0: Fede, nel 98 il ciao c'era, forse in via Casmirino non c'era più.
1: No,
0: con tutto il resto d'Italia il ciao c'era.
1: C'era nel 98, però ragazzi, dai, era più da fino al 94-95 ciao sì, erano i motorini, poi sono arrivati tanti scooter, era no, già sì, più raro.
2: Sì.
1: Già più raro, già perso
2: il Phantom Beat, Malaguti andava quel periodo.
1: Phantom, l'F10,
2: il booster,
1: tutti li diciamo l'SR.
3: Ma quando vi beccavate nel bando?
1: Esatto,
3: quel periodo lì,
1: era proprio quel periodo lì, sì.
4: Ma visto che sono cambiati gli orari delle partite che bisogna giocare in contemporanea, cambia anche l'orario del summer camp?
3: No, gli orari delle partite. Ma come fanno a cambiare? Sono tutti gli orari delle partite. Ogni orario è buono. Per
1: no, però sai che l'ultima giornata di solito per evitare i biscotti o i biscotti quando si mettono d'accordo le squadre. Magari aspetti il risultato di una, così sei più tranquillo. E allora perdi o vinci perché sei influenzato da un altro risultato.
3: Sembra che li facciano anche quando si gioca.
1: L'ultima sarà, credo, tutti alla stessa
3: l'ultima
1: ora.
3: O la penultima?
1: L'ultima, penso tutti alla stessa ora, magari anche la penultima.
5: Ragazzi, non avete nominato il più grande come scooter, l'Energy.
1: Ma adesso l'abbiamo nominati tutti.
3: Ma ragazzi, vi lascio proprio ampio. Io non.
1: Energy si scriveva NRG. Così.
3: A me viene in mente solo il KTM, ma non è
2: un. È morto.
3: Non è uno scooter.
1: È una
3: moto, enduro.
1: O una sigla, appunto.
3: E anche il Caballero, che era il nome anche di un giornale porno. Cioè, era incredibile. Era super ambiguo, no?
2: Ci volevano comunque 18 anni anche per guidare il Caballero.
3: Bravo.
2: Anche la moto. No,
3: bravo. Va bene, allora cominciamo con questa mezz'ora musicale. Un artista che abbiamo già suonato, il suo vero nome in italiano sarebbe Pantera Rosa, no? Perché se dici Pantera Rosa in inglese come si dice?
1: Sì.
3: Pink Panthers.
1: Panthers.
3: Panthers è una pantera femmina, giusto? Pantera Rosa.
1: La panteressa,
3: dai.
1: Sì. La pantera.
3: Sì, la pantera.
1: In italiano è pantera, cioè non è che c'è la panteressa. Comunque, sì. Comunque, qui è
3: il maschio della pantera, scusate, è sempre pantera.
1: È comunque una pantera. Sì. È come il maschio della pantegana, cioè che comunque
3: rimane femminile.
1: Rimane pantegana.
5: Non è che è il ghepardo.
6: Vede qual è l'animale più veloce? Il ghepardo. E sapete qual è l'uccello più veloce? Beh, l'uccello del ghepardo.
3: Guarda, sarà bella. Proprio contenta Pink Panthers di sentire queste barzellette d'altri tempi prima della sua nuova canzone che, attenzione, è una canzone ma è anche un'interpolazione.
1: Bravo, sì, spieghiamo cosa anche vuol dire perché si dice da pochi anni.
3: E praticamente quando prendi un grande classico, una canzone insomma che già c'era,
1: sì,
3: la modifichi un po' e allora a volte c'era anche quel periodo in cui tanti la modificavano un po'

0: Buona partenza, per ottima. Vincere ci vuole una buona partenza, quindi insomma dai, abbiamo secondo
1: me anche mantenerla poi la velocità.
0: Dai, buone probabilità di riuscire in questa puntata di Summer Camp in cui non abbiamo ancora dichiarato gli intenti. Allora, per chi ha perso la puntata di ieri, fra non molto dalle 4 sarà con noi Antonio Di Martino, che ci presenta il, che torna a trovarci, è venuto diverse volte sia con Colapesce,
1: sì,
0: ed è venuto proprio Antonio che la conosce personalmente. Oggi viene a presentare il suo disco nuovo, quindi noi suoniamo un po' in anticipo, ma subito dopo la canzone all'incirca

0: DJ Aradin.
1: Questa parte sono le sue manine.
2: Che rosolio,
1: parte della versione originale della canzone delle bambole di Pezza Porno.
3: Bella raga, oggi è il compleanno della Giulia, l'ultima assunta in logistica della ditta ETA, SPA, dove lavora il Vale. Mi ha detto, mi piacerebbe ricevere gli auguri dal Summer Camp, ma non lo faranno mai. È lì che si sbaglia.
0: Cosa?
3: Grazie ragazzi, vai al cavi, sono
0: Vai Giulia, dai, sì, che

0: Un po' di tape di lei sul rullante di Joe e rieccoci, ragazzi.
1: Ci sta, bentornati.
0: Ah, ma senti che voce tutta seria che abbiamo adottato per questa. È la base. Vogliamo darci un tono quando vengono i cantautori quelli con un certo spessore. Bentornato ad Antonio Di Martino.
2: Ciao,
1: bentornato.
2: Ciao,
1: ragazzi. Ci diamo tutti un tono, facciamo tutta
0: così. Un po' più teatrali.
1: Questa chiacchierata.
0: Sì. Beh, è la terza volta che ci vieni a trovare. Sei venuto con il tuo socio con la pesce, insomma, con la pesce Di Martino. Sei venuto anche con Valeria, ti ricordi?
2: Esatto.
0: Presentato. Lì eri ambasciatore, diciamo, per il mondo dei concerti, e questa è la prima volta che vieni come Antonio Di Martino, anzi Di Martino.
2: Infatti sono contentissimo, è curioso di capire.
0: Dai, adesso ci ascoltiamo una hit dopo l'altra del tuo nuovo disco, che è un disco di banger, insomma, proprio per arrivare alle giostre, alle feste.
1: Esatto, banger, no? Come si dice oggi per chiamare le hit.
2: Però sei una hit che sono piccole hit che colpiscono i singoli, capito?
0: Assolutamente.
2: Singole persone, cioè per qualcuno magari un pezzo di questo disco può diventare uno.
0: Ma assolutamente, io lo dicevo con sarcasmo, diciamo.
1: Cioè, nel senso che è un album senza hit, non ci trovi il tormentone estivo, però

0: mattino, diteglielo che c'è un siciliano che abita a Punta Secca in provincia di Ragusa che da giorni che non fa altro che ascoltarlo, e diteglielo quanto è grande, bravo, dite.
1: Adesso
2: glielo diciamo.
1: No, ma secondo me glielo stanno dicendo molti.
2: Dice un ascoltatore di Ragusa che sei un grande.
3: Ma ti ringrazio.
1: Beh, comunque è un disco universale, non solo. Cioè, ovviamente c'è un po' di senso d'appartenenza, no?
3: Beh, sì.
1: Che tra gli ascoltatori si parla di questo Oreto. La prima volta che abbiamo parlato di questo fiume che attraversa Palermo, molti ci hanno scritto: sì ragazzi, nel video vedete questa parte poetica, ma l'Oreto ha, l'Oreto non è il piazzale qui a Milano, è l'apostrofo, ha anche tanti
3: beh,
1: problemi.
3: L'Oreto,
1: no?
3: È un fiume che attraversa Palermo come una ferita, in realtà, perché è un fiume che cerca di sfociare a mare, ma la foce è stata praticamente decapitata da anni di speculazione edilizia dovuta al sacco di Palermo negli anni 70. Il sindaco, il famoso Ciancimino, che è il sindaco mafioso di Palermo, praticamente i detriti delle palazzine Liberty sventrate venivano buttate nella foce del fiume, quindi in realtà noi siciliani ce lo siamo mangiati il fiume Oreto. Ma in certi punti ora ci sono associazioni che lavorano per ripulirlo, in certi punti è ancora vivo. Il senso di questo titolo è questo, che la piena non è impossibile, è improbabile.
1: Però è stato anche un inverno molto piovoso,
3: molto stranamente. Mi sono trasferito di nuovo a Palermo e è ricominciato a piovere.
1: No, basta Milano, guarda, c'ho voglia proprio di stare nel mio clima mediterraneo.
2: Ti avranno sicuramente detto: menga, sei venuto da Milano e ci hai portato la pioggia.
3: No, ma lo sai che un anno fa, quando stavo qua, i miei amici mi mandavano le foto che erano a mare. Oh, guarda, è figo,
2: è arrivato lì.
3: Poi a gennaio niente, pioggia tutto il tempo.
4: Però ma diteglielo che c'è un altro siciliano che però vive a Milano e non fa altro che ascoltare e dice: ma quanto è bravo sto ragazzo.
3: Mi dispiace per te, stai a Milano.
1: Ma adesso sei tornato a essere a mandare foto.
2: Senti, la piena porta anche il fiume a riprendersi il suo spazio, però. Cioè, perché tutti i fiumi poi comunque nascono puliti e poi dopo si sporcano, diciamo, nel percorso, no?
3: Guarda, il parallelismo con l'essere umano che volevo fare, un po' filosofico, è che la piena è anche una piena emotiva in qualche modo. Cioè, noi siamo ancora capaci di straripare come esseri umani. Possiamo provare ancora le emozioni, ci possiamo innamorare.
1: Cioè, ho letto questa cosa che dicevi, che sembra quasi che andando avanti con gli anni si diventi un po' più. A me sta succedendo il contrario, cioè nel senso che non mi sono mai commosso così tanto come
2: anche a me, sinceramente,
1: questo
2: succede il contrario.
3: Bello, bellissimo.
1: Cioè, allora forse tu sei ancora in quella parte, però poi vedrai che dopo
2: tra vete ci sono due anni, quindi manca pochissimo.
3: No, ma in realtà io, guarda, sono molto fortunato, devo dire, che cerco di reagire sempre alle cose che mi succedono, e la musica è una, per me è una cosa assolutamente curativa. Faccio questo mestiere per questo motivo.
1: Allora, diciamo che questo è un disco che potrebbe essere definito un pochino più difficile. Però sai, in tutto un percorso, forse anche grazie, diciamo, a musica leggerissima, a Splash, tipo

0: Puoi anche concedere qualcosa di più, non raffinato, perché secondo me è molto raffinato il pop che avete fatto con, cioè un pop
1: Sì.
0: molto profondo, anche se apparentemente leggero. Qualcosa di più arzigogolato, insomma, di più atipico, no? Nel panorama soprattutto della musica italiana, no?
1: Ma io penso noi siamo dei privilegiati da questo punto di vista, perché abbiamo avuto un successo e diciamo adesso possiamo fare un po' quello che
0: Oh,
1: vogliamo.
0: sì.
1: Cioè, e questa è una cosa che non tutti hanno, questo
0: Certo.
1: privilegio, quindi sto sfruttando, diciamo,
0: Quest'onda.
1: questo culo che c'ho avuto nella mia vita per fare la musica che mi piace. Poi i miei dischi sono stati sempre comunque dischi con ambizioni diverse da quelle,
0: Sì.
1: diciamo, della
0: Ma
1: playlist.
0: infatti chi ti conosce come Di Martino, insomma, ritroverà Di
1: Sì,
0: Martino in questo album.
1: assolutamente.
0: È un disco di musica folk, alla fine,
1: Sì,
0: no?
1: guarda, a me il concetto di folk non mi dispiace
0: Ma no,
1: assolutamente,
0: perché?
1: perché folk vuol dire radici, parlare di radici, parlare di musica dell'anima, no?
0: Però
1: Quindi,
0: anche del popolo, no? Cioè, è proprio la
1: certo. Sì,
0: tradizione
1: folcloristico.
0: di musica popolare. Per esempio, scusami, ma il noto brand di automobili Volkswagen. Adesso il tedesco poi ricorda molto l'inglese, anche perché l'inglese. Però Volks, cioè praticamente la
1: Sì.
0: macchina del popolo,
1: Sì,
0: se
1: sono
0: non
1: le vetture del
0: sbaglio.
1: popolo.
0: No.
1: Sì, credo proprio di sì.
0: E
1: Credo proprio
0: folk è
1: di
0: la
1: sì.
0: musica
1: Sì.
0: popolare.
1: Io ci credo molto.

0: Ecco,
1: sì.
0: cioè i cantautori che hanno fatto dischi folpenso anche anni Neil Young, dischi
1: Madonna,
0: folk di Neil Young,
1: vabbè.
0: comunque sono dischi memorabili.
1: Certo.
2: Ragazzi, ma diteglielo che c'è uno che non è siciliano, ma che è di La Spezia, che dice Beli, che disco che ha fatto.
3: Stanno arrivando qua, ovviamente sì, da tutta Italia.
4: No, perché giustamente dice, sennò sembra che hai soltanto... No, no, no.
0: Mi piace questa wave che è partita.
4: Sì, sì, arrivano apprezzamenti con tutti gli accenti possibili.
0: Ma mandateci messaggi vocali sull'apprezzamento del mio disco, mi piace molto.
1: Dai,

0: Questa era quella che secondo me un po' rappresentava l'elemento Pink Floyd, no? Un po' dilatato, BPM basso con i suoni, perché in tutto il disco nuovo di Di Martino la canzone, quando finisce il testo, poi dopo insomma divaga un po', sì, no? E diventa quella dopo, che è una cosa piuttosto rara, ecco, nella musica.
1: Sì, ci siamo presi lo spazio tra una canzone e l'altra, immaginando che uno questo disco se lo potesse ascoltare tutto d'un fiato.
0: Cioè una cosa rivoluzionaria, addirittura mettere su un disco e sentirlo tutto, proprio un album.
1: Ho detto, ma dai, facciamo
0: la bazzia,
1: ce ne frega.
2: Come si faceva tanto tempo fa. Beh, c'è anche una sorta di canzone intermedia che è strumentale o quasi strumentale, sì, perché ci sono dei cori, che sì, è petricore, che è, sì, una parola che io ho imparato pochi anni fa.
0: Quale hai imparata?
2: Forse sì,

0: Vai Nick, voce... vendigliela bene, vai,
1: beh,
0: vai,
1: sto facendo, no, il massimo,
2: vai, vai, stai andando benissimo.
1: Cioè lui ha preso proprio della disco music, sì, e ha portato la tua musica nelle discoteche, diciamo, di New York, no, tra i 70 e gli 80.
2: Ho questo flash nella memoria che forse tu e Colapesce siete stati i primi ad assistere live ad un mashup in faccia, cioè
0: sì, li avevo bloccati di là nello studio.
2: Questa tradizione
1: sono stati costretti, vabbè, come un po' tutti, diciamo,
2: educatissimi, hanno anche ringraziato, però mi ricordo, sa che siete stati i primi, adesso è diventata una tradizione che facciamo in onda.
1: Vabbè, sentiamo quindi Cool of the Gang insieme alla voce di Martino, ribattezzata Get Down on Fiume, e il fiume ovviamente è l'apostrofo Reto, diciamo. Sentiamo.

0: È piaciuta molto anche al suo manager.
1: Vai Fede, sfodera la tua imitazione di Matteo Zanobini.
2: È vero, perché è arrivato di qua, è arrivato di qua. Ora questa me la dai subito, perché va bene che io ho un monte solo di artisti strani, però ogni tanto a me anche buttarlo sulla spiaggia, o no, a Rosignana, vada, la butti lì a Ciringhito, vedi come si va.

0: Megasato, megasato. Oh, dai, per l'estate.
1: Non gliel'avevo ancora fatto.
2: No, no, la
1: imitazione di Matteo.
3: Imitazione in faccia adesso. Nuova trend.
0: Senti, a proposito di estate, insomma, andrai in giro a suonare. O come l'idea, insomma, che le sonorità saranno un po' diverse rispetto a quelle del mashup di Aladdin, ma saranno comunque, nonostante questa cosa che d'estate bisogna per forza essere tutti in canna con reggaeton, sì, che sì, si balla, tu porterai questa dimensione un po' più intima,
4: sì,
0: diciamo.
4: Sì, infatti,
0: no?
4: Faccio tante albe.
0: Ah,
4: capito? Quindi nel, diciamo, il day off, nel, sì, nel day after, nell'after,
0: certo,
4: la gente che ha finito di ballare poi viene ai concerti a riprendersi, capito?
0: Cioè tu dici che tra quelli, finalmente uno onesto, no? Perché no, su questa cosa della discoteca la mattina molti si ostentano a dire che la gente mette la sveglia alle 6 e va in discoteca, invece tante volte, insomma, almeno
4: no, no, finisce di ballare alle 4, si prende un cornetto e poi viene al mio concerto.
1: Sono Matteo, sono il manager di Martino. Io gliel'ho detto, ho messo subito le cose in chiaro, che io bene, fai concerti, li organizzati, io ti vengo a prendere alla fine, perché a me mi garba dormire. A me mi importa una sega dell'alba, a me mi garba ma dormire, soprattutto no, l'estate, lavoro tutto l'anno.
4: Lo sai come le chiama Matteo Zanobini queste cose? Zingarate.
1: Le zingarate.
4: Io se zingarate,
1: zingarate
4: non le voglio
1: fare. No, beh, in questi giorni però stai suonando anche in posti incredibili, il 14 maggio, quindi quanto ma tra due giorni sei alla Sala Vanni a Firenze, che è un posto incredibile.
0: Però non all'alba.
4: No,
0: quello è estate.
4: Però questi sono alle 19.
0: Ok, quindi sul presto.
4: Quindi sono orari. E a me piace molto suonare il pomeriggio, sai? Perché poi la sera vado a letto presto, tranquillo. In realtà.
1: Beh, alle 7 è bello.
4: Per ora sto facendo due live, perché inaspettatamente il tour è andato sold out subito. E quindi ho raddoppiato le date. Ne faccio una alle 19 e una alle 21.
0: Bello!
4: E quindi, diciamo, per me è molto.
0: E beh, chiede molto.
4: Comunque sono solo sul palco, è proprio voce e chitarra. Però in realtà ti devo dire che mi sta.

0: Musica De Martino da Torino.
1: Minchia di Torino, incredibile. E poi chiudiamo con il Veneto, a cui però ho dovuto togliere l'ultima parte.
2: Come mai?
3: Però era di gioia.
4: Perché se un fio veneziano abitammo anche lo ascolto lo stesso e che piace.
1: Ecco, e poi basta.
5: E poi insomma.
3: Tutto veneziano, Moian portava tutta una rima che però non abbiamo potuto esprimere.
5: Ma tante volte l'immaginazione insomma poi riesce a compensare, no?
2: Però bella sta cosa, lasciami, cioè, mi sta prendendo benissimo.
5: Sì, sì. Che poi li incontrerai tutti, perché insomma andrai a girare tutta l'Italia, sia nei teatri, sì, in questi posti, sia appunto in questi matinè.
2: Sì. Bene, siamo in trio, ci sono i fratelli Trabace insieme a me.
3: No, che grandi, grandissimi, grandi imitatori, grandissimi imitatori.
2: No, loro,
3: dico solo questo.
2: Loro hanno imitazioni vostre, voi
3: lo sapete.
2: Sì, naturalmente sapete.
3: Sono dei maestri.
2: Infatti
3: dei maestri.
2: Io mi sto trattenendo da ridere ogni tanto, perché mi ricordo.
3: Però è giusto, ci sta bene. A me sta bene.
2: Siete personaggi pubblici, quindi siete esposti.
5: Vabbè, dai, quando verremo backstage, poi ce ne fanno in faccia.
3: Io che mi diverto a fare tante imitazioni, è giusto che poi ogni tanto qualcosa mi. È giusto, giusto.
2: Loro fanno la grande imitazione di Conte.
3: Di Giuseppe Conte, vero? Sì,
2: tantissimo, molto bella.
5: Sì, allora, insomma, siamo anche noi lì in questi.
3: Sì. Alessandro Trabace è molto bravo a fare Troisi.
2: Troisi lo fa uguale.
3: Veramente un ottimo Troisi. Sì.
5: Vabbè, insomma, motivo in più per andare a vedere Di Martino.
3: Non so se queste imitazioni capiteranno sul palco, ma sicuramente
5: sul palco, è un filo fuori luogo con questo mood.
2: Sul palco, però, di nel backstage. Sì.
5: È stato un

0: Siamo in carne ed ossa domani per la puntata del mercoledì.
1: Lo lasciamo lì però per sicurezza fino a domani, che non si sa. Dai, mai, sì.
0: Vogliamo vedere la scena di lui che incontra il suo esatto. cartonato di qualche tempo fa. È un po' come sì. incontrare se stesso di...
1: Sì, perché proprio il cartonato è fatto con un'immagine di qualche tempo fa. Ah, in effetti ci sono sì, colori diversi, diciamo.
0: È tutto ragazzi, buona serata, a domani con Summer Camp.
1: A domani.
2: C'è un cartello fuori così tu...
3: Oh ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato tre giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: poi passi il pomeriggio a sperare che nessuno ti chieda come procede. Tutte quelle volte che sei convinto di aver letto benissimo la situazione, ma poi era l'unico scenario possibile che non avevi considerato.
1: Ecco.
0: Tutte quelle volte che ti prometti, stavolta mantengo la dignità, ma poi la dignità esce dalla stanza prima di te.
1: Sì.
0: Quella se ne va via poi, sempre.
1: Poi a volte non torna più.
0: No.
1: Sentimi, a proposito di questo, ci arriva un messaggio subito, Vale, per iscritto, che dice: Vale, stai dando l'acqua demineralizzata alla pianta carnivora? Se no ti si secca.
0: No. Perché me l'avevate consigliato, effettivamente ho comprato questa pianta carnivora che ha tutte delle capocchielle, mi viene da dire, non so come definire, dei calicini, e va irrorata mettendo l'acqua nei calicini. Sto mettendo per ora l'acqua del rubinetto, quindi
1: chi vivrà vedrà. Perché la vuoi far soffrire lentamente?
0: E che ti devo dire?
1: Te la compro io, la ordino adesso, così ti arriva domani e ce l'hai.
0: Va bene, grazie.
1: Va bene, allora aspetta.

0: Sei bella, Vale, quando senti Prince.
1: Mi piace, poi questa canzone mi piace tantissimo.
0: Cream 1991, 17:14 su Radio DJ. Allora, abbiamo provato a fare un martedì flop, perché tutto sommato è un po' che non ci interroghiamo su quali flop abbiamo raccolto. Insomma, un mese e mezzo fa abbiamo fatto un flop. Comunque, sì, una martedì flop, che non era neanche un martedì, era un giovedì.
1: Sì.
0: Ma questo è una cosa minore.
1: Sì.
0: Allora, intanto, se vogliamo mettere le carte in tavola, Vale. Flop sono quelle cose per cui, per esempio, visto il periodo calendario,
1: sì,
0: cioè siamo a maggio, tutte quelle cose, quei corsi, quegli hobby, quelle iniziative partite a settembre con grandissimo slancio,
1: sì,
0: o con rinnovato entusiasmo a gennaio, l'inizio dell'anno, e adesso avevo iniziato a settembre, avevo un po' mollato, adesso però
1: sì,
0: mi ci metto. Per esempio,
1: ok, flop potrebbe essere sempre a tema saggi, allora, cioè corsi, saggio di fine anno, penso di essere fighissima, purtroppo ci sono i video che raccontano un'altra me. Per esempio.
0: Bravissima. No, volevo parlare di me e dire, a un certo punto, non so se ti ricordi, che sì, te lo ricorderai, perché sono queste cose sono abbastanza ossessivo,
1: sì,
0: nella redazione. Mi era presa questa cosa di sì, l'uncinetto, ok,
1: sì,
0: in cui non sono bravissimo comunque, me la cavo. Ho detto, ma vorrei fare lì, cioè mi interessano gli annodamenti delle corde.
1: Sì.
0: Quindi sviluppiamo il piccolo uncinetto in una cosa più grande, in 3D, il macramè.
1: Okay.
0: Cioè quella cosa per cui fai i nodi a delle corde e fai delle borse, dei portafogli.

0: mi metti i soldi da parte, riesco a convincere, insomma, diciamo, né, riesco a convincere, comunque esco con questa ragazza, prendiamo insomma un appuntamento, per l'occasione vado a comprarmi una camicia, se posso dire la marca?
1: Dilla.
0: Dell'Harley Davidson, quelle okay. classiche, no? A scacchi.
2: Sì, però, anche, però dai, era scritto già, cioè, era già scritta.
0: Ma perché non sentivo, cioè non c'erano i tuoi consigli, camicia bianca e jeans.
1: Esatto.
2: Quindi hai speso i soldi, messi via, dopo avere, sei capito che come dire, hai lavorato ai fianchi la ragazza, perché hai detto se sono riuscito a convincerla vuol dire che proprio non subito.
0: Sì.
2: Quindi te la sei lavorata ai fianchi.
1: Ok, camicia a scacchi di che colore?
0: Allora, quel marroncino giallognolo, arancione, marroncino, insomma, bella, classico Harley Davidson.
2: Sì, certo, sì. Dove l'hai portata? In un'osteria a Trastevere, romana? Dove proprio tu dici, ma dammi un'idea, com'è l'osteria Trastevere? Guarda, non so cosa fanno da mangiare, ma sui tavoli
1: ci sono delle camicie Harley Davidson. Era identica?
0: La stessa, porca identica, chiami, dico, quanto costeranno queste tovaglie?
2: No, ma a saperlo uno prendeva la tovaglia, capito? Si faceva la camicia.
0: Ma no, poi l'ho buttata un po' in caciara, cioè guarda, mi sono messo d'accordo con l'oste per avere la...
1: Caro, com'è andata quella tipa poi?
0: Male!
1: Ah, male, no!
2: Proprio, non era cosa. Domanda, per ammortizzare la spesa, la camicia l'abbiamo usata più e più volte?
0: Sì. No, ormai era. No, è diventata la camicia della sfiga. Cioè, se una cosa deve andare storta, comunque mi mettevo quella camicia.
1: Ah, stupendo.
2: Sì, perché a quel punto dici.
0: Era un portafortuna.
2: Con quello che ho speso, continua a riscuotere successi in giro. Con una bella camicia gialla.
0: Sì,
1: Davide, io con quella camicia ci sarei cascata con tutte le scarpe. Proprio. Sì.
0: Ma io e te abbiamo un rapporto platonico, ma non ci siamo mai conosciuti.
1: Vedi?
2: La vita è anche questo. Davide, grazie.
0: Ce l'ho ancora quella camicia. Se verrò, insomma, me la metterò. Insomma.
1: Bravo.
2: Beh,
1: bravo.
2: Sarebbe stupendo. Tipo, se tu venissi a un evento, che è una DJ tenner, parti la DJ senza dire niente, come la dama bianca, nella folla, quello con la camicia più brutta
0: e con il tavolino dell'osteria. Sono io.
2: Oh, che carino.
1: Dai, un bacio.
2: Grazie. Ciao. Un abbraccio.
1: Ciao.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: tutti finito, perché contemporaneamente si fanno tutti gli attrezzi, avevano finito tutti di fare parallele, di fare corpo libero, di fare tutto. Io rimango libero. Io con tutto il palazzetto dello sport che mi guarda, prendo la rincorsa, salto sulla pedana per saltare il cavallo, no. Salto sulla pedana e mi parte una scoreggia che si sente in tutto il palazzetto, quindi state sereni.
1: Ma questa piccola, che rumorone questa bambina!
2: Piccolina va, eh?
1: Povera!
2: Vai! No. Ciao Pinocchi, a me è successo chiamando a voi in radio, tanti anni fa, quando il Premio Fedeltà era proprio chi telefonava per primo davvero in diretta, con Amadeus. Io emozionatissima, Amadeus mi chiede: ciao, chi sei, quanti anni hai? E io lì ho il vuoto più totale. Ho verificato che non mi ricordavo quanti anni avessi. Ho provato, ho detto prima 19, poi 20, poi ho detto no, aspetta, devo fare il conto, insomma. Niente, una roba veramente imbarazzante. Sembrava quasi che mi volessi nascondere l'età, ma
3: eri una bambina,
2: una ragazzina che...
3: Madonna.
1: Infatti,
3: l'emozione lo fa.
1: Tanti anni fa.
4: Estate, Piazza Duomo, una quindicina d'anni fa, vedo il mio amico sulle scalinate, mi avvicino a lui cantandogli una serenata di una band e gli poggio la mano sulla spalla, si gira ed era una ragazza.
3: Vabbè, dai, carino.
1: Poteva andare peggio, essendo un amico, potevi fare qualcos'altro, esatto. Magari di un po' più confidenziale, imbarazzante,
3: esatto.
1: Dai.
5: Pagoda, ragazzi, pagoda. Questa non l'ho mai raccontata a nessuno. Allora, 14-15 anni, follemente impazzivo per una ragazzina che andava in bicicletta, agonistica, per cui era anche bravina. Faccio di tutto per farmi comprare la bici da corsa dal mio babbo. Invito la ragazza a vedere questa bici, andiamo a fare un giro. Ho fatto due pedalate, ho dato una culata in terra che ancora me la ricordo. Da quel giorno lì non sono mai montato più in bicicletta.
1: No! L'ha voluta la bici.
6: Io sono andata a un matrimonio ed ero vestita come il centro tavola, senza saperlo.

0: flop al 347-342-5220. Ce n'è uno che
1: è poesia.
0: Sì.
1: È poesia.
0: Sì.
1: Lo leggiamo. Allora, correva la fine degli anni 90, l'epoca dei glitter, dei capelli cotonati e delle aspettative altissime. Sabato sera, io e le mie amiche varchiamo la soglia della discoteca.
0: Che
1: io
0: sogno.
1: Mi sentivo una dea, una visione, il sole che sorge in pista. Indossavo la camicia. Avete presente quel capo perfetto, comprato apposta per fare strage di cuore?
0: Caro.
1: Ecco, quella. Entro a testa alta, pronta per l'acchiappo del secolo, quando incrocio il primo cameriere. Poi il secondo, poi il barman.
0: No.
1: Un incubo a fantasia coordinata.
0: Non è vero.
1: Avevano tutti la mia stessa identica camicia.
0: No.
1: Nel giro di 10 minuti la mia aura da femme fatale è evaporata. La gente non mi chiedeva il numero di telefono, mi chiedeva 2 gin tonic.
0: No! No, ma che racconto stupendo.
1: Meravigliosa, meravigliosa.
0: Grazie, grazie, sì, grazie. Sì, continuate. Oggi è martedì flop.

0: su Radio DJ. Questo è un martedì flop a Pinocchio. Ne stanno arrivando tanti,
1: ma tantissimi. Si vede che era un po' che non lo facevamo,
0: all'inizio un po' così, e adesso vi siete sbloccati. Al 347 342 5220 leggiamo quelli scritti e ascoltiamo quelli vocali.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: ve ne leggo uno, facciamo uno e uno.
1: Vai.
0: Poi c'è già pronta anche una chiamata.
1: Vai.
0: Allora, a me è successo a pranzo con i colleghi. Era un pranzo di lavoro con colleghi e non colleghi,
1: okay.
0: E quindi si fa delle chiacchiere, ci si vuole presentare. Insomma, fatto sta che stavo parlando e mentre parlavo mi è partito un rutto. Mi sono vergognato così tanto. Sono andato in bagno, sono stato là chiuso un quarto d'ora.
1: Amore, succede, eh? Lì devi tirar dritto, secondo me.
0: Sì, sì.
2: Ciao Pinocchi. Io alla venerata età di 6 anni, quindi parliamo della fine degli anni 70, ero stato iscritto da mio padre, che aveva la passione per il basket, a una scuola di basket, e all'età di 6 anni abbiamo fatto la nostra prima partita. Eravamo tutti concentrati al centro del campo da pallacanestro, fanno la contesa, io prendo la palla, mi giro e corro verso il canestro, tiro, faccio canestro e mi accorgo che avevo fatto canestro nel mio canestro.
1: No! E il papà non si è alzato sugli spalti, no, a dire quello è mio figlio.
0: Ma non gliel'avevano spiegato. Ma ti posso dire, il tuo papà non è niente rispetto a Sara, che ci scrive.
1: Sì.
0: Festa della mamma, la mamma è Sara.
1: Ok.
0: All'asilo i bambini tutti nascosti sotto un telo e le mamme devono riconoscere i figli dai piedini.
1: Ok.
0: Al quarto tentativo la maestra ha detto: dai, vieni qua.
1: Vabbè, i piedi dei bambini sono tutti uguali, dai.
0: Certo.
1: Abbiamo al telefono Mirko.
0: Mirko, pronto?
3: Ciao.
1: Ciao,
3: ragazzi.

0: con quelle mani, Mirko. Tieni le mani
1: ma
0: in tasca.
1: Non si mettono le damigiane datate in un ingresso.
2: Sì, vabbè, no. Ma cosa vai a usare? Dicendo tra te e te, peccato, era buono.
0: Grazie, Mirko. Grazie mille. Ciao, un abbraccio.
1: Fortissimo.
2: Anche tu.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao.
0: Tieni le mani a posto, Mirko. Ciao. In tasca.
2: Era anche un culicchi, sì. Ti dirò.
0: Vale, c'è, veramente.
2: Sì, sì.

0: Mad About You, pazzi di voi, ragazzi. Veramente. Sta arrivando della roba.
1: Veramente.
0: Al 347-342-5220 arrivano i vostri flop. Allora, cosa facciamo? Ne leggiamo uno per uno?
1: Sì, parti.
0: Dai.
1: Tu?
0: Parto io. Allora, vai. Velocemente, la Lula che dice: nel periodo gioventù, domenica sera in stazione a Torino, mi prendevo delle birrette da viaggio.
1: Okay.
0: Le pagavo con i ticket, solo che sulla fiducia... facevo prendere solo prendevo un'altra, poi ne pagavo una con un ticket perché il frigo era lontano dalla cassa.
1: Okay.
0: Arrivo con una mia amica e dico: dai, funziona, tanto non ci vedono.
1: Sì.
0: Prendi tutte le birre che vuoi. Le avevamo viste
1: sgamate. Che sgamate, figura, sì. Che brutta figura.
0: Brutta figura.
2: Ciao Fede da Milano. Io ho la cresima. Sono decollato letteralmente sull'altare con mio padre che faceva da padrino davanti a tutta la chiesa e al pane Romina che facevano da padrino e madrina un altro.
0: Non è vero.
1: Questa è la notizia.
0: Ma questa è una cosa
1: questa la notizia.
0: Ma questa è una cresima stupenda. Sempre in chiesa. Qualcuno ci scrive: allora, mio matrimonio 40 anni fa, il prete, dopo aver fatto la predica, l'omelia, comincia a fare una predica a me dicendo: mi raccomando.

0: Mando, metti la testa a posto, Urca. Lascia stare le altre ragazze. Urca. Poi si rivolge a mia moglie e dice: Cristina, mi raccomando, tienilo d'occhio. Mia moglie si chiama Roberta.
1: No! Io invece non l'ho fatta io la figuraccia, ma ancora oggi me la ricordo. Avevo 13-14 anni e c'era un ragazzino a cui piacevo, che voleva che un mio compagno di scuola mi presentasse a lui. Lui è arrivato con l'ape e con questo ragazzino, che con il mio compagno di scuola, che mi diceva: ora arriva, se lo presento. Questo arriva con l'ape, curva e cappotta con l'ape.
0: Non è vero.
1: Lui scende, ritira sull'ape, gira il culo e se ne va.
0: Però
2: mai più conosciuto.
0: Ma povero, era per l'imbarazzo. Roberta invece ci scrive: allora, fine estate, fine anni 80.
2: Ok.
0: Io 16 anni, con il mio ragazzo al nostro terzo, quarto appuntamento. Per sorprenderlo, mi faccio prestare dalla mia amica gonna bianca e infradito coordinate.
2: Wow.
0: Non avevo gonne perché le odiavo, però era occasione. Con il motorino andiamo in un posto per limonare un po' fuori dalla città.
2: Sì.
0: Arriviamo, scegliamo una panchina, nel scendere i gradini si impuntano l'infradito. Io cado in ginocchio sulla ghiaia, sul brecciolino.
2: No.
0: Quindi mi tiro sulla gonna, altezza ginocchio, macchie di sangue.
2: Povera.
0: Si sono sposati però alla fine.
2: Meno male.
0: Ci credo.
2: L'infradito in puntata è bastarda. Sì.
0: Più gonna bianca.
3: No, Pinocchi, io all'età tipo di 10 anni mi portano a vedere tipo il Cirque du Soleil al Palatrussani, ancora io ho 55 anni. Praticamente arriva, ero nelle prime file, che ero già terrorizzato per quello. Arriva il pagliaccio, tutto silenzio, con la palla in mano, l'occhio di bue, mi illumina.

0: sono le 18, scusate, sono le 18:22, è che stavo leggendo e ridendo dei vostri flop, ne arrivano tanti al 347 342 5220. Allora, volevo salutare la Barbara che nell'anno 2009 con tre amiche parte per 4 giorni a Oslo.
1: Ok.
0: Felici, gasate.
1: Sì.
0: Adesso andiamo,
1: sì.
0: Salgono sull'aereo, metto tutte le borse nella cappelliera.
1: Brava.
0: Mette le borse nella cappelliera, sbam, chiude con forza la cappelliera, dentro c'era il dito di un signore.
1: Ah, povero signore.
0: Un viaggio.
1: Sì.
2: Vacanza a Malta di una decina di anni fa, nell'attesa del traghetto che mi portava a Gozo e Comino. Vado in bagno e, come al solito, nel bagno delle donne c'era coda.
0: Sì.
2: Davanti a me avevo praticamente il sosia di Gianni di Sapore di Mare.
0: Ah.
2: E in un mio inglese fluido gli busso sulla spalla e gli faccio: "This is a lady room." E si gira e mi dice: "Ma io sono una donna."
1: È strana questa storia, comunque. Allora, il Gianni di Sapore di Mare credo sia Gianni Ansaldi.
0: Però è una donna.
1: Ma perché gliel'ha detto in inglese?
0: Si sa. No, perché... perché secondo me ha detto: "Guarda questo signore, è tale quale Gianni Ansaldi, ma sono a Malta."
1: Ok. Parlerò...
0: Sarà un inglese che gli somiglia.
1: Invece era un'italiana donna.
0: Esatto. La Giovanna invece partorisce.
1: Sì.
0: Partorisce tutto bene.
1: Mm.
0: Allora, dopo il parto a un certo punto dice: "Mi posso alzare? Vado nella nursery, vado a prendere la mia piccolina."
1: Okay.
0: Che ho partorito con fatica,
1: certo.
0: Però con gioia. Quindi la prende in braccio, poi guarda e comincia a inveire, a borbottare contro l'infermiera. Dice: "Ma guarda che tutina gli hanno messo, non è neanche la sua. Ma guarda te che roba. Ma scusa, ma cosa gliele do a fare le cose se poi le mettono a un'altra bambina e non le mettono le sue?" C'era la sua mamma vera,
1: oh,
0: che mi stava guardando.
1: Era

0: Norman Cook chi è?
1: Fatboy Slim.
0: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
1: Grazie.
0: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
1: Fatboy Slim.
0: No. Hai un secondo tentativo?
1: Ho capito, Molella.
0: Ma no, è Disco Prezioso.
2: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
3: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ. Dalle 21 con...

0: due terzi del percorso ho lasciato la macchina finalmente a rimettere le gomme estive. Finalmente mi rimettono i cerchioni da adulto.
1: Caspita, ragazzi. Volevo sapere se farai quella cosa che fanno, non so dove e chi, ma tipo sgommando e facendo delle
0: Zanardi l'aveva inventata, ecco, quella cosa. Quantomeno l'ha fatta diventare famosa negli Stati Uniti.
1: Come si dice quella cosa di quando sgommi e giri?
0: Vabbè, no, c'ha un nome preciso, quella roba lì.
1: Lo fanno più le moto,
0: No, compasso. Anche con le macchine,
1: Compasso?
0: No, un nome.
1: Comunque una tamarrata.
0: No.
1: Una tamarrata delle tue.
2: Burnout. Burnout, però burnout secondo me è quando lasci la moto ferma e la fai sgommare che viene il fumo dietro.
0: Beh, la stessa cosa quella con la macchina, però la fai girare su se stessa. Ah, No, dicevo, il moltiplicatore delle belle sensazioni è che sono passato davanti a un liceo che c'è qui dietro, un classico, come si chiama?
2: Adesso
0: è Barcellona Real Madrid.
1: No, non è quel classico, è un liceo classico.
0: No, davanti al Beccaria. E c'era l'insegnante, non esattamente giovanissimo, con gli studenti seduti in cerchio con le gambe incrociate sul prato davanti al liceo.
1: Che bella immagine.
0: E facevano lezione, evidentemente prendendo il sole di maggio. Non è male.
2: Bellissimo. E sentono il profumo di tutte le piante che sono l'intorno.
0: Profumo. E anche il profumo dei cani che vanno nel.
1: Beh, quello è un'altra faccenda. Volevo sapere, hai fatto
0: drift comunque.
2: Non Danaz, ho capito. Ciambella.
0: Sì, ma anche drift.
1: Cos'è drift, Zana?
0: È quella cosa di cui tu hai chiesto conto.
1: Avevano supporti cartacei o solo elettronici?
0: Non hai visto. Fatto caso,
1: non hai visto. Perché
0: caso,
1: se fossero.
0: Perché cammino talmente veloce un secondo dopo.
1: Perché i cartacei. Vedo i fogli volano che
0: via.
1: Volano qua.
0: Poi ne parliamo del vento, che oggi è un argomento molto interessante e anche molto presente.
1: Ce l'hai dietro, guarda. È molto bello, molto bello, molto bello. Cioè, scenicamente vi invito a sintonizzarvi sul 69,
0: certo,
1: perché oggi
0: per vedere
1: ne vale
0: che è
1: pena.
0: Tutto vero quello che diciamo.
1: Sì,
0: diciamo che c'è il vento e si vedono le piante che si muovono. Sigla e buongiorno.

0: marciapiede di fronte che ha fatto fatica a rialzarsi.
1: Stupendo,
0: dopo essere
1: stupendo.
0: Caduta perché il vento l'ha trascinata per un po'. Vabbè, aspetta che faccio un controllo. Tutto a posto, Alex? Hai messo le gocce?
2: Sì, con l'irio,
0: perché ti ho visto molto impegnato.
1: Ma perché è un vento che dà negli
0: oggi
1: occhi
0: oggi ancora di più, ti l'occhio. Serve perché ti secca l'occhio. Tutto sì. A posto?
1: Sì, sì,
0: sei
1: sì,
0: in
1: sì.
0: Forma?
1: Ti faccio l'occhio
0: ti
1: secco, sì, molto, molto,
0: un pochino.
1: Molto.
0: Matteo, sì, sì. Matteo,
2: io
0: sei
2: benissimo,
0: con te.
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: Perché stiamo per cominciare un'avventura, perché ogni mattina comincia una puntata e non è mica una roba così che viene da sola, bisogna costruirla passo dopo passo.
1: Certo.
0: Stiamo qua per due ore adesso, più o meno la durata, che ne so, di un incontro di tennis medio. Ce ne sono di più rapidi, ma anche di molto molto più

0: luccica, caro Nicola.
1: Non è oro.
0: Prince, sto radio DJ, ho visto una Prince l'altro giorno.
2: Che bello.
0: Non ne vedevo una da tantissimo tempo. E indovina di quale colore era? Verde scuro. Sì.
2: Tua Prince.
0: Quando ho detto tua Prince, mio figlio mi ha guardato come se fossi scemo. Non me la sono sentita neanche di spiegare.
2: Sì, perché ci vuole un quarto d'ora.
0: Sì,
2: poi stai tua è un quarto d'ora di spiegazione.
0: Sì,
2: poi.
0: No, poi se c'è un argomento che mi sta fortemente sui maroni, è la sfiga. Cioè quelli che la attribuiscono a qualcuno, quelli che se ne sentono vittima, è un argomento che porta sfiga solo a parlare,
2: quindi
0: ovviamente non lo facciamo più.
2: Ma ti sei svegliato saggio oggi, bravo,
0: mi
2: piace questa versione positiva.
0: Di saggina.
2: Bravo, esatto.
0: Sto continuando sul filone di ieri.
2: Beh, certo, the deadly jokes.
0: No, abbiamo nominato Sinner. A me piace molto del tennis una cosa, che se tu guardi sui giornali gli orari a che ora giocano, no? Tipo oggi c'è un incontro molto atteso, per motivi che adesso poi vi racconterà Matteo, e sul giornale non c'è scritto alle 15, c'è scritto non prima delle 15.

0: sintonizzato.
1: Io pensavo quello dei preti del...
2: Anch'io, quello del
0: quotidiano. No, si chiama Avvenire, ma perché diverso. Sono i ragazzi che hanno davanti un Avvenire, non c'ha a che fare con la famiglia cristiana.
1: No.
0: Quindi, insomma, era uno che prometteva bene, poi non ha mantenuto fino in fondo, però ha avuto la costanza di continuare a giocare, gioca ancora nel... nel circuito internazionale, però in questo momento se Sinner è il numero uno e male che vada diventa numero due quando c'è Alcaraz, lui è il numero 155.
2: Un po' indietro.
0: Però insomma è la prima volta oggi che giocherà davanti a 10.000 persone.
2: Wow.
0: Che secondo me non faranno tutto il tifo per Sinner. Primo perché sono due italiani. E secondo perché, Matteo?
1: Perché è bello, lui ha questo vantaggio di estetico, che sì. Cioè non che Sinner sia brutto, però lui in questo momento sta convincendo la maggior parte delle persone che notano la sua esistenza per la prima volta grazie ai social, perché non lo sapevano. Questo qui, tra l'altro, a un certo punto voleva pure mollare il tennis, perché non è che fosse...
2: Ecco, sentite, come se fossimo un gruppo di ragazze, ma dall'estetista. È più bello lui
1: o Berrettini?
2: Questo è interessante.
3: O Musetti.
2: Anche Musetti?
3: Musetti è un bel musetto.
2: Io vedo che a casa mia si fa più volentieri il tifo per Berrettini che per
1: Sinner. Ma perché è più conosciuto, secondo me.
2: No, che per Sinner. Addirittura.
1: Guarda, adesso c'è Pellegrino.
0: Intenditore di tennis a casa tua.
2: No, guarda, cioè proprio guardano che gli piace di più.
0: No, bel ragazzo, molto fisicato, quindi, molto muscoloso.
2: Non mi avete risposto alla domanda, è meglio Berrettini? Guarda, sentiamo Alex,
1: dai gusti,
2: che è il più camp di noi.
1: Alex,
4: due bellezze diverse.
2: Bravo, Alex.
1: Questo, bravo. In questa foto qui ha qualcosa di Stefano De Martino, tra l'altro.
0: Sì, perché quindi, è un ragazzo del sud.
2: Non esattamente uno brutto.
0: È di Bisceglie. Bisceglie. Quanto darei per essere a bordo campo?
1: Di Bisceglie.
0: No, e per sentire le esclamazioni quando, non so, sbaglio un punto, gli dai un muro. Perché il torneo del il mondo del tennis è un mondo anglofono, no?
1: Sì.
0: Cioè, fondamentalmente già. Tutti parlano in inglese o al limite il francese, no?
2: Certo. Tranne
1: c'è un
2: quelli,
1: nostro, c'è un nostro
2: quelli del terzo anello che fanno casino.
0: Beh, lui che ha litigato l'altro giorno con loro.
2: Grande.
0: È lui che si è incazzato perché questi che fanno gli scommettitori
2: sono di Cerignola.
0: Non lo so di dove
2: non
0: sono.
2: Lo so.
0: Vanno nelle partite un po' minori, okay. No? Dove è più difficile azzeccare il pronostico e quindi cercano di forzarlo insultando quello contro il quale hanno puntato.
2: Ripetiamo, per scommesse.
0: Per scommesse.
1: Beh, comunque lui adesso sta facendo un bellissimo torneo. Ha schiantato ieri o l'altro ieri Tiafoe.
0: Due giorni fa.
1: Tiafoe è avanti nel ranking.
0: Sì,
1: il 22.
0: Sì. Mi dicono che Pinocchio ieri ha dedicato tutta la puntata a Pellegrini.
1: Lo credo.
0: E il tennis è arrivato anche lì. Sì,
2: certo.
0: I miracoli dello sport.
2: È l'ABC.
0: Veniamo al vento. Allora, le previsioni. Stamattina ho controllato, danno alle ore 11 a Milano 68 km orari di vento. Forse per voi di Trieste non è niente, ma per noi, secondo me, o non è mai esistito o c'è stato quella volta del disastro.
4: Ma è poco, per me che frequento Pantelleria è un soffio.
0: Ho capito. Pantelleria è in mezzo al mare, è chiaro. Insomma,
2: no? Certo che rispetto al Meltemic, ma sai che cos'è? Sono i primi effetti della proprietà greca. Questo è il Meltemic, certo.
0: Però io voglio controllare, perché il piccolo davano alle 11, quindi alle 11 voglio vedere, ci vorrebbe un, come si chiama?
2: Anemometro.
0: Allora, tienilo pronto, fra mezz'ora lo faremo funzionare. Nel frattempo cominciamo a fare un po' di bacumbe.
2: Giusto.
0: Nel senso che sarebbe bello che arrivasse davvero, senza fare danni.
2: No, per carità.
0: Questa canzone cade a fagiuolo.
5: Ma senti, son la voce che intende niente. Mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto via.

0: E na niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o viente, ma siente, son cavo c'è chi intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o viente, ma siente.
1: Quando partono i bastimenti, rimane soltanto o viente.
2: O viente.
1: O viente.
2: Ti giuro, mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo.
1: 13 e 13 è la risposta. Di che anno è questa canzone? 2013. Quanti anni ha questa canzone?
2: 13.
1: 13 anni. Okay.
2: E ti dico una cosa, credici, perché è la verità.
1: Adesso facciamo la gara a chi fa le battute più di merda.
2: No, guarda.
1: Te ne sparo già un'altra.
2: Ma vai.
1: No, il tipico rap di Clementino che si fa voler bene perché non è come gli altri rapper che sono più aggressivi.
2: Lui è senza semi.
1: Lui è senza semi.
2: È finita, sono gli ultimi colpi.
1: Sai cos'è? Crisi di astinenza da cordialmente.
2: Certo.
1: Queste
2: certo.
1: sono le cose che certo. avrebbero fatto molto ridere Faso. Vabbè.
2: Ricordiamolo da qua giù, insomma.
1: Ma poverino.
2: No, poverino, sta benissimo.
1: No, quando sento parlare del vento e se ne scherza, come alcuni messaggi che ci avete mandato,
3: molto
1: spiritosi
3: belli.
1: Che siete, che non siete altro.
2: Tipo uno che dice, anche qui in bagno c'è molto vento, sbram. quanta confidenza.
1: A me viene sempre in mente Bud Spencer, che in uno dei tanti episodi della saga, Bud Spencer e Terence Hill, forse anche gli angeli mangiano fagioli o continuavano a chiamarlo Trinità.
2: Nella mia testa lo chiamavano Trinità o continuavano a chiamarlo Trinità. Comunque un film relativamente, non dico serio, una commedia western.
1: È una commedia western. Da ridere.
2: Okay.
1: Prevalentemente anche gli schiaffi devono far ridere, non devono far impressione.
2: Sì, no, non è serio, però non è fagioli.
1: Vabbè, non è anche quello, perché in quell'episodio loro per quale motivo si trovano ad adottare, insomma, prendersi cura di un bambino piccolo,
3: non stava bene.
1: Questo bambino viene chiamato Venticello perché ha questa brutta abitudine.
4: Come sta Venticello?
5: Il dottore ha detto che non è cosa grave, che si tratta di aerofagia.
4: E che cos'è?
1: Gliel'hai aggiunta tu.
2: No, gliel'hai aggiunta tu. Questa c'è, ma devi vedere la scena. La scena è tipo i pionieri del West, quindi mamma e papà con le carovane, le carrozze, questo bambino in braccio,
1: certo,
2: piccolo,
1: lei con la cuffia,
2: quella roba lì, Bud Spencer e Terence Hill con un fazzoletto a coprire il volto,
1: perché c'era vento?
2: Perché
1: c'era polvere,
2: credo

0: No, no, no, roba del genere, okay, ma okay. Quel fazzoletto lì serviva per coprirsi poi dalle
1: flatulenze. Perché il bambino...
0: Allora no, chi mi sei di quella
1: cattà? Perché l'aerofagia del bambino non era aria santa.
0: Stiamo parlando di un fagottino.
1: Era imbestata l'aria.
0: Sì, ma stiamo parlando di un bambino che stava in braccio, che non camminava, sotto l'anno.
1: Guarda, noi siamo stati genitori di bambini piccoli e sappiamo cosa sono in grado di produrre.
0: Sì, sì, sì, sì. Guarda, ne hai una raffigurazione dietro di te. Purtroppo dovresti oggi andare in onda con
1: ma
0: gli
1: guarda,
0: specchietti.
1: Viene ripresa dalle telecamere.
0: Ma è incredibile quello che succede alle tue spalle.
1: Vabbè, pubblicità, dai.

0: insomma, dai.
1: C'era anche Jennifer Capriati.
0: Sì, ma Sabatini molto molto bella. Sabatini, zia della moglie o compagna di Paolo Dybala, calciatore della Juve e ora della Roma, ancora per poco.
2: Sì, si ha questa impressione, no? Che stia parlando.
0: L'ha già annunciato lui.
2: Ecco.
0: Il derby che giocano domenica prossima è l'ultima partita.
2: Peraltro, attenzione, domenica prossima, colpo di scena, 12:30.
0: Compreso anche il Napoli, che ieri sera ha buttato via la Champions.

0: coraggiosa. Sì, i francesi, premessa, ci stanno sul cazzo perché per mille motivi e così, però alla fine un po' li invidiamo, così come loro invidiano noi per altri motivi, perché sono un po' più decisi quando c'è da prendere, da fare una scelta.
1: Rifai questa cosa del decisi che ha fatto un rumore importante.
0: E non è ovviamente.
1: Esatto.
0: No, sono un po' di barattoli qui,
1: sì,
0: in giro.
1: Sì, sì.
0: Per esempio, a Parigi, così come a Milano e così come in molte altre città molto frequentate, c'è la crisi degli alloggi. Mm-hmm. Cioè, uno che deve trovare una casa fa fatica a trovarla. Eppure, si dice sempre, tra le varie cose, ci sono un sacco di case che rimangono sfitte.
1: Case sfitte, sì, sì, sì.
0: Nella nostra cultura, se tu hai delle case e le tieni sfitte, sono fatti tuoi, tendenzialmente, no? Non dovresti essere obbligato ad affittarle. Invece, per cercare di venire incontro a quello che il mercato chiede, in alcune città hanno cambiato atteggiamento nei confronti di quelle che appunto non le affittano. E per esempio a Parigi c'è una tassa annuale catastale che è del 17% sul valore dell'immobile, qualcosa di questo genere. Il primo anno che la casa rimane sfitta, che non è una seconda casa intesa come casa di vacanze e roba del genere, casa sfitta, vuota, la tassa raddoppia dal 17 al 34%.
1: Quindi il secondo anno.
0: Il primo anno è subito.
1: Il primo anno è 17.
0: Esatto. No, che è già 17.
1: È già 17.
0: Adesso diventerà 34.
1: Caspita.
0: L'anno dopo, se rimane ancora vuoto, da 34 arriva al 60.
1: Caspita.
0: E l'esempio lo ha dato il Belgio, eccola, è alla luce
1: dalla ramennate, sì.
0: A Bruxelles mantenere una casa sfitta per più di 12 mesi costituisce una violazione punita da una sanzione amministrativa di 7.500 euro per il primo anno, multa proprio, 15.000 per il secondo, 22.000 per il terzo, sì, e così via.
1: Sì, ci sta poi qua, dibattito.
0: Come mai le case rimangono sfitte?
1: Allora, adesso che ne parli, perché ne abbiamo già parlato in riunione.
0: Sì, sì, ma non ho trovato una risposta convincente.
1: No, adesso che ne parli mi è venuto in mente un altro caso.
0: Una possibilità. No, perché una possibilità, quella che è emersa dalla chiacchierata che abbiamo fatto prima, che ora era? 4:30
1: circa. Sì, sì, poi iniziavano gli uccellini.
0: Era un po' assonnati.
1: Quindi 4:45.
0: Una possibilità è l'esosità dei proprietari, cioè che avrebbero una casa da mettere sul mercato in affitto, ma chiedono talmente tanto che rimane vuota, ok?
1: Cioè, domanda e offerta.
0: Se tu gli dici o la affitti, sì, o paghi una multa, a quel punto tu sei costretto ad abbassare un po' il, esatto, prezzo dell'affitto e probabilmente trovi un cliente.
1: Domanda e offerta non si.
0: Ipotesi 1.
1: Questa è ipotesi 1. Mi è venuta in mente un'altra cosa mentre parlavamo, cioè lutto. Papà o mamma muoiono, casa va, muoiono, non so, a marzo, sì, la casa va svuotata, sì, bisogna prendere una decisione, cosa facciamo, ci mettiamo d'accordo, i figli litigano,
2: certo,
1: e nel frattempo rimane lì, rimane il museo alla loro esistenza, e questa cosa, e comunque di fatto è un immobile vuoto.
0: Sì, cioè, sì, diciamo che se succede questo è un caso limite un pochino.
1: Beh, non è tanto caso limite, perché però
2: sì,
1: viene,
2: certo,
1: da pensare quello che diceva Linus in riunione alle 5:15.
0: Nel frattempo si erano fatte.
1: Sì, sì, perché ne abbiamo parlato un'ora di questa cosa. Che siano grandi gruppi in realtà a determinare.
0: Sì, quantomeno famiglie facoltose che magari hanno ereditato tanti appartamenti.
1: Come le tue
0: che
1: serate,
0: non
1: ne hanno ereditate
2: 100-200.
1: Quanti appartamenti?
0: No, io non le ho ereditate, io le ho fatte le 100,
1: serate,
0: 200.
1: Certo, no, ma
0: magari qualcuno ha ereditato
1: 100-200 appartamenti
0: e li tiene lì, no? No, non li voglio affittare perché poi,
1: esatto,
0: dopo non li mando più via
1: perché, come ha detto una nostra collaboratrice, e si erano fatte le 6.

0: 30.000 euro. 30.000. Allora sì. Beh, da noi i prezzi sono calmierati. Prezzo,
1: come si diceva.
0: Da noi sono calmierati.
1: Può essere interessante.
0: Lo paghi come il tuo autolavaggio.
1: Comunque mi rifiuto di credere che non esista un modo per tutelarsi. È probabilmente come dicono tutti quanti. No?
0: Io credo.
1: È sicuramente molto difficile.
0: Io credo che
1: però con una fideiussione, con un deposito cauzionale, non lo so.
0: Sì,
1: non lo so.
0: È poi difficile.
1: Non possiedo appartamenti da affittare né vuoti.
0: È difficile chiedere all'inquilino la fideiussione a livelli normali. A livelli di una pigione

0: e che le dia una mano anche da un punto di vista pratico, perché non sono mica cose semplici in cui
1: poi vuole, magari la nonna o cosa o la mamma cosa ha detto no, le case non si vendono col ditino alzato,
0: cioè,
1: no?
0: Ho capito quella cosa lì, se devi lasciarla marcire meglio venderla
1: allora, certo, no?
0: Nel frattempo il vento si è un pochino calmato,
1: sì, perché questa giornata
0: il picco doveva essere adesso, invece è già passato,
1: vedi, questa giornata è sorprendente, cioè almeno qui è una notizia molto locale, la mattina era previsto vento a 70 all'ora, oggi pomeriggio basta,
0: sta già finendo adesso, sì. Però evidentemente il vento non è soltanto qui ma in molte altre parti del nord Italia, anche a Catanzaro abbiamo appena letto poco fa, da Chiavari scrive Simone, oggi è la giornata mondiale del bucato, vento e sole, sì, cioè, sì, il sole che scalda e il vento che ulteriormente aiuta.
1: Stupendo.
0: Oggi però è anche la giornata internazionale dell'infermiere.
1: Quindi un saluto
0: a tutti i rappresentanti di questa categoria. È un altro di quei lavori, come quello che facciamo noi, cioè i disc jockey, che i giovani non vogliono
1: non voglio
0: più fare.
1: Neanche gli italiani.
0: No, gli italiani soprattutto, sì, i giovani italiani. Se vai in un ospedale senti qualunque lingua in corsia.
1: E specialmente l'espagnol, come questa canzone messicana.
0: E allora, questa canzone la dedichiamo a tutti quelli che resistono, qualunque sia la nazionalità di provenienza. Notare all'inizio che sembra in italiano, ma è in inglese.

0: Che può fare? No, c'è una cosa che riguarda sempre i panini che non ho capito benissimo. C'è un po' di polemica sul costo dei biglietti
1: Okay,
0: in America.
1: Dei mondiali.
0: Sì, costano tantissimo. Anche Trump ha detto che secondo lui sono troppo cari. Però hanno avuto una richiesta pazzesca. Cioè, nel 2022 la richiesta fu di circa 20 milioni di biglietti popolare. E quindi secondo me ci deve essere una un minimo rispetto del diritto di chiunque di poter accedere. Chiaro che in America se ne strafottono di questo, però tendenzialmente uno non può vendere i biglietti di una partita a delle cifre così alte, anche perché poi succede quello che sta succedendo al resto del tennis. Non so se avete letto, no? Che il tennis sta avendo così tanta visibilità negli ultimi 3 o 4 anni che i tornei stanno incassando delle cifre pazzesche, dai diritti televisivi, dai biglietti, dagli sponsor. Però i premi che danno ai giocatori sono rimasti gli stessi da parecchi anni a questa parte.
1: Ciccio.
0: E quindi la Ciccio SPA.
1: Io non sono d'accordo perché comunque ci date troppo poco.
0: Certo,
1: no, no, no, è una parte di ragione,
0: è
1: ce l'ha.
0: Difficile calibrare, diciamo che il vaso di coccio alla fine sono sempre gli spettatori, no?
1: Certo. Finché sono gli spazi degli sponsor, uno lo può capire, ma il biglietto singolo
0: dovrebbe essere un pochino calmierato.
1: Certo.

0: trovato qualcosa, Nico? Magari in Messico, che allora, costano un po' di meno.
1: Ho guardato Brasile Haiti. Ho detto, vabbè, mi vado a vedere il Brasile, neanche contro la Germania.
0: Ti ricordi anche la città dove gioca, no?
1: No, purtroppo no, però se vuoi risalgo. Comunque, ho guardato, ho detto, vabbè, voliamo basso.
0: Certo.
1: Il più lontano, terzo anello dei tre, 700 euro, il più lontano, ok? Poi ho detto, beh, fammi vedere però il primo anello arancio, cioè i vecchi distinti, non proprio la tribuna, quella di fronte alla tribuna, 2005, costano 10 volte
0: Brasile, quello che... Haiti. Però Brasile.
1: Ma certo,
0: però per carità, dovresti guardare un Haiti-Bulgaria, con tutto rispetto per la Bulgaria.
1: Guardiamo Haiti-Bulgaria, adesso lo guardo.
0: È la seconda volta che parliamo, anzi terza volta che parliamo di Bulgaria in questi giorni. Giro d'Italia, lo stretching del quadricipite Bulgaria.
1: Già, giusto.
0: E adesso appunto la Bulgaria che gioca ai mondiali, quanto costerà il biglietto? Non so neanche se la Bulgaria...
1: No, non c'è la Bulgaria, non infatti ho già visto che non c'è.
0: Un ascoltatore scrive, fatevi per quanto riguarda appunto la rivendita di biglietti, a parte i mondiali o i super concerti, provate a farvi un giro nei siti di rivendita, quindi quelli autorizzati, quanto costano i biglietti per le partite di Serie A di questa domenica, quelli delle 12
1: decisive delle della Champions, immagino. Allora, qui abbiamo un Germania Costa d'Avorio, se ti interessa, siamo scesi, Carolino, scesi a 500 euro.
0: Germania.
1: Sempre quarto anello, ti parlo sempre di quarto anello.
0: Sai, non tanto per la Germania.
1: È la Costa d'Avorio.
0: Che costa. È come se fosse Avorio.
1: Attenzione, non siamo negli Stati Uniti, siamo a Toronto.
0: In Canada. Lavoro in Panini. Posso dirvi che il valore degli album di quest'anno e del prossimo mondiale, cioè gli ultimi due che la Panini pubblicherà, sta salendo in maniera vertiginosa. Da collezionista consiglio l'acquisto di album e card. Saranno di un valore pazzesco dopo il 2031. Dice Cecilia.
1: Aumenta.
0: Ma nel 2031. Ti guarderò dal cielo.
1: Ma sono 5 anni.
0: Sarò
1: che
0: a Radio Paradiso.
1: Ma quando mai?
0: La Panini è anche l'editore italiano di Topolino.
1: Ah, vedi?
0: Fanno anche molte altre cose che hanno a che fare con la carta stampata, insomma.
1: Sì, sì. Tu li sai, io non le so.
0: No, so che fanno molte altre cose. Generico, non c'è bisogno che entriamo sempre.
1: No,
0: tu hai troppe aspettative. Mi butti addosso troppa responsabilità.
1: Figurati lì.
0: Vuoi una canzone che crea un po' un clima tipo Brasile e Haiti?
1: Bravo.
0: Pronti, eccola qua. Ci pensa a Gaia.
1: Sono la più bella del mondo, credo.
0: Sì, è arrivata con la sua borsa che non è nuova.
1: Com'è?
0: Nostra.

0: Puedo, puedo, puedo, puedo.
1: Ma devi, sentiamo.
2: I biglietti non sono nulla a confronto di quanto costa parcheggiare la macchina, media $400, e come in certi posti dove siamo andati noi a East Stratford, New Jersey, sia impossibile andare in macchina a piedi, ma solo in treno da New York o in Pullman, treno 120, cioè treno al metro, $120 andata e ritorno, il Pullman 85. Impossibile andare a piedi perché di mezzo c'è un'autostrada, i parcheggi dello stadio, del MetLife, sono tutti riservati o chiusi per motivi di sicurezza, quindi una follia. Boston, poi $400 il parcheggio. Ciao.
1: Capito.
0: E via. Meno male che non andiamo a fare i mondiali.
1: Niente, guarda, veramente.
0: Sai
1: veramente.
0: Che realmente, a parte, a proposito di quello che diceva il buon Bagatta, lo stadio dove si giocherà a calcio è quello del MetLife, che è fuori, appunto, sì, è a East Rutherford, fuori New York. Sono molto preoccupati perché hanno paura degli europei che sono convinti di poterci andare, perché dalla città di New York allo stadio saranno un paio di chilometri, cioè più o meno, insomma, no? E uno pensa, ci vado a piedi.
1: A piedi, no.
0: E invece no, devi prendere per forza, anche perché dovresti attraversare un'autostrada.
1: Che non si
0: ed
1: fa.
0: Ed è impossibile.
1: Diciamo, certo.
0: Non ci sono soltanto gli spettacoli sportivi o i concerti, ci sono anche cose più legate alle famiglie, no? E le cose familiari sono molto complicate, perché tu non hai soltanto il tuo biglietto di cui occuparti, ma hai anche quello di tua moglie, dei tuoi figli,
1: sì,
0: il mangiare, il parcheggio e tutto il resto.
1: Quindi i 700 diventano 7x4, 28, 2800.
0: Allora c'è Miki, un ascoltatore, che condensa il tutto in questa storia vera. Altra cosa che eliminerei è il saltafila nei parchi di divertimento. Una cosa che è arrivata anche da noi, ormai,
3: sì,
0: credo,
3: sì,
0: no?
3: C'è, sì, anche
0: c'è,
3: in
0: Italia.
3: C'è anche, sì, nei parchi.
0: Per un padre di famiglia, di una famiglia di 4 persone, è già un salasso entrare in 4 nel parco, più, dove servono almeno 200 euro. E poi devi aggiungerne, sì, insomma, l'italiano è un po'. L'ha scritto un po' alla svelta. Il senso qual è, insomma? Che tu entri, fai fatica a mettere insieme i soldi per entrare in un parco, e ugualmente fai la figura dello sfigato perché ci sono quelli che ti saltano la
1: fila. Papà, ma perché, a parte che ai bambini interessa relativamente,
0: sì,
1: questa roba,
0: sì, sì,
1: non,
0: sì,
1: gliene frega tantissimo, anzi è parte della goduria, no?
0: Sì e no, se la tua fila è 50 minuti,
1: sì,
0: e quelle 5 minuti il bambino ti chiede, papà, perché noi dobbiamo stare,
1: certo,
0: qua sotto il sole,
1: certo,
0: e loro no?
1: Certo,
0: no,
1: certo.
0: Soprattutto è bruttissimo, ma fa parte della nostra civiltà, ragazzi, l'insegnamento che se paghi hai diritto a essere trattato meglio rispetto,
3: sì,
0: a...
3: Sì, la, sì, prima, sì, classe costa 1000 lire, la,
0: sì,
3: terza dolore spavento.
1: È un po' la cosa.
0: È sempre dire. Quella poi.
1: Va bene, mi
0: regola.
1: Avete messo una tristezza senza fine. Adesso non so come la vogliamo risolvere.
0: Guarda, l'ultima mezz'ora sai cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Cannes.
1: Benissimo.
0: L'ultima mezz'ora, cosa avete capito? Festival di Cannes che comincia oggi.
1: No.
0: Che male.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: DJ
6: One Nation One Station.
7: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
9: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera.

0: e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
4: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
3: E poi dura come minimo 20 minuti.
4: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
3: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
5: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
3: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
4: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
5: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: DJ, Roma Italia.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: che cos'è? È come i difensori. I difensori sì, in Serie A tra di loro
1: questo è il racconto di Teocoli, di Paolo Maldini, di Alessandro Nesta.
0: Nesta.
1: Teo ci aveva raccontato che Paolo gli aveva raccontato che quando i due i difensori principali erano Maldini e Nesta sui contropiedi avversari Nesta
0: d'altronde tu vedi dei bufali di 1,98 che corrono
1: addosso. Non che Nesta fosse molto più piccolo.
0: No, certo, per carità. E adesso
1: senti,
0: è peggiorata.
1: Il tempo che è galantuomo cosa ha detto di questa canzone che abbiamo appena sentito?
0: No, tramandata. Sì,
1: ha magari fatto quello che voleva. L'intenzione era essere la versione West Coast di Empire State of Mind, no? Lì c'era Jay-Z e Alicia Keys. Qui c'erano Snoop Dogg e Katy Perry.
0: No, allora
1: però comunque
0: ne stavo verificando.
1: La si ascolta ancora con piacere.
0: Sì, ne stavo verificando nel testo l'intento, perché Empire State of Mind è proprio, non è ironica. Questa è un po' ironica.
1: Sì,
0: qua
1: sì,
0: dice,
1: già dal titolo non è scritto girls con la I, ma con la U, in modo che si pronuncia
0: sì,
1: girls.
0: Sì. Puoi girare tutto il mondo, ma niente è minimamente paragonabile.
1: Quindi per te è un sì?
0: Per me è un sì, anche perché è
1: spiritoso. Allora lasciamo la West Coast e ci spostiamo sulla Costa Azzurra.
0: Wow!
1: Dalla California alla Francia, dall'Oceano Pacifico al Mediterraneo.

0: Mediterraneo. Siamo qui vicino. Oh, la Belvi.
1: Oh, la Belvi.
2: Molto elegante la Costa Azzurra. Meno elegante del testo di California Girls. Con la pelle baciata dal sole, le ragazze sono così bollenti che faranno sciogliere il tuo ghiacciolo. Ciao.
0: Comincia il Festival del Cinema di Cannes oggi, comincia nel pomeriggio in verità. Il programma prevede la cerimonia d'apertura alle 19. C'è un film che viene presentato che è fuori concorso, sì. Perché la cosa complicata è capire tutte le varie categorie.
2: Certo, regalo, sì, fuori sì, concorso, sì. Eccetera, eccetera.
0: Allora, oggi ci sono tre film. Uno è fuori concorso di un regista francese che si chiama Pierre Salvadori.
2: Okay.
0: Poi c'è uno per la categoria Un certain regard,
2: esatto.
0: Okay, che sono quelli pesi, diciamo,
2: sì,
0: così.
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: Poi c'è anche la categoria Cannes Classic.
2: Wow.
0: Cannes Classic, stasera proiezione per il ventennale di Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che mi fa paura solo a ricordarmelo.
2: Beh, sì, perché
0: era quello abbastanza... con gli occhi delle mani.
2: Molto molto spaventoso. Io vorrei che ci fosse Matteo Curti lì, perché
0: vedo la categoria Certain Regard.
2: Io sono sempre molto colpito dal disinteresse, dalla noia totale di Matteo Curti durante l'ultima mezz'ora di venerdì, quella di Aldo Rock. Qui forse andiamo oltre.
3: No, perché?
2: No.
3: Ecco, Aldo è, diciamo,
2: è il top.
0: Aldo è imbattibile per te.
2: Ma io Linus, ho visto nel programma, giuro che è tutto vero, che c'è l'ultimo film, viene proiettato alle 23:30.
3: Pensa ai sonni che dà.
0: Ma cosa vuol dire? Ma stai a Cannes,
3: come in aereo, no?
0: Ma ci sono le feste, c'è il dopo festa organizzato da Leonardo DiCaprio.
3: Quando devi
0: dopo
3: fare festa, un viaggio, conto,
2: ma lì al buio alle 23:30.
0: Devi reggere.
2: Dopo mangiato.
0: Comunque l'edizione di quest'anno, che è la 79esima, è dedicata a Thelma e Louise, il capolavoro cult di Ridley Scott. 1991.
2: Figurati,
0: 35
2: quasi
0: anni, esatto. 35 anni fa, però appunto molto attuale per il suo messaggio di emancipazione, libertà assoluta e amicizia femminile indissolubile.
2: Certo.
0: No, bello, capolavoro.
2: Assolutamente.
0: E tra le cose che accadranno da qui alla prossima domenica, non questa, l'altra, perché mica ce ne liberiamo in 5 giorni.
2: Prima di arrivare
0: dura molto di
2: velocissimamente
0: più.
2: Apro e chiudo una parentesi, Thelma & Louise, che è del 91, è ambientato ancora in un'America che aveva ancora le macchine, le automobili che ci aspettiamo dagli americani.
0: Le macchine americane.
2: Le macchine americane.
0: Le
2: perché
0: macchine
2: poi
0: americane,
2: te ricordi, certo, le macchine americane?
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: basta.
0: Sì, anche quelle sono cambiate.
2: È molto bello.
0: Tra le varie cose che succedono, come sempre, c'è una palma d'oro, un premio alla carriera che quest'anno verrà assegnato a Barbra Streisand.
2: Wow.
0: Di cui si è persa un po' traccia, ma insomma gode ancora, spero, ottima salute. E Peter Jackson.
2: Peter Jackson,
0: che è il regista ovviamente del Signore degli Anelli, ma non soltanto, è stato anche il regista del bellissimo documentario sui Beatles che si chiamava Get Back.
2: Ah, bello, bello,
0: è presente quello in cui loro stanno preparando il loro ultimo concerto, poi alla fine il loro ultimo spettacolo televisivo.
2: È quello di cui esistono versione estesissima?
0: Sì, sono 4 o 5 puntate, loro che hanno freddo dentro
2: bellissimo,
0: un capannone in periferia di Londra, e alla fine non se ne fa niente del programma che vogliono fare, fanno il concerto fantastico sul tetto,
2: sì,
0: che è appunto il concerto di Get Back. Sto leggendo un bel libro che non ricordo neanche come si chiami, credo si intitoli John e Paul, mm-hmm, e racconta proprio la storia dell'amicizia fin da ragazzini proprio di John Lennon e di Paul McCartney, e sono arrivato al punto, l'ho appena cominciato, in cui raccontano della prima canzone incisa scritta da Paul McCartney, mm-hmm, che prima ovviamente cantava le cose degli altri. Questa canzone non è uscita neanche come Beatles, ma credo addirittura come Quarrymen. I Lost My Little Girl a 17 anni.

0: Prima di tutte le altre cose, I Lost My Little Girl. Tipo 17-18 anni.
1: Caspita, ragazzi.
0: Una cosa che non sapevo è che John Lennon da giovane era un teppistello.
1: Ah sì?
0: Sì, non proprio un teppistello, però aveva il look dei Teddy Boys. Tu hai mai sentito il termine Teddy Boys?
1: Sì, perché sono gli antenati di Fonzi, diciamo.
0: Sì, un pochino, molto inglesi negli anni 50-60. Sono andato a cercare, adesso per fortuna qualunque cosa tu trovi la puoi trovare la risposta. E mi sono chiesto perché si chiamavano Teddy Boys. Si chiamavano Teddy Boys perché Teddy è l'abbreviativo inglese di Edoardo. Non mi chiedete perché. Quelli che si chiamano Edoardo vengono abbreviati.
1: Perché
0: loro si vestivano come Edoardo VII, qualcosa di questo genere, che portava delle giacche molto strette e molto lunghe, e loro anche loro mettevano queste giacche strette.
1: Quindi questa che abbiamo ascoltato è la prima canzone scritta da
0: cantata da Paul McCartney.
1: Da Paul McCartney.
0: Sì, con John Lennon, diciamo, che suona la chitarra.
1: L'equivalente di Vorrei di Cesare Cremonini, che è la prima canzone che ha scritto Cremonini.
0: Da qualche parte bisogna pur cominciare.
1: Assolutamente. Ti ringrazio per il paragone, avrebbe detto Cremonini.
0: Accanni, presidente della giuria, ha detto che peccato sì, l'ho visto ieri sera.
1: Cosa?
0: Rideva mentre lo diceva. Che peccato quest'anno, oltre a non vedere l'Italia ai mondiali, non abbiamo film italiani al festival.

0: sempre simpatici i francesi.
1: Non è privo di malizia il nostro amico.
0: Guarda, guarda, guarda le giacche da Teddy Boy,
2: sì,
0: vedi?
2: Sì,
0: vedi,
2: sì,
0: vedi?
2: Sì,
0: vedi? Sì, il capello con una pettinatura.
3: Ma guarda quello, siamo che capelli qua, che ha.
0: La sua pettinatura dell'Ottocento, capito? Sì, volutamente. Sì.
2: Però anche un po' Danny Zucco, diciamo.
0: Sì, sì, da lì con la brillantina poi hanno fatto il change.
2: Esatto, esatto. Bene.
0: Aspetto questo periodo dell'anno solo per sentire Linus e la sua pronuncia francese di un certain regard. Un brivido lungo la schiena. Baci, baci, baci. Mauro. Le mani

0: Guarda, perfetto, pulito, zero calcare. Guarda.
1: Ah, zero, sì, no, ah, zero calcare.
0: Coez con una canzone che ha anticipato l'uscita del nuovo film.
1: Scusa,
0: di
1: un attimo,
0: Zero Calcare.
1: Sono un po' allarmato. Nexi, è stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 2155. Se non hai effettuato l'operazione,
0: fallo.
1: Contatti il servizio clienti. Sì. C'è un cellulare.
0: Vai, chiama.
1: Cellulare. Io provo un'istintiva fiducia.
0: Aspetta, fai così. Aspetta un attimo che finiamo il programma, poi chiami.
1: Poi lo chiamo, sì. Lo chiamo e gli do tutti i miei dati. Rimaniamo d'accordo,
2: sì,
1: così.
2: Sì,
1: eh.
2: Sì,
1: voi non avete l'impulso quando ti arrivano questi messaggi di rispondergli
0: figlio di puttana
1: vengo a prenderti, secondo maledetto
0: me, secondo me la maggior parte delle persone
1: lo fa. E io una volta uno mi ha risposto: vieni ti aspetto.
0: Davvero?
1: Te lo giuro.
0: Ciao raga, dice la Ila di Cinisello. Il fatto che la cicola a mano, da dove
1: veniamo? Cini.
0: Il fatto che quest'anno ci sia il centenario della Route 66, non lo sapevo, ci tornerei volentieri.
1: Buona occasione per andare con la tua famiglia e mangiare quel cibo delizioso.
0: Guarda,
1: che è l'unica cosa che mi trattiene.
0: Ci tornerei domani,
1: se
0: il cibo magari è quello che è.
1: Quello
0: però
1: che
0: si fanno tante deviazioni, si trovano un sacco di cose. No, questo vuol dire che la Route 66 sta

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
5: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
8: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
7: E poi dura come minimo 20 minuti.
8: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
7: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
4: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
7: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
8: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
4: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao, entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: 3, 2, 1.
10: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
11: Top, game, set, match.
10: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza.

0: da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però riuscire a mettersi in contatto con loro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove nei prossimi giorni incontrerà il leader di Pechino Xi Jinping e parleremo a lungo di Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca. Intanto prosegue lo stallo tra Washington e Teheran. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla costruzione della bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Non è arrivata alcuna intesa tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera per il Partito Democratico. Per riprendere le trattative, le forze di governo devono prima fare tabula rasa delle loro proposte. Dicano cosa vogliono, i loro no sono pretestuosi, ha replicato il segretario di Forza Italia, Tajani. Giovanni Malagò ha annunciato che si presenterà per la guida della FIGC. L'ex presidente del CONI ha fatto sapere che in giornata depositerà in Federcalcio la sua candidatura ufficiale. Stasera si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Intanto ieri la prefettura della capitale ha deciso di far giocare il derby tra Roma e Lazio, valido per la penultima giornata di Serie A, lunedì sera. La Lega di Serie A ha annunciato ricorso al TAR, ma ha posticipato a lunedì anche le partite delle altre squadre in corsa per un posto in Champions: Napoli, Juventus, Milan e Como. Agli internazionali d'Italia di tennis, stasera Luciano Darderi sfiderà nei quarti di finale lo spagnolo Hodar. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, che affronterà sempre per i quarti di finale il russo Rublev. Infine il ciclismo: si corre oggi la quinta tappa del Giro d'Italia di 203 km con partenza da Praia a Mare e arrivo a Potenza. In maglia rosa c'è Giulio Ciccone.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: un anno che vi mando i messaggi, mi sono accorto adesso che mandavo i messaggi a un perfetto sconosciuto.
1: Buon mercoledì 13 maggio 2026, sono 12 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Ma tu pensa questo che riceve i messaggi collegati, ogni giorno un riferimento, sì, a una notizia
2: una
1: diversa.
2: Una spunta però, perché poi dall'altra parte magari o non rispondono o poi dopo un po' ti bloccano.
1: No,
2: perché,
1: mi piace immaginare che lui riceve anche le spunte blu da quella persona, ma non risponde, non ti dice neanche oh guarda che forse
2: stai
1: sbagliando.
2: Sbagliato. Allora, si tiene lì messaggio. I contatti per gli amici distratti, ma anche per i nuovi che magari si stanno sintonizzando in questo momento, 3514006730.
1: Ecco, capito, l'avete 006 segnato.
2: 006 è il nome del programma, sì, sì, e 730 è quando finisce,
1: è l'orario di fine, con la spiegazione stile codice fiscale del nostro numero, esatto. Quindi avrete anche dei riferimenti mentali per poter salvare nella vostra rubrica il nostro numero. Se volete fare lo squilletto perché siete old school e quindi avete bisogno di fare lo squillo per salvare il numero,
2: fatelo. Benissimo.
3: Old squill.
1: Old squill, bello. Mamma. Abbiamo una canzone di Joe Squillo da
2: no,
1: poter suonare adesso.
2: No, non ce l'abbiamo, ma ci abbiamo un messaggio vocale, sentiamo.
5: Ciao Umberto, Damiano. No, io sono Ilaria da Verbania, anch'io direzione Svizzera. Domani festa, ma io venerdì ponte.
1: Vedi?
5: Quindi la mia settimana finisce oggi. Ci sentiamo lunedì. Bye bye.
2: Ciao. Questi comunque sono gli ascoltatori.
4: Stanno andando tutti in Svizzera,
2: piace.
4: Gli ascoltatori.
1: Ma beati voi. Comunque, questo programma in questa fascia oraria è incredibile. Alle 6 e 14 minuti abbiamo gente che ci saluta e ci augura buon weekend di mercoledì. Alle 6 è un

0: il WhatsApp sbagliato. Non è che tante volte ci hai dato l'indirizzo sbagliato, poi andremo a verificare. Può capitare.
1: Immagina
0: anche
1: se è lo stesso,
0: ragazzi.
1: Quel tizio che riceve i messaggi a caso di questo programma ha ricevuto una DJ box.
0: Capito.
1: Tutto a casa di quella persona.
0: Non è un periodo fortunato,
1: no,
0: amico.
1: No, per lui sì, per noi assolutamente no. Oh, intanto aggiornamenti. Ieri eravamo qui a parlare e sparlare in merito alla contemporaneità del calcio e degli internazionali di tennis e dunque come avevano incastrato il derby Roma-Lazio,
0: sì,
1: le partite.
0: Guarda, ti chiedo
1: tutto.
0: Però una cortesia, visto che lavoriamo insieme da una vita, lo sai, oggi io eviterei di parlare di calcio. Possiamo evitare di parlare di calcio?
1: Beh, però no, sono notizie importanti. Sono tanti tifosi che si devono mettere in viaggio.
0: Allora io vado, vaffai tu, io torno tra...
1: No, vaffai tu non mi piace detto così. Vaffai tu, vaffai tu.
0: Vabbè, dai, parliamo, diamo un aggiornamento. Alla fine è un aggiornamento.
1: Per esorcizzare, diciamolo subito. Stasera c'è la finale di Coppa Italia.
0: L'ha detto, man.
1: Però almeno lo esorcizziamo. Scendi dal trespolo, vai esorcizzato. Stasera c'è
0: già
1: la
0: ieri hai gufato, l'amico che giocava contro Sinner.
2: No, facciamo i complimenti all'Inter che ha vinto la Coppa Italia.
1: Questo è il vero trespolo. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, Inter-Lazio. In palio non solo c'è la Coppa Italia, ma anche un accesso in Europa, che per la Lazio sarebbe anche un grande obiettivo.
0: State continuando. Un'altra parola e vado a lavorare con Pizzulli. Un'altra parola.
1: Almeno mi passi le risposte del quizzo.
0: Esatto.
1: No, allora, archiviata Coppa Italia.
0: La parentesi Coppa Italia.
1: Dopo
0: ecco.
1: Ci possiamo tornare. C'è il problema tennis Serie A. Vi ricordate quando ieri vi dicevamo che tutte le partite dovevano giocare in contemporanea domenica a mezzogiorno e mezzo, perché il derby Roma-Lazio, dal momento che c'è il tennis, andava fatto a mezzogiorno e tutte le altre dovevano fare così.
0: Tutte le altre in corsa Champions, perché la Roma è lì.
1: Champions, Europa, insomma, ci sono quelle Napoli, Juve, Milan, Como, tutte squadre che devono giocare insieme perché hanno in palio lo stesso obiettivo.
0: Esattamente.
1: Ecco, che è successo? Il prefetto di Roma ha bocciato la partita a mezzogiorno di domenica e l'ha imposta lunedì alle 20:45.
0: Addirittura.
1: Prefetto di Roma ha deciso questo.
0: Cioè non è che hanno posticipato di qualche ora, proprio
1: perché
0: un
1: poi
0: giorno.
1: C'è la finale degli internazionali subito dopo, nella stessa location
0: dello
1: Stadio Olimpico e del Foro Italico. Quindi il prefetto ha detto questo. Noi diremo, vabbè, quindi di conseguenza tutte le altre partite citate si trasferiscono di lunedì sera. E invece no,
0: non si
1: perché
0: può fare.
1: La federazione della Serie A ha fatto ricorso per rigiocare tutti quanti di nuovo a mezzogiorno e mezzo.
0: Quindi
1: ora bisogna aspettare il giudice. Qual è il vero problema in tutto questo? Io mi metto nei panni di chi si è organizzato
0: per andare
1: a seguire queste partite.
0: Certo.
1: Dunque già ci sono prenotati dei treni, ci sono prenotati degli alberghi, c'è la trasferta, c'è tutto il gruppo organizzato.
0: Magari sì, addirittura se devi andare di lunedì, mi immagino ti devi organizzare proprio con il lavoro.
1: Ma io ormai
0: la domenica riposi, il lunedì
1: ma chi me lo rimborsa il treno? Chi mi rimborsa l'albergo se mi sono organizzato per stare lì la mattina della domenica? Nessuno. Quindi adesso che bisogna fare nel caso di un tifoso? Sperare che il ricorso venga vinto e si ritorna a mezzogiorno?
0: In teoria sì, devi sperare in quello alla fine.
1: Che casino.
0: Anche perché se non sbaglio, per quanto riguarda il derby Roma-Lazio, sono anni che non, per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, non giocano più la sera.
1: Se non sbaglio era lo stesso prefetto a dire non si può fare di sera il derby, e adesso all'improvviso si può rifare di sera il derby.
0: Vabbè,
2: comunque a me va bene così, quindi lasciamo tutto così.
0: Io basta che
2: preferisco
0: stasera
2: lunedì sera.
0: Chi se ne frega del derby?
2: Ha già vinto l'Inter.
0: Ancora.
1: Tra le altre cose leggevo che per il derby, tipo i biglietti della Roma tutti stravenduti, la Lazio che continua a essere in protesta ha venduto solo 700 posti.
0: Sì, non ne entra
1: nessuno.
0: Quindi
1: potenzialmente il derby vedrà la curva della Lazio vuota.
0: Molto probabilmente.
1: Quindi o giochi a mezzogiorno, o giochi a lunedì sera.
0: Cambia poco.
1: Ma chi se ne frega, direbbe il tifoso di quella squadra lì. E dunque, siccome abbiamo il disco karaoke, non c'è giornata migliore di poter suonare questa canzone, che ormai è diventata vecchissima anche nel contenuto, anche nella giornata citata.

0: ti ci porterei pure, ma non so quando, se lunedì sera, se domenica a pranzo, e non so più quando andare a vedere questa partita.
1: Allora, per mettere d'accordo tutti, una cosa è certa: andate alla DigiTen di Treviso, così quella sicuro si corre di domenica. Così state tranquilli.
0: Quella non si sposta, cascasse esatto. Il mondo. C'è domenica mattina,
1: c'è domenica
0: a Treviso. Quindi un abbraccio a tutti gli amici che andranno e si sono organizzati
1: per andare alla
0: per
1: DJ
0: arrivare
1: 10,
0: certo. a Treviso per la DJ 10. Intanto la partita di pallone era il nostro disco karaoke di stamattina. Scopriamo chi è il portavoce. Allora, chi la canta?
2: Perché a domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché la domenica non pensi pure a me. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Wow. Ciao, wow. Cele, ciao. Celentano sembrava.
0: Sei forte, una rivisitazione.
1: Sì, bravo Paolo, ci è piaciuta questa versione della canzone, bravissimo.
0: Intanto qui si parla di questa storia del calcio, no? La partita è a mezzogiorno, di qua e di là. Ma perché? Perché dall'altra parte si sta disputando gli internazionali di tennis a Roma.
1: Esatto, sì.
0: Dunque, grande successo ieri per Sinner, ma soprattutto per Darderi. O comunque grande dubbio su come si pronunci il suo cognome. Darderi o Darderi, dove senti. Un canale dice in un modo, un canale in un altro. Dovrebbe essere Darderi, il cognome vero del nostro tennista, che ieri riesce in un'impresa, quella di battere Zverev, ossia il terzo nel ranking mondiale, subito dopo Sinner e Alcaraz.
1: È stata una super impresa.
0: Quindi grande complimenti a lui, che prosegue il suo cammino negli internazionali. E il derby tutto italiano che vedeva Sinner sfidare Pellegrino ha visto vincitore proprio Sinner. Non me ne voglia Pellegrino, non che ci fosse chissà quale tipo di paura. Sinner è il numero uno al mondo, quindi c'è sempre, mi dispiace quando qualcuno becca sul suo percorso anche inizio torneo Sinner, come
1: fa
0: a dire,
1: parte del torneo, che sfiga. Cioè, è così,
0: comunque,
1: ci sta.
0: Oggi Darderi riscende in campo alle 20:30, mentre giovedì per il quarto di finale tornerà Sinner con Rublev.
1: Questo... te lo vedi Sinner?
3: No, gioca venerdì
1: Sinner.
0: Perché venerdì?
3: Da quello che ho visto gioca venerdì, lo fanno riposare giovedì.
1: Quindi
3: e questo
1: gli hanno
3: il dramma, perché io ho biglietti per giovedì.
1: Ma Sinner non gioca.
0: Ma cos'è sta storia? Che voi avete i biglietti per vedere Sinner, però lui si vuole riposare.
3: No, per vedere Sinner, tu li prendi per una partita, chi ti capita.
0: Però scusa,
3: capita.
0: Che io sappia, i quarti di finale si giocano tra oggi e domani e sono in totale 4 match. Come fanno a farlo giocare nel giorno
3: della
0: semifinale?
3: Guarda, io stamattina ho letto che Sinner lo fanno riposare giovedì e gioca venerdì. Lui ha fatto due incontri consecutivi, ieri e l'altro ieri.
1: Sì.
0: Okay.
3: E quindi probabilmente
1: che per riallacciarci all'amica che ci ha mandato il vocale in apertura, amici svizzera Sinner, quindi fa ponte anche lui,
0: deve raggiungere gli amici per fare la grigliata. Intanto prossimo match di Sinner, nel caso in cui dovesse arrivare una vittoria, sarebbe il record assoluto nella storia del tennis con 32 successi consecutivi. Al momento è al 31esimo successo consecutivo, eguagliando il record di Djokovic, quindi partita da seguire,
1: sicuramente lo faremo.
0: Sono le 6:28, facciamo un colpo di telefono a Sinner e torniamo. DJ

0: Fuori casa e in viaggio, per ogni avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 100 grammi di proteine.
1: Le trovate anche alla DJ Ten.
0: Nature Valley, ispirato dalla natura. Radio DJ.

0: One Station.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Radio DJ consiglia.
6: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
7: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
8: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
6: Wimbrace Games, Play Wild.
7: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
8: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
6: Tutte le info su dj.it.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali
10: e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
15: Ulisse, ho voglia di navigare.
16: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
15: No, voglio navigare con il gigante.
16: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
20: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
19: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
21: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
22: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
23: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
24: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
23: Develey ti salsa la vita!
25: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
26: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi.

0: minuti, ancora buongiorno. Ascoltiamo anche Teddy Swims con Mr. Know It All, che all'italiano lo traduciamo sempre come il signor so tutto io,
1: signore,
0: no?
1: Certo.
0: Così è la traduzione letterale di questo titolo.
1: Il sapone.
0: Da quello che sto sentendo, questi saponi, i sapientini, dipende come li... Insomma, quelli che tutto sanno.
1: Certo.
0: Ho notato che stanno tornando. Mancavano da un po', mancavano forse dall'uscita dei mondiali.
1: Quelli che sanno tutto, praticamente.
0: Quelli che sanno tutto. Guarda, il boom di questo personaggio qui, secondo me, è stato tra il 2020 e il 2021. E io lo sento ritornare nei commenti, anche per quando sono in fila che origli così. Mo te faccio vedere, mo ci chiudono tutti un'altra volta.
1: Ho capito a cosa ti riferisci.
0: Conosce tutto quello che sta per accadere con questa nuova storia dell'antivirus.
1: Sì.
0: Si continua a parlare tantissimo di quest'antivirus. Finché era soltanto una notizia che stava in Sud America, questa nave da crociera argentina, con quello che accadeva a bordo, era vista un po' come una cosa molto lontana.
1: Come sempre, anche nel 2020 era un po' così. Vabbè, tanto stanno laggiù.
0: Questo laboratorio esatto. di cinese, di Wuhan. Figurati se. Eppure, mi fa ridere che la narrazione di questo periodo è: no, ma è tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Non sarà una nuova pandemia. Però stiamo preparando i vaccini. Ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Però stiamo ritirando fuori le mascherine.
1: Sì.
0: No, è tutto a posto. In Italia non c'è, eppure arrivano le notizie. Individuato a Milano un turista inglese positivo. Quindi è stato trovato e ora lo devono mettere in quarantena.
1: Positivo.
0: Qui la quarantena è ancora quella vera, cioè 40 giorni chiuso a chiave in ospedale.
1: Allora, l'antivirus, i sintomi per riconoscerlo sono i seguenti: febbre alta, brividi, forti dolori muscolari e nausea. Il campanello d'allarme scatta se.

0: è possibile, però, ecco, questa basta. È una questione particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi.
1: Ma che storia!
0: Dalle ore 5 alle ore 22.
2: 5:22.
1: Ma mo così tutto il tempo, con i vecchi ricordi delle vecchie glorie.
3: Due persone, io poi molte cose le ho rimosse. Io mi ricordo, adesso sto sbloccando tutte le battute sui servizi da 6 a tavola, perché fino
2: no,
3: a 4
2: rimaniamo sul 5, rimaniamo sul numero 5, che è quello 5. Che ci piace. 5,
3: e allora 5 come il Gimme 5. Gimme 5. Vi premiamo con mezzo chilo di lievito di birra. Ho l'adozione di un cane da portare a spasso.
2: Esatto.
3: Ho una tuta per andare a correre ed allenarsi. Quello ci abbiamo ancora tutto, siamo espertissimi.
2: Beh, quello su quello sì, certo.
3: Oppure vi apriamo la vetrina di Radio DJ. Dunque, se avete qualcosa da pubblicizzare, volete dare una risonanza nazionale a questa cosa, questo è il momento che fa per voi.
2: Come funziona questo gioco? Vi daremo 5 indizi, 5 parole da abbinare, associare ad un personaggio famoso. Appena lo sapete, un vocale al 3514-006-730 con nome e cognome.
3: Molto bene, allora scopriamo quali sono i 5 indizi di oggi.
2: Hollywood.
3: DEA o DEA.
2: Star Wars o Star Wars.
3: No, vabbè, aveva senso prima. The Last of Us o Us. Non tutto così, è una rottura di coglioni però.
2: Il Gladiatore 2.
3: No, il gladiatore. Allora, i 5 indizi molto confusi, qualcuno forse li ha capiti. Stiamo parlando di una persona, di un personaggio italiano o straniero. Ci serve il nome e il cognome e vince.

0: 10 su Radio DJ con Maledetto Me, che è pure secondo me quello che molti di voi stanno dicendo in macchina in questo momento, quando col pollicione avete sbagliato a premere il tasto, avete sbagliato a inviare il messaggio Maledetto Me, che non sono arrivato primo al Gimme 5.
1: Ci sarà un'altra occasione, state tranquilli.
0: Dai, domani, ogni giorno alla fine vi diamo modo di accedere alla vetrina. Oggi i 5 indizi erano questi:
1: Hollywood, Dea, Star Wars, The Last of Us e Il Gladiatore 2.
0: Andiamo allora dalle parti di Bologna, perché al telefono c'è Gianfranco. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao. Tutto bene? Tu come stai, Gianfranco?
2: Svegliata alle 6, come al solito.
1: Sveglio dalle 6.
0: Vabbè, dai, sei pure tra quelli che si svegliano tardi in questo orario,
2: Ma sì, va un cappuccio, un caffè, arrivo,
0: Molto volentieri.
1: Vado. Ma sei qui vicino, quindi?
2: Sì, un attimo, tipo un 3 ore di treno, via.
0: Dai, vabbè, rimane caldo il cappuccino.
2: A voglia.
0: Infatti si sta notando Damiano, che nel mentre sta guardando fuori dalla finestra.
1: No, perché mi immagino uno tipo che ci saluta e dice: guardate, sono quello che abbiamo di fronte.
0: I tizi che si fermano lì giù in fondo possono essere, esatto, magari in questo caso
3: Gianfranco da via a Bologna.
1: Esatto. Ma come l'ha detto?
0: Gianfranco, perché ti alzi alle 6? Che vai a fare?

0: di Almodóvar.
1: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi

0: prego.
1: E chiama Uno.
0: Ma Uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi dopo le 7.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove domani incontrerà il leader di Pechino Xi Jinping. Parleremo a lungo di Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca.
3: Intanto prosegue lo stallo tra Washington e Teheran. Ieri proprio l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla costruzione della bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra.
2: Dopo ore di ricerche sono state ritrovate le quattro ragazze di cui si erano perse le tracce dopo un'escursione in montagna. Le giovani sono in buone condizioni.
3: Le quattro erano irreperibili da ieri pomeriggio dopo essere partite per un trekking nell'area boschiva compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone in provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato proprio dalla struttura ricettiva che le ospitava e che non le aveva viste arrivare.
2: Giovanni Malagò ha annunciato che si presenterà per la guida

0: Pomeriggio ancora maltempo al centro e su parte del sud, meglio altrove. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani.

0: su Radio DJ 7 minuti. Buongiorno. Buongiorno amici,
1: buongiorno
0: di 006.
1: Amici, buon mercoledì, dai che siamo a metà settimana.
0: Sì, dai, mercoledì 13 maggio. Abbiamo scoperto, grazie a qualche amico frontaliere stamattina presto, che domani in Svizzera è festa, sì. E quindi per molti oggi è già inizio di weekend.
1: Inizio, molti faranno il ponte, quindi ponte. Complimenti a chi riesce.
0: Complimenti,
1: bravi,
0: ovviamente
1: amici.
0: Per poterlo fare dovete lavorare in Svizzera,
1: certo,
0: quindi
1: altrimenti
0: ci
1: non
0: rivolgiamo
1: si può fare.
0: A una piccolissima, ma manco troppo a quest'ora, fetta di persone che sta raggiungendo proprio la Svizzera. Vi ricordiamo intanto i

0: fuori da qualsiasi graduatoria. Sì. E lì si parla di 90-100 euro a settimana per mantenere il ragazzo al centro 90, estivo.
1: 90-100 euro a settimana. 90-100
0: euro. E qui dentro confermiamo questo range di prezzo. Più o meno chi sta già assegnando i figli ai centri estivi sta pagando più o meno questa cifra. Arrivano poi però altri allarmi, perché chi va al centro estivo magari privato, che non trova accesso a quelli pubblici, e lì i prezzi sono
1: costa molto di più,
0: più alti. Si sale a 230 euro a settimana per i centri estivi, quelli che hanno anche il campo sportivo, per intenderci, no? Sai, quelli nelle polisportive, allora ci sono i campi, c'è la piscina, ci sono più attività di un semplice stai seduto qui, che tra tre ore arriva mamma.
1: Faccio una domanda a titolo informativo, in quanto non ho mai mandato i miei figli al centro estivo. 230 euro a settimana a fine mese, poi il campo te lo porti via? Cioè, una volta finito
0: Pensa che se vuoi quelli un po' più articolati, dove all'interno vengono fatti anche ad esempio i corsi d'inglese,
1: quelli vanno molto.
0: Si parla di 350 euro a settimana, e dunque la spesa mensile può arrivare fino a 1500 euro mensili senza il pasto. Non ti ho fatto ancora mangiare.
1: Allora, questo sondaggio, volendolo, possiamo estendere anche ai nostri ascoltatori, 3514-006-730, per capire come organizzeranno un po' l'estate con i figli. E anche se devo dare il nome di un centro estivo gratuito, faccio lo spelling, perché in inglese N-O-N-N-I.
0: Beato a chi ce l'ha. È gratuito. Vale della salute mentale dei N-O-N-N-I.

0: Bob Marley su Radio DJ, 7:16 minuti, tantissimi messaggi al 3514006730, perché siamo nel periodo caldo dei centri estivi e anzi ci fanno sapere che forse siamo anche leggermente in ritardo,
1: paradossalmente sì, per molti si sono già organizzati, perché anche lì poi molti sono a numero chiuso, cioè tu fai la domanda, una volta arrivati a, che ne so, 40 bambini, basta.
2: Ma manca meno di un mese,
1: infatti, Lele, tu quanti bambini sono previsti?
2: No, nel senso,
1: sì, lo so che dico, è un numero chiuso il centro estivo?
2: Sì, esatto.
1: È un numero chiuso.
0: Quindi,
1: perfetto.
0: Ok. E intanto tu hai citato che c'è il centro estivo gratuito, quello chiamato i nonni. C'è una nonna all'ascolto, forse una futura.
3: Bene,
0: nonna.
3: Ragazzi, quest'anno ad agosto diventerò nonna triste.
0: Come triste?
3: Nel senso che ho già una nipotina, arriveranno altri due nipotini,
0: insieme.
3: Due figlie incinta contemporaneamente. Mi hanno già detto che quest'anno non posso fare le ferie e mi sa anche il prossimo anno
1: oppure
3: mi ricompro il camper. Jenny da Jesolo,
1: ciao, e te li porti in camper tutti
0: in
1: i nipoti
0: li passi a prendere alle case
1: sì,
0: e li porti poi
1: potrebbe
0: in spiaggia.
1: Essere un'ottima soluzione,
0: anzi, che almeno a Jesolo avete il mare e forse anche gli eventi di Radio DJ
1: forse
0: è troppo presto per parlarne. Comunque auguri alla nonna Tris, sentiamo qualcun altro.
4: Ciao Umberto, ciao Damiano,
0: ciao.
4: Sì, io avendo due bimbi piccoli che hanno 7-8 anni, effettivamente diventa un salasso. E quindi parteciperanno al Grest parrocchiale che costa sconto fratelli 15 euro due settimane
0: 15 euro.
1: Sì.
0: Beh, un ottimo prezzo.
1: Sì, beh, guarda, sono in tanti che ci segnalano gli oratori estivi.
0: Mai chiamato Grest, cioè, no. A meno che non si parli di pavimentazioni, non ho mai utilizzato il termine Grest.
1: Infatti, ti rispondo all'oratorio. Quello è il termine.
0: Esatto.
1: Sì. Molti dicono che i prezzi sono
0: più bassi
1: rispetto magari ai centri
0: estivi
1: privati.
0: Siamo partiti dalla notizia di stamattina: allarme centri estivi, 1500 euro al mese a 15 euro due settimane.
1: Se togli due zeri,
0: hai ragione. Guarda, aspetta, li tolgo subito da qui.
1: 1500, togli serie.
0: Eccolo qua, ho il prezzo del Grest adesso. Un altro che abbiamo.
5: Ci ho lasciato non un reno, no, ma due reni per i centri estivi.
0: Ecco.
5: Cavoli, tra piscine, tennis, veramente tutto. Ma quest'anno mio figlio finisce la terza media, quindi a casa.
0: Oh, bene.
5: La vittoria Treviso.
0: Ciao, è grande adesso. Terza
1: adesso
0: media.
1: Può stare a casa da solo.
0: Può bighellonare per la strada, può calciare le lattine tutto il giorno.
1: Può star tranquillo.
0: Può fare altro. Velocemente, chi altro abbiamo?
6: Ciao Umberto e Damiano.
0: Ciao.
6: Io non ho mai mandato i miei bambini al centro estivo perché nel paese dove abitavo, con alcune mamme turniste, ci siamo organizzate. Abbiamo creato un gruppo di autoaiuto e ci tenevamo i bambini a vicenda, di pomeriggio, di mattina, di notte, nei cambi dei turni, sempre. Eravamo uno a riferimento dell'altro, è stato bellissimo, faticosissimo, ma molto molto bello.
1: Potrebbe essere anche questa una soluzione valida.
0: Ci attrezziamo tra noi mamme e a turno riusciamo a tenerli
1: un po' come si faceva a volte anche con i vicini, no? Guarda, devo andare al lavoro,
0: che mi guardi un attimo,
1: che tieni i bimbi,
0: con i gatti, no? Devo partire, che ti puoi venire a vedere un attimo il gatto. Ma attenzione, atmosfera triste. Tanto piccola parentesi, dove sono i papà? Papà, ma che fate fare tutto alle mamme?
7: Mamma, come frega, c'ho da lavorare.
8: Io pago il centro estivo.
7: Con quali soldi devo pagare per il centro estivo?
0: Questo è il commento dei papà in questo momento.
1: Ce ne sono tanti di papà anche che sono arrivati.
0: Però attenzione, atmosfera triste, perché forse possiamo chiudere con questo messaggio.
1: Sì, molto.
9: Proprio ieri ho iniziato a fare le telefonate per i centri estivi. Ho due bambini da piazzare tutta l'estate.
0: Da piazzare.
9: E sono quasi tutti pieni. Nella maggior parte dei casi hanno lasciato i miei figli come riserva di eventuali mancate adesioni. Disastro.
0: Disastro totale.
1: Disastro, Anna,
0: brutta la riserva.
1: Molto,
0: mi dispiace tantissimo.
2: Allora, li lasciano fuori dal cancello.
1: Sì.
0: Voi guardate
2: se
0: gli altri.
2: Se qualcuno sta male possono entrare.
1: Vai, falli entrare. Allora, facciamo
0: il calcetto.
1: Visto che ci dispiace molto, sentiamo che comunque è una problematica. Che due mesi
0: per lei è grande problema.
1: Quello che possiamo fare, Anna, è ti regaliamo una DJ box.
0: Sì?
1: Va bene, così magari puoi tenere impegnati i bambini.
0: Li lasci colorare.
1: Con un puzzle magari
0: dentro ti mandiamo la babysitter di Radio DJ.
1: Esatto, è un puzzle con un pezzo mancante, così i bimbi stanno lì ore a capire come come concluderlo.
0: Sai i puzzle quelli super difficili,
1: sì,
0: livello hard, dove magari tipo il colore bianco da fare a puzzle.
1: Difficile.
0: Così li lasci impegnati tutti e tre i mesi
1: DJ estivi. Box assegnato

0: Attendere, prego! Attendere, prego!
1: E chiama uno!
0: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente!
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto!
20: Birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
21: Le consegne su pallet espresso più puntuali
22: e veloci in tutta Europa.
23: One Express, anche entro le 12.
24: Gold Espresso, ore 12.
23: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
25: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
26: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
27: La ricerca della qualità.
28: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
29: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
28: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
30: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già!

0: Solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Roma.
1: Una squadra di Roma, che sì. Io non tifo più, quindi è inutile che mi continui a stare addosso.
0: Tu sei uno di quelli che contesta, sei un contestatore.
1: Io sono un contestatore.
0: Beh,
1: oddio, forse.
0: Forse stasera.
1: Ma che ora è? Alle 21?
0: È 21.
1: Forse un. Vabbè, forse invito
0: ma
1: un paio di
0: amici. Ma non fare prima gli highlights e poi la partita?
1: No,
0: non
1: per
0: funziona,
1: forza
0: non
1: devi
0: può.
1: Vederla tutta in diretta.
2: Ma posso chiederti un grande classico di Chiamate Roma? Il pronostico del gesticola.
1: Finisce i rigori, tiè. Non ti dico chi vince.
2: Purtroppo, no, devi dirlo.
1: Vince l'Inter...

0: alle 7, no?
1: Vabbè, è bello,
0: orario aperitivo, no?
1: Ah, no, con la pizza, birra.
0: No, non sono d'accordo, perché ad esempio quest'anno la finale di Champions viene fatta alle 18, ma giustamente, non lo sapete?
2: No,
0: è la novità di quest'anno alle 18, ma proprio per permettere poi a chi vince, quindi all'Inter ancora complimenti, di festeggiare in maniera normale,
2: la Champions.
1: La Champions.
0: No, l'Inter che vince la Coppa Italia.
2: Certo,
0: ma
2: certo.
0: Quella la vincerete il prossimo anno.
1: Sì.
0: Guarda, guarda i messaggi che ci stiamo ricevendo. Dai, basta
2: mi
0: così.
2: Mi sembra di stare veramente in una moliera con gufi di ogni tipo, insomma.
0: E invece vi accompagneremo ogni giorno fino alle 900, come abbiamo detto. Partiamo subito con gli Eurythmics, perché poi dopo abbiamo una super ospite.

0: sicuramente spesso sono una ragazza divertente, ci sono anche dei momenti un pochino più riflessivi, c'è tutto anche quel famoso monologo dei sinistri e dei maldestri, insomma, come nella vita c'è un po' di tutto.
1: Senti, allora, ricordiamo che è tratto dal tuo omonimo libro, Forte e Chiara, ma rispetto alle vecchie edizioni, c'è un po' un aggiornamento con i tempi che cambiano o è quel testo lì che ormai è interiorizzato?
0: No, no, esatto, è aggiornato, anzi, appunto, proprio... ho riscritto per questa nuova tornata.

0: potente che la mia mamma disse: Giancarlo, il mio babbo, la si è fatta male. Io lo feci perché volevo essere realistica, perché volevo mettere tutta me stessa, e loro pensarono che fossi svenuta davvero. E forse lì capii che avevo delle caratteristiche per cui magari avrei potuto fare.
1: Volevi dare tutto per il teatro, ecco.
0: Bravo.
2: Ma questo è il motivo per il quale noi ti sentiamo così vicino, sì. Perché in realtà anche nel momento drammatico tu riesci comunque a far ridere. Cioè, io immagino quella scena, una parte della platea abbia riso.
0: No, assolutamente sì. Infatti il mio migliore amico Francesco mi dice sempre che io quando piango sono la persona più buffa del mondo.
2: E questa è una condanna.
1: Guarda, Chiara, ti sento tanto vicina a quello che facciamo noi, perché noi sin da quando nessuno ci pagava, nessuno, cioè non c'era neanche un pubblico, però se dovevamo fare una cagata la dovevi fare bene. Cioè,
0: bravo, vero. È così.
1: Quello l'atteggiamento.
0: Ma è anche quella la bellezza, il fatto che ti piace. Quindi è proprio veramente anche questo un racconto di come anche le piccole cose, le piccole briciole che caratterizzavano l'infanzia di tutti noi, le cuscine, le pentole sul fuoco, le gite scolastiche, le recite, i sussulti dell'adolescenza, ecco, sono sempre colorati con un'autenticità che io cerco di restituire e nella quale poi alla fine ci si rivede tutti, capito? Perché alla fine siamo tutti figlioli di una grande provincia.
2: Ma siamo d'accordo con te. C'è però un episodio che adesso che racconti, potessi tornare indietro, magari lo vivresti in maniera un po' differente.
0: Ma allora guarda, quando ero adolescente ero molto più ansiosa, ho sempre avuto un pochino questa sindrome dell'impostora, quindi io ho frequentato un liceo, che tra l'altro è quello, lui è più grande di me, è quello che frequentò Renzi, liceo classico. Il primo anno eravamo 35, l'ultimo anno arrivavamo ad essere 12, perché era un liceo molto molto duro. E io ricordo appunto che la professoressa di matematica, io la odio la matematica, perché per me appunto non esiste niente di più esatto delle parole, mi aveva interrogato e mi stava chiedendo di ripetere un postulato. I postulati, insomma, esistono solo per essere ripetuti. Io lo sapevo, ma lei diceva di no. E a un certo punto gli dico: professoressa, guardi, mi scusi, la prego, mi scusi. Lei mi guardò e mi disse: guarda Francini, non devi chiedere scusa a me, ma a te stessa per la tua stupidità. Io lei l'ho odiata perché poteva avere l'autorità ma non l'autorevolezza di farmi sentire stupida. Però quel momento mi ha comunque temprata, perché poi alla fine la maturità ho preso il secondo voto più alto della classe, perché
2: brava,
0: comunque,
1: ma il primo era Renzi.
0: Avevo tra virgolette imparato ad odiare in maniera proficua,
1: certo,
0: perché
1: bravo.
0: Odiare il male, odiare l'ingiustizia, certo, è il bene supremo, ma nessuno lo dice mai. Quindi anche quelli che sono stati momenti negativi, che inevitabilmente, parliamoci chiaro, bisogna dirlo, fanno parte della vita, la vita è fatta di cadute, di ferite, di sanguinamenti, ma anche di coriandoli e di vita. Ecco, però anche tutte quelle che sono state cose che probabilmente mi hanno fatto soffrire, perché poi pativo, non mi sentivo all'altezza, però alla fine, tra virgolette, ma anche senza le virgolette, mi hanno nutrita e mi hanno indirizzata.
2: Perfetto, allora questa sera ancora e domani sera al Teatro Olimpico, forte e chiara, mi raccomando, Teatro Olimpico di Roma, pochissimi biglietti ancora disponibili, andate perché è un'esperienza seguirla. Ciao Chiara, grazie ancora.
0: Ciao,
2: e merda,
0: ragazzi,
2: merda, merda.
0: Mancino, sì. Merda, merda.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: So che siete in tanti ad avere il dubbio, ve lo tolgo subito. The Colors ci saranno al Plaid sabato 6 giugno. Rolling Stones no, purtroppo non abbiamo verificato.
1: Eppure hanno il disco in uscita, vuol dire che non ne vogliono approfittare.
0: Non sono riusciti a trovare un momentino per noi.
1: Amici Rolling Stones, se no non riuscite a vendere dischi.
0: Dateci retta.
1: Che non siano già primi in classifica.
0: Mentre sicuramente ci saremo noi la mattina alle 11.30 al Castello Sforzesco. Quindi sbrigatevi a prendere i biglietti per lo Speaker's Corner perché stanno terminando.
1: Sì, vero, vero. Vero.
0: Ed è arrivato il momento invece di chiamare in causa il vero protagonista del nostro Speaker's Corner, ossia Enrico il Bagnino. Buongiorno Enrico.
2: Eccomi.
0: Che lancio,
2: ci sarò.
0: Ci sei. Ci sei.
2: Ci sarò.
1: Meno male.
0: No, perché non sembri molto presente. Senti, allora, cogliamo di questo piccolo attimo di attenzione. Ci dici bene che tempo ci aspetta oggi?
2: Sì.
0: E già una piccola puntatina a Treviso perché sto controllando.
2: L'appello finale a Treviso. Oltretutto volevo anche poi alla fine dedicare una bella poesia al sempre bistrattato ingiustamente Patrizio. Ecco, quindi
0: e allora cerca di essere veloce perché non abbiamo molto tempo.
2: Di perturbazioni più o meno intense, si tengono sulle spine queste, perché manca la protezione anticiclonica, quindi oggi ombrello. Allora, sul tutto il centro-sud, soprattutto sud del Lazio, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, perché su queste zone c'è un'allerta gialla per possibili temporali forti con miglioramento in serata. E al nord solo un po' di nubi di passaggio, poco più magari sul Levante Ligure, Appennino, Tosca Emiliano, due gocce le potrà fare. Di Zeiten, aggiornamento, Treviso, io direi che domenica la salviamo. C'è ancora qualche dubbio per il sabato, ma io sono sempre più fiducioso.
0: Bene, quindi anche a Villaggio saremo salvi.
2: Dedico queste due righe di poesia.
1: Bene, vai.
0: Beh, mettiamoci anche una base.
1: Base poesia.
0: Ecco. Rendiamolo solenne questo.
1: Certo, un momento solenne importante.
3: Ecco. Aspetta.
1: Nel frattempo, intanto facciamo già una solenne promessa. Domani, qualsiasi sia il risultato della finale di Coppa Italia di questa sera, lo commenteremo con Enrico. Ok?
0: Qualsiasi, perché
1: lui così se ne prende la responsabilità.
0: Vabbè, io allora sto zitto.
1: Già lo so che cosa sta per dire.
4: Quanto parlate,
0: niente poesia.
2: Vola.
0: Che peccato.
2: Un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Insieme a te, aquilotto, noi vogliamo via. La domenica sempre ci fai compagnia. Con le bandiere al vento e un tuffo in fondo al cuore.
0: Ma stai cantando lì?
2: Sono brividi
0: cantando. Ce la stai pure a gufà? Ciao Enrico, io che te do pure il
2: no.
5: Cade romanti uno di uno su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto.
10: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì.
10: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
12: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
11: Dai, poteva andare peggio.
12: Sì, potevo non avere Unisalute che copre

0: Le cure odontoiatriche.
1: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
2: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy. Felici voi, felice la natura.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo

0: se diventi mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri...

0: Intanto, forse non a caso, da Hormuz sarebbe passata una super petroliera cinese.
1: Ci saranno anche discussioni di carattere commerciale, visto che lo stesso Donald Trump pare intenzionato a proporre a Pechino nuove collaborazioni con aziende americane.
0: Ora a Napoli, dove 10 persone sono state arrestate perché gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 colpi in un anno accertati per un bottino di quasi mezzo milione di euro.
1: Giovanni Malagò ha annunciato la sua disponibilità a guidare la FIGC, l'ex presidente del CONI. Ha fatto sapere che in giornata depositerà in federazione la sua candidatura ufficiale.
0: Siamo allo sport e il calcio, stasera all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Nerazzurri per la decima della loro storia, per i biancocelesti sarebbe l'ottavo successo.
1: Restiamo a Roma, la prefettura della capitale ha deciso di far disputare il derby Roma-Lazio, valido per la penultima giornata di campionato e inizialmente previsto per domenica all'ora di pranzo, lunedì sera.
0: La Lega di Serie A, che ha annunciato ricorso al TAR e ha accusato la prefettura della capitale di non rispettare i tifosi, saranno spostate a lunedì sera anche le partite delle altre squadre in corsa per un posto in Champions, Napoli, Juventus, Milan e Como.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma

0: facendo una colazione delle sue. Arrivo e c'è già la scia sul
1: Beh, il suo marchio di fabbrica è la colazione mattutina di rimasugli, rimastini della sera prima.
2: Mamma mia, quanto siete diventati delicati.
3: Io quando lavoravo a Radio Capital con Mary Cacciola mi sgridava sempre perché sosteneva che io strusciassi i piedi, quindi lei mi riconosceva perché io nel corridoio strusciavo i piedi.
4: Sciavattavo.
3: Esatto, sciavattavo, esatto.
2: Che è una camminata pigra.
3: E però da lì ora mi impegno, evito di strusciarli perché allora, ragione, volevo molto... rendermi meno riconoscibile.
0: È molto da mamma questa cosa. Su con sti piedi.
2: Su con sti piedi. Sì. Però è vero, soprattutto la mattina presto. Ma perché diciamo questo? Perché c'è chi ci ha pensato già. Stiamo cercando di limitare l'intelligenza artificiale.
0: Esatto. Giusy Ferreri, la prima cantante in Europa ad aver registrato ufficialmente il marchio vocale della propria voce al European Union Intellectual Property Office.
1: L'EUIPO. Facile da ricordare.
0: Ha registrato una frase di pochi secondi per registrare il suo marchio, il suo timbro. Sono Giusy Ferreri, ha detto semplicemente questa cosa qui. Chissà
5: sono
0: se poi...
5: Giusy Ferreri, ha detto.
2: L'avrà detto così, ma anche perché bisogna stare attenti che l'algoritmo che riconosce le voci è molto, molto sofisticato.
6: Dunque camuffiamo la voce. Molletta, patata, apro la bocca. Imbuto. Asciugamano che copre. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado. Non capisco.
7: Faccio l'accento svedese.
6: Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Faccio il numero. Nella conca! Svedese!
8: Muovi! Patozzi, è lei?
2: Vedete, è infallibile.
1: Se utilizzi il software giusto, puoi cercare di modificare come vuoi, ma ti riconosci.
0: Svedese nella conca,
1: nella
0: nonostante
1: conca,
0: tutto.
1: Nella conca, ma è l'imbuto. Certo. Questo, però.
2: Però ci sono dei precedenti,
0: sì,
2: giustamente.
0: Allora, in Italia questo percorso è già stato avviato dal doppiatore Luca Ward, tra i primi a tutelare legalmente il proprio timbro vocale. A livello internazionale la prima è stata Taylor Swift. Ci sono due precedenti e ne abbiamo anche parlato. Certo. Due cause, esatto. Nel 2023 un utente della rete di nome Ghostwriter 977 pubblicò un brano creato con l'intelligenza artificiale che imitava le voci di Drake e The Weeknd. Il brano non esisteva, si intitolava Earth on My Sleeve e la Universal, che era insomma la casa discografica di riferimento, che tutela entrambi, intervenne per fare rimuovere la cosa. Fu il primo caso in cui
1: venne utilizzata l'intelligenza artificiale per replicare la voce su testi non esistenti, cioè
0: su una canzone creata ex novo.
2: Beh, hanno fatto bene, però scusate,
1: è il tuo strumento, no? È quello con cui lavori, se
2: ma non solo, poi una canzone, oltretutto gli introiti che andassero a loro, esatto. I due protagonisti, no?
0: Si tutelò nel 2024 anche Scarlett Johansson, che ha intrapreso un'azione legale contro OpenAI perché utilizzò una delle voci del sistema Sky che somigliava in maniera inquietante alla sua e lei non aveva dato precedentemente nessun permesso. Quindi diciamo sono due casi celebri che hanno fatto scuola.
2: Ora noi in realtà, se mai l'intelligenza artificiale decidesse di copiarci
1: viene pure... a me se mi chiedono io firmo, basta che partecipo.
2: Certo, agli
1: poi facciamo alzare l'intelligenza artificiale.
2: Sì,
9: ma lo sapete che io l'ho fatto proprio ieri. Cioè io mi sono autocopiato la voce con l'intelligenza artificiale dove parlo bene in inglese, però è
1: e anche in italiano.
9: E anche in italiano.
1: Parti con quella in italiano,
9: no,
1: dammi retta.
9: È assurdo, sembro io, cioè poi dopo magari possiamo farlo sentire perché è assurdo, cioè sono io che parlo digitando sulla tastiera e mi sono autocopiato.
2: In inglese perfetto.
9: Sì, okay. No, ma anche in italiano che sbaglio.
0: Hai creato un tuo avatar.
9: Ho creato il mio avatar. Sì.
2: Ma pensa un po' quanto è interessante sta cosa.
1: Occhio che ti farà causa.
2: Nel frattempo Giusy Ferreri si era già tutelata facendo un grandissimo successo. Questa è Amore Capoeira 2015 e questa è Radio DJ.

0: sera.
1: Le 815, questa è Radio DJ, chiamate Roma. Abbiamo Patrizio che ci tiene tantissimo a farci sentire come l'intelligenza artificiale interpreta te. Ora, Patrizio, voglio dire, può essere che tu l'abbia registrato già normalmente. Parli in italiano o in inglese?
2: Aspetta, fammi verificare se riconosciamo che è Patrizio, perché secondo me parla meglio di Patrizio. Fammi sentire.
3: Good evening everyone and welcome back to room 144. Tonight we're slowing things down a little with deep sounds, late night rhythms and a few tracks that have been living in my headphones all week.
4: Potresti fare... Non so che ho detto.
1: Potresti fare il comandante, secondo me.
2: Nessuno potrebbe mai credere che sei tu.
1: Solo sentendo parlare in inglese sono certo che non sei tu. Solo sentendolo parlare
2: solo
1: così.
2: Solo sentendolo parlare, sì.
1: Comunque al telefono abbiamo Marcello da Pomigliano d'Arco. Buongiorno Marcello.
5: Ciao duo, buongiorno a voi.
1: Buongiorno a te. Ciao ciao. Allora, anche tu sai riconoscere, diciamo, i componenti, i membri della tua famiglia da
2: un
1: dei
2: particolare
1: piccoli...
2: Da che cosa?
5: Da come suonano il citofono quando rientrano in casa. Allora, partiamo dal fatto che io ho quattro figli, però l'ultima è ancora piccola, quindi non scendi da sola.
2: Ok. E non suona il citofono.
1: Sai per certo che chi non suona il citofono è una. Come si chiama?
5: La piccola che non suona il citofono si chiama Nicole.
1: Nicole. Quindi Nicole non suona il citofono e quindi la riconosci per quello. Gli altri
5: poi
1: due?
5: Poi abbiamo i primi tre. Il primo è il maschio e le altre due femmine.
2: Ok.
5: Il maschio è uno insistente e quindi quando torna a casa suona il citofono per due volte di

0: sarebbe figo.
1: Ma credo
0: sì.
1: Che
0: Ciao,
1: sia
0: Gabriele
1: una
0: da Mestre.
1: Credo che sia una delle finalità poi, questa dell'utilizzo.
2: Probabilmente ci sarà anche qualche startup che ha già iniziato a farlo, un progetto del genere. È molto interessante. Poi arrivano invece quelli,
1: sì.
2: I nostri, insomma.
1: Come ci si riconosce, ad esempio, al citofono?
3: Ciao duo.
1: Ciao.
3: Io se devo bussare o suonare al citofono faccio quello che almeno in Veneto chiamiamo coppa la vecchia col frit, cioè pappa ra pappa pappa. E quando a casa non lo faccio, mio padre mi rispedisce fuori e fa: adesso lo fai fatto bene e rientri. Ciao, buona giornata da Clarissa.
1: Se non entri,
2: se no non entri,
1: chi ti dice che sei tu?
2: Certo, la parola d'ordine.
1: Come ti riconosco? E poi
4: trio duo. No, io riconosco le mie figlie dai messaggini WhatsApp. Quando inizia ad arrivare il primo messaggio, è la grande, 20 messaggi di seguito. La piccola, uno, che però è chilometrico.
2: Lo so,
1: sì, però è vero che c'è questo utilizzo un po' strano, a volte quasi antitetico. No,
2: no, io per me è insopportabile, cioè il messaggino con buongiorno. Cioè, a capo, e quindi ti arriva bip. Volevo dirti una cosa a capo: domani sera sei libero, punto, perché dovremmo andare a capo a vedere un film a capo, vocale, poi messaggio, poi foto, locandina. Fanne uno e me lo guardo.
1: Io sono così con l'aggiunta
5: tantissimo.
1: Che se sbaglio non è che faccio modifica, te lo riscrivo. Certo. Tipo buongiorno, io arrivo anche a quello. E poi l'ultimo,
6: finiti.
1: Allora prego.
5: 3, 1. Lele dice: Patrizio sembra un indiano di Nuova Delhi quando parla.
1: Ah, quando abbiamo fatto sentire
2: sì,
1: parla
2: l'inglese, sì,
5: posso
2: sì,
5: risentirlo?
2: No, perché perché ha
5: che non l'ho sentito
2: la
5: prima.
2: Cosa interessante è che mantiene l'accento italiano, cioè
5: certo,
2: non è che ti fa la tua voce inglese, cioè.
0: ma è voluto
1: che parli talmente male che neanche l'intelligenza artificiale riesce a
6: fare un inglese proprio fluente.
2: Non è un miracolo.
7: Arriva. Welcome back to room 144. Tonight we're slowing things down a little with deep sounds, late night rhythms and a few tracks that have been living in my headphones all week.
1: Patrizio,
5: è un po' indiano.
2: 2000 2100.
5: scratch it.
1: Ma è voluto. Ma certo.
5: Cioè, gli ha impostato la modalità,
2: indiano taxi in New York. Certo.
5: Abito in una casa più piani, riconosco solo dal rumore che fa mio figlio di 12 anni quando scende le scale perché zompa sordamente in cucina e si lancia sul divano con carpiato.
1: Bam! Con quel suono lì, però.
2: Un suono particolare.
5: Esattamente come mio figlio. Arriva e si lancia così.
2: In Fosbury, sul divano.
1: La testa. Non importa che ci sia un libro,
2: niente.
1: Lui si lancia, certo.
5: Piegatura. Marco di marchio di fabbrica del mio collega, non lava i pantaloni da lavoro perché intanto si sporca.
2: Quindi lo riconosci subito. Lo senti anche dall'odore, secondo me.
1: Niente, come al solito dobbiamo chiudere con eleganza. D'altronde tra poco arriva Danilo, ma attenzione, prima dobbiamo dirvi una cosa.
2: Volete fare una colazione leggera ma allo stesso tempo gustosa? Ora sì!
1: Ora sì è la linea vegetale dalla qualità tutta italiana che vi sorprenderà per il suo gusto.
2: Potete scegliere tra bevande avena, mandorla, cioccolato e pistacchio e abbinarle alle nuovissime creme spalmabili Ora sì! Una gioia per il palato!
8: Ora sì, il plant based dall'italiana.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
12: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
14: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
5: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
4: Scoprire isole di silenzio.
5: E oasi di divertimento.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade.

0: 835, stessa direzione Paola Iezzi, stessa direzione quella che c'ha sempre il nostro Danilo da Fiumicino.
1: Buongiorno
0: Danilo. Non cambi mai.
1: Mai.
0: Non c'è speranza che
1: non c'è neanche speranza che qualcuno lo cloni come intelligenza artificiale. Si rifiuta se gli chiedi fammi una copia
2: Ma
1: di Danilo.
2: Io posso secondo voi assicurare la mia voce, registrarla, che come si fa?
0: Ma è che è impossibile secondo me doppiarla, secondo me l'intelligenza artificiale non riesce con la tua.
2: Perché ho grossi problemi ultimamente, mi va via in continuazione perché uso male il diaframma.
0: No, usi male la gola, anzi, il palato. Bevi di meno.
1: Bevi troppo.
2: Uso male lo stomaco. Però a me mi si riconosce quando vado soprattutto negli uffici, perché sta cosa è vera. Dove sono passato io trovi nel cestino una buccia di banana. Perché io mi porto sempre delle banane dietro, perché è il mio cibo preferito. Mo non so, sembra così. Sembra una roba, roba strana. No?
0: Da te però, che è nata la battuta, due così una la mangi.
2: Però il problema della banana lasciata nelle buste ufficio è che fa puzza.
1: Perché continua a fermentare.
2: Si lamentano sempre di questa cosa. Perché io la butto, poi magari resta lì 3-4 giorni perché non passa.
1: Perché nessuno pulisce. Ammazza.
0: Dove vai?
2: Non l'ho mai fatto perché vengo la mattina presto.
0: Lo cambiano tutte le mattine.
2: No, vabbè, però andiamo con la sigla.
0: Andiamo.

0: Andiamo con i ci hanno fatto caso veloci, perché ce n'ho tanti oggi. Oh, sono pure tutti belli.
1: No, che veloci, falli tranquillo.
2: Sentiamo.
0: Ci hanno fatto caso che i ristoranti che hanno le posate, quelli in busta, quelli sì, kit tovagliolo, poi c'è coltello, forchetta, e non c'è
1: il cucchiaio.
0: Perché non c'è? Innanzitutto, perché non c'è mai il cucchiaio? Cioè, se mi serve il cucchiaio, metti caso io voglio mangiare i rigatoni col cucchiaio, perché devo...
2: Vabbè, no, i rigatoni col cucchiaio, ormai è una zuppa.
0: Ma saranno fatti.
1: Ma a Roma te cacciano via.
0: Questo è una parte, diciamo, fatto caso. Quindi lì il cameriere ti giudica pure che stai
1: sì,
0: a
1: certo, chiaramente.
0: L'altra cosa è che se tu nel kit non trovi, che ne so, una forchetta, o non trovi il coltello, o non trovi il tovagliolo, ti riportano tutto il kit. E tu ti ritrovi sul tavolo 70 coltelli e a te ti serviva comunque
2: solo una forchetta.
0: Sì, ti serviva solamente una forchetta. E poi vi danno la sensazione che sono puliti quei kit, però alla fine c'è sempre una persona che li mette dentro.
2: Avrà i guanti quella persona, sì, che immagina. No, cazzo, sarà una macchina.
1: Tu dici che lo portano di là, sciacquano, lo ficcano.
0: Ma no, ma la classica cosa è quello che si mette i guanti, che poi prende il telefono con i guanti, fa qualsiasi cosa.
1: No, questa hai ragione, perché poi quando li vedi al bancone con i guanti, sì, poi però pronto?
0: Sì, pronto, sì. La cosa più bella è quello che sta al bancone, che ti affetta il prosciutto, sì, con i guanti, cose, e poi ti dà il resto con i guanti. Cazzo, sei scemo. Cioè, ma fatto caso che il tubetto del dentifricio, quando ti sembra totalmente finito, quindi sono le 23 di sera, cioè sì, dentifricio tu lo vedi là, è proprio
2: poverino, sì, sembra sotto vuoto.

0: meno. Però tu gli dai quell'ultima botta, sì, ti esce quella goccia e sembra, cioè, che hai vinto. Però questa è pure un po'
1: questa è esultare per le piccole cose. L'hai, l'hai scritta nella parte sbagliata, Danilo.
0: Quella arriva dopo. Dopo c'è
1: esultare. Mi raccomando, rifalla dopo.
0: Però quel dentifricio non finisce mai.
2: È vero. Tienilo poi a testa in giù, così in
1: quasi. Che poi tu c'hai quello nuovo a fianco e dici adesso finalmente lo posso aprire. Invece, no, ma ancora ce n'è un pezzo.
0: Perché, non, perché hanno, l'hanno tolto quello a tubetto con il bottone
1: con
0: sopra?
1: Con dispenser.
2: Sì, troppa plastica. No, basta,
1: troppa, poi costava troppo il tubetto.
0: A me piaceva tanto quello. Sembrava il silicone quando lo metti attorno alle finestre. Da bambino ci stavo in fissa.
2: Potremmo pensare, però, sì, vedi, al...
0: con la pistola.
2: Con la pistola del silicone.
0: Madonna. Cioè, mi ha fatto caso che quando ci servono le batterie in casa, se tu devi, ti arriva una cosa nuova e ti serve di provarla, è a batterie, non c'è le batterie. Qual è la cosa che vai, dove vai a togliere le batterie? La prima cosa.
2: Il telecomando.
0: Telecomando. Vai sparato sul telecomando del televisore, gli togli le batterie e poi te scordi, c'è una batteria a destra. Lo fa sempre mia moglie. Poi non capisce che ci sono le AA e le AAA, capito? E quindi per lei sono tutte uguali.
2: Aspetta, fermo.
1: Le mini stilo e le stilo.
0: Ci sono, ci sono le mini stilo che sono
1: tripla.
0: E poi ammazza fu.
2: Questo sì, se sulla forma ci arriva, no, sulle scritte non ci arriva. Però l'altro errore che fai è che se togli una carica su due, no? E ne metti poi una un po' più scarica, comunque non fa.

0: è successo? Cosa è successo?
1: Adesso, una certa, viene sempre il lama buffo. Viene lì e so, dice: ma che cazzo? Cioè, prima c'erano i paperi nella cosa. Però, sono multiculturali.
2: Sono d'accordo con te. Con
1: arriva che... esultare piccole cose che non hai già fatto.
0: No, vorrei cancellare quello che hai letto adesso. Dai, intanto arriva già

0: vagamente ricorda il nome di un allenatore, ma non vorrei tornarci sopra. Questo è Sorry. Di Justin Bieber. Le 745, Danilo ci sta tenendo belli bloccati perché adesso ci sta esultare per le piccole cose.
1: È il momento di esultare.
2: Bene,
1: ragazzi,
2: bene, bene,
1: cioè,
2: bene.
1: Abbiamo cioè, una vita abbastanza difficile, quindi il consiglio che io do quando otteniamo una piccola soddisfazione, esultiamo.
2: Sì, così. Godiamocela, godiamo. Goditi il momento. Carpe diem.
1: Sì, prendiamo quello che ci arriva.
0: Sembrerebbe detta così una rubrica quasi con un tono filosofico.
1: Sì, ma stasera finale Coppa Italia.
0: E basta parlarne, dai,
1: forza. Succede, esultiamo. Ma che ci frega? Già vedersi una squadra in finale, tanta roba.
2: Ma infatti io quando vedo uno stop esulto. Stoppa la palla, già esulto.
1: Lo stop è in croce.
2: Anche lì, oh guarda, no, c'è un cartello.
0: Piccola, apro una parentesi, ma che fine hanno fatto gli stop? Io a Roma non li trovo più, cioè i cartelli degli stop.
1: Almeno, ma, o se li sono portati via, comunque
0: ci fanno i pali delle porte.
1: Comunque non li usavano.
2: Quindi
1: meglio così. Vai. Andiamo alla prima esultanza. Sì. Tu sei a casa, ti devi lavare.

0: Mo potresti pure dare un pochino a meno.
1: Era venerdì ai 16, mi sono messo il giacchetto.
2: Per terra, esatto. Vabbè, grazie Danilo. Tu torni poi giovedì, sì, domani.
1: Domani.
2: No, speravo invece torni. Senti, non si parla di calcio, abbiamo detto domani all'inizio.
0: Solo con Enrico.
2: Sì, solo con Enrico. Nel frattempo ripartiamo con Tommaso Paradiso.

0: scritto ed è giusto rispettarlo, sì. Ok? Poi okay. Se è...
1: buona fortuna a tutte e due le squadre.
0: A tutte e due le squadre.
2: Bravo, sì. Danilo, così.
3: Che giochino il più a lungo possibile, almeno per quanto mi riguarda.
0: No, ma forse viene a casa mia a vederla, pensa un po' come siamo messi, ma non lo so. Grazie Patrizio, grazie Veronica, grazie Andrea, grazie Gianni. Noi torniamo qua puntuali, abbiamo detto, alle 7:30 domani. Buona giornata da parte di
2: Giorgio
0: e Furio. La linea va a Milano.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq.

0: oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183,35 euro da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99 TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
1: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Madame.
11: Volevo capire chi mi amasse davvero.
10: Frankie High Energy.

0: Sai cosa mi ricorda un po' questa chitarrina così? I Green Day, no?
1: Anche la stellina adesso, sì.
0: Ricorda un po' quello. Che pezzo questo qua, tra l'altro. Mi ricordo quando mi chiamò per farmelo sentire.
1: Ma chi?
2: Esatto, chi? Esatto, chi?
0: Il cantante. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in Radio DJ. Questo è il volo del mattino, non ancora ma sta per cominciare. Sono le 9.07, se volete comunicare con noi al 347-342-5220 Viola risponderà ai vostri vocali personalmente. Con scritto: grazie per averci inviato. Sai quando mandi, non so, tipo un libro in una casa editrice che vuoi e ti rispondono: grazie per averci inviato, e in questo momento non fa parte della linea editoriale della nostra
1: se
0: casa.
1: Se non risponde personalmente prende appuntamento.
0: Esatto. Sapete quanti libri che sono diventati dei best seller sono stati rifiutati continuamente? Uno su tutti, Il Giovane Holden, in Italia non lo voleva pubblicare nessuno. Il Giovane Holden, ed è diventato un libro cult. No, che scotta, un libro
2: caltissimo.
0: Va bene, ragazzi.
1: Tutti gli Harry Potter. No, Harry Potter.
0: Anche Harry Potter non lo volevano.
1: Non lo volevano.
0: Ma veramente. Io mi ricordo solo una cosa, perché avevo fatto tutta una serie di ricerche, che a un certo punto i Rolling Stones all'inizio, proprio all'inizio erano ancora ragazzini, facevano le cover blues, perché loro si erano incontrati, diciamo, sul treno, Mick Jagger e Keith Richards, e Keith Richards aveva i vinili di Muddy Waters. E insomma hanno iniziato a parlare di blues, hanno detto: dai, mettiamo su un gruppetto, e si sono messi a fare così. Hanno chiamato Rolling Stones per la canzone di Bob Dylan, se non sbaglio, Like Rolling Stones. E poi a un certo punto vanno alla BBC e il produttore, quello lì che ne sa, ha detto: bello, bravi, ma quello lì con i labbroni lo cambierei.
1: Ne conosco tanti di questi.
0: Quello lì con i labbroni sta per uscire con un nuovo disco e sono in tour, e all'età di mia mamma, a 83 anni.
3: Ciao, mi stai sul cazzo tu?

0: di casale.
1: Allora,
2: comunque dice Harry Potter e la pietra filosofale, Carrie di Stephen King, il gatto pardo, la fattoria degli animali, ovviamente perché era troppo, diciamo, compromessa dal punto di vista politico, Diario di Anna Frank,
3: mamma mia ragazzi,
2: rifiutato ma tipo 12 volte, Lolita, Moby Dick.
3: Moby Dick. Allora, per quelli che sanno l'inglese in ascolto, quindi tutti quelli che ci ascoltano da Londra, ma anche quelli che lo sanno e vivono in altre città, sta per uscire una versione. Ma Moby Dick, sapete, è questo marinaio che cerca di prendere questa grande balena. Poi alla fine non credo che non sia neanche una balena, no?
2: Capodoglio.
3: Vabbè, un capodoglio, puntoglio, comunque è una balena. E adesso stanno rifacendo Moby Dick, il cartone animato, ma la balena. Tanto non siamo registrati, no? Quale avrò messo io? Che cos'hai lì, Maurizio? Questa ho messo, bravo. Cos'è questa? Va bene.

0: un po' tutto, certo. Poi quando si entra in confidenza si tende a fare l'amore dalla sua parte del letto, soprattutto d'estate, in modo che poi tu te ne torni dalla parte asciutta bella tranquilla così. E la domanda è: ma fumi lì nel letto o ti alzi e te la fumi in cucina? Qual è la vera goduria?
1: Ma
0: io non fumo più, mannaggia.
1: Ma

0: Potrei fare così. Ciao, ehi! Sono Ringo, Revolver, questo è Virgin Radio. Ma non mi viene bene, aspetta, aspetta, aspetta. Fammi bere un goccio di... Aspetta, aspetta, aspetta.
1: Prova un po'. Mm.
0: Vai. Ci sono, vai.
2: ACDC, ACDC, la leggenda, Highway to Hell. Questo è Revolver, ragazzi. No, no, no, non è Fabio Volo, è Revolver.
0: Oh, Ringo, ma ti ho svegliato?
2: Ma va, sono a fare la cresta da parrucchiere.
0: Tutte le mattine devi fare il ciuffo.
2: No, sto facendo la decolorazione.
0: Ah, ma tu sai come, cioè, come gli avresti i capelli senza la decolorazione? Lo sapresti come sei messo, no?
2: Sei invidioso, eh?
0: No, no, no, no, no, no, perché tu sei biondo da che sei nato, praticamente.
2: No, sono castano, biondo scuro sotto.
0: Ah, biondo scuro. Vabbè, quindi ti sei svegliato presto.
2: Lo chiedo a parrucchiera, come sono di colore?
3: Castano.
2: Castano. Hai visto? Ecco.
0: Ma c'è, scusami, ma è quella roba lì che vedo ogni tanto, perché io non sono tanto pratico, che c'hanno la stagnola sui capelli? C'hai la stagnola sui capelli?
2: Sì, bravo. Adesso mi ha messo il casco bollente per farmi decolorare più in fretta.
0: Va bene, grazie, ti volevo salutare, volevo il disannuncio di una rockstar. Grazie, Ringo.
2: Come sei carino, ti voglio bene. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Era a farla decolorare, hai capito?
4: Casco in testa.
0: Decolorazione.
4: Ma qual è un processo lungo e aggressivo.
0: Sì.
4: Quindi non facciamolo.
0: No.
4: Lui si vita naturalmente.
0: Lui sì. Ma lui sembra che c'ha 20 anni, più grande di me, c'è sempre lì così. Sì. Io fra un po' tornerò blu anch'io.
5: Blu?
0: Quando divento bianco.
4: Ah, azzurrino.
0: Per non
5: sì,
0: dire
5: come quelle
0: che...
5: signore che sembrano
0: viola.
5: Sì,
0: sì, sì, sì. Mia nonna
4: l'artigiallo.
0: Mia nonna aveva anche dei flaconcini,
4: sì,
0: che glielo faceva sua sorella,
4: certo.
0: Mia zia, la zia Leti, e poi era viola per qualche...
5: Ma tua nonna si faceva i baffi?
0: Mia nonna si faceva la barba col rasoio di mio nonno elettrico. La barba...
4: Ma no.
0: Te lo giuro.
5: Sì, sì.
0: Sì, sì.
4: Mia allora nonna aveva i peli duri e irti.
0: Anche sua sorella, la zia Rosi, che è la seconda, diciamo, dopo... Mia nonna era la più grande di 13 fratelli. La seconda, la zia Rosi, quella proprio col rasoio elettrico. Sì, sì, anche i baffi.
4: Perché lì fatto una volta...
0: Perché lì non c'aveva quella perché se lo faceva con le pinzette. Ogni tanto vedevo mia nonna col rasoio. Mio nonno aveva un rasoio che aveva tre...
4: Sì, certo.
0: Avete presente? Era farmaco.
4: Certo.
0: Angolo la punta che si muoveva tutto, era bello quel rasoio, mi piaceva un sacco.
4: Sì, premium.
0: Io me lo facevo senza accenderlo perché si muovevano un po' quelle tre cerchietti lì sopra.
4: Sì, sì.
0: E mio nonno ogni tanto sì, non c'era
5: mica
0: te.
5: Mio nonno aveva una cremina bianca che si metteva e lasciava lì.
4: È per decolorare la peluria. Certo.
0: Invece, visto che ci sono delle ragazze che ogni tanto d'estate, quando prendono il sole, gli viene il marrone lì.
4: Sì.
0: Allora si mettono molta più crema, diciamo, protezione. Ma perché la melanina che va lì?
4: Allora dovremmo chiamare un estetista o una...
0: Però ci sono delle persone che gli rimane una macchia più forte.
4: È anche una questione ormonale in alcuni punti.
0: Vuoi che non abbiamo degli ascoltatrici che gli viene la cosa rossa lì,
4: dici l'alone sotto
0: gli viene
4: il baffo,
0: esatto.
4: Da proteggere perché diventa rosso subito.
0: Sì, sì, sì. Va
4: ma
0: bene,
4: questo
0: va...
4: è il tema della nostra
0: puntata. No, cosa avevamo detto che era? Il tema era cos'è. Allora, questo gruppo si chiama Cigarette After Sex, cioè le sigarette dopo il sesso.
4: Sì.
0: A questo punto
4: ma chi è?
0: È nata spontanea perché un'ascoltatrice mi ha chiesto come si chiama. E la domanda è: voi come l'avreste chiamato il vostro gruppo? E qualcuno dice: cancella cronologia, After Sex non è male. dopo cosa c'è? PP After Sex? Panino After Sex? Vabbè, ma non può essere vero.
6: Solo in Italia ci sono i bidet After Sex.
4: È vero, soltanto in Italia.
0: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Si chiama malesma. Spero di non aver detto una parola brutta.
4: Melasma,
0: scusami.
5: Vabbè,
0: non si chiama così. Ok, vabbè. Allora. Eccola qua, eccomi maculata da subito.
4: Sì.
0: Chiedete, si chiama

0: Melasma, va bene, sì, va bene. Lo sanno non tutti, so, tranne noi, noi non sappiamo mai niente.
1: So, vabbè,
0: dai, tiriamo su un po' il livello, che qui tra peli, after sex e cose, capito?
1: Diciamo, a volte dipende anche da pillole contraccettive, quindi è legato all'ormone. Sì.
0: Io non la prenderei la pillola, fosse
1: te stai buona e lei.
0: No, perché mi scompare. Allora, intanto mi fa tutta la ritenzione idrica.
1: Non la fa più.
0: Non la fa più.
1: Ma questo vent'anni fa.
0: Posso dire, l'unica cosa che mi piace da quando prendo la pillola è che sono più regolare nel ciclo.
1: È quello l'unico motivo.
0: Sì, quello sì, sono più regolare.
1: Se
0: sì,
1: tu fossi regolare anche con la pillola, ti si fa ricoverare e niente.
0: Dimmi, Maurizio.
2: Non mi hai dato il testo.
0: Ah, perché l'abbiamo fatto. Ok, adesso leggo una cosa, ragazzi, per tirare su un po' il livello, Mentre io leggo queste cose, voi dovete immaginarvi Ringo con
1: i bigodini.
0: Ringo con la stagnola sotto il casco, capito? Maschio, figa, maschio.
1: E che? Questo è maschio. Hai visto poi come l'ha rivendicato tranquillo?
0: Bravo!
1: Così si fa.
0: Io invece adesso che faccio la TV la sera, torno a casa e mi devo struccare, perché in TV ti truccano, perché i social... E io dico sempre...
1: Con cosa ti strucchi?
0: Un sapone, una roba così adatta, c'ho anche i dischetti, e quando lo faccio dico, ma tu ti sei ridotto così? Alla tua età ti devi struccare. Dov'è che hai sbagliato,
1: ma non
0: Fabio?
1: Ti truccare,
0: e mi sputo nello specchio, tu tira fuori un po' di... Vabbè, sentite qua, ragazzi.
1: Dovresti usare l'acqua micellare.
2: Micellare? Io la uso, sì.
0: Infatti me l'ha dato il sapone, me l'ha dato lei. Allora, vi faccio una domanda, ragazzi. Adesso io leggo. Dovete pensare se conoscete qualcuno o se siete voi... Se conoscete qualcuno e avete visto questa cosa che accade nella vita, sentite. Se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Il mondo non rispetta la bontà debole, la schiaccia. Quando vedono che non metti limiti, che non reagisci, che sopporti tutto, ti usano. Non perché ti odino, ma perché sanno che non ci saranno conseguenze. E allora ascolta bene. Non si tratta di essere violenti, si tratta di fare in modo che nessuno dubiti che tu sappia difenderti, perché dove non c'è carattere abusano, perché il mondo non rispetta i deboli, li usa. Ma la vera forza non è diventare duri, è imparare a restare buoni senza permettere a nessuno di spegnerti, mettere limiti senza perdere il cuore, dire no senza smettere di amare. Perché quando impari a proteggere te stesso, la tua gentilezza non è più fragilità, diventa scelta, e lì nasce il rispetto, quello vero.

0: hai la tua interpretazione di quella cosa. Non dirti
1: mai di come stai. Per dire cosa?
0: Per dire, per esempio, che quando lui dice non dirgli mai che siamo stati a letto tutto il giorno, io penso appunto che hanno fatto l'amore, hanno fumato le sigarette, così. Invece Maurizio pensa che è ammalato. Capito? Dice, avrà, ha visto, ha scritto la canzone di quando aveva la febbre. Quando inviti Brunori? La figa, l'abbiamo già invitato. Andate su Rai Play a vedere. Dai,
1: figurati.
0: Dai, 2 settimane con finita anche lei. A posto.
1: Ah, manca poco, eh.
0: Eh sì, oh. È un attimo.
1: 3. Radio DJ.
2: One Nation, One Station. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oh bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le Fiorentini.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Alla ricerca della qualità.
23: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
22: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro.

0: quelli che vogliono rileggersi con calma quello che abbiamo letto prima lo possono trovare sulla mia pagina Instagram in una story. Maurizio non l'ha ancora postata perché non gli ho dato il foglio, perché mi sembra giusto a questo punto anche ogni tanto.
1: Ma io non posto,
0: come abbiamo messo,
1: non ti posto più.
2: È vero, Mauri, non posto più.
0: Non ti piace più il programma?
1: A te fai una storia, io non faccio proprio niente.
0: Niente, ma dico non ti piace più neanche il programma.
1: No, ormai.
0: Tra l'altro, ragazzi, voglio dire, cioè, questa settimana finisce, vabbè, oggi
2: mercoledì.
0: Esatto, giovedì, venerdì, fai conto che è andata, ok.
2: Poi
0: ne restano tre. E poi è finita, una di TV e tre di radio, è finita, ragazzi.
2: Ridendo e scherzando.
0: Ridendo e scherzando. Non vi mancheremo? A me vi mancherete, voi ascoltatori, ma soprattutto anche voi due.
2: Lasciaci andare.
0: No, volete venire?
3: Iola, acqua micellare. Niente di meglio per distruggersi la pelle. Magari cambiamo sistema. Che ne so, latte, un tonico, una cremina, così. Skin care, quella regolare. No,
2: ma che ne
3: acqua
2: sa?
3: Micellare. Rapida, veloce e distruttiva. Ma che la... dici?
2: Ma perché?
0: Basta.
2: Ma da quando?
0: Allora, se lui lo dice, e lo sento molto lo sento molto sicuro. Lui è un, si sente che un...
2: No, lui si è tradito perché ha detto una cremina. Allora, no. Un esperto non direbbe mai.
0: No, vabbè, però lui è un, si vede che è un dermatologo.
1: Sì.
2: Cremina.
0: Pediatra. Cioè, che c'ha proprio con la pelle delicata.
2: Ragazzi, lasciateci almeno. Lasciateci l'acqua micellare.
4: Questa canzone è bellissima. Comunque, non è facile dire no. Non è facile, non è per niente facile dire no.
0: È stupendo, me lo rimetti.
2: Non argomenta neanche.
0: No, senti.
4: Questa canzone è bellissima. Vabbè, comunque, però... non è facile dire no. Non è facile, non è per niente facile dire no.
2: E poi ci lascia così.
0: È giusto, bisogna dire no perché...
5: Ciao ragazzi, quanto è vero, io sono cresciuta con questo mantra da parte di mio padre, me l'ha insegnato fin da quando ero piccola, mettere limiti per avere rispetto, e mi sono ritrovata a consigliare questa modalità, filosofia, anche a delle colleghe giovani proprio settimana scorsa. È così, ciao!
0: Se tu non metti dei limiti, immaginati come l'acqua, non è che l'acqua è cattiva, l'acqua va finché non trova un ostacolo. A volte le persone dicono bisogna mettere, però non è facile dire no, non è affatto facile.
2: Non è per niente
0: non
2: facile.
0: È per
4: questa
0: niente,
4: canzone è bellissima. Comunque non è facile dire no, non è facile. Non è per niente facile dire no.
0: Ma ricordati la prima frase che ho letto di questo foglio.
1: Qual è?
0: Se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Sai, effettivamente, tu vai lì, vedi un serpente, sai che non ha il veleno. Ogni volta che vedi un serpente dici, ma questo sarà... Cioè, comunque, c'hai un po' di rispetto perché non sai bene, no? Tu non devi, prendiamo, dai, leghiamo le biciclette col serpente. Cioè, lo tratterebbero, capito?
2: Ma come leghiamo le biciclette?
0: Sì, perché dice una corda, sai, i bambini avrebbero fatto, vieni qua, leghiamoci questo qua, fai quello, capito?
2: I bambini capito? Maschi.
0: I bambini
1: maschi.
0: Beh, sì,
2: certo.
0: Sì, certo, le femmine, vieni, lo trucchiamo, vieni qua, gli mettiamo, puliamolo con l'acqua.
2: A scellare.
0: Ragazzi. No, niente, non so fare.
2: Non è per niente facile.
0: Non è facile.

0: mettere i Boundaries. Non è facile dire no.
1: Ma che deve far dire? Che
0: non lo so,
1: roba?
0: È che non so come introdurlo. No, perché non so come introdurlo. Poi avrei voglia di parlare di più con voi che ci state ascoltando.
1: No, lancia sta cosa.
0: Sì,
1: dai.
0: Certo, certo. Tra l'altro ho messo una bellissima canzone dopo.

0: Allora, in questa canzone ci sono un paio di frasi che mi piacciono molto. Questa storia di lei e il suo amico Bobby McGee, che andavano in giro con la macchina. Una l'ha captata anche un nostro ascoltatore o ascoltatrice, perché non saprei dirlo, non si firma, che dice: freedom is just another word to nothing left to lose, no? La libertà è un'altra cosa per dire che non hai niente da perdere. E l'altra invece, che vado a braccio io, cose così, I will trade all more tomorrow for a single yesterday, cioè cambierei tutti i miei domani per un solo ieri.
1: No.
0: Ci avevamo fatto una puntata una volta con questa canzone, con questo testo, cioè ora non dico tutti i nostri domani, esatto, però avevamo fatto una puntata dicendo una settimana. La settimana è buono, dai.
2: A meno che lanciando
0: no, però dico una settimana.

0: e siamo noi in quella, o siamo spettatori di quella giornata lì, cioè che la possiamo rivedere come se fossimo dei fantasmi,
1: no,
0: delle mosche.
1: Secondo me è inquietante, no. Tutto ciò è inquietante.
0: Io vorrei rivivere, sì, non quella giornata lì, ma vorrei, no, vivere una giornata con quella persona lì. Questa è la, okay, mia risposta.
1: Quindi è una giornata nuova.
0: Una giornata nuova con mio papà, con mia nonna, con mio amico Nicola.
1: Quindi riportare qualcuno in vita.
0: Sì, in sostanza. Ora, adesso io vado a casa.
1: O col babbo di 40 anni.
0: No, di quando è morto, dai. Quello non si è mai capito. Quando allora, uno muore allora, giovane va in paradiso giovane, allora, quando uno è vecchio va in paradiso vecchio, non si capisce. Allora facciamo così.
1: Non mi sembra una gran,
0: no, mio papà della mia età mi mette in agitazione, figa. Io seduto con mio papà che abbiamo la stessa età non ce la faccio. No.
1: E quindi di quanti anni?
0: Allora,
1: più grande.
0: Mio papà è un po' più grande. Sì, dai, diciamo 70. Non lo
1: sta
0: so.
1: Inventando un personaggio che non esiste.
0: Ho capito, certo. Però io adesso vado a casa, okay, e invece di campare una settimana in più in questa vita, io adesso vado a casa, mi bevo un caffè con mio padre e mi siedo.
1: No.
0: Non lo faresti?
1: Ma non lo faresti neanche te.
0: Apri la porta e dici: sei qua, mamma mia, che ansia.
1: Non lo faresti neanche.
0: Come
1: te.
0: Quando dici: se ci sei, batti, se esiste al di là, batti un colpo e dici: figa, pensa se adesso battono davvero un colpo come ti cacchi addosso.
2: Buongiorno, io lo farei. Fabio. Hey. Oh, hai messo questa canzone nel momento giusto. Sto giusto facendo la statale che da Vigevano porta a. A Valenza e mi sento veramente di stare sulla Route 66. Fantastico.
0: Tra l'altro, Vigevano, posso dire, tra l'altro io ho abitato a Barcellona tanti anni, amo Madrid, ma Valencia è veramente un posto.
1: Valenza.
0: Sta andando a Valencia, ma
3: chi ci mette queste canzoni stupende tra un mese?
1: Chi? Non lo so, non come sarà.
0: Chi ci sarà al posto nostro, Maurizio? Se volete.
4: Fabio, perdonami, ma andate in vacanza sempre prima. Cioè, una volta finiva a luglio.
0: Ma quando mai?
4: Finisce a maggio. Ma tu poco, non faticate più.
0: Non faticate più. Ma noi a lui a luglio quando? Mai. Noi di solito finiamo con la festa della radio, che io, esatto, finiamo il venerdì, sabato e domenica c'è la festa. E ciao.
1: E buonanotte al secchio.
0: Sì, tra l'altro io sono.
5: Mio nonno diceva sempre: non gli dire che lo sai fare, perché poi te lo fanno fare.
0: Bella questa.
1: Sei cinica, però.
0: È giusto. Ragazzi, vi dico una cosa personale. Io con sta roba anche della TV, che comunque va preparata prima, poi adesso va in onda, sono un po' indietro col romanzo. Quindi io non vedo l'ora,
1: mannaggia,
0: di finire la TV, per prendere il mio camper, me lo tiro fuori dal garage finalmente. Sì. Vai. Ah,

0: Allora ragazzi, qui purtroppo sul finale si è aperto una roba. Viola mi dice delle cose così macabre su questo mio ritorno al passato. Allora,
1: poi ti penti, arrivi lì, dici allora, finalmente sono tornato indietro del tempo.
0: Io
1: poi ti penti.
0: Però ho delle curiosità. Per esempio, mi piacerebbe guardare o conoscere, senza dirglielo, i miei genitori prima che si conoscessero. Cioè, vedere mio padre, perché tu quando hai genitori non conosci tutto quello prima, no?
1: Certo.
0: Esatto, ed è giusto così. Però mi piacerebbe, tipo, mio papà, quando, non so, a 18 anni ha conosciuto mia madre, mi piacerebbe.
1: Ma questa che pro? Cioè,
0: ma
1: te
0: così
1: perdi.
0: Per curioso di sapere chissà che tipo era, perché comunque io purtroppo, come tutti noi, vediamo i genitori come i genitori, no? Però in realtà sono stati anche dei ragazzi normalissimi.
2: Comunque,
3: non è facile dire no. Non è facile. Non è per niente facile dire no.
0: Questo mi piace un sacco. Va bene, ragazzi, domani facciamo così. Domani adesso la metto giù bene la domanda, che non diventi macabra. Perché Viola, durante il disco, però tu sai che è tutto finto, il tuo babbo
1: tutto
0: è
1: finto.
0: Lì, è dalla tua età.
1: Ma certo. Ma poi scusa, perché io devo sacrificare 7 giorni buoni della mia vita che devo ancora vivere per andare a rivivere uno vecchio che so già come va?
4: Ma di questo vi racconteremo.
0: Ne parliamo domani.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
8: Salse buone, signò! Salse Develey! 2 per 1, signò!
9: Oh, prendi 2 salse, una da rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes.
15: James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
16: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
17: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
18: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu.

0: e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
0: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors. Rolling Stones, Rolling Stones.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Sono negativi all'antivirus il britannico in isolamento a Milano e il suo accompagnatore e anche la turista proveniente

0: porta la tua Febal casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Yes, se la giocano.
1: Sono nostra.
0: Se la giocano. Quante ne abbiamo oggi? 13 di maggio?
2: Sì.
0: Al di là, diciamo, della contingenza atmosferica che si fa sentire come se fossimo ancora a febbraio o quasi.
2: Sì, sì, perché fa freddo qua.
0: Siamo
2: su al nord.
0: Siamo praticamente in estate, insomma. Sì, no? Sì. Il giorno che si sposta questa perturbazione, di colpo sarà caldissimo.
2: E chi se la gioca? Chi
0: Beh,
2: se la gioca?
0: La giocano questa e il mio paese.
2: Ah, sì, sì,
3: io
2: sì.
3: Io voto per Gaia.
2: Beh, Gaia,
3: no, vabbè, io mi schiero.
0: Noi dobbiamo essere
2: ecumenici,
0: obiettivi, ecumenici, bravissimo. Noi siamo degli osservatori, come l'osservatore romano. Ecco, bravo. Eccolo lì.
3: Eccomi qua. Eccolo lì. 4 milioni di lire al mese.
2: 4 milioni al mese.
0: Osservatore romano, secondo te quest'estate cosa si sentirà di più? Bossa Nostra o il mio paese? Tutte e due? Nessuna delle due?
3: Allora, l'osservatore romano è molto paraculo, per cui deve dire...
0: Ma non usare questo termine per una cosa che è legata alla Chiesa.
2: Beh, però è un osservatore romano. Non è quello osservatore romano lì.
0: Ah, ok.
3: È particolarmente
2: super parte,
3: super parte. E un per un po' si sentirà la bossa nova e per un po' si sentirà il mio paese.
2: Il mio paese. Beh, insomma, però...
3: No, io voto per Gaia. Mi piace
2: vabbè, insomma. No, no, noi due dobbiamo votare per
0: no,
2: il mio
0: votiamo
2: paese.
0: Per l'altra, che quella c'ha il fidanzato
3: pugile. Per Serena
2: Brancale. Esatto, per Serena Brancale. Esattamente.
0: Va bene, pronti a cominciare? Sono le 10:09. Wow, siamo in ritardo. Sigla.

0: stiamo lavorando per voi, lo dico per gli amici del Triveneto che domenica correranno con noi la terza edizione della DJ Ten di Treviso. Già su domenica, fino a domenica scorsa, c'erano nuvoloni, sì, fulmini e altre cose. Toglietevi di mezzo.
1: Stiamo
0: via.
1: Soffiando con delle cannucce.
0: No, se tu guardi tutti i siti di meteo, domenica non ci farà sono. Caldissimo, meglio
1: corre, così lo spritz scorre a fiume.
0: Si corre meglio. Stiamo lavorando sul sabato, ma anche su quello stiamo facendo piazza.
2: Per ora abbiamo pulito la mattina, dobbiamo pulire anche il pomeriggio.
0: Sì, ma ce la faremo.
1: Bene.
0: Buongiorno a tutti. Uè, Donald goes to Beijing, eh?
1: Cioè, Donald Trump va
0: a Pechino. Livello internazionale ormai si chiama ufficialmente Beijing. Dovrebbe arrivare nel pomeriggio italiano, il volo è molto lungo, insomma, sono... Chissà se poi se passa sull'Europa o passa dall'altra parte.
1: Questo è una bella domanda.
0: Che tu fossi pronto.
2: Da dove parte? Da Washington.
1: Da Washington, va a Pechino.
0: JFK. Da Washington.
1: Okay, figurati se quelli alla Casa Bianca c'avranno la pista lì.
2: Ok, sì. New
0: Washington,
2: York,
0: Pechino.
2: Beijing.
1: Secondo me passa dal polo e va giù. Comunque
0: flight, dal Pacifico.
2: Flight route. Dunque, qua flight si parte. No.
0: Vabbè, entro mezzogiorno.
2: Mi dispiace.
1: È difficile, è una domanda difficile.
0: È colpa mia che vi ho fatto una domanda.
2: Si passa da Londra e si prosegue.
1: Urca!
0: Ah, quindi passa sopra la Russia praticamente.
1: Caspita, sì, ragazzi.
0: Vabbè, comunque.
1: Bene.
0: Leggevo una cosa: che Trump torna a Pechino dopo quasi 10 anni. L'ultima volta che c'è stato era il 2017, quando lui era presidente, no?
1: Ok.
0: E si troverà, secondo me, una Cina completamente differente.
1: Certo.
0: Non so da bordo della bestia, sapete che

0: Loro si spostano con questa macchina che viene chiamata da loro stessi la bestia.
1: The Beast.
0: Perché è una macchina gigantesca, insomma, pesantissima, super blindata. Non so se da quei piccoli oblò che ha come finestrini riuscirà a vedere che le biciclette in Cina non ci sono più.
1: Ma va.
0: E al suo posto ci sono tutte le macchine elettriche del mondo, tutta la modernità, che l'America si scorda in questo momento, ma anche l'Europa.
2: E non c'è più neanche lo smog.
1: Vero, il suo amato smog, perché comunque Donald Trump è sempre, da sempre,
0: è un sostenitore
1: un po', non dello smog ma del motore a scoppio in generale.
0: E allora,
1: The Beast, The Beast, ti ricordo sempre che ho avuto occasione di vederla. Il problema sai qual è? Che io, per esempio, fossi su lì, non farei
0: telecomandata.
1: Sì, perché è sotto, è tanto su, cioè sei seduto così.
0: Sì, diciamo
1: così.
0: Che allora la linea di cintura di quella macchina è molto alta.
1: È altissima.
0: Quindi il sedile è un po' infossato.
1: È un carro armato coi vetri.
0: Un po' infossato. A proposito di carri armati, di bestie e di macchine presidenziali, ieri Putin è andato in un famoso albergo di Mosca a incontrare la sua maestra d'infanzia.
1: Ma che bello.
0: E siccome sta un po' perdendo di consensi, se avete notato, allora durante la cerimonia, la celebrazione del 9 maggio, degli 80 anni dalla vittoria contro i nazisti, ha detto che la guerra sta finendo, che è un messaggio che magari avrà rincuorato pure i russi e non soltanto gli ucraini.
2: Pure lui in due settimane, come
0: lui dice una cosa.

0: stabile.
1: O allora, non era tanto sicura, perché io ho guardato solo ed esclusivamente tutti i security. Nell'albergo c'era il metal detector, ho guardato tutte
2: all'ingresso?
1: Quelle all'ingresso, certo.
2: Qualche
1: certo.
2: preoccupazione ce l'hanno, sì, ma la cosa più bella è che Putin è arrivato guidando la macchina. Che macchina stava guidando? Stava guidando la Rolls Royce russa. Questa è un'azienda che è stata fondata un po' di anni fa, per così non avere per forza la dipendenza dall'Occidente. Si chiama Aurus, il marchio, diciamo. Sì. Il modello che lui guidava è la Senat,
1: okay,
2: che è il modello l'alta gamma. Motore V8 turbo, realizzato in collaborazione con Porsche.
1: Bello,
2: che significa che gliel'avrà fatto la Porsche su misura. La macchina, come la bestia degli americani, è molto pesante, molto grossa, pesa 6 tonnellate.
1: È tanto?
2: Minchia, sei tanto. Mia, che è grossa, è anche troppo per i miei gusti, ma purtroppo ormai le macchine le fanno così, ne pesa 2 di
3: sono
2: tonnellate.
3: Sono 3 macchine grosse, sì, tutte in una.
2: Ok, 6 tonnellate, eppure il motore è così potente che l'accelerazione è da 0 a 100 in 6 secondi.
1: Beh, quindi è un aereo praticamente.
2: Sì, ed è arrivato a bordo di questa macchina.
1: E stavo riflettendo, noi diciamo le stesse cose dei telegiornali, ma da di lato. Non so come. Cioè, il telegiornale
2: questo,
1: non ti dice la macchina, la
2: Rolls
1: Royce, i security, le cose.
2: Ma noi siamo qui per questo. Se volete il telegiornale, ce l'avete.
1: Capito? Quello spunta di poco. Non, sono le stesse cose, ma da un'altra colazione.
2: Trump va a Pechino, Putin incontra la maestra. Il più grande problema in Italia, invece, è il derby che l'hanno spostato. Il derby di Roma, che è stato spostato a domenica sera.
1: E sembra lunedì sera.
2: Adesso ne parliamo. Prima mettiamo una bella canzone dei Green Day.

0: Meraviglia,
1: bellissima.
0: È una canzone che ti inganna, perché tu la vai a cercare su Spotify perché la vuoi sentire e non la trovi, perché tu scrivi The Time of Your Life e ne vengono fuori altre che hanno un titolo simile.
1: Viene fuori Now, huh?
0: Esatto, quello lì pensavo.
1: The Time of My Life.
0: Tipo Dirty Dancing.
1: Dirty Dancing, Dirty Dancing.
0: Ok. Sì, sì, sì, sì. Invece si chiama Good Riddance. Matteo, me lo dici come me l'hai detto prima? Cosa significa Good Riddance?
2: Good Riddance vuol dire finalmente, era ora, che bello.
0: Ale, ah, ah.
2: Sì.
0: Eia, eia.
1: Alala, esatto.
0: 10:18 Radio DJ. No, stavamo parlando del derby della capitale.
1: Sì, sì,
0: che per regolamento
1: sto andando all'Olimpico io, perché stasera c'è la finale di Coppa Italia, caro Linus. E certo che sono sicuro. Come coppetta?
0: Coppetta?
1: Ma che coppetta? Ma sei uscito che nevicava ancora e parli.
0: Vai a vedere la coppetta.
1: Vado a vedere la coppetta, tra l'altro con un entusiasmo da parte. E ridete, che cazzo ridete?
0: La coppetta.
1: Che magari manco vinciamo.

0: ridete?
1: Ma cosa ridete? Ma cosa ridete?
0: La decima, andate a conquistare la decima.
1: Ma state attenti, 1-1-2, che nei bambini delle elementari non ce n'è più uno che ti fa Milano-Juve.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: più che altro,
0: sì, sì.
1: Poi parliamo di quello di cui dobbiamo parlare. Poi devo chiedere un favore ai radioascoltatori di Roma,
0: sì,
1: perché io dormo a Trastevere e vado all'Olimpico,
0: che è vicinissimo.
1: È molto lontano, ma mi sono svegliato
0: proprio
1: un po' tardi, mi sono svegliato.
0: Vabbè. Comunque c'è una regola nel campionato italiano, nei regolamenti, insomma, scritta, non di quelle non scritte, che il derby di Roma non si può giocare al buio,
1: sì,
0: perché le due tifoserie sono talmente tanto poco
2: focose
0: in simpatia reciprocamente,
1: sono
0: che
1: focose,
0: è pericoloso.
1: Sono focose,
2: sono ragazzi,
1: di notte, naturalmente. Adesso gli spieghiamo.

0: Dove cazzo eravate quando avete fatto il calendario, amici della Lega che adesso siete arrabbiati con la prefettura?
1: Cioè, tu dici ad agosto, a luglio, ecco, a luglio, quando dentro il computer gli dici
0: esatto.
1: Inter e Milan non devono giocare lo stesso giorno a San Siro, perché gli devi dire un po' di cose.
0: Certo, certo, è come parlare con l'intelligenza artificiale, no? Gli devi dare le indicazioni e lei poi ti sforna qualcosa di...
1: Gli devi dire il derby di Roma non va giocato di sera, ma quello vabbè lo decidi volta per volta. Gli devi dire il big match, magari non all'ultima giornata.
0: Cioè che ci fosse la finale degli internazionali di tennis si sapeva da un anno. Da un anno. Perché mettere una partita lo stesso giorno? Anche qui, per chi non fosse magari frequentatore abituale della zona, ci sono delle fotografie dall'alto in cui si vede il campo dove giocano a tennis e il campo dove giocano a calcio. In mezzo ci saranno 100 metri.
1: Sì,
0: e quindi insomma alle 3, quando sarebbe finito il derby, avrebbero trovato tutti quelli che stavano andando a vedere la finale.
1: Si aggiunga che c'è Mattarella.
0: Mattarella c'ha un calendario ultimamente,
1: Madonna,
0: che
1: ragazzi,
0: fa paura.
1: David Guetta,
0: chi è che gli...
1: ma è devastante.
0: Chi è che gli cura il calendario?
1: Tanto, veramente tanto. Tanti spostamenti.
0: Mattarella se la gioca con Gazzoli.
1: Sì, abbastanza.
0: Se Mattarella imparasse a farsi dei selfie,
1: sì, sarebbe perfetto.
2: 84
1: sì.
2: anni, eh.
1: Soltanto.
2: No. Per quanto lo possano servire e riverire, è comunque faticoso.
0: Certo, a proposito di stadi, oggi è il giorno ultimo in cui devono essere consegnati, diciamo così, gli stadi dove si disputeranno i mondiali di calcio, quelli che noi non vedremo. Si disputeranno in
3: Ciao.
0: In che senso?
3: Gli stadi quelli italiani?
0: No, quelli dove
1: gli americani,
0: giocano.
1: Proprio gli americani. Quelli da $800 a partita al terzo anello.
0: Quelli lì. Ok, stadi messicani, americani e canadesi. Oggi è il giorno ultimo, oggi va la commissione, controlla che sia tutto quanto a posto e poi fra un mesetto si comincerà anche a giocare, insomma. Lo stadio Azteca di Città del Messico, quello di Italia-Germania 4-3.
2: Ancora sta là.
0: Secondo la NASA sprofonda di 1,5 cm al mese.
2: Al mese a vista d'occhio, dopo un paio d'anni si vede la differenza, anche se uno passa
0: in un anno è sprofondato di 20 centimetri.
2: E in due anni 40 si vede.
0: Se tu hai parcheggiato la macchina lì davanti, a un certo punto...
2: E la benzina ti tocca il tetto.
0: C'hai la macchina al primo anello, capito?
1: E quindi?
0: E quindi non sanno bene cosa fare. In realtà, insomma, giocare si può giocare, però non è messo benissimo, no?
1: Certo.
0: C'ha i suoi anni, evidentemente.
2: A un certo punto si
0: piace che la NASA che lo sta sorvegliando.

0: niente di buono, niente di buono.
1: Lo so,
0: niente di buono sul fronte meridionale, nel senso che Roma è più a sud di Milano, cosa avete capito? Mi sa che ti attacchi al tram stasera.
1: Ma se c'è il tram, non c'è il tram. No, guarda. Allora, mi rifiuto.
0: Vai da solo allo stadio?
1: No, vado con la mia famiglia.
0: Ma anche loro vengono?
1: Sì, sono già lì.
0: Ma vengono a vedere anche la

0: Ecco, oye, come va?
1: Hey.
0: Ieri sera, rientrando a casa col buio, sotto un tetto di glicini odorose, sono apparse le prime lucciole.
1: Quella.
0: Alice, la nostra poetessa ligure.
1: Caspita!
0: Che ci manda sempre questi messaggi molto, molto
1: Pensavo romantici. Sotto un cielo trapunto di stelle.
0: A Livigno, in compenso, stamattina, meno 5.
1: Sì,
0: meno
1: 5,
0: non 5.
1: Meno 5. A Bormio 1, quindi ho saputo.
0: Allora sono abituati, dai.
1: Sì, beh, insomma, per quanto abituati, è sempre metà maggio.
0: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Vicenza e domenica farò la mia prima DJ 10. Sono in super ansia anche perché corro da meno di un anno e non in maniera costante, ma allo stesso tempo non vedo l'ora. Ciao a domenica. No, tu l'ora devi vederla, tu devi pensare all'ora come al tuo riferimento, diciamo, sportivo.
1: Certo. Giusto.
0: Fare la DJ 10
1: in un'ora.
0: Vuol dire correre, ma non ammazzarsi di fatica, insomma.
1: Sì, però, insomma, già un ritmo. Carolino, se sai che comunque è un'ora.

0: tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
1: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
2: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
0: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
0: e Furio.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al campo.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione

0: austriaco.
1: Sì, sì.
0: Perché a esporre e a rappresentare l'Austria c'è questa artista molto contestata, molto discussa, insomma, però reputata la più importante artista del momento, che si chiama Florentina Holzinger. Mm-hmm. Ci sono tutta una serie di opere che lei ha esposto, la maggior parte sono all'interno e rappresentano fondamentalmente tutte cose che servono a focalizzare l'attenzione sulla fragilità della vita. Lei è sempre molto anti-chiesa e quindi c'è per esempio una ragazza attaccata su un segnale a vento, sai quelle cose che girano quando c'è il vento?
1: Sì.
0: Una croce che gira.
1: Ah, l'anemometro, ancora.
0: L'anemometro con una ragazza messa
1: due giorni su due che parliamo
0: con una ragazza messa in croce.
1: Ok. Okay.
0: C'è una vasca in cui c'è una moto d'acqua con una ragazza sempre che sgomma su questa piscina e poi e ti spruzza d'acqua.
1: Senti, sia quella di prima dell'anemometro che questa sono vestite o nude?
0: Sempre nude.
1: Sempre nuda.
0: E ce n'è un'altra, questa ti piacerà molto, una performer respira tramite un tubo immersa in una vasca d'acqua ottenuta filtrando l'urina dei visitatori raccolta nei bagni chimici. Cioè praticamente c'è una vasca con l'acqua dei bagni chimici e lei è dentro, la vedi nuda, però c'è un tubo che le fa prendere l'ossigeno da fuori. Tutto questo però devi pagare il biglietto per entrare, per vedere, devi prenotarti, adesso non so bene come funzioni. Fuori dal padiglione c'è la cosa che sta facendo più scalpore, che è il batacchio umano.
1: Giù a ridere per la parola batacchio.
0: Sì, perché spesso viene usata
1: per il pene.
0: Eccolo lì. Come funziona questa cosa del batacchio umano? C'è una grande campana con una corda che scende fino al terreno. La campana è sollevata a 5 metri d'altezza.
1: Da una gru che non si vede, ma io l'ho vista.
0: C'è una ragazza ovviamente nuda che con una corda, la corda del campanaro praticamente, sì, si arrampica fino a entrare nella campana. Da lì lei sta appesa a testa in giù.
1: Come Richard Gere in American Gigolo con dei ramponi ai piedi.
2: Attaccate
1: alle caviglie.
0: Okay, e poi la campana viene fatta muovere e lei a quel punto diventa il batacchio umano. La performance si ripete una volta ogni ora e dura un minuto.
1: Volevo dire un'altra cosa, perché...
0: Guarda, ce l'hai dietro di te,
1: certo,
0: Alex.
1: Certo.
0: Adesso lei è arrivata,
1: si mette, al contrario, eccetera. Allora, il suono di questa campana, Linus, è un suono metallico, è proprio quello della campana. Mm. E tu dici, come fa? E ho visto come fa, lo vedi che di fianco, sui fianchi ha... protuberanze di ferro,
0: ha una cintura con delle cose
1: cinturone
0: che picchiano contro la campana
1: sì. Certo, bene non le fa.
0: Sì, infatti ho letto che quando la ragazza scende è particolarmente frastornata,
1: diciamo è scossa sia dal sangue alla testa.
0: Comunque, se l'intenzione è creare attenzione, creare qualche riflessione, perché gli argomenti di riflessione sono sempre più o meno quelli, il problema dell'inquinamento, quindi l'acqua inquinata, l'acqua di Venezia in questo caso,
1: certo,
0: l'invadenza della Chiesa nella nostra vita, che mm-hmm. decide lei i tempi e che cosa è giusto e che cosa non è giusto, questo è quello che dice l'articolo.
1: Sto dicendo io
0: e l'abuso ovviamente del corpo femminile, che anche in questo caso appunto viene abusato e overutilizzato.
1: Matteo, possiamo parlare di grande provocazione?
2: Queste sono varie e enormi provocazioni dell'artista che però a partire dalla nudità però comunque insomma sono
1: temi riuscito in un intento nei giorni in cui c'è l'Eurovision Song Contest a Vienna.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato dell'Austria per l'installazione della Biennale e non per l'Eurovision Song Contest.

0: passeggiata di notte sulla parte bassa del Lungotevere.
1: Direi di no.
0: E gli è stata leggermente sconsigliata.
2: Ma anche dopo la partita?
0: Soprattutto dopo la partita.
1: Perché quello è l'Arsenale. Lì vanno a prendere le mazze così. Quindi
2: ma no, ma dopo la partita Inter e Lazio non hanno problemi. No. Cioè io volevo farla col monopattino, no?
0: E questa canzone comincia citando proprio il Lungotevere.
2: Ah, ok. Giusto? Ma il Lungotevere è sopra.
0: Vabbè, comunque sempre Lungotevere.
2: Lungotevere sotto.
0: Ma attenzione, Nicola sta per svelarci il quarto segreto di Fatima.
2: Ma che cosa c'entra? Ma voi sai che questo programma va alla ricerca dello strano ma vero? In questa canzone c'è un secondo di, possiamo dire, chiamarlo easter egg?
1: Sì, è un una così, un regalo, un
0: sì, una chicca,
1: una
0: chicca,
1: una cosa una nascosta, chicca.
0: Un inserimento a sorpresa di Tommaso Paradiso che dice tre parole che uno pensa che vengano pronunciate invece da Fulminacci. E quali saranno?
3: Ho finito la pazienza.
1: Eccolo.
3: È una vita. Oh.

0: Vai vedere, per
1: guarda, esempio. In copertina qua c'è un'anguilla.
0: Sì.
1: Che parla con un pesce e lei dice al pesce: mi raccomando, acqua in bocca al pesce. E la, il pesce le risponde: tranquilla, l'anguilla. Sarò muto come un pesce.
0: Ci sono dei funghi in questa cosa. Già il titolo è
1: battuta sporadica come la spora. Perché come la Pixar, capito? C'è un doppio livello di lettura.
0: Bravissimo. Un fungo dice all'altro: vieni da me stasera, ok. L'altro, il fungo che parlava prima, dice: vestiti sexy. E l'altro:
1: oh, sei sempre il solito porcino.
0: Il solito porcino.
1: Capito?
0: Tutti così.
1: E niente, però è troppo piccola.
0: Ma comunque queste qua sono per bambini, secondo me, già scolarizzati. Prima elementare,
2: se no non
0: seconda.
2: Riescono a leggere.
1: Asilo, prima elementare. Teletubbies. Vabbè, comunque ce lo racconta Peratoons, che sarà con noi. 7 milioni di follower.
0: Ho un regalo in serbo per te. Grazie. Ma cos'è? È un libro in serbo. Sai che mi piace. DJ
3: Chiama Italia Radio DJ One Nation One Station.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: Temperature in aumento. In aumento.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Lo coccoli, ci giochi.

0: Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al

0: Solo,
1: ho detto tutto. Ciao.
0: solo giochi di parole.
2: Sì,
0: solo
2: sì, sì.
0: C'è un podio, sai il classico podio 1, 2, 3, con un gatto messo sul primo
2: gradino più
0: posto,
2: alto.
0: primo classificato. C'è un coccodrillo vestito da chef, cuocodrillo. C'è un
2: Oh.
0: cane, questo è proprio vestito da cameriere.
2: Cameriere, il cameriere,
0: guarda che tu,
2: io sono
0: Linus.
2: stato traumatizzato dal nostro ascoltatore che ci manda le battute.
0: Leonardo
2: Frattini.
0: Ma Leonardo Frattini è l'autore di
2: Paratunz, è
0: Paratunz.
2: lui.
0: Ma è lui,
2: Alla
0: è
2: fine lo
0: lui.
2: scopriremo. Beh,
0: È
2: però
0: lui.
2: noi avevamo un equivalente, qualcosa del genere. Prima ho nominato i Teletubbies, ma quelli in effetti sono un po' troppo infantili, insomma, no? Roba che ci faceva ridere quando eravamo già in grado di intendere e di volere. Io, per esempio, tra le cose che mi ricordo c'erano le vignette di Iacovitti.
0: Certo.
2: Che ho scoperto da grande che Iacovitti di nome si chiamava Benito.
3: Benito,
2: Che non
3: certo.
2: è un reato,
0: Per
2: per carità.
0: carità, per carità.
2: Però,
0: Beh, curioso, insomma.
2: Chissà
0: È il suo
2: che
0: babbo.
2: sculture avrà in
0: È il
2: casa,
0: suo, no, è il
2: insomma.
0: suo
2: Avrà
0: babbo
2: avuto.
0: che
3: Ma forse
0: scultura.
3: pure lui, eh.
0: Chi lo sa,
3: Non si
0: non
3: può
0: lo sapremo
3: sapere,
0: mai,
3: però.
0: non lo sapremo
2: Vabbè,
0: mai.
2: le cose famose di Iacovitti erano i particolari che stavano intorno alla
0: Quello era
2: vignetta, perché
0: bello.
2: c'era la vignetta con la storia e poi c'erano i salami che spuntavano dal terreno, i vermi col cappellino
0: Sì, quello era
2: e cose di
0: bellino.
2: quel genere.
0: Tiramolla, Geppo, insomma.
2: Sì, lì già sono più albi, sono storie un po' più lunghe.
0: Sì,
2: No,
0: beh,
2: no.
0: fumetto,
2: La
0: certo.
2: vignetta è quella che una volta stava sui quotidiani anche, no? I Peanuts, per esempio, o
0: Quindi tu dici
2: Handicap. Handicap,
0: Carlo e
2: no?
0: Alice, le
2: Sì.
0: vicende di Carlo. Quindi tu dici
2: La
0: tre
2: striscia.
0: vignette, striscia,
2: Si
0: tre,
2: chiama
0: quattro.
2: Striscia, a
0: Quando...
2: piede di pagina, sì.
0: Sì, belli, belli. Comunque molto bello anche questo.
2: Matteo ne ha citata una che io non ho mai
3: Ma
2: sentito.
3: io leggevo il Corriere dei Piccoli quando ero
0: Sì?
3: piccolo e c'erano i ronfi. I ronfi erano dei roditori disegnati da Carnevali ed erano un po' pettegoli, erano, sì, avevano sempre, cioè, erano sempre imbranati in questo bosco che non sapevano abitare, però erano fortunatissimi, per cui tutte le cose brutte che gli succedevano si risolvevano in niente per merito della fortuna.
0: Ecco i ronfi.
3: E il loro obiettivo quotidiano, oltre che dormire, e da lì il

0: Trap Dead, cioè cado morta praticamente. Come certi animali che si fingono morti.
1: Esattamente.
0: Per non essere più delle prede appetibili.
2: Le capre.
0: Poi, le capre, anche gli opossum.
2: Gli opossum.
0: Ma in teoria, se tu sei un predatore, stai predando quell'animale lì ed è già morto, meglio. No. Se è morto, non lo vuoi più?
2: Si vede
0: il mondo è strano.
2: Natura... Si vede che la natura suggerisce ad alcuni animali.
0: Sì, capisco
2: di
0: se fosse morto da un sacco di tempo, magari non ti piace, a quel punto piace agli avvoltoi.
2: Ma guarda che.
0: Ma se tu stai cercando quello, è morto, ma è perfetto.
2: Stavo vedendo un documentario a proposito delle tecniche di caccia. Tu hai visto che delle volte il leone insegue le gazzelle. Le gazzelle invece...
0: Il leone si è addormentato.
2: No, in quel caso è veloce e segue le gazzelle, che invece di tirar dritto e di correre il più velocemente possibile,
1: fanno
2: delle volte fanno dei
1: salti.
2: Dei salti alti, no? E questa cosa dal punto di vista della fuga è un problema,
0: è uno spreco di energia,
2: certo, e soprattutto ti rallenta. Ma nella psicologia del leone, che la gazzella conosce, lei vuole dire: lo vedi quanto sono potente? Ci vorrebbe molto poco per me per scappare più. Sceglitene un'altra di gazzella, perché io, se voglio, ti semino e ti faccio perdere forze. E il leone sceglie un'altra gazzella, sceglie quelle che non
0: sa. Sì, quella dei carabinieri, e non sa che puoi prendere la multa a quel punto, insomma. Ho visto Olivia Rodrigo sul terreno.

0: del Nou Camp di Barcellona. Nei giorni scorsi si è giocato il classico,
1: sì, certo, no?
0: Che è Barcellona-Real Madrid. Ha vinto il Barcellona 2-0, ha vinto l'ennesimo campionato.
1: Gli ha alzato lo scudetto in faccia perché il Real Madrid era l'inseguitrice, sì, un po' lontano.
0: Ok, ma e appunto lei è entrata in campo, era a bordo campo e ha voluto conoscere Lamine Yamal,
1: sì,
0: che si avvia a diventare il giocatore più vincente di tutti i tempi, perché ha tipo 19-20 anni, adesso non so quanti ne abbia esattamente in questo momento, sì, ma già ha vinto l'impossibile, tipo, sì, già tra i campionati, coppe di Spagna e qualunque, sì, altra
1: e
0: cosa.
1: E gli rompono le scatole perché mangia gli hamburger.
0: Perché?
1: Perché mangia gli hamburger? Perché hanno fatto una foto prima di una partita e lui mangiava hamburger, sì, Coca-Cola.
0: Se fanno questo effetto,
1: voglio
0: tanto
1: dire,
0: male, no?
1: Esatto, cioè, esatto.
0: Trump vive solo di quello.
1: Sì, ma poi voglio dire, ha
0: 100 anni, portati malissimo, ma in ottima salute.
1: A quell'età e con tutti quegli allenamenti ha un metabolismo che si può permettere ogni tanto un cheeseburger.
0: Insomma. Solo invidia.
1: Esattamente.
0: Gli dicono che non li deve mangiare.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Esatto.
0: No, stavo pensando che la Lamine Yamal potrebbe essere giudicato, che ne so, una sorta di LeBron James del football contemporaneo. LeBron James sì, era sicuramente un predestinato e non si sa se l'anno prossimo lo vedremo ancora calcare i parquet dei campi di basket.
1: Perché è arrivato...
0: C'ha 41 anni, tempolini. 41 fatti. Sono anni che si dice questo è l'ultimo, questo è l'ultimo, questo è l'ultimo... L'anno prossimo non si sa.
1: Potrebbe
0: il problema
1: essere.
0: È che quest'anno, che poteva essere l'ultimo, è comunque stato un anno in cui ha fatto la differenza.
1: Certo,
0: avevano
1: certo.
0: allestito la squadra dei Lakers per tentare sì. di vincere la Lega, prendendo Luka Doncic, e quello si è fatto male poco prima dei playoff.
1: Quindi lui è stato determinante. Vi ricordo che questo programma è così longevo che ricordo molto bene
0: quando è arrivato.
1: Quando è arrivato, cioè quando si parlava di questo prodigio assoluto,
0: sì, sì, sì.
1: scelto da come si fa in quella cerimonia
0: sì, sì, nel
1: lì.
0: Draft, sì.
1: Nel
0: draft.
1: Nel draft, perfetto. C'è questo LeBron James che è un fenomeno. Fenomeno.
0: Sì, sì.
1: Adesso sta per finire. per dire.
0: Beh, la sua carriera sarà durata a livello
1: 25
0: insomma, di
1: NBA, anni.
0: 22-23 anni, visto che ne ha 41. Però, insomma, i Bagatta dicono che l'anno un altro anno se lo fa. Perché prima si diceva che avrebbe fatto un anno finché suo figlio non sarebbe
1: giusto,
0: arrivato a giocare.
1: Giusto.
0: Poi il figlio è arrivato a giocare. Diciamo che non ha avuto grandissima fortuna, però quello sfizio lì se l'è tolto.
1: Sì.
0: Adesso, prima di togliersi lo sfizio di dosso, adesso
1: sì.
0: faccio come per Atums.
1: Sì, bravo.
0: Lui vorrà vedere se l'anno prossimo, con Doncic che torna a essere in buona forma, può puntare all'ultimo anello. Tra l'altro, c'è una grande novità nel basket americano. Non che noi siamo degli esperti, io sono un guardone dell'NBA.
1: Sì.
0: Ogni tanto
1: sì.
0: guardo qualcosa, ogni tanto mi informo, però ho visto che questa potrebbe essere la volta buona che i Knicks provano a vincere l'anello. I Knicks sono la squadra insieme ai Lakers più famosa e insieme ai Celtics, no?
1: I Knicks di New York.
0: Di New York, New York Knicks.
1: Sì, sì.
0: Da 53 anni non vincono il titolo.
1: Male.
0: Sono l'Inter della
1: NBA. No, caro mio. È una battuta molto vecchia questa. È

0: Sì, e poi arrivano la SketchUp con la serie
1: A. Serie A. Che quella è.
0: Che quella è. Quella è. Che quella è. C'è una cosa interessante che riguarda la nostra pagina dedicata alla natura. C'è Mauro, appassionato di etologia.
1: Sì, quindi è
0: gli mondo insetti. Animale adesso.
1: Insetti.
2: No, quello è entomologo.
0: Etologo
2: è il mondo animale. Comportamento degli animali, sì.
0: L'opossum è vero, si finge morto, ma la sua astuzia è tutta nel sedere. Perché secerne un odore che simula l'odore della carcassa in putrefazione.
1: Caspita.
0: Che è troppo pericolosa da ingerire.
1: È certo.
0: Quindi è l'odore della carcassa la discriminante in questo caso.
1: È certo.
0: Cioè il motivo per cui i predatori arrivano, sentono quell'odore.
2: Madonna, che puzza.
0: Oh, chi sta? Oh.
1: E si finge anche morto, che però.
0: Si finge morto, ma nel frattempo
1: emana questo odore.
0: Che te possum.
1: E adesso dico una cosa che controcorrente, ma è la realtà. Cioè, questi animali non mangiano gli animali morti. Noi umani mangiamo praticamente solo animali morti.
2: Sì, però c'è una differenza.
0: Qualche scampetto ogni tanto.
1: Sì, ma
2: gli animali non mangiano gli altri animali morti perché non sanno come sono morti e quindi potrebbero essere morti avvelenati e quello costituirebbe un pericolo anche per loro. Noi invece sappiamo come muoiono gli animali e rimaniamo in un ambito di sicurezza.
1: Sì, e nonostante questo li mangiamo, nonostante.
0: Senti, ancora umorismo in attesa che arrivi per Atuns, che sarà con noi dopo la pubblicità. Mi avete fatto ricordare due fumetti di cui mi ero completamente dimenticato, scrive qualcuno, ma che ho amato: Lupo Alberto e Katy Vick.
1: Bello,
0: saluto Silver e la famiglia.
1: Bello. Ti anticipo soltanto, prego. Così dei flash, no? Immaginati una giornata come quella di ieri, molto vento, molto vento.
0: Attenzione.
1: E nell'aria ci sono tre tori che volano, no? La didascalia è tormenta. Anzi, scusa,
0: è vera o l'hai creata tu questa?
1: Ho dimenticato che c'erano delle foglioline di menta.
0: È
1: che
0: quello
1: volavo.
0: Che fa la differenza.
1: Sì, è vero.
0: Algida, secondo un ascoltatore, avrebbe completamente rinnovato le battute sui cuccioloni, chiamando per l'occasione un

0: Ti do un consiglio, stasera quando ti ricongiungi con tua moglie, con tua
1: siamo
0: figlia,
1: siamo sempre con. Io glielo leggo.
0: Portati un po' di queste battute, sono sicuro che la Mati apprezzerà tantissimo.

0: quindi adesso mi lasci qui alle prese con
1: Peratoons, che è fantastico proprio.
0: Hai risolto il problema di stasera?
1: Alla fine devo investire del denaro.
0: Ti costa fatica, eh?
2: Che smacco!
1: È uno smacco.
0: No, ma oltre a quello davvero, che ho già perché investito. Lui davvero scherzava, ma stava cercando qualcuno che lo accompagnasse.
1: No, è la soluzione. Cioè, non è una questione di soldi.
0: No,
1: è proprio,
0: per carità.
1: È proprio che non conosco il territorio. Quindi, ok, ci troviamo, ma dove esattamente? Cioè, lo stadio, tu me lo insegni, Linus, è fatto di furbizie.
0: Chiaro,
1: l'evacuazione dello stadio.
0: Qui ci sono il suo vicolo, sì.
1: Ci sono delle variabili abbastanza insopportabili per un ansioso, tipo se vince la Lazio, io voglio andare via subito.
0: Perché? Perché non vuoi.
1: Non voglio.
0: Non vuoi stare lì a festeggiare.
1: Ma no, non mi interessa. Voglio andare, quindi bisogna dirglielo.
0: Comunque
1: e poi.
0: Zaccagni, tu segnati questo.
1: Sì, sì, va bene. Zaccagni. Io mi do una ravanata.
0: Zaccagni.
1: Se vince l'Inter, invece, una mezz'ora in più ci sto. Quindi, che orario dai alla persona che ti viene a prendere?
0: Vabbè, peggio problemi. Per te. Domani mattina
1: Bravo.
0: Ci sei?
1: Certo.
0: Volo
1: certo. Delle 6:30. Qua sto. E sarò in condizioni pietose.
0: Ci sentiamo tra poco su
1: Ciao.
0: Radio DJ.
3: DJ, Roma Italia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio.

0: termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
5: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
15: Febal casa, Febal casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e meloni retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te. DJ, DJ.

0: Diamonds, Rihanna su Radio DJ, sono le 11.37. C'è qualcuno che si è allargato, non di solito l'ospite si mette di qua, ma siccome Nicola se n'è andato, ho detto no, allora io lo voglio al posto di chi abitualmente
1: guarda,
0: parla
1: Nicola
0: lì, no?
1: È andato a Roma e ha perso, la poltrona. Questo è un po' un fatto.
0: Buongiorno,
1: evidente.
0: E benvenuto ad Alessandro Perugini.
2: Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie caro. A tutti gli spettatori, è un grandissimo onore. Per me è un sogno anche questo che si realizza.
0: Mi piace l'accento umbro, anche se ad Arezzo si comincia a mischiare un po' col toscano. Però adesso che hai parlato in maniera più formale...
2: Perché io sono un mix, è una cosa che mi porto dietro fin dalla nascita praticamente.
0: Cioè?
2: Sono nato ad Arezzo negli anni 80, ma io faccio Perugini di cognome.
0: Di cognome.
2: E negli anni 80 c'era una rivalità pazzesca.
0: Tra Arezzini e Perugini.
2: E poi abitavo in un paese ancora più piccolo, a metà, 30 km da Arezzo, 30 da Perugia, quindi ho... un po' della parlata perugina e un po' della toscana. Poi ho vissuto anche un po' di anni a Perugia, quindi ormai non sono né aretino né perugino. Tutte le volte mi sento
0: cittadino del mondo,
2: straniero,
0: a seconda dei posti dove vai tu gli appartieni. Tra l'altro la canzone appena ascoltata si ricollega un pochino al mondo dei disegni, perché nei giorni scorsi Rihanna ha pubblicato un video in cui la si vede, il suo tatuatore di fiducia, che le riproduce su una gamba un disegno fatto da sua figlia che ha pochi anni. Il disegno in verità è lo scarabocchio.
1: Sì, io capisco i disegni dei figli che possono essere dei ricordi, sono cose anche

0: soprattutto le vignette, perché amavo leggere fumetti tipo i Peanuts.
1: Ok, non so se bravo.
0: Ti dice qualcosa.
1: Leggermente.
0: E Lupo Alberto, tutto questo genere a vignetta.
1: Scuole medie, stiamo parlando dei primi anni 90.
0: Sì,
1: quindi, no?
0: Sì, sì, io sono dell'82, quindi nel 92, 93, 93, così. E lì incominciai a disegnare le vignette, questo format.
1: Perché, perdonami, quelli che disegnano, i fumettisti, insomma, hanno due strade, no? O disegnano i pupazzetti, no? Tiramolla, il Lupo Alberto, tutte quelle cose, oppure vanno verso, che ne so, Dylan Dog o cose ancora più elaborate. Tu hai scelto la via del pupazzo, insomma.
0: Sì, mi piaceva tanto quello, quel tratto lì, anche il bianco e nero in quel modo, proprio il format, una, due pagine, la striscia, appunto.
1: Certo.
0: Quella l'adoravo, mi faceva ridere il fatto che ogni tot ci fosse sempre una battuta. E alle medie facevo queste vignette nei diari dei miei compagni di classe.
1: Okay.
0: Mi aiutava a fare amicizia, a essere anche un po' al centro dell'attenzione. Il disegno mi ha aiutato tanto, proprio in generale, facevo i cartelloni nella scuola.
1: Anche da un punto di vista relazionale, insomma.
0: Sì. Dopo non ho mai sognato di diventare fumettista.
1: Certo. Finiscono le medie, che scuola fai?
0: Faccio lo scientifico, perché amo anche la matematica.
1: Dove siamo in questo momento?
0: Arezzo, sempre in via Francesco Re di lo scientifico.
1: Bastava Arezzo, sì.
0: Sì, no, magari così sono contenti.
1: Ah, certo, c'hai ragione anche te.
0: E scientifico, perché amavo la matematica fin da piccolo, e quindi dopo scelgo ingegneria, insomma. Serve un lavoro stabile.
1: Chiaro.
0: Non lo sogni neanche il fumettista, è troppo.
1: Certo, ci siamo passati tutti per questo percorso. E hai fatto davvero l'università?
0: Ho fatto 3 anni lì di università, ma in 3 anni avevo fatto gli esami del primo anno. Con la mia capacità matematica ho detto, se continuo così, 3 per 3, 9, ci vuole 9 anni. Solo per la triennale. Quindi che cosa ho fatto? Qui c'entrate anche voi di Radio DJ, sono venuto a Milano.
1: Ok.
0: E a fare una scuola di grafica pubblicitaria, mi sono trovato benissimo, Milano è splendida, la mia seconda casa, ho trovato subito lavoro, appena sono andato in uno studio da grafico pubblicitario, lì ogni mattina, indovina che cosa ascoltavano?
1: Per forza, era obbligatorio.
0: E c'eri tu, e Nicola, quindi per me siete
1: di
0: famiglia.
1: Tu puoi raccontare qualunque cosa della tua vita e noi già c'eravamo comunque.
0: Infatti.
1: Perché anche quando sei nato, io già c'ero che facevo la radio.
0: Lo so, però vi portate bene entrambi.
1: Grazie.
0: Si vede che fate sport, insomma.
1: Senti, il salto di qualità lo fai quando fai una sorta di South Park italiano.
0: Sì. C'entra South Park nel senso che prendo in prestito il nome Kenny, che è un personaggio di South Park che muore sempre, e lo porto in un format
1: che muore sempre. Vai tranquillo, che a noi piace molto.
0: Sì, lo so, infatti me lo dicevano tutti quando stavo a Milano, che era una bella parlata la mia, mi sentivo speciale solo per quello. E prendo in prestito Kenny come nome, non visivamente, e crea un personaggio che tutti i giorni sui social muore, crea un delitto.
1: Okay.
0: E tutti i giorni bambini, ragazzi, teenager.
1: La serie si chiamava Chi ha ucciso Kenny,
0: Kenny.
1: Che però non era disegnato come quello di South Park.
0: No, era diverso.
1: Era uno dei tuoi tipici,
0: insomma. Era comunque semplice, teste grosse, certo. Molto minimale. Ma mica perché ho scelto quello a priori, ma perché è più facile da disegnare, insomma. Dovevo allenarmi i primi anni. E quel format mi portò nell'arco di un anno 500.000 di follower.
1: Caspita.
0: Poi capii che dovevo fare altri tipi di format, dovevo essere quasi proprio come una radio che ha tanti tipi
1: di programmi
0: e reinserì diciamo il programma Freddure. Infatti oggi è freschino a Milano, colpa mia, scusate, sono arrivato con le freddure.
1: Te lo porti dietro, insomma.
0: E,
1: quindi i social ti hanno fatto fare la grande svolta. Insomma.
0: Sì, soprattutto perché con tutti i difetti che hanno, soprattutto se sei lì l'utente che ti porta via un sacco di tempo, hanno il grandissimo pregio di darti un feedback istantaneo. Quindi capivo cosa piacesse, cosa non piacesse.
1: Certo.
0: Quello è stato utilissimo. Poi ti dà anche l'obiettivo giornaliero, quei like, quelle visualizzazioni, quei feedback ti facevano lavorare oltre misura, facendoti passare quelle ore di disegno come un hobby e non come un lavoro. Certo. Quindi io i primi 3 anni praticamente non ho monetizzato, non lo volevo neanche, volevo solo...
1: Però ti accorgevi che stavi diventando popolare.
0: Sì.
1: E siamo arrivati alla fine degli anni 10, diciamo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: magari in questo momento sono a scuola, la puntata la si potrà anche riascoltare, fategliela riascoltare.
1: Si potrà anche rivedere.
0: E anche soprattutto
1: su YouTube,
0: rivedere.
1: Sui nostri social.
0: Però tu sei l'unione di due cose contemporanee, no? Perché sei quello che disegna, ma sei quello che idea le freddure, le battute. Nasce prima la battuta e poi il disegno, evidentemente, sì.
2: Sì, so. Sulle freddure ormai è diventata una maledizione la mia, perché qualunque cosa sento, mi viene la freddura, sono allenato, quindi quelle mi vengono benissimo.
0: Le fai
2: benissimo.
0: Anche scherzando con i tuoi amici?
2: Sì, sì, le testo.
0: E non ti sopportano per questo, allora.
2: Infatti, se vuoi ne testo una con te, che mi è venuta venendo. Per la prima volta ho preso la metropolitana Lilla, la M5,
0: sì.
2: Ho chiesto a una signora dove fosse e lei ha detto Lilla. Sì, ma dov'è? Lì o là? È brutta questa, però per fatti capire.
0: È un po' Frankenstein Junior, no? Ecco. Lupo ululì, castello ululà.
2: E quindi le faccio, ma nel senso ho anche altri format, tipo rifare vecchie barzellette, indovinelli, quelli mi vengono proprio abbastanza bene anche quelli. Quindi molte è farina del mio sacco, tanto è rivisitazione.
0: Chiaro.
2: E tanti infatti si chiedono come fai a fare tutte queste battute. Se guardi i miei contenuti sono tantissimi.
0: Certo.
2: Quindi uso anche questi espedienti qui. Poi va bene, le disegno, le doppio anche, prima le montavo, adesso ho dei collaboratori, adesso ho anche degli animatori, uno studio fortissimo che mi aiuta, okay. Un po' mi sto allargando.
0: È una piccola impresa insomma la tua, no? D'altronde hai venduto fino adesso in meno di 10 anni 4 milioni di libri.
2: È un po' meno, siamo sui 3.
0: Beh, però insomma, ho visto che un po' di tempo fa eri primo assoluto nella classifica,
2: sì,
0: di vendita.
2: Sì, quello è un altro
0: non
2: sogno.
0: Non soltanto delle varie o delle cose lì.
2: Sì, quello è incredibile, cioè proprio come autore di libri.
0: Quanti ne sono usciti fino adesso?
2: Siamo a 13, deve 13, uscire 14.
0: Perché ne escono due all'anno,
2: sì, ora sì,
0: mediamente. Sì. E poi c'è il diario scolastico.
2: Sì, anche quello ci sta.
0: Quando tu concepisci una battuta, un gioco di parole, una barzelletta, pensi più o meno alla faccia del ragazzino o della ragazzina che la leggerà?
2: Penso alla mia, cioè ormai poi sono anche abbastanza, so cosa potrebbe funzionare e no.
0: Okay.
2: Su qualcuna sì, la penso, soprattutto nelle battute quelle un po' scherzose che giocano anche un po' nell'interazione con il contenuto. Mm-hmm. Lì ci ridacchio sotto i baffi, dico guarda qui ho fatto un bello scherzetto. Sui social, quelli dove c'è l'età un po' più alta, li faccio proprio arrabbiare su queste cose qui, che ne so, contenuti tipo che io dico tutti i colori esistenti per arrivare a una fine che chissà che fine ci dirà questo pera. In verità dico mandate questo contenuto per far perdere tempo al vostro amico e quindi io rido su questa cosa.
0: Com'è
2: qua.
0: Quella della convention degli spermatozoi e di quello che prende il microfono e dice grazie di essere venuti?
2: Ecco, quella non la posso più fare, però una delle mie cose più virali, però quella non la posso più fare perché mi si è allargato così tanto
0: il pubblico.
2: Il pubblico che sono un po' più, però per fortuna quella lì non la capirebbero.
0: Mm-hmm.
2: Quindi delle volte se non è per loro, no, io tanto non è esplicita, non la capiscono, magari
0: certo.
2: La ripescano tra qualche anno.
0: E dicono, hai capito, che Pera era anche un po' malizioso.
2: Sì, sì, vabbè.
0: No, c'è una cosa importante che succede nella tua vita, cioè da lunedì prossimo c'è una serie in televisione, no? Su Rai Gulp e Rai Play, ed è quella a cui facevi riferimento prima quando parlavi dei tuoi amici animatori.
2: Infatti.
0: Che la stanno muovendo, insomma, no?
2: Si chiama Prova a non ridere, dal format che uso spesso nei miei social, che funziona tantissimo, perché già quando tu dici prova a non ridere, ti viene da ridere.
0: Certo.
2: Hai fatto la gara con gli amici, guardiamoci negli occhi,
0: sì,
2: e vediamo,
0: sì,
2: di non ridere,
0: sì,
2: cioè
0: ovviamente.
2: È difficilissimo.
0: Sì. Ci hanno fatto un programma come LOL.
2: Ecco,
0: no?
2: Infatti. E quindi con quel nome lì, già vuol dire pongo delle basi, tantissime battute, una dietro quell'altra, in puntate da 6 minuti su Rai Gulp, ogni giorno alle 19.30, prendo tantissime delle mie migliori battute e ho aggiunto anche battute nuove animate coi fiocchi, dico, perché per fortuna c'è un team di animatori che sono animatori.
0: Beh, qual è il tuo disegnatore preferito?
2: Allora, a me piace tantissimo italiano Leo Ortolani.
0: Ok. Piacciono
2: anche Come?
0: È uno storico Ortolani.
2: Sì, per me è un maestro praticamente, lo adoro. Ratman è il mio personaggio
0: preferito.
2: E anche Lupo Alberto con Silver. Come italiani. Poi mi piacciono anche i manga, Kentaro Miura. E fumetti americani meno. Dell'America adoro tantissimo le serie, le sitcom.
0: Bene, abbiamo finito, ci sta facendo un sacco di segni dall'altra parte. Complimenti, bravo, vedo che la
2: Grazie,
0: gente ti vuole molto bene e nel frattempo meno male sei arrivato a Radio DJ anche,
2: sì,
0: no? Ci hai impiegato un po' di anni, ma eccoli qua. Grazie, a domani.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Che fitta il dente!
8: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
9: Quando imparo a risparmiare.
8: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
9: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
10: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ehi, Proxa.
15: Dimmi pure.
14: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
15: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
14: Proggy, felici voi, felice la natura.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Amore, è fatta!
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste!
17: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
20: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
19: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
20: Non sto nella pelle.
19: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
21: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
20: Via, via.
21: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
22: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
23: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
22: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
23: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
24: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia. Madame.
4: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
3: Neffa.
5: Devi stare molto calmo.
3: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
6: Mezzogiorno ora.
7: DJ.
8: Buongiorno dalla redazione. Tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio antivirus. Esami effettuati sul turista britannico e sul suo accompagnatore a Milano.

0: fiat.com/selezionare.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Ciao Mauri.
1: Ciao.
2: Sei contento?
1: Sì, sempre.
2: Non come quella volta in cui hai cantato un pezzo di Battiato, però no, sei felice lo stesso che oggi. Quel giorno lì eri
1: Battiato, sì.
2: Eri sulla luna quel giorno lì. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo
1: cosa
2: qui
1: ridi?
2: Per regalarvi il meglio del nostro tempo.

0: è stato Walter in quella puntata, vero?
1: Basta non dir niente.
0: Il più saggio, il più saggio. Paolo, persino Giovanotti mi ha scritto dicendo: Madonna, ma come avete tenuto testa alla Soncini? Parlando soprattutto di Walter, che ha trovato la chiave migliore.
2: Powerbank.
1: Bere.
0: Powerbank. E dire powerbank.
3: Comunque io sono d'accordo. Mentre la sentivo dicevo: sì, anche io la penso così.
0: Parla a tutti, certo, quanti. Vi fa innamorare a tutti quanti. Quindi oggi parleremo con lei in questo bel mercoledì. Poi cosa fai? Cosa fai stasera, Maurizio? Sai che ultimamente ti vedo più pronto alla vita sociale.
4: Dici? Che mi cosa te lo fa pensare?
3: Vai a vedere Blanco al forum.
0: Stasera?
3: È mercoledì.
0: Porca miseria. No, io stasera c'ho la finale di Coppa Italia Inter-Lazio. Non c'è baby a casa, quindi saremo io, le pupette sul divano, abbracciati tutti insieme. Insomma, vinca il migliore. Vuoi venire, Walter?
1: Sì.
0: Ma certo, ma certo. Però ci devi vestire da Ludo. Per tenere il quadro.
1: Siamo
0: così
1: più o meno alti uguali.
4: Che orrore.
0: Ti devi vestire così. Buongiorno, allora, ragazzi. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS.
3: Sto immaginando Walter.
0: Sì, vestito da Ludo. Servono per le vostre domande alla dottoressa Stefania Andreoli.

0: penna che non vedevo da quando facevo tecnica al liceo. Il, il tratto pen si chiama? No, non si chiama tratto pen.
1: 05?
0: Sì, e sono quelle penne. Adesso se ve le descrivo vi verranno in mente. Quando si facevano i disegni di trigonometria, quelle cose lì, quella beigiolina con la punta molto molto sottile, che era lo step intermedio tra una penna normale e il pennello con la china.
1: Forse è quella con cui scrive i libri Fabio Volo.
0: Ah, l'ha lasciata qua. È la penna di Fabio Volo. Senti com'è calda, infatti. Senti com'è proprio che ha sparato fuori storie. Ciao Stefi, come stai?
2: Bene, Ale.
0: Tutto
2: tu?
0: Bene? La facevi trigonometria a scuola?
2: Allora,
0: sai, proiezioni ortogonali, quelle cose. Perdonami. Trigonometria non credo sia il nome giusto. Trigonometria è una cosa più legata alla matematica.
2: Trigonometria è seno e coseno,
0: sì,
2: quella
0: esatto.
2: Roba lì.
0: No, lì sono le proiezioni ortogonali.
2: Sì,
0: sì,
2: che non però le avevo fatte alle medie. E non con quella roba anche che c'hai in mano tu adesso, che non ho mai visto personalmente.
0: Alle medie ce la facevano fare con il pennino che dovevi intingere nella china.
2: No, ma cos'è? Il libro cuore, Ale?
0: No, li facevi così, che dovevi usare. No, dovevi usare la squadra per tirare le righe. Che se la facevi con la matita le tiravi normali. Se usavi il pennino dovevi girare la squadra al contrario, perché creava uno spazio tra il foglio,
2: l'intercapedine,
0: sì, dove l'inchiostro non andava a sbavare.
2: Io non credo di aver mai fatto questa cosa, però potrei averla rimossa.
0: Tu hai fatto il linguistico? No,
2: io
0: lo
2: ho fatto
0: scientifico.
2: Il classico.
0: Ah, classico. Ah, magari non c'era. Io magari lo scientifico. Non lo so, ce lo diranno.
2: Se vuoi ti parlo dell'Auristo.
0: No. Voglio parlare di Roberta. Se per te è uguale.
2: Va bene. Mi è uscito Auristo. Prima di ingenerare ulteriori polemiche, si dice Auristo. Mi è uscito male perché c'ho in bocca il raddrizzatore dei denti.
0: Il dittongo?
2: No, il dittongo è un'altra cosa.
0: Non è quando metti due vocali vicine e una si mangia l'altra?
2: No.
0: Cos'è quello lì? Come si chiama?
2: Sentiamo Roberta.
1: Sì, sentiamo.
0: Vabbè,
1: Roberta.
0: Al telefono Roberta.
3: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao a te, Roby. Ciao. Ciao a te. Hai visto che quanta ignoranza abbiamo buttato lì, Roby? Per non farti sentire a disagio anche, eh? Cioè, che non vorrei mai che tu pensassi di essere al telefono con gente che sa le cose. Abbiamo buttato fuori. Allora, Roberta, hai due figli, uno di 10 e uno di 2 anni. E cosa vuoi sapere?
3: Quasi 2 anni. Niente, io ho questo dubbio perché il mio bimbo frequenta il secondo anno degli scout. Mm-hmm. E quest'anno ha deciso di lasciare gli scout. Ovviamente per una serie di questioni che si sono accumulate, io ho il grande dubbio di assecondare questa sua decisione con tutta tranquillità, oppure fare la mamma che spinge un po' verso il tieni duro, che le cose miglioreranno e vedrai che andrà sempre meglio.
2: Perché sì. Capisco il dilemma, perché in effetti sono due strade che vanno in direzioni opposte.
0: Ma perché non vuole più andarci?
2: Stavo per arrivarci. Ci lasci intendere allora, tra le righe, che ci siano delle ragioni, probabilmente contingenti.
3: Dunque,
2: cioè adesso c'è qualcosa che non va, il clima non è buono?
3: No, non è quello. Diciamo che si sono accumulate tante attività. Lui fa il calcio, e al sabato le partite, gli scout sono il sabato pomeriggio,
2: certo.
3: Quindi a volte ha la mattina la partita, gli scout il pomeriggio, la domenica ha la chiesa perché deve fare la comunione.
2: Certo.
3: E quindi è venuto, questo è il secondo anno che ci sono un po' accumulati questi eventi, e effettivamente è molto stanco. Io non gli do torto, dico, ha delle buone motivazioni.
2: Quindi tu dici, fatta la comunione,
3: si libera di una, sì,
2: sarà
3: di una
2: più leggero
3: che...
2: l'impegno, e lui potrebbe viverla meglio.
3: Esatto. Poi,
2: però Roberta, vero
3: compagni...
2: questo non potrebbe, allora la butto lì, brainstorming insieme, riprendere quando sarà un po' più libero? Potrebbe essere una decisione salomonica?
3: Ecco, sì, in teoria sì, solo che è un po' complicato entrare a far parte degli scout. Cioè, una volta che poi decidi di uscire è un percorso un po' difficile. Io dovrei parlare anche con i vecchi lupi, quindi dovrei fare un incontro con loro a breve per
0: parlare. I vecchi lupi sono la società?
3: Sono
2: i più grandi.
0: Sì, ok.
3: Sono i più grandi, esatto.
2: Mm-hmm.
3: E quindi si trova con dei punti di riferimento in meno, con di amicizie. Lui ha fatto un grande percorso l'anno scorso, fa un po' fatica magari a legare.
2: Ok, perfetto, questo mi convince già di più.
3: Ha frequentato un po' meno, avendo tanti impegni, magari ha frequentato meno gli scout rispetto al calcio, quindi è riuscito magari a fare meno gruppo, si sente ancora un po' a disagio.
2: Chiaro.
3: E quindi credo che sia più per quello, secondo me.
2: Secondo me questo
3: però
2: è molto interessante, che non vuol dire che allora gli togliamo necessariamente le castagne dal fuoco per semplificargli la vita, però lo terrei in seria considerazione. Più che altro perché, questa più che una domanda è un'affermazione, sbaglierei se...

0: Ultimissima domanda, poi vediamo da che parte pende la decisione. Tuo marito che dice?
1: Ah, lui è un molto fan del calcio e quindi per lui se si dedicasse solo allo sport andrebbe bene.
0: Quindi sbaglierei se dicessi che di fatto fin qui l'unico elemento a sfavore per mollare gli scout sarebbe che non potrebbe tornarci facilmente? Perché per il resto sembra che...
1: Sì, potrebbe essere.
0: Allora, te la metterei così. Tu mi dici, non so se assecondarlo, 10 anni quinta elementare?
1: Deve fare la quinta, sta finendo la quarta.
0: Ah, quindi piccolino. Allora, ci sta che in effetti l'ultima parola sia tua, perché non ha ancora né la responsabilità né l'autonomia per decidere per sé. Però per quanto tu lì lo immagini, se il tema è mannaggia, faccio fatica e mi trovo meglio in altri ambienti, io fosse il mio bambino non insisterei per metterlo in una condizione di discomfort zone. Eventualmente, se davvero ci hai visto lungo, tornerà, e se è la sua cosa troverete il modo. Adesso, se lui chiede di poter mollare, date le cose che abbiamo messo sul tavolo, in fondo perché insistere? Non so se riuscirei a difenderlo fino in fondo, capisci?
1: Sì, capisco.
2: Roby, ti dobbiamo salutare.
1: Va bene, grazie mille.
2: Un abbraccio e saluta i vecchi lupi.
1: Va bene, vi saluto.

0: e poi forse estromettiamo queste persone dalla vita delle tue figlie, che però non sono le protagoniste. La protagonista qua sei tu insieme al tuo compagno.
1: Sì, molto ragionevole, molto ragionevole. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco con la dottoressa Stefania Andreoli su Radio DJ.
2: DJ One Nation One Station.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Radio DJ consiglia.
17: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
18: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
19: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Bio Grandis.
17: Wimbrace Games, Play Wild.
18: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
19: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
17: Tutte le info su dj.it.
20: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
21: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
22: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
23: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
28: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
29: Pronto?
30: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
31: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
32: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro.

0: Tagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sporteggi 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Have fun with
8: Monge Git, gli snack monoprotein con i superfood.
9: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
10: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
9: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
10: 10 chilometri oppure 5.
9: Si va lì e si corre.
10: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
9: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
10: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
11: DJ Ten. Run like a DJ.
12: E chi è questo Catalan?
13: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
12: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
13: Magari non esiste Catalan.
12: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: tornati ragazzi, siete sulla vostra radio preferita, Radio DJ, è mercoledì, c'è la dottoressa Stefania Andreoli. Avevo promesso un messaggio che mi... sì, mi interessava un po' nella sua dinamica, però c'è Laura al telefono e non allora. È che possiamo fare aspettare Laura. Laura, che già questa c'ha l'HD, sì. HD, cioè non è che può stare lì ad aspettare, sennò chissà che cosa mi combina, chissà che cosa mi combina. 38 anni... giusto, sì. Laura? E una vaga, sì, esatto, sensazione di non essere a posto. Vai Laura, di tu,
1: esatto,
0: di tu.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
2: Diccelo con le tue parole.
1: Sì, allora, mi sono resa conto ultimamente di avere un po' di problemi a gestire la mia vita, diciamo. E facendo attenzione a ciò che è stata la mia vita anche nel passato, mi sono resa conto che in realtà sono sempre stata così. Quindi con grandi difficoltà a socializzare, più che altro a lavorare con persone a fianco, grandi difficoltà a mantenere l'attenzione su determinati lavori, nel senso io inizio qualcosa e nel mentre altre mille cose diventano di fondamentale importanza, per cui ne inizio mille e ne finisco zero, oppure per paura di iniziare mille proprio non inizio nulla e quindi rimango fissa nel mio nulla.
2: Quindi immagino tu parli anche della vita quotidiana oltre che eventualmente della tua professione.
1: Più che altro nella vita quotidiana, okay. Questo, perché nella professione ho degli obiettivi e quelli vanno portati a termine.
2: Sì, il protocollo un po' ti aiuta.
1: Da tutti ciò che sono i colleghi, nel senso che io devo lavorare da sola, se no mi frizzo. Se ho qualcuno a fianco che si muove, ok, io non riesco più a far nulla.
0: Io ce l'ho la diagnosi. No, non te la posso dire.
2: Ale, deve averti preso in simpatia, no. Perché ti ha tanto in mente. Cioè proprio lo abiti, mi accorgo che lo incuriosisci.
0: Mi abiti.
2: Dopo, te lo dice. Laura, cosa facciamo per te, Laura? Nel senso che mi sembra di capire che intanto fino adesso abbiamo detto che hai avuto un insight, una consapevolezza su un tuo funzionamento che non è di adesso, andando a guardare indietro ti ha sempre contraddistinta. Che succede da qua in poi?
1: Esatto, e da quando succede che io in questo momento mi rendo conto di non riuscire più a far nulla, nel senso sono proprio bloccata nel ho mille cose da fare ma non ho tempo di iniziarne nessuna mentre sono sul divano a pensare a queste cose, e cioè non riesco a uscire dal loop.
2: Allora ti faccio una domanda che forse è anche stupida, attenzione, però mi sembra che possa avere una sua rilevanza. Se mi dici che in fondo non ti sei nuova, non è nuova.

forma di neurodivergenza ti ci saresti dovuta naturalmente adattare. Quindi da quello che racconti, la curiosità di andare a indagare, di scoprire che magari in effetti il tuo cervello ha un funzionamento sui generis è anche possibile, ma lo dico con tutte davvero le ipotetiche del caso, perché occorre una batteria di valutazione che non si può fare così. Non sono sicurissima però che in questo momento quello che ti curva le spalle sia una vita di eventuale ADHD che non reggi più, proprio perché per assurdo dovrebbe essere successo l'inverso: se da tutta la vita hai l'ADHD anche senza sapere di averlo, davvero ti sei inconsapevolmente organizzata nel frattempo. Andrei a cercare, se la faccenda ti interessa, ragioni magari un pochino meno visibili, più nascoste, ma magari anche più rilevanti.

0: io mi frizzo. Cioè, mi sono resa conto di aver messo in moto degli atteggiamenti per far sì che questo non accada, e anche a oggi lavorativamente parlando. Quindi se c'è un computer libero lontano da tutti, io scelgo quello, perché così posso muovermi, posso fare, non disturbo, e soprattutto anticipo tutto quello che potrebbe essere una richiesta nei miei confronti, anche solo un mi serve il computer, ti puoi spostare, perché a me quella roba lì manda fuori di testa.
1: E allora guarda, valuta l'eventualità in effetti di scoprirla questa faccenda, perché intanto a fronte di una roba scritta nera su bianco capisci anche cosa ti serve e in che direzione muoverti. Dovresti cercare un professionista, uno psichiatra tendenzialmente esperto in valutazione di neurodivergenza in età adulta.
2: Beh, quello che volevo chiedere io è, ma magari questo non è il caso di Laura, anche per le ultime cose che ci ha detto, però nel messaggio lei ha scritto: sono un po' in un periodo di confusione perché sono incappata per caso su articoli relativi alla ADHD, e quindi a quel punto a volte leggere, cioè questa mega esposizione a tutta una serie di valutazioni su giornali, giornalini, social, eccetera, eccetera, a volte non dà anche un po' un rifugio a chi semplicemente è un po' disorganizzato, per fare l'esempio più vicino a Laura, e magari per riorganizzarsi serve decidere di farlo. Quando uno sa che non è un problema di disorganizzazione, ma è una malattia, dice: ah vabbè, è una malattia, non sono io, mi metto sul divano e aspetto. Cioè, non c'è anche un po' questo aspetto nella gente?
1: Ti ho capito perfettamente, per questo secondo me è utile al limite andare ad indagare, te lo confermo perché è una cosa che sanno perfettamente tutti gli studenti di psicologia, cioè quando inizi a dare gli esami di psicodiagnostica ti ritrovi descritto in tutto. Tutti i sintomi possibili, sì. E ce li hai, e ne sei certo, e probabilmente un paio di sindromi ce li hai pure, tutto è un po' impossibile. Quindi Laura, non autodiagnosticarti, se vuoi scoprire questa cosa. E poi trovare strategie per vivere sempre meglio, o magari se non scopri niente, andare a capire cosa ti sta congelando, parti da dei dati di realtà e lì poi ti muovi di conseguenza.
2: Ciao Laura!
0: Okay. Grazie mille, ciao.
2: Ciao.

0: di lasciarla dopo il viaggio. O no? Vabbè, sembra una
1: posso autocitarmi?
0: Sembra un'ottima soluzione. Aggiungono, non per una questione di soldi, ma è per permettere a lei di realizzare il suo sogno. Perché quindi il sogno, il viaggio a New York era il sogno della quindicenne.
1: È tutto sbagliato.
0: Ma porco
1: è
0: Giuda.
1: È tutto sbagliato.
0: Anche, a parte, posso dire la prima cosa che mi viene in mente? A 15 anni ci andrà. Cioè, se è il suo sogno andare a New York, ci andrà, non è che ha bisogno di voi che facciate questa cosa qua.
1: Io
0: andrà
1: sono
0: anche
1: ancora prima. Ti ricordi, Ale, tutte le volte che abbiamo detto l'ingerenza dei genitori nelle vite affettive dei figli? All'epoca, ingenui noi, ci limitavamo al far entrare in casa a 14 anni il promesso sposo o la promessa sposa, senza magari rendersi conto che in capo a 6 mesi la relazione sarebbe finita.
0: Certo.
1: Caspita, mi sembra che viaggio tutti insieme, con due che stanno insieme, presumo con le famiglie, che forse sono amici di famiglia, ok, magari l'hanno fatto da bambini prima che questi due si fidanzassero, ma a New York perché loro possano in coppia coronare un sogno, caspita, cioè anche solo a dirla mi affatica, perché è veramente tutto molto molto molto oltre una unità di misura che dovrebbe essere tanto più contenuta di così, non solo perché questa ragazzina avrà tutta la vita per andare a New York, ma perché forse non è con la complicità della famiglia del ragazzo che ci deve andare adesso. Dopodiché vogliamo chiedergli di lasciarla dopo.
0: Ecco, perché esatto, tutto questo è giustissimo ed è una base di partenza che noi ci rendiamo conto anche quando ci arrivano i messaggi, che è una base di partenza che tantissimi saltano proprio, no?
1: Che dicono, non va data per scontata.
0: Andiamo tutti insieme. E vabbè. Però una volta che si lasciano gli chiedi di starci insieme a un figlio di 15 anni.
1: No, porca miseria. Dai, ma anche perché qua dentro, cioè voglio andare proprio al nocciolo della questione. Mentre apparentemente l'intento è ci tiene così tanto, non sciuparglielo adesso sto sogno, dentro c'è una mancanza di rispetto, uno sbeffeggiare, una presa in giro, un manipolare che io non so questa ragazzina a 15 anni magari che competenze emotive abbia. Ma se avesse col senno di poi gli elementi di quello che è stato organizzato per tenerla all'oscuro, alle sue spalle, caspita, ma dove va a finire il sogno a New York? Si diventa davvero solo una marionetta al servizio dei genitori del tuo ragazzo che gli hanno detto di no, ragazzi.
0: Follia. E con questa follia noi salutiamo la dottoressa anche per oggi e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Come no.
0: Ciao Steffi, grazie mille. Ultimo disco, Frankie Energy, che tra le altre cose sai dove sarà Maurizio? Al Party Like a DJ, nella serata poi quella dove sono tutti i rapper Fabri Fibra, Frankie A. Energy, Syfe, insomma un botto di... Vabbè, metto. In questo caso insieme a Jovanotti.
2: Scriviamo la nostra storia
0: e dalle batteria.

0: diretta.
1: Ragazzi, abbiamo finito questa bella puntata. Walter Ludo mi ha mandato un po' di foto dei suoi outfit. Puoi scegliere quello che vuoi questa sera per venire sul divano e traumatizzare. E traumatizzare per. Figurati, già tutto. E traumatizzare per sempre le mie figlie.
2: Se no, un tubino
1: ti metti un bel tubino e stai lì. Ragazzi, ci sentiamo domani. Taci, Maurizio, per favore. Ci sentiamo
3: domani.
1: Da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
16: La spesa intelligente!
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia.

0: sia o su costa.it. Costa.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Sabato 6 giugno è...

0: www.ticketone.it.
1: E il 13, l'ora esatta per Vic e Mai.
2: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
3: No, era molto tecnico.
2: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
4: A seconda nuova entrata.
5: La DJ Parade.

0: Le 13:03, eccoci, è il nostro momento che con la colombina.
1: Che bello il mercoledì, perché mi piace che riceviamo anche noi nel nostro orario i messaggi dell'Andreoli con dei quesiti veramente irrisolvibili.
0: Beh, avevamo una volta questo progetto di dare risposta alle domande lasciate
1: sbagliate,
0: fuori.
1: Certo.

0: Sì, no, quelle che non ci stava nel programma rispondevamo noi, sì. A caso però.
1: Questa è complicatissima l'ultima, non te la sottopongo perché ha anche, secondo me, dei confini legali.
0: Ah no, no, no, non voglio addentrarmi, robe semplici se volete. No, no, ma che sei matta, abbiamo già i nostri problemi.
1: Guarda me, come mi vedi? Allora, stasera ci sarà la cena per i 90 anni di mia mamma, sì. Che non abbiamo neanche fatto agli auguri perché era domenica.
0: Domenica, sì.
1: E detto questo, allora si è deciso questo giorno nel mezzo della settimana in modo tale che io riuscissi a preparare la cena di come cammino, Vic.
0: Che non ho capito come mai, perché sei stata tanto in piedi.
1: È tanto in piedi . E tira sulla padella, ritira su quell'altra, ho cucinato per 25 persone e non mi muovo.
0: Neanche un atleta inesperto dopo la prima maratona.
1: Così, così.
0: Cammina così male.
1: Il mio vicino di casa stamattina fa: Mary, ma sei un po' bloccata. E io, sì, completamente.
0: Però quello che le abbiamo detto, ovviamente tutti quelli che partecipano a questo programma, magari adesso anche gli ascoltatori che ormai lo sanno, per fortuna c'è Filippo che ti ha dato una grande mano,
1: certo.
0: Tuo marito che è sempre
1: al
0: sul
1: solito,
0: pezzo,
1: come
0: ma
1: al
0: certo.
1: Solito vedrai oggi cosa farà, ma sai cosa farà . Mi metterà a posto stasera,
0: sì,
1: e quindi il mondo ritorna in equilibrio
0: perché deve pareggiare un po' quei conti
1: per
0: lì.
1: Forza, Vico, lo fai tu, perché no. Io come vedi non mi muovo, io vi posso solo aprire la porta.
0: Va bene, dai, iniziamo la puntata andando a aprire questa porta che suona. Sì, chi è?
2: Ah,

0: È molto bello, ma è sempre lo stesso. Tra
1: non
0: l'altro.
1: Lo so se è sempre lo stesso, però è un grande artista.
0: Molti
1: dire.
0: Timidi, magari non,
1: non lo fanno,
0: non rispondono all'appello. Ridai il numero.
1: Ma scusate, ragazzi, se volete suonare categoria accanto al citofono, alla porta, quel che è, il numero è 347-342-5220. Vi do un trick: non c'è bisogno di mettere la musica. A quello pensa Daniele, impazzendo per delle ore, credo, per farceli stare in mente.
0: La sua ragione di vita.
1: Però si diverte tanto, per cui voi cantate delle cose anche così come vi vengono e poi lui troverà un guizzo.
0: Ma non posso farlo io, una
1: ma
0: volta
1: certo,
0: voglio suonare io al nostro campanello.
1: Certo. Va bene, dai, per cui se volete cantare il numero lo sapete, noi ci fermiamo per qualche istante e poi iniziamo.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: nord, tant'è che è prevista ancora neve sopra i 1500.
1: Ma basta,
0: ne è caduta ancora tanta.
1: Salutiamo Cervinia, nel senso
0: salutiamola, che non ne possono più neanche loro.
1: La stagione non finisce mai, però a un certo punto anche ragazzi, no, diamoci tregua.
0: È vero, ha nevicato tanto 2 giorni fa, se non ricordo male, anche lì, ma immagino anche da altre parti, non solo Cervinia. Comunque le temperature si abbasseranno, comunque sarà
1: ma
0: più freddo,
1: ma drasticamente, cioè se... difficilmente si arriverà ai 15 gradi.
0: Sì.
1: Ragazzi, ma non è la temperatura da maggio, eh.
0: No, non è la temperatura da maggio, ma nella pagina dopo, nella notizia subito dopo.
1: No, lo so, aspetta, voglio salutare prima l'anticiclone delle Azzorre che domenica ritornerà per dire ragazzi, cioè, però adesso anche basta.
0: Ci
1: e
0: penso
1: via
0: io.
1: Via di ortensie fiorite, arriverà domenica 17 maggio, ci sarà un miglioramento.
0: Poi,
1: molto atteso, perché
0: no,
1: io porto
0: certo.
1: la mamma al mare.
0: Certo, domenica 17 maggio c'è il miglioramento, lunedì 18 arriva il primo caldo, non lo so, però di solito
1: di norma
0: è così.
1: Succede così, però io un maggio così freddo non me lo ricordo e così piovoso. Perché parliamo della notizia successiva? Per via del fatto che avete sentito nominare il Super El Niño.
0: Cioè, non è, il Niño già era una bella vega,
1: che
0: perché io me la ricordo,
1: certo.
0: Io me lo ricordo molto bene, il Niño soprattutto nella mansardina di casa mia a Monza, dove il Niño proprio era seduto.
1: Con un drink, hai capito, ghiacciato, posizionato
0: tra le gambe,
1: tra le gambe, esattamente.
0: Proprio lì, ed era seduto sul mio divano. Il Super Niño, eccolo! Super Niño in arrivo, e sono molto preoccupati soprattutto in Spagna, perché Super Niño l'anno scorso in Spagna, a parte che adesso noi ridiamo, scherziamo, ma è un problema, nel senso che molte persone anche sono state male, qualcuno anche morto, perché ovviamente le temperature alte anche questo fanno, e quindi si stanno cercando di portarsi avanti con delle oasi felici, diciamo così, con delle temperature, dei rifugi climatici si chiamano, cioè dei luoghi dove, tipo il centro commerciale, per fare l'esempio più banale, ma anche altrove, delle biblioteche, dei musei, dove
1: le scuole,
0: c'è le scuole, dove c'è dell'aria condizionata, comunque il clima un po' più fresco,
1: e uno va lì e va un attimo a riposarsi. Sì. Vabbè, quante volte l'abbiamo fatto noi di andare al supermercato e sostare, indugiare quell'attimo in più davanti ai surgelati.
0: Sì. Perché,
1: solo che per entrare poi nel supermercato ti devi mettere il Qway,
0: certo.
1: Lo sbalzo termico è da notte nel deserto. In Spagna queste oasi climatiche, isole climatiche, ne hanno già approntate 450, e in Italia come siamo messi?
0: Così, diciamo che ci sono alcune, come al solito, ci sono alcune città che ci stanno lavorando, quindi leggevo per esempio Bologna, è una città che ci sta lavorando, ha inaugurato 15 rifugi climatici con le biblioteche, i musei, alcune zone di quartiere, anche Firenze, ma anche Roma e Milano.
1: Firenze ha 44 spazi idonei, però questo non significa che le hanno individuati,
0: esatto.
1: A Roma è ancora attesa una mappa ufficiale, però ci sono biblioteche, parchi pubblici e altre realtà che sono indicate come rifugi, però di fatto
0: non si sa ancora,
1: non ancora mappati,
0: no.
1: E stiamo aspettando.
0: Neanche a Milano c'è una vera e propria mappa. Milano freschissima, in effetti. Adesso noi parliamo della nostra città perché
1: ma
0: la
1: io
0: conosciamo
1: quest'anno
0: bene.
1: Ho l'aria condizionata.
0: A posto. Va bene, dai.
1: A posto.
0: Poi
1: sarà l'energia per farla andare.
0: Minimo,
1: comunque
0: non
1: potrò
0: funzionerà.
1: Ammirare un bell'oggetto, perché è sempre un bell'oggetto, no,
0: sì,
1: da avere lì.
0: Pensa che io nella mansarda dei condizionatori non ce li ho neanche a Split, che sono in alto e non li vedi, cioè se non alzi sono a terra, quindi proprio li vedi, sono dei marnocchioni.
1: Madonna,
0: sai, come quelli degli uffici dei dentisti.
1: Io sto già pensando di fargli fare sopra, non so, una copertura in tessuto floreale.
0: È qualcosa, dovrebbero farli, però forse ci sono colorati, non lo so, però se no ci pensiamo, facciamo
1: colorati.
0: Business. No, colorati nel senso che gli dai un tocco di qualcosa, boh.
1: E quando vedi quelli invece che hanno l'impianto integrato, dici,
0: quelli hanno solo quella griglietta
1: quanto
0: grigia.
1: Quanto avete speso? 1 milione di euro. Va bene.
0: Dai, iniziamo la puntata di oggi. Oh, con una bella canzone. Intanto ricordiamo ancora il numero se ci volete mandare messaggi, magari 347-342-5220. E poi vi regaliamo questa canzone del 1984, proprio gratis, qui a Radio DJ. Cyndi Lauper.

0: meravigliose. Adesso poi però andarci è sempre un po' complicato.
1: Beh no, se ci vai in treno per esempio è molto semplice.
0: No, certo, però diciamo muoversi lì essendo così tanto belle, da tutto il mondo vengono a visitare le Cinque Terre, si organizzano soprattutto gli stranieri, arrivano in massa e diciamo le Cinque Terre le giri agevolmente, ma spesso hanno degli spazi stretti, chiusi, vicoli piccini e diciamo a guidare questi gruppi di turisti c'è appunto una guida che negli ultimi anni si è specializzata col megafono.
1: Ma dai!
0: Perché deve spiegare a tutti dove sono, che cosa c'è da vedere, seguitemi.
1: Non lo puoi spiegare prima?
0: No, glielo spiega tutto col megafono. Ora, capite, non so, tipo 30 gruppi da 30 persone
1: tutti che parlano contemporaneamente in tutte le lingue del mondo. Tu pensi che cos'è questo, l'inferno?
0: No, è Rio Maggiore.
1: Sei su uno scalino di Rio Maggiore. Quindi i comuni delle Cinque Terre, per regolamentare e ridurre l'impatto dell'overtourism sulla vita dei residenti di questi borghi che sono sì patrimonio dell'UNESCO ma sono anche il paese dove abitano le persone
0: no? Che saranno felici ma non troppo,
1: per d'altro canto anche migliorare l'esperienza per tutti i visitatori, stanno regolamentando il turismo. E quindi questo che cosa implicherà? Che le comitive non possono superare le 25 persone, i gruppi numerosi che si dividano.
0: Esatto, e soprattutto quando si raggiunge la soglia delle 10 persone scatta l'auricolare, cioè
1: sì, banditi i megafoni, gli altoparlanti. Io non l'ho mai visto, hanno addirittura il megafono,
0: quello proprio da questa parte.
1: Ma sei stato bravo a fare questo effetto, rifammelo.
0: Aspetta. Da questa parte.
1: Ma sei bravissimo, Vic.
0: Sono dotato. No, cioè capite che è una rottura di balle pazzesca. Invece con l'auricolare questi parlano nel loro microfonino sottovoce quasi e tutti con l'auricolare sentono e c'è un bel silenzio.
1: Sì, un bel silenzio.
0: Avernazza, tutti muti.
1: Io sai che di solito quando parla magari, non so, non prendo la visita guidata al museo perché sì, dico ma tanto le so le cose, oppure mi scarico, no, mi informo prima. Però poi sento una persona parlare e vado sempre nel gruppo perché mi piace capire queste greche, quindi lì e allora il Canova decise, sai, capito. E in questo caso non si potrà più origliare.
0: No, perché appunto non daranno fastidio, però dall'altra parte non senti niente se non hai gli auricolari, però è un grande vantaggio. Rio Maggiore e Vernazza sono i due sindaci,
1: sì,
0: sono già su pronti.
1: Ma hanno ragione. Ovviamente sì, non vale per le scolaresche, perché non è che di voi quanti siete? In 27? No, purtroppo niente. Ragazzi, vi dovete dividere, ma c'ho solo due insegnanti.
0: Ma se alla quarta D,
1: no,
0: mi spiace.
1: No, allora vi aggregate a quel gruppo di polacchi con gli auricolari.
0: Esatto. Va bene, dai, perché i turisti, adesso a parte le Cinque Terre, un po' in tutta Italia ci sono turisti che vanno in giro e che a volte sono molto simpatici, a volte diventano
1: ma
0: anche un
1: po'. Ma sono i gruppi che ti blindano perché ti vogliono inglobare nel gruppo e tu devi passare avanti e non sai
0: puoi
1: da che parte spingere.
0: Ah sì, hanno messo anche una nuova disposizione che nelle zone più strette c'è il divieto di sostare a piedi.
1: Per forza,
0: intendo
1: perché dire. Poi uno dice, bello, facciamo la foto e tu sei dietro e dici, ma io dovrei andare anche a lavorare. Magari.
0: Io arrivo dal supermercato dove abito qui e non posso salire a casa mia. Vabbè, insomma, se volete, se avete avuto a che fare con i turisti, se vi piacciono, modo particolare.
1: Non piacciono a nessuno, piacciono però a nessuno. Ricordate che quei turisti siamo anche noi.
0: Già,

0: Rolling Stones, il disco dei The Colors su Radio DJ. Volevo salutare Francesco che ha mandato questo messaggio con scritto: dimmi che sei a Genova e dimmi che pensi ai turisti senza dirmi che sei a Genova, con una sola foto. E la foto è un muretto vista mare con scritto inciso nel muretto: vietato sostare. Che è diciamo proprio tipico dei genovesi. Allora, senti, noi a proposito di turisti, ma in questo caso turisti importanti che vengono a trovarci, stiamo per parlare di Kate Middleton, che adesso, credo, anzi già da un pochino, dovrebbe essere arrivata a Reggio Emilia.
1: A Reggio Emilia, sì, sì. Accolta dal sindaco.
0: Esatto.
1: Allora, noi sappiamo del legame di Kate Middleton con l'Italia perché ha studiato 3 anni in Italia.
0: Sì, ma
1: io non me lo ricordavo, però no. Dove? A Firenze avrà studiato.
0: Penso di sì, non lo so, dobbiamo controllare, comunque super fan.

0: No, è in un relè pazzesco.
1: Ah, sì, niente, sì. Niente, niente. Ah, non dorme nel dormitorio della scuola di Reggio Emilia.
0: No. All'interno della tenuta Venturini Baldini ci di... Baldini. Baldini, sì.
1: Sì,
0: così ci dicono.
1: Ci dicono.
0: Sì.
1: Dicono.
0: Ma perché hanno detto dove dorme?
1: Non lo so, tutti lì da fuori. Vabbè, cosa facciamo adesso noi? Ci fermiamo per un istante perché c'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche Mari.
3: Tornano dopo la pubblicità.
1: C'è chi ascolta la stessa canzone in loop
0: e chi ha playlist che non arrivano mai alla fine.
1: La musica è espressione di se stessi,
0: proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che porta gusto e colore nel piatto, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
1: Ingredienti semplici, nutrienti e ricchi di proteine, fibre e sali minerali per un benessere naturale e più consapevole.
0: Felicia vi aspetta allo stand della DJ Ten.
4: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione.

0: Casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te.

0: Ma buongiorno a voi, ciao. Che emozione, ciao. Parlare con voi, ma una grande emozione.
1: Ma che
0: sì,
1: bello.
0: Sì, certo, grazie per il premio fedeltà, graditissimo.
1: Ma dai, siamo molto contenti di parlare con te perché sei
2: adesso,
1: una guida.
2: Sì, infatti,
0: sono
2: perché
0: una
2: adesso
0: guida turistica.
2: L'ha detto in italiano, sì. Però in quante lingue potresti dirlo?
0: E in tedesco, in inglese, francese, oltre all'italiano, che
1: wow,
0: sono le lingue,
1: bravo,
0: con le quali lavoro.
1: Che
0: lavoro,
1: brava,
0: abitualmente.
1: Che
0: come
1: brava
0: guida super local.
1: Senti, allora intanto vorrei
0: sapere vicino a voi.
1: Vorrei sapere vorrei sapere questo, usi il megafono?
0: Assolutamente no. Allora, io non uso il megafono.
1: Sì.
0: Noi guide usiamo a volte una specie di altoparlante odiosissimo e sì, perché è odioso sia per chi ascolta,
1: sì,
0: è odioso anche per chi lo usa, perché sì, la voce diventa molto alta, il microfono può fischiare, per cui è bruttissimo. Usiamo volentieri invece per gruppi numerosi gli auricolari, e i gruppi tedeschi con i quali io lavoro abitualmente hanno sempre gli auricolari, nel senso che loro per loro, sai, per loro formazione proprio, loro non disturbano nessuno, per cui arrivano già con i
1: loro auricolari.
0: Mettono al collo la radio, loro sono già hanno già i loro auricolari pronti, per cui deliziosi anche in quello, e noi possiamo sussurrare invece che dover urlare, perché la voce poi se ne va, nel senso
1: che
0: adesso per esempio io ho la voce giù perché sono in altissima stagione, quindi io giù la voce.
2: Che cara che sei, che definite turisti tedeschi deliziosi.
0: Deliziosi. Sono il pubblico. Adesso guarda, fra una mezz'oretta arriva un gruppo di tedesche e sono il mio pubblico preferito, perché io adoro lavorare per loro e a loro piaccio, e per cui
2: Dove li porti
0: allora,
2: oggi
0: semplicemente oggi pomeriggio fanno la visita guidata al monastero della Certosa, che non è più monastero ahimè, quindi è la Certosa, se no di solito faccio Pavia e la Certosa o Vigevano, sono i miei tre posti, perché faccio anche l'Oltrepò Pavese, però è più difficile portare i tedeschi in Oltrepò Pavese.
1: No,
2: perché?
1: Loro si fermano. Guarda, noi siamo deliziosi.
2: Ma non beviamo, solo birra noi, i vini dell'Oltrepò. No, ma volentieri, tu tra l'altro ti occupi, ovviamente fai la guida, però sei anche fai le vetrate artistiche.
0: Sì, ho due anime e amo entrambi i miei lavori, e vabbè, ho la fortuna di fare due lavori che adoro e si completano molto bene. Uno è il mio lavoro storico, che faccio da quando ho 25 anni, che è vetrate artistiche e restauro di vetrate antiche, e poi faccio invece la guida turistica da 16 anni, perché sapevo molto bene le lingue, mi piace l'arte, per cui
2: Manu,
1: ma sei stupenda,
2: posso tenere il tuo numero, perché io ho un paravento Liberty stupendo in vetro che si è rotto perché me l'hanno tirato giù,
1: Te lo restauro.
0: Sono la persona giusta,
2: ti mando le foto dopo.
0: Manda le foto e se volete vi do il mio Instagram, così
1: devi.
0: Ho un Instagram personale che è per la guida turistica, ed è Manu Castagnola.
1: Ok, aspetta, andiamo subito a vedere.
2: E quello delle vetrate invece?
0: Vetrate artistiche Manu.
1: La Manu è sempre presente. Eccoti qua. Ok, eccoti. E
2: Manu,
1: poi adesso vado a vedere anche le vetrate artistiche.
2: Ti seguo e poi ti mando il paravento.
0: Posso fare tutte e due, ti restano il paravento e ti porti in giro per la Certosa.
1: Però devi parlarle solo in tedesco, mi raccomando.
0: Va bene, sarà un piacere.
2: Sarà facilissimo.
0: Un piacere.
1: Ciao Manu.

0: Be The One, il disco di Dua Lipa su Radio DJ. E invece adesso è arrivato il momento della di The One and Only, e cioè Beatrice Dondi che ha il telefono.
1: Eccola.
0: Ciao,
1: qua,
0: Bea.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
2: Adoro
0: Bea.
2: Le presentazioni, le amo profondamente.
0: C'è sempre un link con la canzone, tra l'altro, hai notato? Non lasciamo nulla al caso.
2: Sì. No, è bellissima. Potreste fare la radio.
0: Sì.
1: Ci penseremo su.
2: Allora, dunque, io sono tra quelle 674.000 persone,
0: sì,
2: che hanno visto la prima puntata di The Unknown.
0: Brava, hai fatto bene.
2: No, cioè, non eravamo tantissimi, però uno ero io. E quindi volevo venirvela a raccontare, perché c'ha delle gradevolezze, ma soprattutto degli aspetti stupefacenti, secondo me potrebbero essere interessanti.
0: Okay.
2: Allora, questa specie di show avventuroso,
0: sì,
2: che è un ennesimo format olandese, per cui a volte ti viene da chiedere
0: che se
2: in Olanda si concentrassero sulle cose loro, forse, ecco, un po' gli vorremmo bene. È praticamente una specie di Pechino Express che compri online e poi però quando ti arriva a casa è così.
0: Sì.
2: Allora, due squadre, una di VIP più o meno,
0: sì,
2: e una di sconosciuti totali,
0: sì,
2: che devono raggiungere degli obiettivi, cioè devono fare attraversare l'incognito della Calabria per arrivare ogni volta a completare una tappa. Durante il percorso,
0: sì,
2: ci sono dei bivi, cioè ti dicono: vuoi fare questa cosa che è nota, cioè nel senso che te lo stiamo dicendo, o scegli l'ignoto, tipo vuoi andare dal punto A al punto B con una bicicletta, o scegli l'ignoto, che può essere che ci vai camminando sui gomiti, oppure in elicottero. Ovviamente tutto quello che potrebbe andare storto
0: va
2: rigorosamente storto.
0: Certo.
2: Allora, le cose divertenti quali sono? Allora, innanzitutto che è condotto da Elettra Lamborghini,
0: sì,
2: la quale negli ultimi tipo 12 minuti è stata per la seconda volta belve, ha chiuso Boston in
0: Certo,
2: è la voce dell'Eurovision, ha fatto canzonissima,
0: sì,
2: occhio quando vi suona il citofono,
1: potrebbe essere lei.
0: Certo, che vi viene a trovare, sì.
2: Poi un altro aspetto

0: molto inquietante è che il programma va in onda di lunedì e c'è Francesca Manzini tra i VIP.
1: Sì.
0: Ma se voi cambiate canale, sta sul canale 5 nella casa del grande fratello.
1: Ah, certo. Com'è possibile?
2: Vabbè,
1: la magia.
0: Ok, video citofoni. Il programma in realtà è stato registrato l'anno scorso e ci credevano così tanto che l'hanno tenuto un anno.
1: Vabbè.
0: Il vero obiettivo del programma, secondo me, è quello di uccidere Pino Strabbioli, che è uno dei VIP. Allora,
1: bello questo,
0: una delle persone che amo di più nel mondo televisivo.
1: Sì.
0: Dunque, prima lo fanno salire su una mountain bike e gli fanno fare 20 km su un terreno ovviamente inadatto alle biciclette.
1: Certo.
0: Lui alla prima intervista, cioè, tipo, vi presentiamo i VIP, la prima cosa che dice è: ma mi posso ritirare?
2: Esattamente.
1: Immediatamente, sì.
0: Cioè, capisce che non è proprio una roba per lui, perché chiaramente il gioco è estremamente fisico, perché devi raggiungere dei posti e farlo nel minor tempo possibile.
1: Certo.
0: Ed è chiaro che chi soccombe è Strabioli, perché vuol dire un film intellettuale, dicitore teatrale, gli metti il casco senza le ginocchiere e lo porti su una pendenza a 9 milioni.
1: Non è a suo agio.

Hai ragione. Brava Beatrice Dondi, come sempre, la potete leggere sull'Espresso, poi seguitela, Bea Dondi su Instagram. Noi ci sentiamo invece la prossima settimana, il prossimo mercoledì. Ciao Bea!

0: è vero, non tengo più di nero. Noi non abbiamo più tempo invece. Ce ne dobbiamo andare.
1: Ci vediamo domani.
0: A domani. Ciao.
2: Ciao Vic. Ciao Mari. Ci vediamo domani. Ciao.
3: Si torna a correre la DJ Ten. Si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
4: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse: bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
3: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Treviso il 16 e il 17 maggio.
5: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
6: Radio DJ One Nation One
5: Station. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
8: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
7: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
8: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
7: Allora la faccio subito.
9: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Ehi, Proxa.
11: Dimmi pure.
10: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
11: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
10: Proggy. Felici voi

0: felice la natura.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
3: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
10: La spesa intelligente!
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
13: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
12: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
14: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
17: Oggi non c'è sole intorno a me.
16: Night.
18: Dici che resti, allora urlalo forte.
16: Fabri Fibra.
19: Stavo pensando a te.
16: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
20: Sono le 14.
21: DJ!
22: Amici sportivi!
23: Ciao Sport!
20: Appuntamento, anzi appuntamenti a Roma. Alle 21 allo Stadio Olimpico Lazio e Inter si giocano la Coppa Italia. La squadra di Chivu punta al secondo successo stagionale dopo la vittoria dello Scudetto. I biancocelesti vogliono vincere anche perché significherebbe qualificarsi per l'Europa League e raddrizzare così una stagione non proprio esaltante. La vittoria per 3-0 di sabato in campionato proprio contro la Lazio e i 34 punti di distacco in classifica fanno dell'Inter la favorita, ma per Chivu una finale è una partita a sé e stasera, dice Romeno, si parte dallo 0-0. Il tecnico laziale Sarri ha recuperato tutti gli infortunati tranne il lungo degente Provedel. Qualcuno però non è ancora al meglio, come Cataldi e Rovella, e il loro utilizzo al primo minuto è in forse. Zaccagni invece ci sarà e agirà sulla sinistra, Isaksen sulla destra e il centrale d'attacco sarà Noslin. Sul fronte nerazzurro Thuram sarà al fianco di capitan Lautaro, a centrocampo Sucic sembra favorito su Mkhitaryan, non ci sarà invece Çalhanoğlu e in difesa torna Akanji, appena acquistato a titolo definitivo dal City. Lo svizzero è uno specialista di trofei nazionali, li ha infatti già

0: vinti in Svizzera con il Basilea, in Germania con il Borussia Dortmund e in Inghilterra con il City. In caso di parità al 90° si andrà ai supplementari, poi eventualmente ai calci di rigore. Sempre a Roma, poco distante dall'Olimpico, si stanno giocando gli internazionali d'Italia di tennis. Al Foro Italico il sogno è quello di una finale tutta italiana. Da una parte Jannik Sinner, e non sarebbe una sorpresa, dall'altra Luciano Darderi, indiscusso protagonista della giornata di ieri con la vittoria su Sasha Zverev. Primo successo su un top 10 per l'italo-argentino, che si qualifica per la prima volta ai quarti di finale di un Masters 1000 e stasera affronterà il talento spagnolo Rafael Hodar. La vittoria su Zverev dà coraggio e certezze a Darderi, che dopo aver perso malamente il primo set, ieri ha vinto il secondo al tie-break dopo aver annullato 4 match point prima di chiudere 6-0 al terzo. Decisamente più agevole e forse più scontata la vittoria del numero 1 al mondo nel derby con Andrea Pellegrino, battuto in 2 set in 1 ora e mezza di gioco. Per Sinner sono 31 successi consecutivi in un 1000 ed è stato eguagliato così il record di Novak Djokovic. Nota negativa l'eliminazione di Lorenzo Musetti, non al meglio il carrarino cede a Casper Ruud e la sua presenza a Roland Garros è in dubbio. Il norvegese oggi si giocherà l'accesso in semifinale contro il russo Khachanov. Torniamo a parlare di calcio, perché ieri sera sono iniziati i play-off di Serie B che decideranno chi, dopo Venezia e Frosinone, sarà la terza squadra a salire in Serie A. La Juve Stabia ha sconfitto il Modena 1-0 e in semifinale incontrerà il Monza, sabato la gara di andata. Il Catanzaro si è invece imposto 3-0 sull'Avellino e ora sfiderà il Palermo. In questo caso la prima partita si giocherà domenica. In chiusura al ciclismo, oggi si corre la quinta tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 km. È la prima frazione impegnativa di questa edizione della Corsa Rosa, con 4.000 metri di dislivello in totale tra le montagne di Calabria e Basilicata. Da ieri la maglia rosa è sulle spalle del nostro Giulio Ciccone. È tutto da Paolo Menegatti, una buona giornata su Radio DJ.
1: Ciao Sport!
2: Radio DJ!
3: One Nation, One Station.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mi piace quando finisce così. Fabulous Mac su Radio DJ sta iniziando. Ciao belli.
2: Un pezzo che pedala questo.
3: Minchia che pedalata.
2: Ce l'abbiamo la sigla, Lorenzo?
4: Sì, ce l'ho.

0: oggi no, è fa freschino, eh.
1: E lo sai perché?
2: Non è ancora estate piena.
0: Perché?
1: Perché? Ciao belli, is your best friend.
3: Ah, ciao talent, c'è Kayabba con Brum Brum Brum.

0: Guardare il video della propria cerimonia nuziale.
1: Riguardare il video,
2: sai, l'ho cancellato. La valigetta di quando mi maritavo, e c'era l'album e ho CD di Dinja.
1: CD.
2: Cioè, il matrimonio ormai è mia fenede da un bel po'.
1: Ah, ok.
2: Cioè, tu succede se voglio vedere se funziona ancora.
1: Sì.
2: Ho pigliato, ho messo qua, entra la televisione, già, entra il lettore CD.
1: Ok.
2: Questo è già entra.
1: Sì.
2: E adesso me la vedrò al contrario, dalla fine fino all'inizio.
1: Ah, sì. Visto il matrimonio al contrario.
2: Lo sapete come emozionavo? Fino alle lacrime di lui ci me ne scero.
1: Perché?
2: Che troppo fassano emozionavo.
1: Sì.
2: Entra che mi levava l'anello a mia.
1: Sì.
2: Mi riconsegnava a mamma.
1: Ah, che bello.
2: E a mamma

0: all'interno dello spazio dedicato alle skills avremo il piacere di ospitare Cody come Dorian per affrontare un tema quanto mai attuale: come relazionarsi agli altri in modo sano ed efficace in un contesto sociale in cui le dinamiche interpersonali sono sempre più frammentate e difficili da navigare. Un incontro pensato per chi vuole migliorare il proprio modo di comunicare e connettersi senza incorrere nelle trappole relazionali che la società contemporanea tende a moltiplicare. Giusto, Dorian?
1: Comunque, alla fine, il più grande trucco per sopravvivere in questo mondo al cagamento di cazzo, almeno quello che ho adotto io, è fingermi morto.
2: Addirittura.
1: Sia con le ragazze che su qualsiasi persona mi caga il cazzo, io mi fingo morto.
2: Ma addirittura
1: sto lì
2: un po'
1: e prima
2: troppo,
1: poi se ne andrà.
2: No, troppo.
1: Fingetevi morti, è l'unico.
2: No, esagerato.

0: Angelo l'ha ballata tutta, ragazzi, tutta. Mi è partita la pezzata. Dal 1988 Debbie Gibson con Shake Your Love su Radio DJ.
1: Dal visionario.

0: cerotti dedicati ai piccioni di punta, ai piccioni, ai pavoni, ai pavoni di punta marina, è uno dei possibili futuri che potrebbero attendere l'umanità. Allora, preview.
1: This is the saga of the peacocks at Punta Marina.
2: Punta Marina, Emilia Romagna, nella notte. Tra giovedì e venerdì, gli esemplari di pavone del locale branco selvatico, stimati in circa 87 unità, hanno occupato in modo coordinato il porto, il campo da golf, la capitaneria e, secondo fonti non confermate, anche la cantina del ristorante, il Molinetto. Le autorità non commentano. Il sindaco è stato avvistato stamattina mentre camminava in retromarcia sulla provinciale, evitando il contatto visivo con Edgard, un maschio dominante di almeno 2 metri di apertura alare, che ha iniziato a dare capocciate alla sua macchina.
0: È un dinosauro.
2: Alcuni cittadini hanno tentato invano di difendere le loro automobili. Fonti vicine al nuovo potere riferiscono che i pavoni hanno deciso di espellere gli umani dal comune di Punta Marina, imbarcandoli su un Flixbus diretto a Voghera.

0: ancora. Tutti i pavoni di Punta Marina sono in giro per la città a specchiarsi e a dare testate alle macchine. Nel frattempo, Edgar, il capo dei pavoni, ha deciso di mettersi in contatto con alcuni cittadini di Punta Marina per comunicare la sua decisione.
1: Ma che lingua lo fa?
2: Sono il Camara.
1: Ma non si capisce.
2: Ci sono i pavoni.
3: I pavoni, sì.
2: Fantastico.
3: Stanno cercando di comunicare.
4: È Punta Marina.
2: Sì, però... Te la fanno sentire come sono i comuni.
1: Niente. È possibile la comunicazione? Come si fa?
3: Sembra un po' arrabbiato.
0: Non riuscendo a comunicare la sua decisione ai cittadini di Punta Marina, il pavone Edgard ha riunito il consiglio in un'assemblea straordinaria.
1: Litigherò anche lì, eh.
0: Nel corso dell'assemblea, i pavoni di Punta Marina hanno preso una decisione senza precedenti: eleggere un rappresentante umano attraverso cui far giungere la propria voce al resto della comunità. Dopo un'attenta deliberazione, la scelta è caduta su Vittorio Tirante, il macellaio del paese. A questo punto, Vittorio Tirante si mette al lavoro per trasmettere le richieste dei pavoni alla popolazione.
3: Non è il massimo per voi, macellaio.
5: Sì, buongiorno, sono Vittorio Tirante, il macellaio di Punta Marina.
6: Sì.
5: Lei ha la casa lì, no?
6: Io non so chi sia lei. Sì.
5: Ma allora, io sono stato eletto dal Consiglio dei Pavoni come loro rappresentante.
6: Certo.
5: Io ho l'incarico di riferire le decisioni di Edgar.
3: È l'unico che comunica con i pavoni.
5: Sente?
3: È lì.
5: Perché Edgar ha detto a tutti coloro che non sono d'accordo con la presenza dei pavoni,
3: sì?
5: Devono lasciare la città di Punta Marina.
3: Addirittura.
6: Ah, no, allora no. Allora no.
5: Perché? Sente? Allora i pavoni danno 3 giorni di tempo per andarcene,
6: per sgomberare tutto.
5: Esatto. Oppure trattare con loro.
3: Forse è meglio trattare.
6: Ok, che cosa vorrebbero in cambio i pavoni?
5: Sì. Allora. Innanzitutto hanno detto che se non accettiamo inizieranno a scagazzare dappertutto.
3: Non va bene, no.
5: Lei cosa sceglie, trattare o vuole lasciare la città?
3: Meglio trattare.
6: No, io tratto perché che cavolo.
5: Perché quindi... se non stanno con noi i pavoni, le danno le testate alle portiere delle macchine.
3: Anche è bello.
6: Oddio.
5: Giusto, ragazzi?
0: Dopo aver trattato con i cittadini, il capo dei pavoni Edgard incarica il macellaio Vittorio Tirante di mettersi in contatto con le autorità comunali del comune di Punta Marina.
6: Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Vittorio Tirante, il macellaio di Punta Marina. E io sono stato eletto dal Consiglio dei Pavoni come loro rappresentante. E ho l'incarico di riferire le decisioni di Edgar.
7: Ma lei ha chiamato il comune di Ravenna?
5: Ravenna. Allora io sono rappresentante legale del SAMI e sono stato incaricato dal comitato Pavoni di Punta Marina di parlare col sindaco Barattoni. E in questo momento sono qui col pavone Edgar. Sente?
7: Sì. Io li avevo davanti casa.
5: Ecco, i pavoni chiedono un riconoscimento ufficiale come patrimonio vivente del comune.
7: Cos'è che chiede il pavone?
5: Cioè. Allora, vogliono essere inseriti nello statuto comunale.

0: Gaia, Fossa Nostra su Radio DJ, brava.
1: Hola, papacito.
0: È piaciuto anche alle ragazze, vedi?
2: Pochissimo, parliamo della finale di Coppa Italia questa sera
0: all'Olimpico.
2: E poi arriva anche Nino Frassica e tanti altri amici.
0: A voglia.
2: Tutto, tra poco.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio

0: Vorrebbe questo specchio per la gabbietta che costa 50 euro. Va bene, lo prendo. Se ne va a casa, ma il
1: mette allo specchio,
0: pappagallo continua a
1: niente.
0: non parlare. Il giorno dopo torna di nuovo al
1: Poco può
0: negozio e
1: arrabbiato che
0: dice: "Mi scusi, ma il pappagallo ancora non parla?" E il negoziante risponde: "Forse non parla perché ha bisogno del trespolo per sentirsi a suo agio. Il trespolo
1: È
0: costa
1: giusto a
0: 70
1: dirlo.
0: euro.
1: 70
0: D'accordo,
1: 50,
0: lo
1: 70
0: compro."
1: pappagallo.
0: Passa un'altra settimana e il pappagallo non parla. Allora il
1: Niente,
0: signore torna nel negozio e il negoziante gli dice che al pappagallo manca una scaletta per fare movimento
1: Manca
0: e che la
1: basta, adesso
0: scaletta
1: basta.
0: costa 60 euro.
1: Siamo già
0: Gli manca
1: 300
0: la scaletta per fare movimento, 60 euro. Allora lui compra anche la scaletta a 60 euro, ma
1: pazienza questa
0: purtroppo non
1: persona.
0: succede ancora
1: Niente, parla.
0: niente. Il giorno dopo il signore torna in negozio con la faccia scura.
1: Beh,
0: Il
1: meno male.
0: pappagallo è morto,
1: No,
0: dice.
1: no,
0: Il negoziante,
1: veramente. Ma campa
0: sconsolato,
1: cent'anni,
0: chiede:
1: pappagalli.
0: "Oh no, ma almeno prima di morire ha detto qualcosa?" E il signore: "Sì, ha detto, ma in quel negozio di merda lo vendono il mangime." Bene, la mia prova è finita. Ora sul palco sarà la comica Simona Rosini e invito tutte le persone di segno gemelli,
1: Sì, eccoci,
0: scorpione
1: siamo
0: e
1: noi, siamo noi,
0: capricorno
1: vai!
0: a fare un applauso.
2: Ciao, ciao a tutti da Simona Rosini. Allora, prima di provare la mia stand-up comedy di questa sera qui a Roma, voglio approfittare del collegamento con Radio DJ per
1: Buongiorno!
2: salutare Robby.
1: Ciao Simona!
2: Ciao Robby!
1: Ciao Robby, è qua in forma!
2: Allora, hai visto, sono ancora qua a
1: Sì, ti
2: Roma,
1: vedo strana,
2: che
1: Simone.
2: tu mi hai portato la scorsa settimana
1: Va bene,
2: spendendo
1: tennis,
2: più di
1: sì.
2: 400 euro per il
1: Vabbè, ma
2: biglietto,
1: lascia
2: Robby,
1: stare.
2: che mi
1: Cada
2: hai
1: uno.
2: portato a vedere il tennis. Io ho apprezzato il gesto, ma mi è venuta voglia di imparare a giocare a
1: Ah, che
2: tennis,
1: bello,
2: Robby.
1: ma che
2: Ma
1: bello.
2: sai che bello!
1: Giochiamo insieme, dai.
2: Io so che tu una volta avevi agganci, avevi il materiale per giocare a
1: Mio
2: tennis.
1: caro amico, ti è molto bravo,
2: Ora è
1: sì.
2: un po' più difficile, però, devo essere sincera.
1: Perché?
2: Senti, Robby, ho prenotato un gambo
1: Ah,
2: per domani
1: ok.
2: mattina,
1: Sì.
2: ma tu ce l'hai le cose per giocare,
1: La
2: Robby?
1: racchetta, le palline,
3: Sì,
1: tutto, c'ho tutto.
3: ce l'ha.
2: Robby,
1: Appena presa nuova. Sì.
2: tu non c'hai le cose professionali.
1: No, ma
2: Tu hai
1: no,
2: cose
1: ce
2: di
1: l'ha.
2: recupero,
1: Ma
2: Robby.
1: che recupero?
2: Lascia fare a
1: Una bella
2: me. Come
1: racchetta,
2: dici sempre anche tu, le
1: Bella da
2: cose
1: Giorgio, una
2: vanno
1: bella
2: fatte bene al top, Robby. O le
1: racchetta.
2: facciamo al top o non le facciamo, Robby. Scusa un
1: Ma è la
2: attimo.
1: migliore che c'è.
4: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Senti, io sono Simona Rosini e siccome voglio giocare a tennis, ma non ho mai fatto in vita mia, devo essere sincera. Io voglio essere sincera. Ho una lezione con il maestro lunedì prossimo. E allora volevo prendermi un po' di abbigliamento,
1: E
2: un
1: anche la
2: po'.
1: racchetta.
2: Ecco, sì, però volevo qualcosa di un po' top, no?
4: Maduro,
2: Cioè,
4: sì.
2: tipo. C'è una racchetta che costa di più delle altre?
4: Una racchetta, beh, ce ne sono tanti di top di gamma, ci sono i nuovi modelli della Yonex che sono appena usciti.
2: Ma io ci cioè, perché ci tengo a partire un po' bene, non fare le cose un po' da principiante perché io sono la coniuge di Roberto Ferrari, non so se lo conosce.
4: Roberto Ferrari.
2: Sì.

0: Esatto, indietro nel tempo, DJ Angelo, 1997, Ricky Martin. Maria, senti, ho trovato per Simone una racchetta appartenuta a Novak Djokovic,
1: certo,
0: su eBay a 2500 euro, secondo me è perfetto.
1: 2500 euro va bene.
0: Usata da Novak Djokovic.
1: Dobbiamo tornare a giocare io e te, Robby.
0: Assolutamente sì.
1: Ogni giorno migliaia di influencer si battono sui social per conquistare like e follower. Tra loro però c'è una giovane che ha scelto un territorio diverso, cioè? I cimiteri. E poi attenzione, capiamo al pepato, Valerio Marini si racconta con una confessione intima e toccante.
2: Da Realpolitik, influencer di cimiteri. Dalla vita in diretta, Barbara Alberti e gli schiamazzi di Sal Da Vinci.
1: Ah, vabbè,
0: ciao Sal, lo vedo lunedì prossimo.
2: Mannarino e il pubblico nordico. Da Privé Podcast, Valeria Marini e il sesso. Sì? Da Il Salotto del Leggendario, il messaggio del cerchio nel
1: Ah, bello, mi piace. Partiamo con l'influencer dei cimiteri.

0: No, però una cosa buona ce l'ha. C'ha una vitalità pazzesca.
1: Ah,
0: anche quella è una grande cosa, devo dire. Non sono scandalizzata, non lo voglio sentire. Però mi fa ridere.
2: No,
0: però
2: lo
0: sai,
2: degli stereotipi.
0: Mi piace.
2: Ma che cosa?
0: Schiamazza.
3: Viva Salda Vinci.
2: Viva Salda Vinci. Nonostante, diciamo, la ritrosia di Barbara Alberti e quel verso che fa, come fa?
4: Il cantautore Mannarino e il pubblico nordico.
5: Il pubblico nordico è diverso rispetto...
6: È una roba assurda.
7: Perché?
6: Cioè, verso i Paesi Bassi.
7: Sì?
6: Praticamente, tu suoni,
7: sì,
6: e loro stanno zitti.
7: Sì.
6: E tu sei tutto lì, tutto il concerto, dici, ma...
7: preso male.
6: Stanno la merda. Cioè, ma
7: mi piace,
6: ti senti male, dici, ma questi si stanno a rompere i coglioni. Ma perché sono venuti, gli avranno regalato i biglietti, non lo so. Poi tu finisci loro... ti fermano sotto, sembra che sei un... Però tu sei stato due ore a pensare che era una delle cose peggio che potevi fare una vita, andare lì con la sera.
7: Certo.
4: Valeria Marini e il sesso.
8: Il sesso a tre l'hai mai fatto?
9: Sì.
7: Ah, uomo o donna? Attenzione.
9: No, fanno due uomini.
7: Ah,
9: due
7: uomini. Capito.
9: Sì. Con due Valeria Marini.
8: E com'è stato?
9: Sì. Bellissimo.
8: E con due donne? Cioè tu, un'altra donna e un uomo?
9: Sì. No, è più bello con due uomini.
8: È più bello con due uomini. Sex toy?
9: Sì, quelli sono, io li ho fatti pure nella mia linea. Adoro i sex toy.
8: Sì, tipo quali ti piacciono?
9: Tutti. E a me piace quelli che le cose che vibrano.
7: Ah, ok.
1: Quelli bene o male.
4: Il messaggio del cerchio nel grano.
10: La cosa più incredibile che mi è capitata è incontrare un cerchio nel grano, davvero.
7: Sì.
10: E questa mi è sembrata la prima prova scientifica che esistono delle persone oltre noi.
7: Gli alieni.
10: Ebbene, questi esseri che arrivano dal cielo, che sono sfere di luce, che sono le parti superiori delle entità superiori,
7: lasciano,
10: e non quelle inferiori come i grigi. Perché i cerchi nel grano sono... sono costituiti da grano piegato come le trecce di una donna.
7: Perfettamente.
10: A tre. Si girano uno sull'altro e ruotano e sono grandi centinaia di metri.
11: Questo messaggio, nello specifico,
10: è fatto con un disco che è costituito con la codifica 44 kHz che si usano per il CD-ROM.
7: Faccio
10: quindi semplicemente sono stati fatti dei puntini come fossero le lacune, i pieni del disco che fa la musica.
11: Cosa
10: c'è scritto? Qua c'è scritto chiaramente: attenzione, diffidate dei falsi doni dei grigi e delle loro false promesse. E sono i falsi doni e l'intelligenza artificiale, perché ci vogliono far capire che noi siamo inferiori al computer, cosa che è falso, perché i grigi sono fatti di computer e noi eviteremo la vostra sottomissione ai grigi.
7: Prima non capivo.

0: piace, ci piace il nostro amico Fra Quintale. Bene, con Aranciate.
1: Ci è arrivata una racchetta in regalo.
0: Veramente?
1: Ci ha chiamato il portinaio.
2: Vai, grazie, vado ragazzi,
0: subito, vado subito.
2: Ma tu puoi continuare a sentirci sul podcast. Il podcast di Ciao Belli. Il podcast di Ciao
1: Belli. Abbiamo mandate due.
2: Eccolo qui.
3: Ma ragazzi, ma scendete anche voi a Roma? Io sono qui a vedere l'Inter, eh. Sono già tutto agghindato.
1: Okay, mi raccomando, vincete fatti.
0: Che vinca il migliore.
3: Forza Inter.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Throni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Throni, non ci sono paragoni.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.

0: www.radioradio.it. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
4: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
3: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
4: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto!
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
16: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18.

0: fatto il parca un po' in stile Liam in occasione dei concerti di quest'estate.
1: Quindi esce un film documentario sul live degli Oasis, ragazzi, siete felici?
0: Era l'ora, che sì. Figata. Chissà se compariamo anche noi in questo film.
2: Di quando è
0: questa
2: notizia? Non...
1: di un paio di giorni fa.
2: Ok, sfuggita, me la sono persa. Sì, sì. Cosa parla? Di cosa parla?
0: Della reunion.
1: Uscirà l'11 settembre 2026, per cui tra poco, al cinema, e dopodiché verrà disponibile, se non sbaglio, su Disney Plus, ma non si sa la data precisa di uscita sulla piattaforma.
2: Dai, vabbè, manca ancora un sacco di tempo, dai. Sì. Tra l'altro in questa canzone è quasi più protagonista di Liam Gallagher, che in questo pezzo, diciamo, non canta, non
0: è uno di quei
2: fa
0: pezzi
2: il tamburello.
0: Dal vivo sta giù, arrannicchiato, e fissa il pubblico con la sua aria.
2: Ma secondo me a sto giro di concerti una tamburellata la faceva. Sì, vero, però comunque adesso che è tornata un po' la vibe con il fratello, rispettoso, diciamo, del fratello, che in quel momento suona e canta e fa un po' tutto lui.
0: Grandi pacche sulle spalle.
2: Cioè, invece una volta era un po'... Allora fai tutto te.
0: Vediamo se hai la stessa presenza scenica. Dai, fammi vedere, dai.
2: No, invece adesso erano più pacci. Vabbè, ma poi immagino si vedrà anche in questo documentario. Sì. No, scusa, stavo dicendo, è quasi più protagonista di Liam Gallagher, l'attore di Trainspotting.
0: Sì, Robert Carlyle, quello che fa Bagby in Trainspotting, quello che lancia una birra dal soppalco di un pub e poi dice: ora nessuno se ne va di qua finché non esce fuori che ha lanciato la birra.
2: Sì.
0: E tu lui, che cazzo vuoi? E lui sì. Posso fare a bocche.
2: Ieri stavo ascoltando un'intervista a Danny Boyle. È un'intervista di 15 anni fa. Vabbè, perché sto recuperando dei podcast di
0: regista di Trainspotting.
2: Regista,
0: di The Millionaire, di The Beach.
2: E ai tempi dell'intervista, l'intervistatore, che in questo caso è Mark Maron, ma ripeto, insomma, intervista del 2015, fa: cosa stai facendo? E Danny Boyle dice: stiamo lavorando al 2 di Trainspotting. No, ovviamente ai tempi non era ancora uscito, quindi questo fa: no, ma dai, ma che figata! E come si chiamerà? Lui fa: ma stavamo pensando T2.

0: Si sapeva questa cosa?
1: Io non la sapevo. Non la sapevo.
0: Però il regista dice sì, però ragazzi vogliamo una storia forte. Però Irvin Welsh, che è l'autore del libro, dice no, no, ma ci possiamo lavorare. Quindi boh, sai mai.
2: Vabbè, ci fidiamo.
3: Il disco me lo sono fatto dare in cambio a quello degli In Excess dal negoziante. Perché quello degli In Excess non mi era piaciuto. Ma che pensa quanto posso essere stato pirla.
4: Insomma, però questo l'hai guadagnato, mi sembra di capire che il disco era Ethan Chemistry degli Oasis, che insomma
2: In Excess nel 2002 era un greatest hits,
4: un greatest hits. E allora dai, forse
0: secondo me due ottimi album, cioè un po' quella roba di ma ti piacciono di più i Beatles o Rolling Stone, ma che domanda è, tutte e due, cioè se devo parlare di musica che non mi piace ce ne ho tanti altri.
2: È un album degli U2 versus un album degli Ace of Base,
0: ecco quello magari di più.
4: Io ho 11 anni e ero indeciso.

0: Cake, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ciao, ragazzi, buongiorno.
1: Ieri avete parlato della pantera rosa ed oggi a Garbagnate alle porte di Milano si aggirava un gattopardo africano. È colpa vostra.
2: Tutta colpa nostra.
3: Cos'è questa storia di Garbagnate?
4: Hanno avvistato appunto un gattopardo africano nel parco delle Groane, quindi siamo nella zona nord di Milano.
3: Presente,
4: no?
3: Benissimo, okay. Vicino a Arese, Bollate, esatto, Castellazzo e la sua celeberrima sala bar Las Vegas. Diciamo.
4: Comunque è stato catturato e poi trasferito, credo, in una...
2: Ma cosa ci faceva? Cosa ha fatto il gattopardo, a parte insomma il famoso film. Romanzo e anche film?
4: È un bel gattone.
2: È un gattone, ma non è pericoloso come un ghepardo.
4: Non credo, poi di sicuro non va veloce come un ghepardo.
2: Non va veloce neanche come il ghepardo.
3: Ma neanche l'uccello.
1: Il ghepardo.
2: Chissà l'uccello del gattopardo.
4: Comunque tutto a posto, però effettivamente si aggirava per l'Interland milanese.
3: Okay. Che strano che parliamo di Garbagnate, diciamo uno dei paesi dell'Interland milanese a nord, e per tutta l'ora che precede Summer Camp io e il mister abbiamo parlato di un altro comune che si chiama Bollate, dove c'era un locale storico chiamato Carta Vetrata. Io non lo conosco.
2: Neanche nome, è un bellissimo nome.
3: Però il nostro Ricky, che ogni tanto passa a salutarci, ci racconta sempre degli aneddoti interessanti, ci ha detto che ci hanno suonato i Genesis, i Deep Purple, che verso fine anni 70, inizio anni 80 era un club, un rock club coi controcazzi. Diciamo.
2: Sono aneddoti musicali di cultura generale che sono sempre intervallati da aneddoti sulle manate.
4: Che non si possono...
2: E gli schiaffi che non si possono dire
4: in radio.
2: Due schiaffi così nei racconti sono volati anche oggi comunque.
4: Carta vetrata, che cosa ti aspetti?
2: Infatti,
4: non è che si chiamava velluto.
2: No, giusto.
3: C'è ruvidità, diciamo.
2: Per forza.
3: Va bene, siamo pronti per cominciare con le novità, un'altra di quelle simpatiche coincidenze. Proprio stamattina a DJ Chiama Italia, ma non so se è una coincidenza o cosa, che Linus e Nicola hanno messo la canzone
4: coincidenza
3: originale.
4: Non credo proprio.
2: Sì, l'originale è questa. Sì.
3: Che l'originale degli anni 90, il cantante originale, se non sbaglio, si chiamava Meredith Brooks.
2: Esatto, certo.
3: E proprio oggi esce la cover. Vienimi incontro nella narrativa.
2: A Summer Camp viene messa oggi.
4: A Radar l'abbiamo messa sabato sera alle 10.
2: Sempre prima.
4: Sempre prima.
3: Vabbè,

0: Invece mi chiamo proprio come il gelato di cognome e lo uso spesso nei vari uffici quando non capiscono. Come si chiama di cognome? Come il famoso gelato. Ah, buono! Ciao Beppe da Torino.
1: Si chiama Beppe Maxicono lui.
2: Non capivo quale. Cioè poteva essere anche Beppe Stecco Ducale.
1: Beppe Calippo magari.
2: No, qualsiasi cosa.
3: Ma vedete, c'è tanto anche Beppe Cucciolone.
1: Bello, Beppe Cucciolone fa ridere. Fa delle battute quello.
3: Ma sentivo stamattina DJ Chiama Italia che è cambiato l'art director. Quindi sono

0: 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà.
5: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.

0: risposta,
1: bella,
0: Post
1: sì.
0: Malone, Circles. Tra l'altro ogni tanto penso a quando si sono incontrati, non so, in qualche tavola rotonda tra produttori cinematografici, discografici, tutti, e hanno deciso il video. Mi piace pensare a quel momento in cui il regista ha detto: secondo me Post Malone potrebbe essere vestito da pupo siciliano.
1: Che non te lo sarebbe bene,
0: no, sì. Beh, ma lo è, sì, in tutta la canzone.
2: Ragazzi, oh, cioè, Post Malone, il concerto più bello del 2025, ma senza ombra di dubbio,
3: Però ho visto solo quel concerto lì, quindi non si sa.
0: No, io ne ho visti tanti e mi è piaciuto. Ho visto anche Post Malone e mi è piaciuto molto. Era ancora estate, era fine estate 2025.
3: Periodo in cui si mangiano i gelati l'estate, diciamo.
1: Cioè, sì, no, come no.
3: Sì, sì. Devo salutare il nostro collega che abita in questo paese, citato poco fa, Solaro, quindi alle porte di Milano, Michele De Gennaro. Saluto, che dice:
0: ciao, Michele.
3: Che c'è una gelateria effettivamente molto buona che si chiama Gelateria dell'Arco. Così.
1: Ah, vabbè,
3: ho recuperato.
1: Salutiamola. E beh, voi è arrivato.
0: Diciamo che dell'arco. La salutiamo prima che Michele fa, sì, oh, va, che vengo giù con gente di Solaro.
1: No, infatti, la salutiamo.
0: Ma vi ricordate quella volta in cui si giocava uno dei derby tra radio a calcio
3: sì,
0: a 7, no?
3: Bene, certo.
0: Tra Radio DJ e M2O, e noi eravamo molto contati come giocatori. Invece M2O per la rivincita erano arrivata con una rosa di 32 persone,
1: sì, esatto,
0: tra cui c'era
1: anche da serie professionistiche tipo serie C1, cose così,
0: tra cui c'era anche Michele De Gennaro convocato per M2O. Faccio: ma Michele, ma scusa, ma sei passato l'altra parte? Fa: buono, mi avete chiamato. Faccio: ma no, dai, vieni a giocare con noi che siamo, sì, in 7, cioè siamo proprio contati. Poi è venuto da noi ed è stato un po' l'ago, sì, della bilancia, che
1: Abbiamo vinto 4-2, fatto anche gol.
3: E in quell'occasione mi prestò una scarpa perché mi si ruppero gli scarpini.
1: Una scarpa?
3: una sola, cioè, capito?
0: E lui ha giocato con una sola.
3: Aveva un muletto, un backup di scarpe.
1: Un muletto? Cioè, lui le compra.
0: No, ma guarda che gioca bene.
1: No, non prende il paio, ne prende una in più perché non si sa mai.
0: Ma scusa, tu quando vai a suonare te la porti la chitarra di riserva, non è che arrivi contato.
3: Quindi, grazie Michele.
1: Cioè, ti ha prestato una scarpa, non è che hai messo tutte e due le sue nuove scarpe. Tu hai tenuto comunque una scarpa.
3: Forse era la sinistra sul destro, che sul destro. Preferivo avere le mie, insomma.
1: Professionista, cioè, anche te, ragazzi. Proprio serie A.
3: Sì. Vabbè. Comunque Post Malone era il bastone fra le ruote.
1: Era il bastone fra le ruote, sì.
0: Oh, dai. Sì. Abbiamo visto bastoni, dai, cioè più impegnativi.
1: Però
0: comunque
1: impegnativo anche questo. Sì.
0: Uno stecco.
1: Uno stecco del gelato. No, perché a proposito di Michele, io vorrei salutare il nostro Michele Maiolo, che è il nostro Mr. Wolf. Sì. Ruolo cinematografico coperto da Harvey Keitel in Pulp Fiction. Sai, quello che risolve i problemi.
0: Certo, no? è vero.
1: Harvey Keitel oggi compie gli anni. E noi chi siamo per
0: che
1: non fare
0: grande, che grande. Beh, allora abbiamo attinto da una delle colonne sonore, no? Dei film a cui ha partecipato, forse Keitel lo chiamano dalle sue parti, un po' più alla pugliese.
1: Sì, anche io ogni tanto Keitel. Dico Keitel, ogni tanto
0: ma
1: Keitel.
0: Sì, comunque avete capito, cavolo, il sì. Mr. Wolf di Pulp Fiction.
1: Sì,
0: e tra i tanti film c'è anche questo Copland.
1: Esatto, che è un film della fine degli anni 90, se non erro, che ha una colonna sonora ricca.
0: Molto bella, dove c'è anche questa, eh.

0: Hempels, sono Ilaria. Che belli che siete, vi sento cantare e siete subito a spensieratezza. Veramente siete un angolo, il mio angolo di relax e di summer camp.
1: Grazie.
0: Un abbraccio fortissimo, ciao ciao.
2: Che bello.
1: Una canzone di una band che si chiamava The Band proprio.
3: Certo,
1: piace quella lì di quel gruppo di Didascalici che era la band di Bob Dylan, quindi qui praticamente c'erano tutti tranne il buon Bob.
3: Mancava Bob.
4: Ciao ragazzi, a contrastare Malone ci avete pensato voi con una canzone fatta benone.
3: Bella, carina questa.
1: Questa la scriviamo sul cucciolone.
3: Sì, è vero.
5: Ragazzi, che dire, con queste vocalità qui potreste cantare anche il volantino di Mondo Convenienza.
1: O dell'Unieuro, insomma, salutiamo anche tutti gli altri,
3: diciamo. Per dire, si può cantare l'elenco telefonico.
1: Eh no, perché non c'è più.

0: Ciao ragazzi, volevo soltanto dirvi che questo pezzo incredibile che avete appena suonato è nella colonna sonora del Grande Freddo, anche indimenticato e indimenticabile
1: Mannarino,
0: film.
1: No.
0: È la scena in cui Jeff Goldblum si sveglia per ultimo e chiede alla sua amica, dopo aver preso il caffè, siamo i primi alzati. Film veramente epico.
2: Vero, vero, film epico, però non c'è Harvey Keitel, noi abbiamo fatto gli auguri,
3: sì,
2: Harvey,
3: diciamo,
2: Keitel, abbiamo preso
3: allora,
2: un film.
3: Allora, è soprattutto,
2: sì,
3: nella colonna sonora, certo, del Grande Freddo, poi dopo è stata, beh, ma come tante è una questione generazionale, sì, diciamo.
1: Ma stiamo parlando di The Band The Wait.
3: The Band, esatto, The Wait, quella, sì, che abbiamo rifatto, sì, all'incirca così, questa che invece avete appena ascoltato è

0: Io preferisco la vostra versione di All'incirca, così con Aladdin che sparava.
1: Beh, nel cofanezzo delle persone all'incirca così.
2: Vero, sì,
1: sì, sì, sì. Non aveva il riso, non aveva l'ovetto, ma già aveva il ferro. Va bene, era M.I.A. la versione originale, non la nostra versione storica all'incirca così di Paper Planes.
2: Allora, sai benissimo che cosa aspetta il popolo dei summer campisti. Dice, sì, ieri non sono riuscito a vincere gli abbonamenti per il Miami Fest.
1: E come,
2: no,
1: possono fare quelli che non
2: avete
1: ci sono riusciti?
2: Avete anticipato la canzone all'incirca così?
1: Sì.
2: Non è che poi c'è qualche...

0: ospite, e che magari ho la possibilità di vincere della puntata di oggi, anche perché oggi o mai più, no?
1: Ragazzi, abbiamo il direttore del Miami Festival.
0: E non solo, perché ci porta anche uno degli artisti.
1: È vero,
0: quindi,
1: è vero.
0: Nella prossima mezz'ora con noi Carlo Pastore e subito dopo la pubblicità il quiz di Summer Camp, che anche oggi vi regalerà abbonamenti validi per tutte e tre le serate più il matinè, sì, diciamo, di Cosmo fino a esaurimenti di scuola. Oggi o mai più, ragazzi.
1: Esatto, esatto.

0: Sbloccato.
1: Sempre in The Stars.
2: Diciamo che tra la canzone All'incirca così e la nuova dei Rolling Stones, esaurita la quota chitarra per la puntata
1: detto,
2: di
1: no, c'è ancora un'ora, non è detto
2: non lo so, non lo so
1: qualcosa, guarda verso la
2: verso
1: fine,
2: la guardo fine, bene, sì, dai, sì, verso alla sigla dici, sì, la sigla di Summer
1: la
2: Camp,
1: la canzone quella del tramonto, guarda,
2: va bene, dai, dai.
3: Ciao raga, Fede, scusa, una domanda, ma ti sei preparato per lo scontro fra direttori?
1: Beh, certo.
2: Ah, guarda, io mi metto qua in mezzo la godo tutta proprio.
1: È tutta la mattina che faccio stretching per lo scontro fra direttori.
2: Tra poco Carlo Pastore, direttore del Miami Festival di Milano, e poi soprattutto gli ultimi pass a nostra disposizione, così, per regalarvi, poi non è che si regalano, che chiami... preparati diretta a dj.it e gioca con il quiz di Summer Camp.

0: DJ.
1: One nation, one station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita

0: Chiena e per me l'oculista.
1: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
0: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
2: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
3: Ehi Proxa.
4: Dimmi pure.
3: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
4: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy, felici voi, felice la natura.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo, continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto

0: 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso. Roma.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 4!
2: DJ! Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat.

0: L'anno scorso in realtà vi siete rimasti a far, siete rimasti a far festa fino a tardissimo.
1: Issimo.
0: Cioè dopo lo show.
2: No, ma infatti non volevo passare.
0: Così mi è stato detto. Cioè,
3: come?
0: Diciamo la verità.
3: Vabbè, da bigotto a rockstar è un secondo proprio. Allora, noi ci stiamo per fermare per un po' di pubblicità, però vorremmo fare il quiz che regala gli ultimi pass a disposizione per tutte queste serate bellissime, quindi 21, 22, 23, ma poi c'è anche la mattina con Cosmo del 24, insomma ce ne ha parlato Cosmo. Poi torniamo a parlarne. E ricordare a tutti che si partecipa soltanto con la mail ufficiale di Radio DJ, quindi diretta@dj.it. No messaggi vocali, che sennò poi
2: messaggi chiuso.
3: No,
1: esatto, solo diretta@dj.it.
3: Allora, abbiamo questa domanda per voi. Allora, tanti tra gli artisti partecipanti al Miami Fest di quest'anno hanno un animale nel nome del progetto. Per esempio, Fausto Lama,
1: sì.
3: Volpi,
1: sì.
3: Angelica Bove,
1: sì.
3: Gazebo Penguins.
1: Sì. Quali tra queste band non parteciperà al Miami? Questa è la domanda. La
3: possibilità A, Arieti Rilassati.
1: Possibilità B, Tresca i Tigre.
3: Possibilità C, i Camaleonti.
4: Possibilità D,
5: Pipistrello. Ma non quello con le ali.
1: Quindi c'è il nome di un animale in tutti questi progetti, però ce n'è uno che non parteciperà quest'anno al Miami.
3: Qual è quello che non parteciperà?
1: Esatto.
3: Possibilità A, Arieti Rilassati.
1: B, Tresca i Tigre.
3: C, i Camaleonti.
4: D,
5: Pipistrello. Ma non quello con le ali.
1: Bene, diretta@dj.it, chi ci manda per prima e chi è più veloce a rispondere correttamente, dai, vince gli abbonamenti.
3: Tra poco parliamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
9: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso su

0: Tra l'altro la prima cosa che abbiamo chiesto a Carlo, diciamo in backstage, no? Perché questo era Cosmo, la nuova canzone. Cosmo è l'artista che chiude il Miami Fest di quest'anno con un concerto in un orario inusuale, no? Perché come ci ha detto, un po' tutta la sua tournée sarà di mattinée, quindi a volte, in alcuni casi, anche alle 6:30, 7
1: sì,
0: di mattina.
1: Sì, sì, sì.
0: Nel caso del Miami, Carlo, ma alla fine, realisticamente, cioè Cosmo, a che ora inizierà? Oh! E anche Carlo ci ha confermato alle 8.
2: Alle 8
1: di mattina.
2: Alle 8 si aprono i cancelli e lui è già lì che suona. Accoglie un po' la gente, un po' di DJ set con Alessio Natalizia, che è il suo producer. E poi, quando la voce si è scaldata e lui dice che la vibe è giusta, inizierà il concerto.
1: Ok, quindi non è che c'è uno che apre o che intanto fa la situazione per far entrare, c'è lui proprio fin dall'inizio.
2: Sì.
1: Ok, ore 8 della domenica,
2: la domenica,
0: però, però il festival è tendenzialmente qualcosa. Allora, io magari un po' più grandicello arrivo alle 7:30, però il festival inizia anche proprio il pomeriggio, no?
2: Certo.
0: Beh, primo a che ora suona il primo?
2: Allora, il giovedì inizia alle 16, diciamo alle 18:30, la giornata con il primo concerto, l'apertura dei cancelli alle 18. Il venerdì, che quando suonerà anche Ale Faccia Nuvola, per cui c'è un hype importante.
0: Certo.
2: Lui si prenderà, tu suoni a metà, diciamo nel cuore della notte, a metà fra le 8 e mezzanotte, quindi esattamente quello che è peak time, però si apre alle 16.
0: Okay.
2: Quindi è molto bello anche arrivare prima, perché
0: sì, ma perché si sta bene,
2: perché c'è tutta quella vibe lì. E il sabato uguale, si apre alle 16 e si va avanti fino alla 1, con poi la domenica che si fa

0: invece dalle 8 alle 13.
1: Perché poi ne parlavamo ieri, è veramente il mare di Milano, cioè comunque è un lungomare, quel vialone che ti porta verso la nuova location poi del Miami, che è lì a bordo idroscalo, no? Sì. E quindi è bello proprio arrivarci pomeriggio e godertela. Quanti palchi sono? Perché
0: sono 5 palchi, okay. E quest'anno è tornato anche il palco più piccolo, lo chiamiamo il quinto palco, che però in realtà si chiama quanto, perché la fisica insegna che il quanto, che cos'è, la cosa più piccola che c'è.
2: Certo. Quindi... Ma perché Ale ha del passati?
0: No, ma io dico Ale perché no. Per me Ale è esattamente la metafora di la metafora e la sintesi di che cosa un artista deve essere oggi. Mm-hmm. È per quello che mi riferisco a lui, perché lui il primo show al Miami, ti ricordi, l'hai fatto nel palco più piccolo del, certo, festival, e quest'anno invece è uno degli headliner, in questo caso del palco We Road. Quindi il senso per noi è questo qui, di accompagnare banalmente delle cose che gli artisti insieme ai loro team riescono a costruire. E quindi l'idea del palco quanto quest'anno al festival, cioè
2: piccolo piccolo,
0: cosa, che cosa più piccola non c'è, perché volevamo rimettere di nuovo
2: quanta
0: un
2: gente
0: focus.
2: Ci sta lì davanti?
0: Ma 300-400 persone. Vabbè, come se fosse un club, sì. Poi è ovviamente un parco, quindi potrebbe anche magari starci di più, però l'idea era quello di creare una situa club, perché i club sono il cuore della costruzione, certo, di questi percorsi.
1: Sì.
0: Cioè, quante date hai fatto quest'anno?
3: Dall'uscita del disco contavamo prima 60-70.
0: E non è che erano tutti, immagino, dei palazzetti o dei locali enormi, erano anche dei club, soprattutto all'inizio quando hai suonato. Tu hai suonato dappertutto.
3: Sì, ma anche negli anni scorsi, sì, ho fatto le grandi sagre della gallina.
1: Bella la sagra della gallina, la farei anch'io.
2: Ma ti dico come ho conosciuto io Faccianuvola. Allora, cos'era l'anno scorso in cui parallelamente al Miami poi c'è stata una giornata, un pomeriggio, sì, al Parco Ravizza.
0: Parco Ravizza, esatto.
2: E io, che a me piace bazzicare il mondo, anche se insomma faccio parte di un'altra generazione, sono andato poi a Parco Ravizza ed era pienissimo. È un parco, insomma, in stile milanese, un quadrato compreso tra la circonvallazione esterna e quella interna. Certo. No? Arrivo, sento della musica, bella questa, ma non riesco neanche a vedere chi c'è sul palco. Bella la seconda, bella la terza, bella la quarta. Chiedo a un raga, ma chi è che sta suonando? Faccianuvola, poi sempre che ti guardano come dire, ma come?
1: Non lo sai!
2: Ma non sai chi è Faccianuvola? E lì mi sono goduto. Tra l'altro mi è venuto in mente, quando mi hanno detto Faccianuvola, che 2 giorni prima, quindi all'edizione del Miami dell'anno scorso, ti ricordi che c'era la faccenda dei bagni, degli orinatoi per le ragazze,
0: sì,
2: no?
0: Sì, è diventato il meme. Poi dell'anno scorso.
1: Vabbè. Ci dirai se ci sarà anche quest'anno, eh?
0: Comunque, che lo volete sapere.
2: Comunque ero in fila al Miami, devo dire, essere in fila al bagno è una delle esperienze più belle, perché dove si fanno anche due chiacchiere, visto che insomma. E mi ricordo che una ragazza molto giovane, avrà avuto, non so, 21-22, che per me è molto giovane, mi ha detto, ah, ma tu sei quello che fa Summer. Faccio sì, allora ti consiglio un giovane artista da mettere in radio. Ho detto, dimmi un po', Faccianuvola. E io ai tempi non lo conoscevo ancora, ma 2 giorni dopo ti ho visto lì.
3: Sì, ma lei è una mia dipendente, mi
2: fa. Ah, così
1: lui
2: fate.
1: Lui manda proprio quelle del suo team, le manda a fare le file nei bagni,
0: le file dei
1: club,
0: bagni,
1: dei festival,
0: che...
1: diceva, tanto quelli che fanno la radio prima o poi dovranno pisciare come tutti, no?
0: Tu hai visto che adesso c'è stato il caso, voi che seguite un po' la musica, del il caso Industry Plant, cioè questa agenzia

0: un po' poi comunque te lo sei meritato, no?
1: Infatti è il motivo per cui vi ringrazio innanzitutto del solito importantissimo e non scontato spazio che date al festival. Okay. Quest'anno volevo veramente venire con un artista, perché poi certo. Al centro c'è la musica. E con Faccia Nuvola per me è stato così. Quando ho ascoltato le prime cose, questo strano balance fra echi folk valtellinesi e pop X, questo artista trentino che comunque possiamo dire ti ha un po' cambiato la vita.
2: Ammazza, sì.
1: Perché tu hai studiato il conservatorio.
2: Più o meno sì, diciamo che è una base di musica classica.
1: Poi a un certo punto sei andato a un concerto di pop X.
2: Sì, beh, io ho scoperto le loro canzoni prima di andarli a sentire, e mi hanno proprio fatto venire voglia, sinceramente, di esprimermi in quella maniera lì. Mi hanno veramente cambiato.
1: E alla fine c'è sta cavalcata, è una cavalcata gioiosa, intelligente, che incredibilmente porta poi la gente ad avere un naturale passaparola, perché la ragazza che te l'ha detto,
0: ma certo,
1: in coda,
0: si è gasata della sua musica e delle sue melodie.
1: Io credo che la maggior parte dei tuoi fan siano nati così.
3: Sai chi è un ragazzo anche di Radio DJ che va in coda nei bagni di Milano e d'Italia a distribuire, diciamo così, a diffondere la tua musica? Nicola Savino è un tuo grandissimo fan.
2: Lo so.
3: Sì, anche lui si aggira per le code delle toilette.
1: Ma scusa, ma
0: dai, sentiamolo, ragazzi, sentiamolo. Che tanti stanno dicendo: fateci sentire una canzone di Faccia Nuvola. Questo è il riempipista, lo sa bene, insomma, chi fa il DJ.
4: Confermo,
0: no?
4: L'ho messa per caso settimana scorsa con un pubblico di ragazzi, tutti Gen Z, e la cantavano come se fosse una canzone degli 883.
0: Eccola, Faccia Nuvola, portami a ballare in primavera, Radio DJ Summer Camp.

0: Oggi è con noi a Summer Camp insieme a Carlo Pastore, il direttore del Miami Fest, perché ci suonerà Alessandro, così lo stiamo chiamando a microfoni spenti, in arte Faccia Nuvola, che abbiamo appena ascoltato con una delle sue hit, diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Mittone questa.
2: Nella serata di venerdì?
1: Venerdì. Ma scusa una cosa, ma i tuoi fan ti chiamano quando ti vedono
0: faccia.
3: Ogni tanto fa, non è il massimo faccia, però
0: faccia. Senti, ricordiamo anche un po' chi altri c'è. Miami, quanti gruppi, quanti progetti ci sono in tutto?
1: Allora, quest'anno sono 20 anni, ragazzi.
0: 20 anni di Miami.
4: Sì, e ce n'è uno o due forse addirittura saltati, quindi la storia del Miami va ancora più
1: Sarebbero potuti essere 22.
4: Esatto, c'è stato il Covid.
1: Giorni, 5 palchi, sono più di 80 artisti. Il primo giorno ci sono solo due palchi accesi con Ministri, Maria Antonietta e Colombre. Poi abbiamo il Brucheron e i Pascoli, ci sono i Levo Thieves, Pepeta e insomma tanta altra gente. Il venerdì invece è il giorno in cui c'è anche Ale Faccia Nuvola, Mecna, La Nigna, Doveliana, tutti i fenomeni, Altea, Visino Bianco, Emma, c'è Goccia, più tutta una tenda curata da Club Mondo con Coco Maria, Tre Spi Tigre, Lua De Santana e via dicendo. Il sabato invece è la giornata delle cartoline della musica italiana mediterranea nel mondo con Marco Castello, New Genea, prima invece questo cantautore
0: brasiliano. Le cartoline della musica italiana.
1: Sì, perché a me questa dà l'idea, cioè artisti come Ale, New Genea o Marco Castello,
0: anche La Nigna,
1: o La Nigna, stanno mandando delle immagini dell'Italia nel globo, perché vengono ascoltati anche fuori in più forme.
0: Sì, diciamo diverse dagli stereotipi. Sì, no?
1: Diverse dagli stereotipi. Cito anche Daniela Pes per dire, ma queste sono tutte realtà che là fuori stanno creando un profilo di questo paese diverso. E quindi mi piace pensare che la giornata di sabato sia un po' questo. Poi c'è Mid che ha prodotto il disco di Calcutta che viene per la prima volta in live. C'è Motta che festeggia i 10 anni della fine dei 20 anni. C'è L'Amante. Ci sono i Gazebo Penguins. Si Boom Voilà.
0: Bert,
1: Mille, francamente.
2: Io con memoria, tra l'altro.
0: È vero, tutto.

0: questi anni hanno partecipato al Miami Fest, li abbiamo conosciuti al Miami Fest e poi dopo 3-5 anni, a volte 2 anni, erano, che ne so, a Sanremo, sono diventati degli artisti conosciuti da tutti. Quest'anno, gli ho detto l'anno scorso, su chi punteresti?
1: Vero, mi ricordo.
0: E Carlo fa: ma secondo me c'è questo ragazzo che si chiama, si scrive Saif, si pronuncia Saif, che secondo me insomma potrebbe avere una chance. E poi è arrivato secondo al Festival di Sanremo. Quest'anno punti tutto su Faccianuvola, chi hai nel tuo...
2: Ma allora, adesso io ne dico uno e uno lo deve dire anche Ale. Adesso che è diventato,
1: io segno
2: un big,
1: qua,
2: Adesso che è diventato un big. Allora, io dico assolutamente, dico un uomo, una donna.
1: Okay.
2: Secondo me Sara Gioielli
0: è bravissima, c'era anche al CBCR. Sara Gioielli c'ha una voce pazzesca.
1: Sara Gioielli.
0: Io me l'ero già segnata.
1: Sì.
2: Che tra l'altro recentemente, 2 o 3 giorni fa, è uscita con un pezzo con Liberato, perché ha anche cantato nel...
0: Sì.
1: Sì.
2: Un pezzo proprio featuring Liberato. Dinne uno tu e poi ne dico un altro.
3: Anche io faccio uomo e una donna. Parto dalla donna anch'io, dico l'amante, Giorgia Lamante, che è un'amica. E mi piace molto. Sì, sì,
2: adesso
3: sì.
2: Tocca l'uomo.
0: Tocca
3: l'uomo, il mio. Allora. Vai tu.
2: No, vai tu, dai. Vai
3: Vado
2: tu.
3: Io dico un altro amico che secondo me è bravissimo e spaccherà, e si chiama Raresh. Che
2: Raresh.
3: È anche nel mio disco. E cioè, okay. È il venerdì, tu non l'hai detto prima, t'ho sentito.
2: Brividino.
1: Sono 80, sono troppi.
3: Sono troppi, non me lo

0: Bentornati ragazzi, ultima mezz'ora di Summer Camp. Grazie ancora a Carlo Pastore, grazie ancora a Faccia Nuvola. Abbiamo imparato a conoscere questo artista nuovo, diciamo, più da vicino. Grazie anche per le previsioni. Noi conserviamo
1: il bigliettino, i pronostici, i nomi di cui sentirete parlare in futuro.
0: Allora, non finiscono qui invece i premi di Summer Camp. Tra poco il consueto appuntamento col premio Fedeltà, che anche oggi, come tutti gli altri giorni della settimana, vi porta al cinema a vedere il docufilm su David Bowie. Si chiama Bowie The Final Act, rimane nei cinema il 25, il 26, il 27 maggio. Tra poco il vincitore, insomma, magari Fosca ce l'ha già, ma io un messaggino lo butterei comunque al 347 342 5220.
2: Biglietti per il Miami presi. Siccome il volo Linate Miami costa una fucilata, prenderò

0: di quando da piccolo mangiavi il piedone, quello con le unghie pittate.
1: No, te lo ricordi?
2: No, no,
1: cioccolato
2: piace, no.
1: Fondente là sopra.
3: Summer camp. Radio DJ One Nation One
4: Station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Piacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 88 sa di felicità.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie?

0: alla sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 17. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Sono stati rintracciati in Friuli Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza da più di 3 settimane. Sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono fare sapere dove si trovano. Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, in generale di vita, riferisce la procura della città emiliana, che aggiunge: la donna ha espresso timori e preoccupazioni nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, manifestando l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile se ciò accadesse. L'Air Force One, con a bordo Donald Trump, è atterrato a Pechino, dove domani il presidente degli Stati Uniti vedrà il collega cinese Xi Jinping. Della nutrita delegazione americana fanno parte il segretario di Stato Rubio e il capo del Pentagono Esket. Sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio di antivirus. I test sono stati effettuati sul turista britannico e sul suo accompagnatore a Milano, su una donna proveniente dall'Argentina ricoverata a Messina per polmonite e sul marittimo in isolamento in Calabria. Intanto c'è un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Più di 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un 90enne. Circa 50 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave, partita dalle Shetland, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool, Brest e Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna. Informazioni su VIP rubate da banche dati attraverso accessi abusivi e vendute ad alcune agenzie. La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di notizie su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da poliziotti infedeli con la complicità di

0: 17.07 su Radio DJ, Pinocchio comincia tra poco, grazie Olivia Rodrigo.
1: Sì, adesso, sempre molto apprezzata.
0: Mi
1: dai.
0: Piace salutare le persone.
1: Signore, sì. Le signore cantanti.
0: No, anche i signori
1: anche
0: che cantano.
1: Signori?
0: Dai,
1: okay.
0: Tra poco poi tornerà la Pina e smetterò di fare questi disannunci delle canzoni. Ma intanto un po' mi piace immaginare che la Olivia Rodrigo abbia cantato, adesso scende dal palco, siamo
1: ed
0: noi.
1: Ed esca dallo studio perché dobbiamo mettere la sigla.
0: Sì, adesso è il momento.

0: Che c'è tanta gente che, sì, che sta facendo delle carezze a un computer.
1: Esatto,
0: caro. Allora, puntata di oggi, puntata che ha un tema.
1: Sì.
0: Allora, intanto, se volete, potete già andare sull'account Instagram di Pinocchio, che è Pinocchio DJ, dove c'è la domanda che è il tema di oggi.
1: Sì.
0: Che la domanda è la seguente: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti?
1: Sì. Ci piacerebbe immaginare, cioè vi chiediamo di fare questo sforzo di immaginazione, oppure avete già tutti dei progetti in cantiere che sono lì in attesa che il tempo vi permetta di farli.
0: Esatto, qualcuno sta già rispondendo, tra poco leggiamo anche coloro che hanno scritto sull'account Instagram. Ma lo sforzo di immaginazione, poi noi abbiamo un po' di notizie, è proprio quello, non il sogno nel cassetto di quando ero bambino, cioè quelle cose che magari, non so, ho comprato il kit per iniziare, oppure ho iniziato, sì, un po' e poi è rimasto lì.
1: Certo.
0: C'è il sacchettino dietro al divano, c'è la stanza con tutti gli attrezzi.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, progetti concreti che sono in attesa che troviate del tempo, perché loro lì sono pronti.
0: Cioè, sarebbero è che noi quando arriviamo a casa e il tempo che abbiamo prima di tutto il tempo che ci resta quando non lavoriamo è mangiato da altre cose.
1: Certo.
0: Allora questa è un po' la domanda.
1: Va bene, nel frattempo voi ci dite questo, noi vi daremo tutta una serie di informazioni relative al tempo libero, a quanto ci serve per essere felici, al troppo tempo libero che fa male, vi racconteremo quanto tempo perdiamo.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta.
0: Eccoci qua, c'è anche Luca dei Regaz Tecnici, grazie che è qua, sì, con noi, una presenza.
1: È venuto a controllare i computer.
0: È venuto a fare delle...
1: Se adesso voi non potete vederlo, con un bel look, ti posso dire?
0: Sapevo che...
1: No, no. Sì.

0: se io avessi più tempo, per esempio stasera, domani mattina, se avessi un tempo in più, mi metterei a riguardare tutti i video di Michael Jackson, anche Jam, per ripassare le coreografie.
1: Che già ti ho visto fare un po' adesso, no, poco, perché
0: non me le ricordo, però un po' bene le sapevo, sì, le ho dimenticate. Sì. Perché la domanda di oggi a Pinocchio è: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Allora, stanno arrivando già alcune risposte. Per esempio, la Sveva ha scritto: prendermi cura di me. Okay. Va benissimo. Sì. Un'anonima che dice: farei ceramica, acquerelli, leggerei tanti libri. Sì, però ci piacerebbe che provassimo a fare lo sforzo, cioè di immaginare che veramente domani ce l'abbiamo, non so, 2 ore libere, e quindi quella cosa lì, una cosa, cioè

0: pubblici, tutto ciò che è burocrazia, la sanità, cioè tutto quel tempo che perdi nelle code o in attesa di un servizio che verrà erogato non si sa entro quante ore, tutta quella roba lì che non dipende da noi purtroppo, certo. Quindi nasci in un paese che può offrirti più o meno tempo libero, ma quello che cercheremo di capire è quello che abbiamo a disposizione, come godercelo al meglio.
1: Certo. Va bene, allora voi continuate a scriverci invece cosa fareste nell'eventualità che aveste un sacco di tempo libero a disposizione.
0: Dai.
1: 347 342 5220.

0: Fate.
1: Perché sì. La pronuncia di Fate è perfetta. Se vedi come la scrive, vabbè, comunque.
0: Se avesse tempo, Diego, guarda.
1: Esatto. La Francesca, se avesse tempo, tornerebbe a studiare le danze greche. Dice che ha le scarpette al chiodo che scalpitano.
0: Amore, le sento da qui che scalpitano.
2: Ciao, io sono appassionata di fotografia.
0: Sì.
2: E il progetto che è in stand-by è quello di riuscire a creare dei libricini, delle raccolte fotografiche dei vari viaggi che ho fatto con mio marito, ma non volevo usare le app, ma farlo io personalizzato.
0: Perfetto, dai, quando avrai
1: tanti
0: tempo.
1: Tanti viaggi, sì. La Simone invece ha un progetto preciso, questo ci piace. Devo sistemare, appena ho tempo, l'armadio delle lenzuola. Che già solo che hai un armadio delle lenzuola vuol dire che tu hai una vita stupenda.
0: Lo so, però quando c'hai l'armadio ma hai le lenzuola messe male, tutte stropicciate, brutto.
1: E poi devi finire di sballare il sottovuoto dei panni del trasloco di 8 mesi fa. Ma non ha tempo.
0: Non ha tempo, lasciali lì.
3: Dunque, da dove iniziamo?
0: Vai.
3: Io devo finire la borsa all'uncinetto che ho iniziato da dicembre, che non riesco a trovare una sera per mettermi lì a farla.
0: Ok.
3: Devo dare di giallo alle pareti dell'ingresso.
0: Sì.
3: Devo finire di mettere la resina nella doccia.

0: stressarsi. Si sa che seguire il ritmo del benessere è importante.
1: Fate un piccolo gesto in più. Provate Yakult e vi chiederete come mai non l'abbiate fatto prima.
0: Yakult contiene 20 miliardi di fermenti probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.
1: Quella di Yakult è una grande missione, quella di farci sentire bene.
0: Ed è buonissimo. Venite a provarlo alla DJ Ten.
2: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8.90.

0: Se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Questa è la domanda di oggi. Cioè, da una parte il poco tempo che abbiamo, dall'altra la difficile gestione del tempo che abbiamo. No? Non è semplicissimo ottimizzarlo, goderselo tutto.
1: No. Allora, da una parte per parlare di quanto tempo ci servirebbe per stare bene, è stato fatto un mega sondaggione, cioè un mega studio in realtà, che è durato diversi anni e ha coinvolto 22.000 persone e è stato stipulato che sarebbero necessarie in media tra le 2 e le 5 ore di tempo libero ogni giorno per stare bene, per essere felici,
0: fai te,
1: per godere di benessere fisico e mentale.
0: Fai te come siamo messi.
1: Di più? No, non di più, proprio tra le 2 e le 5, anche il troppo tempo libero non va bene.
0: Brava, è vero.
1: Ma tra le 2 e le 5 è perfetto. Il benessere è direttamente proporzionale alla quantità di tempo libero. Il benessere deve essere però il tempo libero deve essere un'attività che ci coinvolge mentalmente, fisicamente e socialmente. Cioè, bello, deve essere una roba, capito?
0: Sì,
1: che ti tira in mezzo.
0: Tipo questi corsi dove vai, impari qualcosa, usi le mani, balli, conosci gente.
1: Esattamente. Dicevamo in apertura di puntata che in Italia dicono abbiamo 4 ore e mezza di tempo libero al giorno. Sembra strano, ma potrebbe essere che molti facciano quella che viene definita la procrastinazione del sonno. Cioè, per ritagliarsi del tempo libero, o vanno a dormire molto tardi o si svegliano molto presto. Saluto mio marito che si sveglia alle 5 per dedicarsi ai suoi hobby tra le 5 e le 6 e mezza.
0: Che hobby
1: ha? Tra cui leggere.
0: Veramente?
1: Tra cui lui legge tra le 5 e le 6 e mezza mettendosi la sveglia.
0: Allora,
1: cioè fa 20 minuti di lettura al giorno a
0: quell'ora
1: lì.
0: Questa è una tecnica che poi, se c'è tempo, vi diciamo delle tecniche per ottimizzare il tempo, ma è una tipica tecnica per leggere, per chi non ha voglia, per chi non ha tempo, per chi, cioè, ti metti una sveglia in un momento e ti dici 20 minuti, in quei 20 minuti leggi 3 pagine, 5 pagine tutti i giorni, fa funziona. Certo, però privarsi del sonno dopo un po' ti toglie la gioia.
1: Beh, toglie la gioia a lui e toglie la gioia anche a me, caro Diego.
0: Esatto.
1: Lo sai?
0: Sì.
1: Lo sai?
0: Lo immagino. Tra un po' leggiamo tutti i vostri messaggi che ci state mandando al 347 342 5220.
1: Oh, lo sapevi, no?

0: 48, progettini proprio specifici, quella cosa lì che stiamo covando, perché appena ho 1 o 2 ore libere mi ci butto a capofitto.
1: Sì, che magari non lo farai mai, però è bello pensarci.
0: Beh, per esempio, la Monica ha detto: Pinocchi, oggi mi prendo un'ora libera, sì, vado a fare una masterclass di pugilato. Ciao.
1: Il pugilato è una di quelle cose che vanno tantissimo in Italia.
0: Piace
1: per esempio,
0: molto, vedi?
1: Sì.
2: Se io avessi tempo, riprenderei a ballare la danza del ventre. Mi piaceva da matti quando avevo 20 anni, ora ne ho un po' di più. Però riprenderei quello.
1: Ah, bello.
0: L'Elisabetta, se avesse un po' più tempo, riprenderebbe invece a disegnare su seta i suoi foulard in seta.
1: Che arte.
0: Bello.
3: Ciao Pinocchi, partendo dal presupposto che non avrò mai del tempo libero avendo 4 figli piccoli, il più grande ne ha solo 7.
1: Porca.
3: Ma se avessi per caso 2 ore libere, farei una bella scampagnata al mare io da solo, sdraiato sulla spiaggia a non fare niente.
1: Ci credo.
0: Senza seggioloni, senza.

0: tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Si avvicina la DJ Ten di Treviso. Questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa con gli amici di Adidas.
2: Il DJ Village diventerà il punto di riferimento per tutti i runner. Passando dall'Expo Adidas potrete vivere momenti insieme alla community, scattare una foto ricordo al photobooth, ma soprattutto testare le iconiche Adizero Evo SL, ispirate alla scarpa più veloce del mondo in maratona.
0: Noi non faremo i tempi della maratona di Londra, ma ce la caviamo egregiamente anche sui 10 km.
2: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ Ten di Treviso, dove la musica incontra la velocità in corsa.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
8: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
7: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
9: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione del G7 informativo.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes,

0: James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
2: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
10: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
11: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
12: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
14: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
13: Neffa,
15: devi stare molto calmo,
13: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Sono le 18.
17: DJ!
18: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i due figli, spariti da più di 3 settimane, sono in buone condizioni di salute ma non vogliono fare sapere dove si trovano, forse all'estero. La procura di Piacenza ha riferito che la donna ha espresso timori nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, manifestando l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile se ciò accadesse. L'Air Force One, con a bordo Donald Trump, è atterrato a Pechino, dove domani il presidente degli Stati Uniti vedrà il collega cinese Xi Jinping. Della nutrita delegazione americana fanno parte il segretario di Stato Rubio e il capo del Pentagono Esket. Sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio di antivirus. I test sono stati effettuati sul turista britannico e sul suo accompagnatore a Milano, su una donna proveniente dall'Argentina ricoverata a Messina per polmonite e sul marittimo in isolamento in Calabria. Siamo allo sport, il calcio stasera alle 21 all'Olimpico. Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia e i nerazzurri puntano al bis dopo la vittoria dello scudetto. I biancocelesti vogliono vincere anche perché significherebbe qualificarsi per l'Europa League. Restiamo a Roma con il tennis, agli internazionali d'Italia. Stasera Dardelli sfida lo spagnolo Hodar per un posto in semifinale. Domani Sinner affronterà il russo Rublev.
19: Radio DJ, informazione gratuita.
18: Appuntamento tra un'ora.
20: Radio DJ.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Have fun with
2: nuova Fiat 500 ibrida dall'Italia con amore. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: 18.05 su Radio DJ. Allora, visto Vale che vedo gli occhi che sognano con questa canzone.
1: Ma ha preso bene.
0: Sì, sì, si chiama Material Lover. Lei è Sienna Spiro.
1: Ok.
0: E sentirete di nuovo su queste frequenze. Anche in questo
1: molto,
0: programma
1: sì.
0: Oggi a Pinocchio ci stiamo chiedendo e vi stiamo chiedendo: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Ci state mandando un sacco di progetti che sono non quelli generici, cioè farei il giro del mondo, ma una cosa specifica, quella lì, perché in qualche modo o avevo già comprato il materiale o ero già pronto o pronta a farla o la facevo, ho dovuto interrompere. Per esempio, e qualcuno ci scrive: se avessi un po' di tempo libero farei un quadretto con quei fiori che ho fatto essiccare.
1: Beh sì, dai nuova vita a quei fiori essiccati. Fallo per loro.
2: Sì. Ciao Pinocchi, se io avessi un po' di tempo comincerei a intagliare il legno, perché qualche anno fa ho fatto il corso e poi, presa dall'entusiasmo, mi sono comprata tutti gli attrezzi, i pezzi di legno, ho tutto lì in cantina che mi aspetta.
0: Ma poi hai fatto un figlio.
1: Esatto, uno, due, era un'aquila.
0: Chi
1: non
0: lo sa,
1: sappiamo.
0: Potrebbe essere. La Manuela dice: ma se avessi tempo vorrei imparare a fare le strisce sulle crostate invece di ricoprirle sempre con la pasta sbriciolata per far prima. C'è sempre una premura.
3: Oh, sorella, se avessi almeno 2 o 3 libere andrei al lago a dipingere con gli acquarelli. Lì, da sola, beata e pacifica, ad ammirare l'orizzonte, le colline, le montagne. Ciao.
0: Pensa io e te con gli acquerelli, Vale. Bello il lago, bello il paesaggio, ma
1: però
0: il risultato.
1: Si bevono gli acquerelli?
0: No, no. Vale. Okay. Gabri ha da tagliare il prato e pulire il bosco. Non ha tempo.
1: Non ha tempo.
0: Che bello.
4: Ciao Pinocchi. Io, se avessi tanto tempo libero, specialmente la mattina, farei più colazioni. Perché adoro fare la colazione, ma purtroppo non ho mai tempo, a parte la domenica, e quindi farei quello.
1: Allora, bello, bel sai progetto.
0: Che, sai che io a volte, forse non l'ho mai detto, quando è quei giorni lì che mi sveglio presto, faccio una prima colazione, Pier dorme ancora, torno a letto, poi mi sveglio con Pier, rifaccio colazione.
1: Beh, giusto, giusto, con il doppio della fame, cioè come se la prima non l'avessi neanche sentita.
0: Ma mangio molto volentieri.

0: a leggere i più di 1000 libri che ho sul tablet. Marta, l'hai scritto tu?
1: O tu, Diego, perché siete Mimì e Cocò, caro mio.
0: Mimì e Cocò non lo sentivo da un bel po'. 346

0: sono i prezzi della benzina che salgono e scendono a seconda se mettono le accise, tolgono le accise, mettono le accise, tolgono le accise. Ci ho preso?
1: Guarda, ascoltatrice, era una buona intuizione, ma no, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto questo pezzone di Billy Moore, Up and Up con l'H, no, Up and Down su Radio DJ alle 19.13. Sì, lo so che state dicendo. Ragazzi, ma vi si sente un po' particolare, un po' strano, diverso dal solito? Perché oggi e solo oggi Ciccio e Chiara sono in diretta da Roma, in diretta, sono le 19.13 in punto, riceviamo i vostri messaggi, però siamo da Roma. Questa
2: perché giochiamo gli internazionali.
1: Sì, esatto.
2: No, non è vero.
1: Doppio misto, categoria imbecilli, eccoci qua. Ciccio Lancia e Chiara
2: con frittura.
1: Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. In regia invece a Milano c'è Francesco Pagax Paganelli e in redazione c'è Agnese. Pagax, va bene così al microfono? Praticamente
3: sì,
1: lo sto tenendo nel colon, cioè più di così.
2: Sta attaccando un herpes
3: benissimo
2: al microfono praticamente.
1: Non so, domani il trio lo troverà leccato questo microfono praticamente.
2: Umido.
1: Allora, perché Up and Down, Chiara? Perché abbiamo scelto una canzone che ci dice di andare su e giù.
2: Qualche ascoltatore l'aveva indovinata, in realtà parliamo di una ricerca molto interessante che arriva da Istanbul, dove si sta tenendo il congresso europeo sull'obesità.
1: Ok, e perché non mi hanno invitato? Chiedo.
2: Perché eri qua per gli internazionali,
1: giusto,
2: solo per quello, se no saremmo a Istanbul. Ci sono ovviamente tanti medici che parlano di questo tema, però c'è una ricerca interessante che riguarda un po' tutti noi, perché non parla, diciamo, strettamente di obesità, anche se ovviamente riguarda anche quello. Cioè parla del fatto che non dobbiamo più fidarci troppo delle indicazioni date negli ascensori quando dice possono entrare 4 persone, entrare 3 persone.
1: Guarda.
2: Praticamente c'è stato uno studio su oltre 100 ascensori prodotti in diversi paesi europei da 21 aziende tra il 1970 e il 2024. Sono stati analizzati i cartellini, no? Quelli che ci sono in tutti gli ascensori.
1: Sì, quelli che ne so, portata massima 100 kg, persone massime 2.
2: Esatto. L'indicazione di solito, appunto, c'è anche il peso, però uno guarda di più. Quanta gente? Vabbè, entriamo tutti. Okay. Il problema è che si è notato che fino al 2002 queste indicazioni, cioè dagli anni 70 fino al 2002, queste indicazioni venivano aggiornate in base alla media del peso della popolazione di quella nazione lì.
1: Okay.
2: Quindi una persona in media pesa 75 kg, facciamo una media su questo peso per capire
1: quante 4 persone.
2: Quindi
1: 4 persone è 75 per 4,
2: esatto,
1: cioè 2,80
2: esatto,
1: credo.
2: All'inizio la popolazione pesava un po' meno, ma erano un po' più persone, ok. Dal 2002 si è smesso di fare questa cosa. Cioè i dati non sono stati più aggiornati, ma il peso della popolazione è andato aumentando.
1: Ok, quindi adesso in media quanto pesa una

0: giusto, perché sennò adesso i messaggi, capirai, capito, erano solo sull'aritmetica.
1: No, allora, questa ricerca è stata fatta in Regno Unito, quindi ti do i dati riguardanti il Regno Unito. Negli anni 70 il peso medio di un uomo era 75 kg, di una donna 65, mentre invece oggi questi valori sono 86 kg per un uomo e 73 per una donna. Che fa la differenza?
0: Quindi io prima ero molto sovrappeso, adesso solo poco
1: adesso
0: sovrappeso.
1: Adesso sei un pochino sovrappeso.
0: Okay. Okay.
1: Però insomma, questo dato significa che se non sono stati aggiornati questi numeri negli ultimi 20 anni,
0: non possiamo fidarci.
1: Fate conto di una persona in meno.
0: Sì, non possiamo fidarci.
1: Questo.
0: Che poi in realtà quelle etichette mi hanno sempre lasciato un po' perplesso, perché a volte dove, se facevi i calcoli, usciva fuori che una persona doveva pesare 50 kg. Mm-hmm. Cioè, se avessimo avuto un carico di neonati, 15 neonati potevano salire sull'ascensore,
1: certo,
0: anche se il limite era 8.
1: 15 neonati in media sono cos'è? 3 kg, 3,5 kg
0: più o meno, ecco.
1: Così come puoi mettere un sacco pieno di neonati,
0: così come se avessimo avuto solo due pazienti del dottor Nozaradan, ha voglia a dire che poteva portare 5 persone,
1: certo.
0: Evidentemente non era possibile.
1: Poi c'è anche da dire una cosa, e comunque ci siamo anche alzati come media della popolazione.
0: Cioè,
1: io
0: nel senso,
1: ho le ossa grosse.
0: Sì, certo.
1: Mo mi vedi così, ma è solo acqua.
0: Vi dico solo che oggi noi siamo arrivati, io e Chiara, che stiamo a dieta, a mettere in discussione la bilancia. Ma secondo me sta bilancia è un po' falsata.
1: Ma quella di Roma è tarata male.
0: Comunque, questa è la notizia, fra un attimo al 347 342 5220 su questa notizia, come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Mi sento

0: Cosa?
1: La polemica che riguardava questa canzone, Al mio paese, di Serena Brancale, Levante e Delia, secondo la quale avevano creato un'immagine del sud non conforme, un po' stereotipata,
0: un po'
1: a quella
0: cartolina.
1: Che è la realtà. Si è spenta quella polemica, non esiste
0: più. Sì, perché
1: più.
0: Poi se ne sono partite altre.
1: Beh, soprattutto su Delia.
0: Sì, esatto, quindi non si sta mai tranquilli. Ciao.
1: Bene, bene, allora possiamo non parlarne e rimanere concentrati su quello di cui stiamo chiacchiericciando in questa puntata, cioè l'allarme lanciato. Sono due puntate che parliamo di allarmi.
0: Allarme.
1: L'allarme lanciato dal congresso degli obesi, o meglio,
0: congresso degli obesi,
1: dal
0: congresso sull'obesità.
1: Sull'obesità.
0: Ma degli obesi, ma come parli?
1: No, mi immaginavo questa tavola a cui tra l'altro avrei potuto fare parte.
0: Ma smettila.
1: Che non ci dobbiamo più fidare delle targhette sull'ascensore.
0: Sì.
1: Per capirci, perché non sono aggiornate con la media peso della popolazione europea. Sono arrivati un po' di messaggi che ci fanno riflettere. Sentiamo Mattia.
2: Ciao chiacchiericci. In realtà le normative direbbero che il peso che è indicato nella targhetta è calcolato in base a quanto l'ascensore regge.
1: Sì.
2: Mentre il numero di persone è calcolato in base a quanto è grande l'ascensore.
1: Ah.
2: Quindi se l'ascensore è un po' piccolo, il numero di persone che viene indicato è poco, ma potrebbe non essere legato al peso. Ciao Mattia
1: che lavora
0: cioè
1: nel settore.
0: Cioè lui ne fa una questione di volume, cioè dice nel volume di questo ascensore che è piccolo, cioè questo ascensore può portare tipo 1000 kg,

0: aggiungiamo?
1: Siete rimasti
0: noi
1: bloccati.
0: Noi abbiamo guardato la targhetta.
1: Esatto, sì, aspetta, spieghiamolo. Sì. Siete rimasti bloccati in un
0: ascensore. Siamo rimasti bloccati dentro a un ascensore a Party Like a DJ.
1: Sì, esatto.
0: Uno dice, ma Parco Sempione c'è un ascensore? No, è dentro uno dei dazi.
1: Sì.
0: E c'era una bella targhetta con scritto il peso che noi non ci siamo filati e capacità a 4 persone. Noi eravamo in 5, abbiamo detto ma sì, ci stiamo tutti. Vedi il volume, ci stiamo tutti quanti benissimo. Dovevamo fare un piano, non l'abbiamo fatto con le scale per pura pigrizia e siamo rimasti bloccati lì dentro.
1: Però che ricordi
0: mentre
1: hai di quella storia?
0: Mentre stavano per chiamarci tutti sul palco a dire ciao al pubblico.
1: Che ricordi pazzeschi hai di quel momento?
0: Ho una foto e tutti sudavamo molto ed eravamo, qualcuno stava andando molto in sbattimento.
1: Perché tu sei claustrofobica,
0: no? Io ero tipo, oi lol, e abbastanza. Poi dopo un po' ho detto ammazza se si suda e poi oddio ci stanno chiamando sul palco.
1: Vedo Agnese da Milano che si sbraccia.
2: No, mi chiedevo Agnese. Per quanto tempo?
0: Ma in realtà pochissimo, perché poi c'era molta sicurezza, molti i pompieri, sì. Così, quindi sono
1: ma
0: arrivata.
1: Poi c'era il VIC. Sane, ma di cosa hai paura se aperto, c'è il VIC?
0: Ha aperto con tipo con le braccia.
1: Ma certo. E poi si è messo, come dire, inclinato e vi ha fatto passare sulla sua schiena uno a uno per raggiungere il piano.
0: Sì.
1: Ma è chiaro.
0: Però non ha voluto fare le scale. Questo è incredibile. No, siamo rimasti pochissimi, qualche minuto. Quindi fortunatamente è durato poco.
1: Quindi a quanto pare è una leggenda quella millantata da Marco.
3: Ciao chiacchiericci. Allora, non so se sia vero, però il mio ex coinquilino ai tempi dell'università, nonché mio grande amico e ingegnere, lui diceva che gli ascensori vengono testati, quindi che possono portare in realtà fino a 2,5 volte il peso che c'è scritto sulle targhette. Quindi se c'è scritto 400 kg in realtà possono portare fino a 1000 kg.
0: No, penso
3: non si spera questa cosa.
1: Allora, io di un messaggio. Io di un messaggio che comincia con me l'ha detto un amico del mio
0: ingegnere.
1: Tenderei a non fidarmi. Però magari c'è qualcuno di addetto ai lavori davvero, sul serio, che ci può dire se questa rimane una leggenda metropolitana oppure no. Nel frattempo voglio tranquillizzare tutti. Vic, Dunia, Paolo e Chiara stanno bene,
0: stiamo
1: che sono
0: bene.
1: Usciti

0: svelate scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai

0: 13.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
4: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
3: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
4: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Il quasi sempre ottimo Harry Styles.
1: Come
0: American
1: quasi?
0: Girl. È così, diamogli.
1: Perché?
0: E magari ogni tanto qualcuna ne sbaglierà.
1: Beh, questa è bella però.
0: È bella, questo è un bel pezzo. Ma in generale ultimamente ne sta.
1: Ma quanto è brutta l'invidia.
0: No, era per dire. Alle 19.39 su Radio DJ state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. E stiamo parlando insieme a voi di storie da ascensore. Siamo partiti dall'allarme lanciato dal congresso
1: europeo
0: sull'obesità, che ha detto che non dovremmo più tanto fidarci delle targhette sugli ascensori.
1: Sulla
0: perché...
1: capacità col numero di persone che possono salire, perché il peso della popolazione è aumentato, ma spesso i cartelli non si sono aggiornati.
0: Da lì, apriti cielo, sono arrivati un sacco di testimonianze di persone che sono rimaste bloccate in ascensore. Prima però un messaggio ancora più particolare e ce lo manda Chiara, una tua omonima.
2: Ciao Chiacchiericci, ma non so se è solo una cosa che faccio io perché mi mancano alcuni freni inibitori, ma se io sono in dubbio sul peso... chiedo alle persone che sono con me, che stanno salendo nell'ascensore, se quanto pesano e faccio i calcoli.
1: Faccio i calcoli.
2: Sia che siano persone conosciute, sia che siano sconosciuti. Proprio per non rimanere chiusi dentro.
0: Ma questa è una cosa incredibile. Peraltro richiede una discreta dose di sfacciataggine. Perché
1: certo,
0: tu comunque devi andare da una persona che potenzialmente può essere non proprio filiforme e dire: scusa, mi dici esattamente quanto pesi che devo fare i conti?
1: Ma anche un po' di fiducia, perché comunque non tutti sanno il proprio peso.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: soprattutto magari non te lo dicono a te.
0: Sì, oddio, cioè, come reagisci? Io probabilmente lo direi.
1: Io sì, non me frega niente.
0: Sì.
1: È come l'età, non hanno chi se ne frega. È più il peso, non è un numero sulla bilancia, come ti senti dentro.
0: Più che altro perché solo una cosa, cioè, più che dire il mio peso reale, mi preoccupa l'idea di essere chiuso in un ascensore con Chiara.
1: Con questa,
0: cioè, con
1: questa
0: ascoltatrice.
1: Però stavo pensando, ma Chiara, ma non è meglio a quel punto prendere l'ascensore dopo?
0: Però devi aspettare di essere da sola, cioè non difficile.
1: No, da sola, con meno persone.
0: Con uno molto magro, aspetti fino a che non arriva uno molto magro e poi sali al volo. Poi storia appunto di persone rimaste bloccate nell'ascensore, alcune molto drammatiche.
3: Salve a tutti, buonasera DJ. Allora, io sono rimasto bloccato in ascensore una volta in Spagna con mia zia russa, con mio cugino, due miei cugini, anzi, e tutti e due i miei fratelli, quindi il conto totale 6 persone, e dove c'era chiaramente scritto massimo 3. Tutto questo a luna di notte, mia zia tira fuori il telefono per chiamare soccorsi, le cade nella fessura e fa tutta la tromba dell'ascensore fino al pian terreno, anzi al piano meno 1. Bella serata in Spagna.
0: Sì, immagino. Devo dire che questo è successo anche a me, cioè la cosa che ti cade nella fessura dell'ascensore.
1: Ma il cellulare sempre
0: cellulare
1: o qualcosa?
0: E chiavi.
1: No.
0: In due situazioni diverse. Però devo dire che sono stati abbastanza rapidi i ragazzi dell'assistenza a venire ad aggiustare, a farci prendere le robe. E lì abbiamo trovato un sacco di cose, peraltro, cadute.
1: Certo.
0: Il sacro Graal, c'era un po' di tutto. Poi una storia molto meno spaventosa, che ce la manda Paolo.
4: Io 30 anni fa più o meno consegnavo dei polli con il furgone.
1: Sì.
4: E mi ricordo che in un ospedale, adesso non so in che paese, ho preso l'ascensore con il carrellino con tutta la merce. Mi sono messo nell'ascensore.
1: Sì.
4: Arrivato al piano che avevo digitato, la porta non si apriva. Dopo un paio di minuti fermo così, sento ridacchiare dietro.
1: Sì.
4: La porta non si doveva aprire più, quella che sono entrato, ma si doveva aprire dietro di me e io non me la porto.

0: non è bello, no? Però tante volte quando siamo tutti ammassati così, io magari io prendo l'ascensore e vado, abito all'ultimo piano, dunque sono quasi sempre l'ultimo a scendere. Io appena entro e nella confusione molo una renza e tutti al primo piano scendono e me lo faccio tranquillo.
1: Sì. Ma
0: fate
1: dai!
0: Come me, sì. Renza, sì. Sempre sì. Renza.
2: Sì, sì, così. Credo di aver visto questa strategia in una puntata di Cortesie per gli ospiti,
1: sì,
2: se non ricordo male. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina per affrontare un altro tema. Raga, gran periodo per i virus.
1: Se ne parla molto.
2: Non solo l'antivirus di cui adesso si continua a parlare, speriamo, posso dire che se ne parli sempre di meno, però per il momento ancora se ne parla. Ma c'è un'altra epidemia, no, un'altra epidemia, un altro allarme, chiamiamo così, in Francia, a Bordeaux, 1700 persone in quarantena per una gastroenterite, un norovirus. Quindi dopo il coronavirus e l'antivirus impariamo a conoscere anche il norovirus, che è un tipo di virus, che, una famiglia di virus abbastanza diffusa in realtà.
1: E però, che fa venire quelle cose che partono come l'amico di prima in ascensore.
2: Che possono essere, diciamo, di gravità varia, più o meno. Un grande momento anche per le crociere, però è anche vero che i giornali in questo momento ci calcano un po' la mano, perché ci clicchi, no? E richiedono l'attenzione. Però stiamo tornando a parlare di virus.
1: Sì.
2: E quale migliore occasione per un ciccio quiz cotto e mangiato?
1: Come ciccio quiz?
2: Allora.
1: Ma con chi pensi di avere a che fare?
2: Oggi pomeriggio io sono entrato in un tunnel partendo da quest'articolo norovirus, antivirus, già questo nome antivirus che

0: Amo virus.
1: Dai, è scritto con la J o con la I?
0: Con la J.
1: No, è l'altro. Annamo, come si chiama?
0: L'ennamovirus.
1: Mortacci tua virus.
0: Esiste l'ennamovirus. L'ennamovirus, un virus che colpisce le verdure, peraltro, i piselli, il pepe. Ragazzi, i virus colpiscono anche le piante.
1: Poverini.
0: Ah, vado avanti. Esiste il caffetteria virus o il risiebisi virus?
2: Il primo.
1: Caffetteria.
0: Sicuri?
2: Sì.
0: Esiste il caffetteria virus?
1: Che cos'è?
0: Non lo so, infetta alcuni microorganismi marini.
1: Perché caffetteria?
0: Questo non lo so se l'hanno scoperto in uno Starbucks, ma credo di no.
1: Ma che creature?
0: Esiste l'Hartman virus o il Joker virus?
1: Io dico Hartman.
2: No, io dico Joker.
1: Brava.
0: Esiste l'Hartman virus.
1: Cosa colpisce?
0: Niente. Cioè, no, non so, fa sempre le piante in generale.
1: Cose colpiscono. Di piante, va
0: Esiste
1: bene.
0: Esiste l'arena virus o lo stadio virus?
2: Arena.
1: Io dico stadio virus.
0: Esiste l'arena virus. Pagax, sei un virolo, sei il Burioni di Chiacchiericcio.
1: Sei un virus. Assurdo.
0: L'ultima, esiste il Mila virus o il Mimi virus?
1: Mila o Mimi?
0: O Mimi. Mila o Mimi. Mila virus o Mimi virus?
1: Mimi.
0: E Pagax?
3: Mila.
0: Ve lo dico dopo il disco. Se esiste il Mila virus o il Mimi virus. Anche perché adesso arriva il bel disco di Francesca Michelin a interrompere il nostro ciccio quiz. Dopo la risposta la diamo.

0: il Mimivirus che esiste.
1: Mimivirus.
0: Non il Milavirus. Questo chiude il Ciccio Quiz e chiude anche la puntata di Chiacchiericcio di questa sera. Quindi grazie a Francesco Pagax in regia, grazie ad Agnese in redazione da Milano, da Roma. Grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: E noi ci risentiamo domani alle 19.

0: Ora la linea va al sempre ottimo sempre Gianluca ottimo. Gazzoli. A domani, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
10: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
9: Dai, poteva andare peggio.
10: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
9: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
11: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
14: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
14: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni

0: Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
3: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Ehi, Proxa?
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy, felici voi, felice la natura.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
13: Oggi non c'è solo intorno.
12: Night.
14: Dici che resti, allora urlalo forte.
12: Fabri Fibra.
15: Stavo pensando a te.
12: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Le 20 in punto.
17: DJ.
18: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Bagarre al Senato, al Question Time con Giorgia Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale, dice, e affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega del governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito. Non accetto lezioni, dice, 174 miliardi buttati per il superbonus. Ed è scontro con Renzi, che paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Donald Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato oggi con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Domani l'attesissimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Della delegazione americana fanno parte anche il capo del Pentagono Esket e il segretario di Stato Rubio, sotto sanzioni in Cina per le sue parole su Hong Kong, Taiwan e sulla repressione degli uiguri. Per consentirgli l'ingresso, i media e gli apparati di Pechino hanno modificato la traslitterazione del cognome in Lubio. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza sul caso Antivirus, precisando che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione. In Italia sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio. I cittadini devono stare tranquilli, non è come il Covid, ribadisce il ministro della Salute Schillaci. Intanto, dopo il focolaio sulla Ondius attesa per lunedì a Rotterdam, un'altra ombra si allunga sulle crociere. Più di 1.700 persone, per lo più britannici e irlandesi, sono in isolamento sulla nave Ambition nel porto francese di Bordeaux per una presunta epidemia di gastroenterite che avrebbe già ucciso un anziano crocierista. Circa 50 persone hanno mostrato sintomi compatibili con il norovirus. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i due figli, spariti da più di 3 settimane. La donna e i ragazzi si trovano all'estero, sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono fare sapere dove si trovano, riferisce la procura di Piacenza. L'allontanamento, volontario e pianificato, sarebbe stato dettato da una situazione familiare fortemente problematica. La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su VIP del mondo dello sport e dello spettacolo, ottenute con accessi abusivi alle banche dati e vendute ad alcune agenzie.

0: Il sistema sarebbe stato messo in piedi da poliziotti infedeli che, con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle Poste. Una decina gli arresti, 30 gli indagati. Il tarifario andava dai 6 ai 25 euro in base alle informazioni fornite. Gli accessi abusivi sarebbero circa 1,5 milioni. Siamo allo sport. Il calcio stasera alle 21 all'Olimpico. Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri puntano al bis dopo la vittoria dello scudetto. I biancocelesti vogliono vincere per conquistare la qualificazione all'Europa League. Restiamo a Roma con il tennis. Il norvegese Ruud ha battuto il russo Khachanov ed è il primo semifinalista degli internazionali d'Italia. Stasera Dalderi sfida lo spagnolo Hodar. Domani Sinner affronta il russo Rublev. Infine il ciclismo. Lo spagnolo Arrieta ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza davanti al portoghese Eulalio, che è la nuova maglia rosa. Entrambi sono caduti negli ultimi chilometri a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Domani in programma la sesta frazione da Pestum a Napoli di 142 chilometri.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore generale miglioramento ma residui fenomeni sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani pioggia sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio generale peggioramento al nord con rovesci diffusi, fenomeni più sparsi ma frequenti sulle regioni meridionali. È tutto, il meteo.it torna domani mattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
11: Have fun with Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.

0: Buonasera, ma
1: fatti passare tutto. Fai un respiro, fai un respiro. Anzi, fai quello che cerchiamo di far fare a tutti gli ascoltatori ogni sera. Un po' di defaticamento, defatica, frappaga, tutto bene. Hai litigato con qualcuno?
2: No,
1: non
2: litigato
1: anche tu. Come tanti ascoltatori, probabilmente il mese di maggio, un mese anche un po' di cambio di stagioni, di cose che accadono, cose molto, molto strane. Cose stai visto oggi quella foto con l'AI, Eli, tu che sei grande fan, tu che sei una vera baddie della foto di Anna Pettinari.
0: Ma no, è vera.
1: Era vera? Cioè, è successo.
0: Aveva la sua seggiolina lì al Quirinale.
1: Ebbene sì, in realtà non è stata solo Anna Pep invitata al Anna Pepe, ovviamente la chiamo con l'account Instagram,
2: è giusto.
1: Anna Pepe invitata in Quirinale dal presidente, ma insomma c'è stato tutto una serie di artisti, di cantanti, perché c'entra qualcosa da SIA, ho visto adesso, non ho visto benissimo, però insomma si parla di musica, di canzoni, c'erano tanti artisti che hanno incontrato il presidente Mattarella oggi.
0: Di lei mi fa impazzire la parrucca, perché ne ho una uguale,
1: è una parrucca?
0: Sì, credo di sì.
1: Non sono capelli colorati, secondo te?
0: No, è una parrucca.
1: Io ho visto effettivamente una foto in passato in uno dei tuoi dump di Instagram un po' particolare, una parrucca così. L'avevi messa a un concerto.
0: Ho questa tradizione, quando ho un concerto mi metto la parrucca.
1: Tu ci vai con la parrucca, è vero.

0: sai se
1: se mi viene in mente altro fatecelo sapere al 347 342 5220. Mi ha colpito anche il viaggio di Kate Middleton, probabilmente l'avete vista, anzi vorrei sapere se qualcuno di Reggio Emilia l'ha incontrata, perché Kate Middleton, primo viaggio diciamo fuori dal suo paese dopo purtroppo il brutto periodo, ma per fortuna dopo essersi ripresa dalla, proprio la remissione del cancro, primo viaggio che fa, poteva andare a New York, vabbè, a Parigi, poteva
0: dimmi un posto alle Maldive,
1: al Coachella, tipico viaggio, e invece è venuta a Reggio Emilia. Ma qualcuno degli ascoltatori l'ha vista? Cioè non si sa?
0: Non so, fate,
1: no, magari fatecelo sapere. Sempre 347 342 5220.
0: Tu cosa faresti appena arrivato a Reggio Emilia?
1: Gnocco fritto, subito. Prima secondo tappa. Me il motivo sì. è quello. Sarà andato a trovare Benny Benassi, Fabio Volo? Saranno andato al loro locale?
0: Cioè, non lo chi so. Può dirlo?
1: No, in realtà è andata a trovare, insomma, il motivo è più che nobile. Magari ne parliamo tra pochissimo. Like no other. Flawless. Absolutely flawless.

0: video con Federic, che è un creator ma anche un collezionista di carte Pokémon.
1: Okay.
0: E con la scusa del Pikachu Munk o delle varie carte ispirate al luogo di Munk,
1: sì,
0: ti spiega Munk.
1: Beh, devo dire che è efficace.
2: Unisce, diciamo, i due buoni diversi.
1: Sì, quindi mi
2: diversi.
1: Sa che è più millennials.
0: Sì, diciamo, con la scusa del insegna l'arte.
1: Qual è il momento che ti piaceva di più di Art Attack?
0: Neil, il grande
1: anche
0: artista.
1: A me Neil. Neil era quella persona che faceva delle opere d'arte con tutto quello che aveva intorno.
0: Sì. Lo sai che Neil ha una band black metal, o vabbè, almeno ce l'aveva.
1: Però Neil è ancora tra noi, perché
0: sì,
1: quanti
0: sì,
1: non era giovanissimo.
0: No. Controlliamo, però aveva una band
1: vabbè,
0: black
1: sonderemo,
0: metal.
1: Sonderemo.
2: No, ci mancherebbe.
1: No, no, Neil, ma lui ci guarda sempre da... Lui guardava sempre da su, in realtà, quando finì... Lui guardava da giù, guardava
2: vabbè,
1: su.
2: A 69 anni.
1: Comunque, il commento più likeato sotto il video?
2: Sì.
1: Questo è un grande giorno per l'umanità. Quindi c'è stata grande attesa per questo ritorno di Giovanni Mucciaccio.

0: Bossa Nostra. Cioè c'era Cosa Nostra, ma era una cosa, diciamo, un'altra cosa, mettiamola così. Questa è Bossa Nostra, Gaia su Radio DJ. Nel frattempo, grande entusiasmo al 347-342-5220. Sentiamo.
1: Ehi, Gianluca, ehi. Magazzologi, sì. Abbiamo più vinili o colla vinilica?
0: Sì.
1: Prendete la colla vinilica e spalmatela.
0: Beh, questo non so se era una...
2: un po' sexy.
0: Sì, non capito, era una versione XXX però... di... Non era proprio un'imitazione. Ricordiamo, una delle imitazioni migliori, non so se migliori per, diciamo, somiglianza o per il fatto che era una parodia molto divertente, era stata quella di Fiorello, che insomma anche Giovanni Muccia ci ha raccontato aver amplificato molto il suo personaggio e il suo successo. Parlavamo di questo perché ha aperto, diciamo, un canale su YouTube dove... Adesso per ora c'è solo un video, ragazzi. Io lo dico a tutti coloro che arrivano magari dal mondo della televisione e poi si buttano su YouTube, non basta, cioè YouTube non perdona, devi fare
3: boom, devi darci boom, dentro
0: boom boom, boom, ne devi
3: tu lo sai
0: di roba. Ah, voglia, bisogna andare avanti come dei martelli, però insomma grande affetto per tutto il mondo di Art Attack. Abbiamo scoperto l'età di Neil oggi. Neil, ricordiamo, quell'artista che durante la trasmissione che guardavamo quando eravamo piccoli ma che guardavano anche i nostri genitori,
3: sì.
0: Riusciva a creare opere d'arte con tutto quello che lo circondava. Quanti anni ha oggi Neil?
3: Ne ha 69, è nato l'11 ottobre 1950.
0: Io prima l'ho detto scherzando, però voglio dire,
2: vabbè, adesso...
0: 69 è impegnativo andare a prendere tutti i vestiti.

0: partire.
1: Beh, certo.
0: Sbattare un camion e fare.
1: Sai che si diceva adesso?
0: C'era un
1: complotto. Ho preso la notizia da Fra.
0: Complotto su Neil.
2: Molto bello.
1: Che doveva essere. Cioè, si diceva che fosse Bansky.
0: Ma dai, è una di quelle cose.
2: Beh, però artista è artista. Dai.
1: Però
0: si dice anche, se cerchi, sono delle teorie serie sul fatto che Pippo Franco non sia il vero Pippo Franco.
2: Ah, è stato sostituito?
0: Sì, sì, come Paul McCartney. Ma queste certo. sono altre
2: solo
0: storie
2: grandi,
0: che ovviamente non ci riguardano. Storie che ci riguardano invece arrivano, ci riguardano da vicino e ce le racconta un amico, un artista, tra poco con noi a Gazzologi, cioè Giovanni Caccamo.

0: Ricco di fibre, fonte di proteine, alto grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, alto grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con alto grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam.

0: chiama all'800 600 100.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
7: Have fun with Monge Git, gli snack per cani e gatti con carne fresca. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
8: We can dance all night. Incredibile, sembrava ormai finito.

0: Runaway su Radio DJ, titolo della canzone che state ascoltando, Lady Gaga e Doichi. Sia Lady Gaga che Runaway stesso all'interno del Diavolo Veste Prada 2, insomma Runaway è il nome del magazine finto che non esiste davvero ma è chiaramente ispirato a un magazine che invece esiste davvero, e Lady Gaga fa anche lei la sua apparizione. Indovina nel ruolo di chi, Eli?
1: Di
0: Lady Gaga.
2: Sì,
0: Lady Gaga interpreta Lady Gaga. E devo dire che ormai non è spoiler, l'avranno visto, cioè l'hanno visto un sacco di persone, no?
1: Io non l'ho ancora visto, però sapevo di questa cosa.
0: Vabbè, questa cosa. Dai, è una cosa che è uscita dappertutto. Buonasera a tutti ancora, mercoledì 13 di maggio, l'avevamo anticipato, ma la coincidenza incredibile è che prima abbiamo parlato di una, un avvenimento che oggi probabilmente adesso lo state vedendo un po' ovunque, perché nella giornata di oggi il presidente Mattarella al Quirinale ha invitato alcuni artisti, no? Alcuni artisti di diverso genere per

0: celebrare insieme i 145 anni di SIAE. Un anniversario importante, alcuni degli artisti più importanti del nostro paese. Noi prima l'abbiamo detto e raccontato, ma c'è qualcuno che ce lo può raccontare da dentro, perché effettivamente era lì e adesso è qui. Giovanni Caccamo, benvenuto.
1: Ciao ragazzi, ciao, buonasera.
0: Ma come hai fatto, Jesse? Perché mi sembra... Cioè,

0: progetto, in una missione di vita, è stato l'aver constatato che i giovani non sognano più.
1: Ok, e questa non è la bella notizia.
0: No. E quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere i sogni. E quindi siamo partiti ripercorrendo la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo, sopra il Brasile, con un antico veliero, per 18 giorni, facendo delle tavole rotonde per discutere di cambiamento e futuro. E
1: solo a raccontarlo un po' mi emoziona. Però fai una cosa, Gio, resta qui tra pochissimo, ce la racconti meglio, perché sono molto molto curioso. Hello.

0: facendo partire un nuovo umanesimo. E quindi inizialmente ho risposto come artista scrivendo quest'ultimo disco, ma poi ho detto non può essere sufficiente la risposta di un singolo artista, voglio dedicare qualche mese della mia vita ad ascoltare le idee di cambiamento dei giovani. Ecco, questo qualche mese sono diventati 5 anni.
1: 5 anni lunghi che poi insomma si sono concretizzati con questi 18 giorni di traversata, sì, con tante storie. La difficoltà, mi raccontavi fuori onda, anche di portare questi ragazzi fuori dal proprio paese. Alcuni non c'erano mai usciti dal proprio paese, no?
0: Perché in realtà noi siamo maledettamente fortunati, ma non ce lo ricordiamo quasi mai, forse perché abbiamo troppo. E invece ci sono tantissime persone che questa libertà che noi viviamo non ce l'hanno, o quantomeno la desidererebbero, e quindi dovremmo riflettere molto su come va il mondo, no? E per farlo e per capirlo forse dovremmo anche uscire dal nostro guscio e tuffarci, viaggiare, capire come funzionano veramente le cose, informarci di più.
1: E chi non riesce magari lo può fare anche grazie a lavori e opere e a tutto quello che stai facendo anche tu. Altre curiosità da chiedere a Giovanni? Nel frattempo ci ascoltiamo Frankie High Energy su Radio DJ.

0: batteria Frankie di Energy insieme a Giovanotti su Radio DJ alle 20.48, sempre live durante Gazzologi. È venuto a trovarci Giovanni Caccamo, con lui si può parlare veramente di un sacco di cose insomma anche molto importanti, come avete sentito fino a poco fa. Molto importante anche la sua musica. Si torna dal vivo, prima lo citavo, l'11 di giugno si parte dal Teatro Dal Verme di Milano con questo nuovo tour. Tra l'altro il titolo è L'alba dentro l'imbrunire, è una grande festa poi di fatto in realtà, sì, per celebrare 10 anni che sei nel game, come si dice, esatto, in questi casi.
1: Sì, perché ogni tanto è anche bellissimo, no? Fermarsi, guardarsi indietro e dire cavolo, che bello. E quindi questi concerti con l'orchestra sinfonica, che era un po' un mio sogno da sempre, saranno divisi in 3 parti. Nella prima parte riproporrò le mie canzoni più significative con alcuni inediti, nella seconda parte le canzoni scritte per altri e nella terza parte un omaggio al mio mentore Battiato, senza il quale le prime due
0: nulla sarebbe potuto succedere.
1: Esatto, sì.
0: Beh, ovviamente insomma vedevo, ti dicevo fuori onda, avevo visto una tua performance all'interno, salutiamo gli amici

0: quindi Radio 2 Social Club, che loro hanno una parte durante il loro programma con cui si può cantare dal vivo, e devo dire hai fatto una versione della Stagione dell'Amore che è incredibile, incredibile.
1: Guarda, con un po' di silenzio potrei fare una piccola cosa per te.
0: Sì, sì, sì, in serio?
1: Sì.
0: Senza nessuno che... Scusami, io tiro fuori il... Vai, vai, per favore.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
0: Vabbè, insomma, così.
2: Ti
0: giuro, ti ringrazio perché prima ti dicevo che l'avevo vista solo dal telefono e mi era venuta la pelle d'oca. E quando la fai dal vivo, e la farai, immagino che la farai anche.
1: Certo, certo, sì, sì.
0: È la tua preferita, Stagione
1: Ma no, la mia preferita è L'ombra della luce, che è una canzone stupenda. Io ho avuto la fortuna di cantarla sia al Duomo di Milano e sia al Pantheon per la messa arcaica di Battiato, ed è un capolavoro. È bellissima, poi vabbè, ce ne sono tante.
0: Certo, ovvio, ovvio, ovvio. Ci sono anche delle persone che ti vengono a trovare durante il concerto, si possono spoilerare i nomi?
1: Certo, allora l'11 al Dal Verme ci saranno Gianni Morandi, Angelina Mango e Emilio Esgro. Il 28 agosto a Verona al Teatro Romano ci saranno Elisa e Patti Pravo. Quindi insomma con alcuni di loro faremo le canzoni che ho scritto per loro in duetto, e poi insomma sarà, sì, come dicevi prima, una grande festa.
0: Una
1: poi
0: festa,
1: il tour raggiungerà un po' tutta l'Italia, quindi
0: andate, non perdete questa occasione. Tra l'altro prima insomma tu adesso stavi cercando di ascoltare
1: tra l'invadenza
0: io sono
1: delicatezza.
0: Stato esattamente come te ad esempio con questa radio, nel senso che stalkeravo,
1: certo.
0: Stalkeravo di brutto,
1: certo.
0: Quindi...
1: comunque dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni torno in Sicilia. Mia madre mi aveva detto il cantautore non è un lavoro, quindi dissi vabbè mamma hai ragione, basta, mollo tutto,
0: certo.
1: Farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse no ma guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata, quindi il 9 agosto del 2012 mi apposto dietro un cespuglio per 4 ore. Quando Battiato uscì di casa mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo c'è un CD dentro? E io dissi sì, va bene, ciao. Pomeriggio vado al mare, torno dal mare, trovo 5 chiamate anonime e un messaggio in segreteria. Sono Battiato, ho ascoltato il disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11, spiaggia, ciao. E quindi fuggito dalla Sicilia per cercare fortuna a Milano, che ora è la mia seconda casa,
0: certo.
1: E che amo ovviamente, però l'occasione più preziosa della mia vita l'ho avuto proprio grazie a quella lentezza. L'ho avuta grazie a quella lentezza.
0: Questo
1: che solo
0: è,
1: la Sicilia può darti.
0: È un bel insegnamento, credo che ci sia una morale, ognuno tragga
1: esatto.
0: La sua. Giovanni, io ti ringrazio tantissimo per essere passato a trovarci, in bocca al lupo con tutto, sia con il progetto, lo ricordiamo, di Arc of Change, di cui vedremo gli sviluppi giorno. Ma come si può seguire come sta andando il progetto? Seguendo te?
1: Sì, sul mio profilo Instagram ci sono gli aggiornamenti.
0: Perfetto, lì potete trovare praticamente tutto. E per il resto noi abbiamo finito, Fra? Niente, è andata.
3: Ho avuto la pasta, ok.
0: E il coach ci ricorda che abbiamo finito anche per questa sera, dopo una bella chiacchierata con Giovanni Caccamo. Niente, io sono un po' sono felice, sono contento. Sai quando fai queste cosa, abbiamo parlato troppo stasera, dici?
2: No, abbiamo,
0: siamo a rischio chat,
2: abbiamo lasciato spazio giusto.
0: Ok. Grazie mille a tutti voi per averci ascoltato, grazie Lisa Cyber from redazione,
2: grazie a voi,
0: grazie a Fra Paga in quel della regia,
4: grazie a voi
2: e grazie al Gazzo
0: o la Gia, mi raccomando, noi ci sentiamo precisi e puntuali sempre domani dalle 20 alle 21, non sbagliate, fate una cosa, restate qui su Radio DJ, stalkerateci con gentilezza, che
2: sempre,
0: alla fine qualcosa
2: sempre.
0: Succede sempre.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma

0: animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 21.
2: Va tutto alla grande.
3: DJ Radio DJ. Go go go.

0: canzone floreale, questa dei Django. Si chiama Carry On, in inglese Carry On, cioè non è il Carry On, il Carry On, ok? Che è una parola che sembra francese, invece è svizzera. Il Carry On, quello che gira, molto romantico, quello che suona tipo così.
1: Un po' inquietante.
0: Fa anche un po' horror, sì, in alcuni casi sì. Che comunque siamo nella categoria non li vedi più in giro. Forse
1: no,
0: la nonna,
1: no.
0: Non so, forse l'ultimo carry on che ho visto risale a casa della nonna.
1: Sì.
0: Ma questo non c'entra niente, era proprio per sottolineare che non c'entra niente il carry on con carry on, okay. Il pezzo di Django.
2: Comunque bella bro.
0: Bella bro. Da 3 minuti alle 21, di che cosa parliamo stasera? Oggi è stata una giornata, sai che noi siamo sempre molto onesti e sinceri con gli ascoltatori. Sono qui nel building da stamattina alle 10 a registrare cose, spot, podcast, sfinito,
1: sì.
0: Completamente. E quindi se volete, dico agli ascoltatori, cioè se ci fosse un ascoltatore col desiderio

0: questa puntata, tra l'altro gli ascoltatori ci stanno anche suggerendo temi di cui parlare, tipo...
1: Sto cercando dei vinili, 45 giri.
0: Questo è un tema. Lui sta cercando dei vinili, 45 giri. Davide scrive: è normale che, lui suggerisce, è normale che negozi e catene chiedano il numero di cellulare per farti lo scontrino elettronico e non cartaceo? Dice: è una furbata.
2: Beh, lo fanno per risparmiare carta, però sì.
0: Se ne potrebbe parlare.

0: E cosa fate?
1: È proprio appunto per risparmiare carta, uh-huh, e assolutamente non per sapere i fatti del cliente, perché comunque lui non sta firmando nessun tipo di delibera, arriva solo e soltanto lo scontrino, i dati non vengono trasmessi a nessun altro, per cui almeno da noi potete stare sicuri.
0: Io sono
1: un abbraccio,
2: io le credo,
0: io le credo.
1: Samuela da Vicenza, che ha appena finito il turno.
0: Samuela, ciao. Querela, ciao. Saluto anche a tutti quelli che hanno finito il turno adesso.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Eiffel 65.

0: Tiziano Ferro con Giorgia. Anche Giorgia era da Mattarella oggi per i 145 anni della SIAE. The President ha ricevuto personalità del mondo della musica, del cinema, del teatro. Angelina Mango, Madame, Anna, Clara, Emma, praticamente tutte le nostre ospiti. Mattarella ci segue su Instagram, è chiaro.
1: Sicuro.
0: È stato molto bello il discorso di Sorrentino, che in una parte ha detto: se il mondo fosse abitato solo da lei, presidente, e dagli artisti, vivremmo gioiosi e pacifici. E poi purtroppo non è così, e Mattarella

0: questo, eh.
1: Ciao Matt.
0: Ciao.
1: Ma cosa dici?
0: Sì, per la rubrica se potessi lo rifacessi, Paolo dice: non potrò diventare un campione di nuoto, ma a 55 anni ho imparato a nuotare a stile libero. A 57 Bravo. A rana, ora sto imparando il dorso, che però il dorso è il più facile.
2: Ah boh, cioè, sai, magari per lui no.
0: Il dorso ce l'abbiamo in dotazione tutti, sono gli altri
2: io
0: che sono più
2: che
0: difficili.
2: Non
0: te l'hanno dato il dorso?
2: No.
0: Ah. Devi andare all'indietro.
2: No, io nuoto malissimo, cioè io non so nuotare. Io sto a galla.
0: Più difficile è il delfino, chiaramente.
2: Vabbè, impossibile per me.
0: Impossibile. Salutiamo chi sa fare il delfino, vi invidiamo tantissimo.
3: Ciao Ad.
0: Ciao.
3: Se potessi, io studiassi e prendessi anche la laurea.
0: Però tu potessi, dai. Sì, allora c'è tempo, va bene, anche questo è, insomma, anche un po' retorica, è giusto. Però,
2: però
0: molti
2: hanno
0: la vita, i figli,
2: me.
0: I mutui, i lavori.
2: Uno se la fa con calma. Sulla laurea, secondo me.
0: Dobbiamo essere sinceri, realistici.
2: Dipende che laurea.
0: Cioè,
2: ovvio.
0: Se potessi lo rifacessi, alcune cose non le puoi rifare. Lo scontrino in quella catena di cui parlavamo prima, sì, abbiamo capito come funziona.
2: Sì,
0: ce lo spiega
2: capito.
0: Elena.
4: Ciao Ad.
0: Ciao.
4: Ma io ho lasciato il mio numero di cellulare alla suddetta catena. Ma lo scontrino mi è arrivato via mail, però, quindi non capisco l'utilità.
0: Mistero, mistero, paurina. Mettimelo qui.
5: Ciao Ad.
0: Ciao.
5: So che non c'entra molto, ma è da quando hai parlato di Carry Leon che a me sta venendo e rimane in testa la canzone di Magic Box, Carry Leon.
0: Ah.
5: Ora. Non è che si può sentire un pezzettino, ma qualcuno la conosce ancora? Esiste
0: amico
5: ancora?
0: Mio. Beh,
5: si
0: un classico.
5: Ancora?
0: Vai, sparala. Quanti la conoscono? Se potessi la conoscessi, è la rubrica nella rubrica. Facciamo andare 30 secondi, ok?

0: te stanno facendo casino con questo, cioè, tipo delirio.
1: Party people.
0: Noi siamo qui a vostra disposizione, qualsiasi cosa. Tu ci chiedi di parlare di un argomento, lo parliamo. Ci chiedi di mettere la canzone, la mettiamo. Cioè, noi siamo proprio vostri. Considerateci vostri.

0: titolo, lo so che è una parola, sarebbe un, tipo una parolaccia, bitch, però ormai è diventata anche molto positiva.
1: Dai,
0: cioè può essere, dipende da come lo dici, cioè le parole cambiano significato, sì, a volte in base a chi le pronuncia e a come
1: le
0: pronuncia.
1: Certo.
0: Dal contesto, certo. Occhio al contesto, perché per quanto riguarda il caso aperto dall'ascoltatore prima su questa famosa catena che chiede il numero di cellulare per, sì, farti lo scontrino virtuale, Marco dice: ci lavoro, ne sono al corrente, leggete bene quando date i vostri dati, le condizioni di accettazione sono nel 99% dei casi il vostro consenso e poi dopo non ne uscite più. E quindi attenzione,
1: leggere bitch.
0: Ora, adesso se ci stai ascoltando con delle persone attorno a te, guarda lui o lei,
1: sì,
0: digli o dille bitch. Come, okay, la prende?
1: Io bene.
0: Allora tu da oggi bitch.
1: Io bene, ma sì, ma perché la bitch è una cazzuta, è una tosta, a me piace.
0: Sì, anche, certo. Però è anche un po' un compl'insulto. Cioè
1: sì,
0: un,
1: certo,
0: compl'insulto è la via di mezzo tra, cioè più che altro è quel complimento che però può anche sembrare un insulto.
1: Sì, dipende uno come lo dice. Ovvio che,
0: esatto,
1: se mi guarda e mi dice sei una bitch, no,
0: no,
1: non è,
0: certo,
1: proprio un complimento. Oh, quella è proprio una bitch, nel,
0: però,
1: senso,
0: tipo,
1: è tosta.
0: Esempi di compl'insulti che capitano nella vita,
1: okay.
0: Vabbè, il classico sei dimagrito, cioè quando uno va su quell'aspetto là,
1: sei più bella dal vivo,
0: stai benissimo in questa foto, non sembri neanche tu,
1: oppure, ti trovo bene, vuol dire che prima facevo schifo,
0: anche, oppure a scuola il classico, guarda il compito è fatto bene per essere stato scritto da te,
1: no, brutto, no, io mi ho dovuto piangere,
0: bello il vestito, una volta tanto sei elegante, sono compl'insulti, sei molto intelligente, non l'avrei mai detto,
1: no, questo no, no, no, se un amico vi dice una cosa del genere bloccare,
0: no, a me lo dicono, certo,
1: te l'hanno mai detto,
0: certo,
1: ma
0: no,
1: mandali a quel paese,
0: no, no, a me capita anche spesso, soprattutto quando vado nei podcast così,
1: sì,
0: ma sai che pensavo che lasciano i punti, tipo pensavo fossi un coglione, però
1: invece...
0: ho appena scoperto che non lo sei.
1: Vabbè, l'hai fatti ricredere,
0: è bello così, l'aspettativa sempre,
1: sì,
0: bassa,
1: ma infatti sì,
0: bassa.
2: Ci sta proprio bene alla DJ.

0: Dossi, lui lavora.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto.

0: Strappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
3: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
2: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
3: 10 chilometri oppure 5.
2: Si va lì e si corre.
3: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
2: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
3: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
4: DJ Ten. Run like a DJ.
5: Radio DJ.
6: Say what?
7: Say what?
6: What up?
7: Say what?
6: Say what? Say what?
7: Radio DJ.

0: Dracula Remix o Dracula Remix, i Tame Impala con Jennie delle Blackpink.
1: Ciao Wad. Ciao. Che fai stasera?
0: Pensavo a Kevin. È bello Kevin. Quando Jennie delle Blackpink in questa canzone dice: "Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot." Kevin è insomma il frontman dei Tame Impala, di cui ci aveva parlato Dua Lipa quando l'abbiamo intervistata, ed è Kevin Parker. E proprio questa mattina mi parlavano di Kevin Parker, pensa che mattinate impegnative che c'ho, perché è uno dei pochi artisti ormai, o quantomeno di quest'ultima grande generazione, gli ultimi 20 anni, che sale sul palco e ogni tanto si accende una sigaretta mentre canta tra un pezzo e l'altro, che nella storia lo hanno fatto in tantissimi, sì. Anzi è proprio rock and roll, il minimo proprio, no? Farsi una sigaretta sul palco. Però in questa epoca di ops, occhio che fanno le foto, fanno i video, non è giustamente un bel messaggio, molti rinunciano. Però per esempio il mondo della comicità, adesso c'è lo spettacolo nuovo di Dave Chappelle su Netflix, lui se ne sbatte completamente e fuma per tutto il tempo, cioè in continuazione, tipo un'ora e mezza di show, accende e spegne sigarette. Mi dicevano sempre questa mattina, sempre mattinate pazzesche, intellettuali, che anche Stefano Nazzi durante il suo show fuma il sigaro, credo, da solo sul palco, okay. Più che altro perché... Il concetto è: fumano in posti in cui

0: pizza a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

0: Info, super line up che credo abbiate imparato a memoria: Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, J-Ax, Giorgia, Tommaso Paradiso, The Colors, Saif, sabato 6 giugno, poi domenica 7 giugno, 1212 Celebration. Tutte le info su DJ.it e Ticket One.
1: Va tutto alla grande!
0: Yes, 22:11 minuti, buona domenica. Si chiama così la canzone. Come volevo ricordare, sbloccare il ricordo delle Spice Girls, che adesso hanno riaperto a Londra un museo con tutta così una collezione, il vestito di Gary Halliwell, insomma. Poi ho detto

0: Tu però come passi da Saif alle Spice Girls? Claudia, ciao.
1: Ciao.
0: Tu te le ricordi le Spice ciao. Girls?
1: Ciao, adesso me le ricordo. È okay. Stato il mio primo CD.
0: Beh, questo potrebbe essere un potenziale collegamento. Ma ho fatto un altro aiutandomi con Google. Se scrivi Buona Domenica, il titolo della canzone di Saif, e Spice Girls, spunta l'esibizione delle Spice Girls a Buona Domenica nel 1996. Vi faccio sentire la presentazione di Fiorello. Vai.
2: Okay, mi fai solo la batteria? Ragazzi, eccolo qua, l'ultimo CD delle Spice Girls. Hanno venduto 1,5 milioni di copie. Sono fantastiche, carine, divertenti. Tutte le ragazze, più dei ragazzi, mi stanno aspettando con Say You'll Be There. Sono ancora una volta con noi le Spice Girls.
0: Comunque la televisione italiana, ragazzi. Cioè adesso Claudio, non so se te lo ricordi, però pensare che le Spice Girls erano ospiti a Buona Domenica è un po' come se oggi Lady Gaga fosse ospite a Domenica in The Moravenier. Poi come se la ride, Claudia?
1: Un po' come se i Placebo fossero a Sanremo.
0: Però lì è successo, Adesso...
1: Esatto.
0: Perché abbiamo chiamato Claudia? Che bellissima.
3: Perché Claudia ci vuole raccontare di una storia appunto inerente al
0: fumatori. Ah, a fumare sugli aerei. Raccontaci un po', Cla.
1: Allora, io in realtà da adolescente ho fatto un interrail nell'Europa dell'Est e lì c'erano i treni fumatori.
0: Ah, ok.
1: Poi invece sugli aerei sono un po' giovane per aver fumato sull'aereo, ma sapevo che si poteva fumare, mio padre me l'aveva detto, ma non si può più fumare da quando c'è stato un incidente. Uh-huh. Perché un mozzicone, mentre c'erano i posacenere nei bagni, un mozzicone non si era spento bene e ha causato un incendio in volo.
0: Certo.
1: Quindi da allora hanno vietato.

0: musicone, Claudia. Cioè, noi dovremmo parlare così, dovremmo dirla, quello ha messo il musicone, ho capito. Di Puglia dove sei?
1: Di Cerignola, in provincia di Foggia.
0: Di Cerignola, mi dici di Cerignola, di Cerignola sei.
1: Cerignola, di Cerignola.
0: Ti manca un po' Cerignola?
1: Diciamo che mi manca la Puglia.
0: Ok, però vabbè, Cerignola un po' meno. Comunque sei squisita, Claudia, persona squisita.
2: Sì.
0: Spero di incontrarti. Grazie. Al Party Like a DJ qui 5, 6, 7 di giugno, Parco Sempione, TVB. Ciao.
1: Spero anch'io, ciao.
0: Allora, Claudia Queen.
2: Sì,
0: comunque
2: totale.
0: Abbiamo ascoltatori che sono tutti Queen o King. Cioè,
2: è vero.
0: Top level. Top level.

0: Wonky.
1: Facciamo la festa.
0: Eh sì. Tutte le sere il concetto è questo. Alle 21 arriviamo noi dopo la

0: certa, che però è un'espressione un po' equivoca, perché credo si riferisca anche a quando i ladri vengono a rubarti a casa, che ti fanno la festa.
1: Ti fanno la festa, noi
0: facciamo
1: un cane.
0: Vi facciamo la festa quella buona, ok? Every day.
2: Sei qua.
0: Vi saluto la gang Field Vibe, Giaggia,
1: ciao.
0: Marco e Stefano, arriva di notte. Ciao!

0: What? Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online.

0: DM, qui io sono, qui compro.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Mi consegni su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
5: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
4: Beh, dovresti proteggerti di più.
6: Corridoio, io uso Max Meyer.
7: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29,930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20,588. Importo totale dovuto dal consumatore €31,244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Have fun with
11: Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
12: Stanotte di notte.
13: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
14: Saranno le pasticche.
13: Dovrò cambiarle.
14: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
15: Io sto tornando a casa dalla piscina e so che a casa mi aspettano marito e figli appiccicati a quella televisione, per cui ho deciso che prendo la strada più larga in modo da ascoltarvi ancora un po'. Buona serata, vi voglio bene.

0: ball still spins around and it goes.
1: Bello iniziare con i New Genea che sono tornati. Non hanno fatto in tempo a tornare, che già sono partite quelle blande polemiche. I New Genea hanno abbandonato Napoli. No, la guardano soltanto da lontano.
2: Ma proprio questo pezzo è Napoli, eh?
1: Sì, va bene. È la collaborazione con un musicista britannico. Ma io vorrei vedere se un musicista valdostano gli fanno tutte ste pippe se va a registrare il suo disco in Inghilterra. Cioè, ci piace, sì, molto. Con lui c'è Tom Misch, che era stato legato in qualche modo, sempre per un'altra collaborazione, a Erland Doyd e Kings of Convenience. Sì. E ci piace ancora di più. La canzone si chiama On and On and On and On, che è il momento in cui anche noi ci dobbiamo attivare. On and on and on and on. Poi se l'ha presa da lontano, da vicino, a Napoli centro, a Napoli fuori, al Vomero, a Bosco Reale, ci interessa poco. La canzone è bella.
2: Sì, è molto bella. E su questo tema, diciamo, rispetto alla città, Nicola, io non mi esprimo.
1: Mi esprimo.
2: E sono d'accordo con te. Dico soltanto che sono d'accordo, ma non aggiungo altro, perché sennò andiamo in una polemica che non voglio fare.
1: Il musicista piemontese, ma è andato a registrare, registrare a Brighton.
2: A Varese.
1: Si sarà allontanato dalla sua Torino?
2: No. Sì.
1: No. Ha fatto la collaborazione a Torino. Basta.

0: Houses studio di Tre Case, si sta allontanando da Milano. No, trasmette da Milano.
1: No, però sono sempre stato residente a Napoli, devo dire la verità. Quindi diciamo, quelli di Napoli non possono dire niente, ma manco quelli di Milano fondamentalmente. Vabbè, comunque
0: senti,
1: è così.
0: Gianluca, mi stavo dilungando con una telefonata mentre passeggiavo qua sotto in via Massena.
1: Sì.
0: Il palo di fronte, c'è un palo della luce giusto di fronte alla radio, ok?
1: Esatto.
0: È pieno di adesivi e c'è una scritta che fino a qualche giorno fa io non avevo notato. Allora, c'è un adesivo della pace e un adesivo arcobaleno, ma questo potrebbe essere soltanto una coincidenza. Fateci caso, soprattutto per quelli che passano magari qui da via Massena,
1: o per
0: i tanti ascoltatori che di tanto in tanto magari stazionano in via Massena. Io ci sono cresciuto in via Massena quando dovevo ritirare i premi fedeltà da ascoltatore.
1: Io ci vengo da 20 anni, più o meno sono cresciuto
0: io. Però quella scritta forse era sfuggita anche a te. È esattamente uscendo dalla porta di via Massena, dritto, c'è un palo grigio e c'è una scritta: parlate di cose serie e non dite cazzate.
1: L'avevo letta in realtà questa.
0: L'avevi letta?
1: sì.
0: Però io non so se sia riferita alla radio, a chi l'abita,
1: secondo me, a chi la fa parlare.
0: No, però c'è anche un adesivo LGBTQ. Non lo so se è riferito all'adesivo o a noi.
1: Secondo me l'adesivo, Nico, l'hanno messo, basta. Poi è passato qualcuno e su quell'adesivo ha scritto questa frase. Io credo che sia riferito alla radio perché mi sembra una coincidenza, troppo coincidenza.
0: Vabbè, ho capito, ma un conto fosse riferito a noi, ma perché devi, includere tutti? Cioè, stamattina hanno cominciato Umberto e Damiano, Trio Medusa, Fabio Volo.

0: Ma quella scritta
1: Linus e Nicola,
0: allora Nico, cioè, bisognerebbe fare una specie di perizia, sì, e capire in che anno è stata fatta e vedere chi erano quelli che stavano in onda, perché quella scritta lì c'è da parecchio tempo, quindi non è quest'anno.
1: Parlate di
0: secondo
1: cose
0: me
1: serie,
0: da qualche anno.
1: Parlate di cose serie, non dite cazzate, va bene. Ma ha messo un po' di
0: sì, un po' di agitazione,
1: sì,
0: no?
1: Sì, che adesso devo pesare le parole, devo pesare le parole.
0: Sì, vabbè, sì, immagino.
1: Ma basta, non ha scritta proprio Linus per responsabilizzarci, diciamo, del pieno possesso delle sue, dei suoi poteri, sì, l'ha scritta
0: direttore,
1: lui.
0: Certo. No. Potrebbe, allora, se avesse scritta Linus lo capirei di più, è paradossale, ma è così.
1: Ci sta, è un modo come un altro per far sapere che io ci sono e vi ascolto.
0: Lo sappiamo, come?
1: Simo,
0: lo sappiamo.
1: Mi rimetti la voce di Totò che ama la notte e ci dice perché, dopo Patti Smith.

0: accendo la radio e parte Patti Smith. Tanta roba, Vitiello. Brava, brava Silvia.
1: Eh sì, tanta roba sì.
0: Ben ritrovata. 22:42, è iniziata un'altra di notte e da Patti Smith restiamo subito, viaggiamo subito ad un livello alto. Da Patti Smith ti ho citato Totò in questa intervista di tanti e tanti anni fa, che parla proprio del suo modo di concepire la giornata, la vita, e del suo modo di vivere la notte.
2: Amo essere solo. Amo essere solo. Amo la contemplazione. Io amo più la luna che il sole, dico la verità.
3: Ecco, non mi sorprende.
2: Non lo sorprende?
3: No, perché è un animale notturno.
2: Ecco, sì, bravo. È bellissimo. È bella la notte. Il giorno è volgare.
0: Il giorno è volgare.
1: C'ha un po' ragione, poi vabbè, visto da lui, ovviamente una magia.
0: Sai quando mi è tornata in mente questa frase, il giorno è volgare? Stamattina ero in motorino alle 8:30, attraversavo Milano, ma proprio veramente attraversavo Milano. E Milano alle 8:30 è, io non so se sia volgare, io non ho pensato che lo fosse. Però tutti vanno nella stessa direzione, tutti con la stessa faccia, tutti con lo stesso posto in testa, l'ufficio, la riunione, il caffè veloce al bancone. E io

0: giornata che sia un po' aggiustata. Oggi a un certo punto io da dove sono mi sono spostato per un lavoro a Caserta e sono andato a Caserta per fare questo lavoro. In realtà non pioveva e a un certo punto comincia a piovere, ma non tanto, pochi minuti, tanto quanti ne bastano, perché avevo, Nico, era andato a una cosa di lavoro, quindi mi era messo, sai quando proprio ti metti tra virgolette la tua maglietta preferita?
1: Sì.
0: E mi sono messo una mia maglietta preferita, che era bianca, bianca. Sopra avevo una specie di gilet tecnico nero. Ecco, quattro gocce d'acqua su questo gilet nero e il colore nero attaccato sulla maglietta bianca. Boh, pure la schifo, cioè ragazzi, ma che cosa ci mettiamo addosso? Beh, esatto. So che c'è quel ragazzo, no, che fa i video, è andato pure da Cattelan, sì, che si chiama Matteo, qualcosa del genere, che fa i video sulla composizione.

0: Coez su Radio DJ alle 22.48. Sentiamo Salvatore. Già lo
1: buonasera,
0: senti bene.
1: Vitiello.
0: Buonasera Salvatore.
1: Ma dimmi la verità, sto gilet l'hai comprato da Giacomino, non è vero?
0: A proposito,
1: buona serata ragazzi, grazie per la compagnia.
0: Grazie, grazie a te. Ho una nuova offerta di Giacomino dedicata a Iliana, no, a Pia.
2: Sei single? Dove sei? So che ti piace questo colore e
0: azzurro.
2: So vuoi abbinare una cosa del genere,
0: dorato,
2: elegante, che non c'entra niente, o vuoi questo di qua che è sempre elegante.
0: Gianluca l'ha indossato
2: via
0: lui.
2: Le camicie, queste righe con azzurro, perché so che ti piace.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?

Doors, la canzone di Noah Hahn, che ha solo 29 anni ma ne dimostra almeno il doppio, un cantautore americano, cantatore statunitense. A proposito di porte che si aprono, dopo la pubblicità apriremo delle porte a luci rosse. Le porte di Airbnb, sì, sex room affittate su Airbnb, la nuova moda europea è già esplosa. E noi eravamo qua mentre

0: professionale nei confronti di una nostra ascoltatrice e vi dirà lui perché.
1: Allora Gianluca, Nicola, buonasera.
0: Buonasera Marco.
2: Ciao,
1: allora,
2: Marco.
1: La questione è molto semplice: oltre a queste case, insomma, red room presenti su Airbnb, sì, esistono anche dei, mi è arrivata questa notizia, dei dungeon fetish.
0: Cosa sono i dungeon?
1: Allora, cos'è un dungeon? Il dungeon è proprio la galleria, ok? Quindi sono dei luoghi spesso sotterranei che sono adibiti a delle stanze tipo red room, ok? Ma con tutta una serie di oggetti, magari medievali, no? Quindi

0: su Radio DJ, mi piace Aranciata alle 23:21, si chiama così la canzone, Aranciata. Allora c'è la precisazione nel posto dove si trova sì. Dungeon and Fetish, allora sì, non è una cantina, non è una cantina. Location antica con i soffitti a volte e a quelle volte le coppie si legano, a volte le coppie, alle volte si legano okay. Usano attrezzi, costumi, lettino ginecologico, tavolo a trazione medievale, sospensioni. Mo dico, stava il ginecologo all'epoca medievale? No.
1: Che forse ci stava a questo punto.
0: Qualcuno che studiava c'era, ma
1: qualcuno che studiava c'era.
0: Forse non si chiamava così, ma non stiamo a cercare.
1: No.
0: Il dettaglio, siete invitati in coppia, dice, se volete. Non c'è il suo nome, purtroppo non è venuta in onda al telefono
1: peccato,
0: con noi.
1: Peccato, questo è molto un peccato.
0: Ma tanti e tanti anni fa, un altro invito io e te lo ricevemmo.
2: Comunque io e mia mamma vi avevamo invitato ai primi eventi BDSM anni fa, quando vi raccontai della prima volta che sono andata a prendere lezioni di Fruste BDSM.
0: Tu hai capito? Allora, cioè è vero, ci aveva invitato a lezioni, non a lezioni di Fruste, agli eventi BDSM.
1: Sì. Allora, cara amica, noi non siamo venuti perché Nicola non aveva ancora la moto. Adesso Nicola c'ha la moto gialla, arriva già con la Frusta.
0: A me, io proprio il dolore fisico, non lo so, sì. La Frusta, a me quando c'era Found Love, che mettevamo Found Love di
1: sì,
0: Double
1: bello,
0: D,
1: bellissimo.
0: Io già solo per l'inizio tremavo tutto.
1: Sì, certo.
0: con quella Frusta così, mamma mia. Oh, comunque alla fine le cose stanno arrivando.
1: Stanno venendo, sì.
0: Cioè,
1: certo.
0: Sarà un segno per non farci parlare dei topi a casa.
1: No, dei topi parliamo tanto. Stasera
0: sì,
1: parliamo.
0: Sì, dammi dei tempi che vedo di farla fuori subito. Dai.
3: Dai, un paio di minuti.
0: Sì. Allora, niente. È che al Festival di Cannes, un paio di minuti non ce la faccio.
3: Tre?
0: No.
3: Vuoi tre?
1: Fai il lancio.
0: Allora, si è aperto il Festival di Cannes. È uno degli eventi più glamour del mondo. Tappeto rosso, abiti da sera. Quest'anno sul tappeto rosso vedremo gente che conosciamo tutti: Adam Driver, Scarlett Johansson, Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli, che è stato premiato. C'è Monica Bellucci, c'è un film con la regia di John Travolta, c'è Pedro Almodovar, insomma. E ora, cosa ti volevo dire? Però questa è veramente una cosa che qualcuno mi ha già scritto.
1: Ok.
0: A Cannes, non in occasione del Festival del Cinema, però ci sono stato per 3 anni di fila nel periodo settembre-ottobre, durante la settimana della fiera tax free, quella in cui si comprano i profumi dei duty free, profumi ma non soltanto, gli alcolici, le sigare, tutto ciò che compri al duty free si espone in quel periodo a Cannes, nello stesso palazzo dove si tiene anche il Festival del Cinema e tantissime altre manifestazioni in questo posto meraviglioso della Costa Azzurra, Cannes, eccetera, eccetera. La sera, finito il lavoro, le esposizioni, finiti gli aperitivi,

0: Quando le luci del Palais du Festival si abbassavano e la gente rientrava negli hotel, vi dovete fidare,
1: ok,
0: nelle aiuole intorno al palazzo cominciava un altro tipo di fermento. Tra le boutique di Chanel e le boutique di Dior, nel cuore più elegante della Côte d'Azur, uscivano i zoccoloni. Uscivano i zoccoloni grossi così. A Napoli i topi grossi si chiamano così, non c'è volgarità, ci mancherà.
1: No.
0: E quante volte abbiamo detto di come i topi veramente li temiamo.
1: Sì,
0: a me fanno una paura tremenda.
1: Sì, a livello di animali, a parte il serpente che ho visto l'altro giorno, sì, è l'unica cosa, Gianluca, forse, che mi fa paura.
0: Io vedere quei bestioni a girarsi tranquilli tra le aiuole del festival più glamour del mondo. E poi, sai, quando un posto lo vedi dal vero e poi lo vedi in televisione, il tappeto rosso è proprio lì. Cioè, tutta la gente che si affolla è proprio lì, su quelle aiuole. Ci mettono un tappeto rosso, ma è proprio su quelle aiuole che di notte sono popolate in tutt'altra maniera. E questo è il contrasto, cioè questo è il totale, sì, contrasto tra tutto quel glamour, quel lusso, quelle persone, quelle boutique, quelle
1: Allora, una volta si diceva mettere la polvere sotto al tappeto, in questo caso mettere i topi sotto al tappeto, diciamo che è un po' più complicato, no? E sono certo che Nico, anche durante il red carpet, qualche topo più coraggioso si è fatto vedere,
0: ma sicuro,
1: da quelle parti.
0: Con tutto quel casino, quel movimento che c'è, magari se uno butta a terra qualcosa, se gli casca qualcosa, cibo. D'altronde i topi in Francia, e soprattutto a Parigi, sono un problema serio. Se provate a scrivere topi Parigi, al punto che anni fa, come dicevamo anche ieri, ci hanno fatto un film Ratatouille, solo che nel film il topo era simpatico e cucinava. Quelli di Cannes, per quanto mi riguarda, per quello che ho visto io per 3 anni di seguito, si limitano
1: anche nella metro di New York.
0: Ricordo,
1: mi avevi fatto vedere qualche anno fa dei video in cui delle persone si assopivano, si addormentavano nella metro di New York e i topi gli salivano addosso addirittura.
0: Sì, ci sono questi video,
1: sono
0: dei
1: video scioccanti, veramente scioccanti.
0: Per non parlare di quello che i topi stanno portando, ma quello è un argomento più serio, ma per fortuna continuano a ripeterci, e lo facciamo anche noi, che non c'è da preoccuparsi. Addirittura un importante eminente scienziata ha detto proprio il rischio è quasi pari allo zero, anche se in biologia e in chimica lo zero non esiste mai, però il rischio è quasi nullo, e diciamo,
1: okay, speriamo,
0: vogliamo
1: speriamo.
0: Fidarci di lei.
2: 347 342 5220 diretta

0: Radio DJ. One nation.
1: One station. Di notte. Irrinunciabile.
2: Radio DJ.
3: One nation. One station.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
9: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
12: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
11: E poi dura come minimo 20 minuti.
12: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
11: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
13: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti.

0: Ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi? Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio. Ottimo, mi piace questo, mi piace.
0: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
3: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
3: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
4: Ehi, Proxa.
5: Dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy, felici voi, felice la natura.
7: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
13: Di notte.
14: La tua notte in diretta con i BTS su Radio DJ.

0: per far scappare il ladro, poi quanto ti resta? Cioè devi buttare via tutto, no, non lo so. Però c'è lo spot
1: galera.
0: In televisione, c'è lo spot in televisione,
1: sì, lo so,
0: l'hai
1: lo
0: visto
1: so.
0: Come si vede il ladro sì. che scappa, cioè quello tutto bardato che scappa perché l'hanno affumicato. Ma poi non devi buttare via la casa perché vabbè, torniamo a uomini e topi, anzi i topi a Cannes. Abbiamo qualche messaggio. Alessandra da Milano: ha lavorato a Cannes durante il festival per 3 anni come ufficio stampa, i topi la sera erano una certezza. So, vedi che non vi dico cazzate, li chiamavano i critici cinematografici locali. Brava. Cos'hai, ancora qualcosa, Giallo?
1: Sì, Marco da Roma dice: ragazzi, Scarlett Johansson e Adam Driver sullo stesso tappeto rosso e tu mi parli di topi. Nicola si rivolge a te. Nicola, hai le priorità sbagliate, anche se capisco la paura.
0: Certo. Giulia da Torino: Ratatouille era il mio film preferito da bambina, ora so che i topi di Cannes esistono davvero, non riesco a guardarlo con gli stessi occhi. Ma anche i topi a New York, i topi a Parigi, i topi ovunque,
1: mamma mia, i topi in ogni parte del mondo. Roberto da Napoli: le zoccole a Napoli le conosco bene, ma almeno da noi non fanno finta di niente, se le vedi scappano. Quelli di Cannes invece camminano come se avessero il badge dell'accredito.
0: A parte gli scherzi, sono più eleganti, sono veramente, no, sono tanti e ti impressiona perché tu hai il mare alle spalle,
1: sì, la bellezza
0: di fronte, hai credo il proseguimento della Promenade des Anglais, hai veramente i marchi che ti dicevo prima, che hanno le loro migliori boutique, le loro migliori
1: ultralusso, certo, grandi marchi.
0: Ed effettivamente la sera già verso quest'ora se ti fanno paura i topi, io lì non ci passerei, tant'è che infatti non ci penso più. C'è anche il messaggio di Christian da Genova che risentiamo e leggiamo dopo Petula Clark.

0: classica canzone, il classico video che potrebbe essere messo da Morrissey prima dei suoi concerti. C'è tutta una mezz'ora che prepara il pubblico con filmati d'epoca, e anche Petula Clark con Downtown potrebbe far parte di quella playlist. Era una canzone del 1964, senti Emma.
1: I ratti sono incredibili a Boston.
0: A Boston pure.
1: Ti inseguono dovunque, ti ritrovi in underground da tutte le parti.
0: Aiuto.
1: Da lì poi capisci come mai, quando hanno fatto Cenerentola o Biancaneve a New York, non mi ricordo, lì facevano volare i topi e parlava coi piccioni.
0: Ah, aiuto. Ciao, aiuto, Emanuele. Aiuto. Vabbè, ciao Emanuele, salutaci Boston, bella, bellissima Boston, la Walking City, perché te la fai a piedi, c'è il percorso scritto per terra, ci sono dei percorsi colorati, puoi scegliere quello rosso e seguire un determinato percorso, quello blu o altri colori. La
2: Walking ci sono City. Per i topi, mentre cammini.
0: Se le dico come i topi, sono come
2: sono
0: i topi.
2: Come i topi.
3: Ma come i topi, signora, le dico come i topi, sono come i topi.
0: Va bene, Cristina da Genova, giallo.
2: Sì. Allora, mio marito ogni anno mi dice che vuole andare a Cannes per il festival. Da stasera ho un argomento nuovo.

0: o per dirgli di no.
1: No, ok, no.
0: Vabbè,
1: no.
0: La paura dei topi, però sai che la paura dei topi veramente
1: è tremenda,
0: una delle...
1: è tremenda.
2: Sì, buonasera ragazzi. Buonasera, è un controsenso, però, perché in tutta la Costa Azzurra, anche a Cannes, di notte tardi e il mattino, certo, presto, praticamente puliscono sempre, disinfettano completamente le spiagge, e poi alle loro spalle ci sono i topi che circolano.
1: Così
2: è proprio una stranezza.
1: Visti più e più volte. Invece in Ohio non si lamentano perché in Ohio abbiamo i cervi che ti mangiano tutto. Ciao Emanuele, va bene, direi che possiamo fermarci qua. 347-342-5220 per gli ultimi messaggi. C'è una bella foto di un bel cerbiatto che ci manda Ema, credo a questo punto. Ah, eccolo qua, dall'Ohio, e adesso Olivia Rodrigo, prima del Memorial. I know.

0: Emoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Dai, voliamo che c'è un sacco di bella musica. Domani, tutta nata domani, 14 maggio 1955, Unchained Melody di Les Baxter raggiunge il primo posto in classifica. La versione più longeva è quella però del film Ghost. The Riders Brothers.

di stadio. Bello. Anche questa vi verrà voglia di cantarla. Ci immaginiamo di una radio accesa, una macchina che sfreccia, non veloce, state tranquilli, mi raccomando, a tutto volume per cantare una canzone dell'estate 1980. Scalava tutte le classifiche. Il nostro amico Gianni To.

0: Al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
2: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
1: E poi dura come minimo 20 minuti.
2: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
1: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
3: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
1: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
2: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
3: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
10: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
11: My Movies presenta...
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
18: Norman Cook, chi è?
19: Fatboy Slim.
18: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
19: Grazie.
18: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
19: Fatboy Slim.
18: No. Hai un secondo tentativo?
19: Ho capito, Molella.
18: Ma no, è Disco Prezioso.
20: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
21: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
22: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
21: Neffa,
23: devi stare molto calmo,
21: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
24: È mezzanotte. DJ!
25: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.
26: E ciao! Aspetterai 100 video. Come stai?

0: Sai cosa mi ricorda un po' questa chitarrina così? I Green Day, no?
1: Anche la stellina adesso, sì.
0: Ricorda un po' quella. Che pezzo questo qua, tra l'altro. Mi ricordo quando mi chiamò per farmelo sentire.
1: Ma chi?
2: Esatto, chi?
0: Eh?
2: Esatto,
0: chi? Il cantante. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in Radio DJ. Questo è il volo del mattino, non ancora, ma sta per cominciare. Sono le 9.07, se volete comunicare con noi al 347-342-5220 Viola risponderà ai vostri vocali personalmente. Con scritto, grazie per averci inviato. Sai quando mandi, non so, tipo un libro in una casa editrice che vuoi e ti rispondono, grazie per averci inviato, eh? E in questo momento non fa parte della linea editoriale della nostra
1: se
0: casa.
1: Se non risponde personalmente prende appuntamento.
0: Prende, certo, appuntamento. Esatto, esatto. Sapete quanti libri che sono diventati dei best seller sono stati rifiutati continuamente? Beh, uno su tutti, il Giovane Holden in Italia, non lo voleva pubblicare nessuno. Mm-hmm. Il Giovane Holden ed è diventato un libro cult. No, che scotta, un libro
2: caltissimo.
0: Caltissimo. Va bene, ragazzi.
1: Tutti gli Harry Potter. No, Harry Potter.
0: Anche Harry Potter non lo volevano.
1: Non lo volevano.
0: Ah, ma veramente. Io mi ricordo solo una cosa, perché avevo fatto tutta una serie di ricerche, che a un certo punto i Rolling Stones all'inizio, proprio all'inizio erano ancora ragazzini, facevano le cover blues, perché loro si erano incontrati, diciamo, sul treno, Mick Jagger e Keith Richards, e Keith Richards aveva i vinili di Muddy Waters. E insomma hanno iniziato a parlare di blues, hanno detto mettiamo su un gruppetto, e si sono messi a fare così, hanno chiamato Rolling Stones per la canzone di Bob Dylan, se non sbaglio, Like Rolling Stones. E poi a un certo punto vanno alla BBC e il produttore, quello lì che ne sa, ha detto bello, bravi, ma quello lì con i labbroni lo cambierei.
1: Ne conosco tanti di questi.
0: Quello lì con i labbroni sta per uscire con un nuovo disco e sono in tour e all'età di mia mamma a 83 anni.
3: Ciao, mi stai sul cazzo tu?

0: fare di casale.
1: Allora,
2: comunque dice Harry Potter e la pietra filosofale, Carrie di Stephen King, il gatto pardo, la fattoria degli animali, ovviamente perché era troppo, diciamo, compromessa dal punto di vista politico, diario di Anna Frank,
1: mamma mia ragazzi,
2: rifiutato ma tipo 12 volte, Lolita, Moby Dick.
1: Moby Dick. Allora, per quelli che sanno l'inglese in ascolto, quindi tutti quelli che ci ascoltano da Londra, ma anche quelli che lo sanno e vivono in altre città, sta per uscire una versione. Ma Moby Dick, sapete, è questo marinaio che cerca di prendere questa grande balena. Poi alla fine non credo che non sia neanche una balena, no?
2: Capodoglio.
1: Vabbè, un capodoglio, del pontoglio, comunque è una balena. E adesso stanno rifacendo Moby Dick, il cartone animato, ma la balena è transgender. Transgender si dice?
2: Sì. Ma in che senso?
1: La balena non è. È transgender. E sai come si chiama?
2: No, sentiamolo in
1: chiaro. Maybe Dick. Non a Londra, gente che si ribalta dal ridere. Sì. Come si chiama? Maybe Dick.
3: Stupendo.
1: Non è bella Maybe Dick. Sì. Ciao Fabio, che canzone hai messo ieri sera sul finale di Kong? Ieri sera cosa ho messo? Ho messo i Cigarette After Sex. Che canzone avrò messo dei Cigarette After Sex? Cry, cosa avrei messo? Heaven?
3: Sei tu?
1: Dammi un secondo che te la trovo. Aspetta.
2: Vabbè, la tagliamo, tanto siamo registrati.
1: Tanto non siamo registrati, no? Quale avrò messo io? Che cos'hai lì, Maurizio? Questa ho messo, bravo. Cos'è questa?
3: Evelyn,
1: scusami, sì. Questa ho messo. Perché ieri si parlava di libertà e devo dire che io non sono un fumatore, ma per il fumatore la sigaretta dopo aver fatto l'amore deve essere proprio una grande soddisfazione, no? Senti, guarda. C'era la famosa barzelletta: ma tu quante sigarette fumi dopo che hai fatto l'amore? Tra il far l'amore la prima volta e la seconda, diciamo. Invece una stecca, due. Ma fumare a letto, Viola? Cioè tu fai l'amore con una,
2: ma
1: un uomo, tutto, raga, lo so, tu fumi?
2: Ma che...
1: No.
2: Vabbè,
1: comunque, metti un fumatore,
2: sì.
1: Finisci di far l'amore, poi ti metti lì, sì. Ok?
2: Ma
1: se la... Allora, di solito funziona così: le prime volte va bene un po' tutto,
2: certo.
1: Poi quando si entra in confidenza si tende a fare l'amore dalla sua parte del letto, soprattutto d'estate, in modo che poi tu te ne torni dalla parte asciutta, bella tranquilla così. E la domanda è: ma fumi lì nel letto o ti alzi e te la fumi in cucina? Qual è la vera goduria? Io non fumo più, mannaggia.
2: Ma poi impuzzi tutta la stanza, tutte le lenzuola.
1: Io quando fumavo, ma io no, mi facevo le canne col mezzo guscio del cocco. Vabbè. Dai, che avevi voglia di fumare, che invece era un brutto.
2: Ma no, ma infatti perché?
1: Dai, via, basta. Cigarette After Sex. E invece voi come lo chiamereste in base a quello che fate dopo aver fatto l'amore?
2: Ah,
1: yogurt After Sex. Yocca After Sex. Riso latte after sex.
3: 7, 3, 4, 2, 5,
1: cioccolato after sex. Cosa fate dopo che avete fatto l'amore? No. Shower after sex.
2: Non può essere questo il tema.
1: Questo è il tema del giorno, vaffanculo. No, scherzo, oggi parliamo di cose belle. Intanto iniziamo con una canzone che ci deve svegliare tutti. Oh. Ciao, mi chiamo Ringo e questo è Virgin Radio. Virgin Radio. Ringaccio.
2: Ciao. Pipì After Sex, giusto?
1: Pipì After Sex è un bel album.
2: Importante, cistite, alert.

0: Potrei fare così. Ciao, Harry!
1: Sono Ringo, Revolver, questo è Virgin Radio. Ma non mi viene bene, aspetta, aspetta, aspetta. Fammi bere un goccio di... Aspetta, aspetta, aspetta.
2: Prova un po'.
1: Vai.
3: ACDC, ACDC, la leggenda, Highway to Hell. Questo è Revolver, ragazzi. No, no, no, non è Fabio Volo, è Revolver.
1: Oh, Ringo, ma ti ho svegliato?
3: Ma va, sono a fare la cresta da parrucchiere.
1: Tutte le mattine devi fare il ciuffo.
3: No, sto facendo la decolorazione.
1: Ah, ma tu sai come, cioè, come gli avresti i capelli senza la decolorazione? Lo sapresti come sei messo, no?
3: Sei invidioso, eh?
1: No, no, no, no, no, no, perché tu sei biondo da che sei nato, praticamente.
3: No, sono castano, biondo scuro sotto.
1: Ah, biondo scuro. Vabbè, quindi ti sei svegliato presto.
3: Lo chiedo alla parrucchiera, come sono di colore?
4: Castano.

0: maculata da subito,
1: sì.
0: Chiedete, si chiama melasma. Va bene, sì. Va bene. Lo sanno non tutti, so, tranne noi. Noi non sappiamo mai niente.
1: So, vabbè,
0: dai, tiriamo su un po' il livello, che qui tra peli, after sex e cose, capito?
1: Dice, a volte dipende anche da pillole contraccettive, quindi è legato all'ormone.
0: Io dico sempre:
1: con cosa ti strucchi?
0: Sapone, una roba così adatta. C'ho anche i dischetti. E quando lo faccio, dico: ma tu ti sei ridotto così? Alla tua età ti devi struccare. Dov'è che hai sbagliato?
1: Ma non
0: Fabio,
1: ti truccare.
0: E mi sputo nello specchio. Tu tira fuori un po' di. Vabbè, sentite qua, ragazzi.
1: Dovresti usare l'acqua micellare.
2: Micellare? Io la uso, sì.
0: Infatti, me l'ha dato il sapone, me l'ha dato lei.
1: Ah,
0: allora, vi faccio una domanda, ragazzi. Adesso io leggo. Dovete pensare se conoscete qualcuno o se siete voi. O se conoscete qualcuno e avete visto questa cosa che accade nella vita. Sentite. Se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Il mondo non rispetta la bontà debole, la schiaccia. Quando vedono che non metti limiti, che non reagisci, che sopporti tutto, ti usano. Non perché ti odino, ma perché sanno che non ci saranno conseguenze. E allora ascolta bene. Non si tratta di essere violenti, si tratta di fare in modo che nessuno dubiti che tu sappia difenderti, perché dove non c'è carattere, abusano, perché il mondo non rispetta i deboli, li usa, ma la vera forza non è diventare duri, è imparare a restare buoni senza permettere a nessuno di spegnerti, mettere limiti senza perdere il cuore, dire no senza smettere di amare. Perché quando impari a proteggere te stesso, la tua gentilezza non è più fragilità, diventa scelta, e lì nasce il rispetto, quello vero.

0: Che lavoro fa?
1: Perché ti interessa?
0: No, tentavo solo una garbata conversazione.
1: Adesso non ho voglia di parlare di quello che faccio.
0: Sai, credo di aver capito adesso il modo in cui sei fatta. Sei molto bella e pensi che gli uomini si interessino a te solo per il fatto che sei molto bella. Ma tu vorresti che gli uomini si interessassero a te per quello che sei. Il problema è che al di là di tutta questa bellezza tu non sei molto interessante. Sei maleducata, indisponente. Sei scontrosa, sei introversa. Lo so, vuoi qualcuno che non si fermi alle apparenze, che guardi l'essere umano che c'è sotto. Ma l'unico motivo per cui dovrebbe scomodarsi a fare una cosa del genere è perché tu sei molto bella. È ironico, vero? Bene o male, il tuo problema sei tu.

0: workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
8: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
9: Allora, Kate?
10: Sì?
9: Cos'è, principessa? Non so mai, non hai capito io lì. È principessa la Kate? Ok, Kate è va al Riff stasera. C'è Benny che mette i dischi e lei è anche una fan di Benny Benassi e quindi vanno al Riff. Io ve lo dico, non chiamate perché tanto è già tutto prenotato, ovviamente. A parte che metà è il suo staff, bodyguard e tutto.
11: Oh!
12: Quanto tempo!
9: Hola! Questa è la messa Francesco.
12: Eravamo felici e non lo sapevamo.
9: Eravamo felici.

0: non metti dei limiti, immaginati come l'acqua, non è che l'acqua è cattiva, l'acqua va finché non trova un ostacolo. A volte le persone dicono bisogna mettere, però non è facile, non è facile dire no, non è affatto facile,
1: non è per niente facile.
2: Questa canzone è bellissima, comunque non è facile dire no, non è facile, non è per niente facile dire no.
0: Ma ricordati la prima frase che ho letto di questo foglio.
1: Qual è?
0: Se un serpente, se un serpente non avesse il veleno, la gente lo userebbe come una corda. Sai, effettivamente, se tu vai lì, vedi un serpente, sai che non ha il veleno. Ogni volta che vedi un serpente dici, ma questo sarà... Cioè, comunque, c'hai un po' di rispetto perché non sai bene, no? Tu non devi, prendiamo, dai, leghiamo le biciclette col serpente. Cioè, lo tratterebbero, capito?
1: Ma come leghiamo le biciclette?
0: Sì, perché c'è una corda, sai, i bambini avrebbero fatto, vieni qua, leghiamoci questo qua, fai quello, lì, capito?
1: I bambini capito? Maschi.
0: I bambini maschi. Beh, beh, sì, sì. Certo. Certo, le femmine, vieni, lo trucchiamo. Sì. Vieni qua, gli mettiamo, puliamolo con l'acqua.
1: A
0: scellare. Ragazzi, no, niente, non so
1: fare. Non è per niente fa.

quello prima di te. Quella madre che dice adesso bambini giocate perché c'ho l'ora di palestra a cui segue le 2 ore di estetista. Ma forse quel bambino un po' timido è quello che ha capito la vostra malattia. Non curatelo.

0: Il volo del mattino.
1: È impossibile.
2: Solo se pensi che lo sia.
3: Vittorino Andreoli, quel bambino timido forse ha capito la vostra malattia. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

Allora, in questa canzone ci sono un paio di frasi che mi piacciono molto. Questa storia di lei e il suo amico Bobby McGee che andavano in giro con la macchina. Una l'ha captata anche un nostro ascoltatore o ascoltatrice, perché non saprei dirlo, non si firma, che dice: "Freedom is just another word to nothing left to lose", no?

0: finire, te dici.
1: Sì, cioè okay. Io dico, mettiamo che moriamo tutti a 90 anni per fare una roba così. Ma magari, no, aspetta. Tu daresti una settimana della tua vita futura per un giorno della tua vita passata?
0: Ma nemmeno, ma...
1: No, ma io sì. E io per passare un giorno con mio papà, per esempio, che non c'è più, una settimana del futuro, mio amico Nicola, mia nonna...
0: Quindi sì. Una settimana versus un giorno.
1: Io anche di più. Cioè, nel senso, per un giorno con mia nonna, con mio padre, con mio amico preferito.
0: Già sono tre giorni, quindi sì, tre settimane.
1: Ma no, ma anche tante altre situazioni, anche quel concerto. Che ne so, ci sono delle cose che vorrei. Però la mia domanda è: cari ascoltatori, questo potrebbe essere il tema dei prossimi giorni. Vi pongo una domanda. Viviamo quella giornata lì? Quindi, e che siamo noi, o siamo spettatori di quella giornata lì, cioè che la possiamo rivedere come se fossimo dei fantasmi, delle mosche?
0: Secondo me è inquietante, no. Tutto ciò è inquietante.
1: Io vorrei rivivere, sì, non quella giornata lì, ma vorrei vivere una giornata con quella persona lì. Questa è la mia risposta.
0: Quindi è una giornata nuova.
1: Una giornata nuova con mio papà, con mia nonna, con mio amico Nicola.
0: Quindi riportare qualcuno in vita.
1: Sì, in sostanza. Ora, adesso io vado a casa.
0: O col babbo di 40 anni.
1: No, di quando è morto, dai. Quello non si è mai capito. Quando uno muore giovane va in paradiso giovane, quando uno è vecchio va in paradiso vecchio, non si capisce. Allora facciamo così.
0: Non mi sembra una gran
1: mio papà della mia età mi mette in agitazione, figa. Io seduto con mio papà che abbiamo la stessa età non ce la faccio. No.
0: E quindi di quanti anni? Allora, più grande.
1: Mio papà è un po' più grande. Sì, dai, diciamo 70. Non lo
0: sta
1: so.
0: Inventando un personaggio che non esiste.
1: Ho capito, certo. Però io adesso vado a casa e invece di campare una settimana in più in questa vita, io adesso vado a casa, mi bevo un caffè con mio padre e mi siedo.
0: No.
1: Non lo faresti?
0: Ma non lo faresti neanche te.
1: Apri la porta e dici: sei qua, mamma mia, che ansia.
0: Non lo faresti neanche.
1: Come
0: te.
1: Quando dici: se ci sei, batti, se esiste là di là, batti un colpo e dici: figa, pensa se adesso battono davvero un colpo come ti cagli addosso.
2: Buongiorno Fabio. Hey. Oh, hai messo questa canzone nel momento giusto. Sto facendo la statale che da Vigevano porta a. A Valenza e mi sento veramente di stare sulla Route 66. Fantastico.
1: Tra l'altro, posso dire, tra l'altro, io ho abitato a Barcellona tanti anni, amo Madrid, ma Valencia è veramente un posto.
0: Valencia.
1: Fabio, sta andando a Valencia, ma
3: chi mette queste canzoni stupende tra un mese?
0: Chi? Non lo so, non come sarà.
1: Chi ci sarà al posto nostro, Maurizio? Se volete.
4: Fabio, perdonami, ma andate in vacanza sempre prima. Cioè, una volta finiva a luglio.
1: Ma quando mai?
4: Finisce a maggio. Ma tu poco non faticate più.
1: Non faticate più. Ma noi a luglio mai. Noi di solito finiamo con la festa della radio, che finiamo il venerdì, sabato e domenica c'è la festa. E ciao
0: buonanotte
1: a tutti.
0: Al secchio.
1: Sì, tra l'altro io sono. Io

0: Allora ragazzi, qui purtroppo sul finale si è aperto una roba. Viola mi dice delle cose così macabre su questo mio ritorno al passato. Allora,
1: poi ti penti, arrivi lì, dici allora, ah, finalmente sono tornato indietro nel tempo.
0: Io
1: poi ti penti.
0: Però ho delle curiosità. Per esempio, mi piacerebbe guardare o conoscere, senza dirglielo, i miei genitori prima che si conoscessero. Cioè, vedere mio padre. Perché tu quando hai genitori non conosci tutto quello prima, no?
1: Certo.
0: Esatto, ed è giusto così. Però mi piacerebbe, tipo, mio papà, quando, non so, a 18 anni ha conosciuto mia madre, mi piacerebbe.
1: Ma questa che pro? Cioè,
0: ma
1: te
0: così
1: perdi.
0: Per curioso di sapere chissà che tipo era, perché comunque io purtroppo, come tutti noi, vediamo i genitori come i genitori, no? Però in realtà sono stati anche dei ragazzi normalissimi.
2: Comunque, non è facile dire no. Non è facile. Non è per niente facile dire no.
0: Questo mi piace un sacco. Va bene ragazzi, domani facciamo così. Domani adesso la metto giù bene la domanda, che non diventi macabra, perché Viola durante il disco però tu sai che è tutto finto, il tuo babbo
1: tutto
0: è
1: finto.
0: Lì è dalla tua età,
1: ma poi scusa, perché io devo sacrificare 7 giorni buoni della mia vita che devo ancora vivere per andare a rivivere uno vecchio che so già come va?
3: Ma di questo vi racconteremo,
0: ne parliamo domani.
4: Movie Time.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar. Che credi?

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mi piace quando finisce così. Fabulous Mac su Radio DJ sta iniziando. Ciao belli.
2: Un pezzo che pedala questo.
3: Minchia che pedalata.
2: Ce l'abbiamo la sigla, Lorenzo?
4: Sì, ce l'ho

0: oggi no, è fa freschino, eh.
1: E lo sai perché?
0: Non è ancora estate piena.
2: Perché?
1: Perché ciao belli, is your best friend.
3: Ah, ciao talent, c'è Kayabba con Brum Brum Brum.

0: rivolgersi agli altri in modo sano ed efficace, sì, in un contesto sociale in cui le dinamiche interpersonali sono sempre più frammentate, sì, certo, e difficili da navigare. Un incontro pensato per chi vuole migliorare il proprio modo di comunicare e connettersi, senza incorrere nelle trappole relazionali che la società contemporanea tende a moltiplicare. Giusto, Dorian?
1: Comunque, alla fine, il più grande trucco per sopravvivere in questo mondo, sì, al cagamento di cazzo, eh? Almeno quello che ho adotto io, è fingermi morto.
2: Addirittura.
1: Sia con le ragazze che su qualsiasi persona mi caga il cazzo, io mi fingo morto.
2: Ma addirittura.
1: Sto lì
2: un po'
1: e prima o poi se ne andrà.
2: No, troppo.
1: Fingetevi morti, è l'unico.
2: No, esagerate.

0: Ci sono i pavoni.
1: I pavoni, sì, sì.
0: Fantastico.
1: Stanno cercando di comunicare.
2: È Punta Marina.
0: Sì, però te la fanno sentire come sono i comuni.
3: niente. Ma è possibile la comunicazione?
4: Come si fa?
1: Sembra un po' arrabbiato.
5: Non riuscendo a comunicare la sua decisione ai cittadini di Punta Marina, il pavone Edgard ha riunito il consiglio in un'assemblea straordinaria.
3: Litigherò anche lì, Non si capisce niente.
5: Nel corso dell'assemblea, i pavoni di Punta Marina hanno preso una decisione senza precedenti: eleggere un rappresentante umano attraverso cui far giungere la propria voce al resto della comunità. Dopo un'attenta deliberazione, la scelta è caduta su Vittorio Tirante, il macellaio del paese. A questo punto, Vittorio Tirante si mette al lavoro per trasmettere le richieste dei pavoni alla popolazione.
1: Non è il massimo per voi, macellaio.
6: Sì, buongiorno, sono Vittorio Tirante, il macellaio di Punta Marina.
7: Sì.
6: Lei è alla casa lì, no?
7: Io non so chi sia lei. Sì.
6: Ma allora, io sono stato eletto dal Consiglio dei Pavoni come loro rappresentante.
7: Certo.
6: Io ho l'incarico di riferire le decisioni di Edgar.
1: È l'unico che comunica.
6: Sente?
1: È lì.
6: Perché Edgar ha detto a tutti coloro che non sono d'accordo con la presenza dei pavoni,
1: sì?
6: Devono lasciare la città di Punta Marina.
1: Addirittura.
7: Ah, no, allora no. Allora no.
6: Perché? Sente? Allora i pavoni danno 3 giorni di tempo per andarcene,
7: per sgomberare tutto.
6: Esatto. Oppure trattare con loro.
1: Forse è meglio trattare.
7: Ok, che cosa vorrebbero in cambio i pavoni?
6: Sì. Allora, innanzitutto hanno detto che se non accettiamo inizieranno a scagazzare dappertutto.
1: Non va bene, no.
6: Lei cosa sceglie, trattare o vuole lasciare la città?
1: Meglio trattare.
7: No, io tratto perché, che cavolo.
6: Perché se non stanno con noi i pavoni, le danno le testate alle portiere delle macchine.
1: Anche quello è bello.
7: Oddio.
6: Giusto, ragazzi?
7: Coglionici.
5: Dopo aver trattato con i cittadini, il capo dei pavoni Edgard incarica il macellaio Vittorio Tirante di mettersi in contatto con le autorità comunali del comune di Punta Marina.
8: Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Vittorio Tirante, il macellaio di Punta Marina. E io sono

0: Cioè, con la, però devono fare sta benedetta ruota, perché io ho vissuto non so mai quanti anni a punta, sì. Non ne ho vista una, ah, però chieda se me la fanno la ruota se passo.
1: Aspetti, allora dicono che se non fate le ruote non vi riconosce un cazzo di nessuno.
2: Hanno detto che la fanno, hanno detto che la fanno.
0: Va bene,
1: hanno
0: allora
1: detto che
0: passo.
1: Se concordate tutto quello che gli inseriti nel bene dei Punta Marina, loro la fanno.
0: Va bene.
1: Va bene, la saluta il pavone Edgar, che è lui il capo di tutti.
0: Contraccambio, ecco, non mi viene la parola, sì. Contraccambio.
1: La signora qua del comune contraccambia, va bene?
2: Perfetto,
0: buona giornata a lei.
1: Viva i pavoni!

0: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
1: Molto, molto, molto.
0: Che accoppiata.
2: Goldrake pronto per l'uscita.
0: C'è Goldrake. Ci vorrebbe Venusia qua.
1: Questa sera, finale di Coppa Italia Roma. Sì. Salutiamo Nicola. Che
0: a Nicola è andato a vedere la partita.
1: Certo,
0: vero.
1: Certo. Ciao, ciao, Nicola. Dopo lo chiamiamo.
0: Sì.
1: Tra Lazio e Inter, oggi c'è il tennis. E poi, sempre nella capitale, questa sera c'è la seconda tappa romana della battaglia dei comici.
0: Veramente.
1: E allora andiamo alle prove dal nostro amico Nino.
3: Ciao, un saluto a tutti dal vostro Nino.
4: Qua, Nino.
3: Siamo qui in diretta dal teatro Mino Taveri di Roma.
4: Mino,
3: e questa sera ospita la 34esima tappa della battaglia dei comici. In questo momento sono impegnato nelle prove. Ora tocca a me e poi è la volta di Simona Rosini, la cabarettista più pagata del momento. Poi sarà la volta di Patrick Taccagno e di Stuart Lopongo. Ma adesso non vi posso più parlare perché devo salire sul palco a provare.
5: Questa è la battaglia.
3: Un signore entra in un negozio di animali e sì. dice: vorrei quel pappagallo parlante.
1: Sì.
3: Perfetto, fa 100 euro, risponde il negoziante.
1: Sì.
3: Lo prendo, ma sa davvero parlare?
4: Beh, sì,
3: e come?
4: Sì.
3: Dice il negoziante, sicuro. Il signore torna a casa, ma il pappagallo non apre becco. Il giorno dopo torna al negozio e dice: mi scusi, ma il pappagallo non parla. Ah, probabilmente è annoiato. Gli ci vorrebbe questo specchio per la gabbietta che costa 50 euro. Va bene, lo prendo. Se ne va a casa, ma il pappagallo continua a non parlare. Il giorno dopo torna di nuovo al negozio e dice: mi scusi, ma il pappagallo ancora non parla. E il negoziante risponde: forse non parla perché ha bisogno del trespolo per sentirsi a suo agio. Il trespolo costa 70 euro. D'accordo, lo compro. Passa un'altra settimana e il pappagallo non parla. Allora il signore torna nel negozio e il negoziante gli dice che al pappagallo manca una scaletta per fare movimento e che la scaletta costa 60 euro. Gli manca la scaletta per fare movimento, 60 euro. Allora lui compra anche la scaletta a 60 euro, ma purtroppo non succede ancora niente. Il giorno dopo il signore torna in negozio con la faccia scura. Il pappagallo è morto, dice. Il negoziante, sconsolato, chiede: oh no, ma almeno prima di morire ha detto qualcosa? E il signore: sì, ha detto, ma in quel negozio di merda lo vendono il mangime. Bene, la mia prova è finita. Ora sul palco sarà la comica Simona Rosini e invito tutte le persone di segno gemelli, scorpione e capricorno a fare un applauso.
6: Ciao, ciao a tutti da Simona Rosini. Allora, prima di provare la mia stand-up comedy di questa sera,

0: salto indietro nel tempo di DJ Angelo, 1997, Ricky Martin, Maria, senti, ho trovato per Simone una racchetta appartenuta a Novak Djokovic, su eBay a 2500 euro, secondo me è perfetto.
1: 2500 euro va bene.
0: Usata da Novak Djokovic.
1: Dobbiamo tornare a giocare io e te, Robby.
0: Assolutamente sì.
1: Ogni giorno migliaia di influencer si battono sui social per conquistare like e follower. Tra loro però c'è una giovane che ha scelto un territorio diverso, cioè? I cimiteri. E poi attenzione, tappiamo al pepato, Valerio Marini si racconta con una confessione intima e toccante.
2: Da Realpolitik, influencer di cimiteri. Dalla vita in diretta, Barbara Alberti e gli schiamazzi di Sal Da Vinci.
1: Ah, vabbè,
0: ciao Salva, lo vedo lunedì
2: prossimo. Mannarino e il pubblico nordico. Da Privé Podcast, Valeria Marini e il sesso. Sì? Da Il Salotto del Leggendario, il messaggio del cerchio nel
1: Ah, bello. Mi piace. Partiamo con l'influencer dei cimiteri.
3: L'influencer di cimiteri.
4: Io mi chiamo Giulia De Pentor e questo è Camposanto, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri.
3: Lei è Giulia, è una influencer di cimiteri. L'abbiamo incontrata mentre esplorava le storie sulle lapidi al cimitero napoleonico di Caorle in Veneto, a pochi passi dal mare.
4: Quello che faccio è appunto fare un'osservazione, un'esplorazione, la chiamo io. Quindi per me è come fare una passeggiata in un meraviglioso museo.
5: È un luogo che vale la pena di ripresentare al turista, perché è un luogo di conoscenza. Il cimitero è un luogo che rappresenta molto bene la città. È un luogo di tradizione, di cultura, dove si può stare dentro e anche respirare un po' di pace.
3: Barbara Alberti e gli schiamazzi di Sal Da Vinci.
6: Per esempio, io non sono pazza di Sal Da Vinci, non mi sveglia la mattina però una cosa buona ce l'ha. C'ha una vitalità pazzesca, e anche quella è una grande cosa, devo dire. Non sono scandalizzata, non lo voglio sentire, però mi fa ridere.
7: No,
6: però lo sento
7: degli stereotipi.
6: Mi piace.
7: Ma che cosa?
6: Lui schiamazza. No,
7: viva Sal Da Vinci. Viva Sal Da Vinci. Nonostante, diciamo, la ritrosia di Barbara Alberti, è quel verso che fa, come fa?
3: Il cantautore Mannarino e il pubblico nordico.
8: Il pubblico nordico è diverso rispetto.
9: È una roba assurda.
1: Perché?
9: Cioè, verso i Paesi Bassi.
1: Sì?
9: Praticamente tu suoni,
1: sì,
9: e loro stanno zitti.
1: Sì.
9: E tu sei tutto lì, tutto il concerto. Dici, ma
1: preso male.
9: Sì. Merda. Cioè, ma ti senti male, dici, ma questi si stanno a rompere i coglioni.
1: Ma
9: perché sono venuti? Gli avranno regalato i biglietti. Non lo so. Poi tu finisci loro. Ti fermano sotto, sembra che sei un... Però tu sei stato due ore a pensare che era una delle cose
1: male.
9: Peggio che potevi fare una vita e andare lì con la sera.
1: Certo.
3: Valeria Marini e il sesso.
10: Il sesso a tre l'hai mai fatto?
11: Sì.
1: Ah, uomo o donna? Attenzione.
11: No, fanno due uomini.
1: Ah,
11: due
1: uomini.
11: Sì. Con
1: Valeria Marini.
10: E com'è stato?
11: Sì. Bellissimo.
10: E con due donne? Cioè tu, un'altra donna e un uomo?
11: Sì. No, è più bello con due uomini.
10: È più bello con due uomini. Sex toy?
11: Sì, quelli sono, io li ho fatti pure nella mia linea. Adoro i sex toy.
10: Tipo quali ti piacciono?
11: Tutti.

0: E a me piace quelli che le cose che vibrano.
1: Ah, ok.
2: Bene, bene o male.
3: Il messaggio del cerchio nel grano.
2: Vai, la cosa più incredibile che mi è capitata è incontrare un cerchio nel grano, davvero. Sì. E questa mi è sembrata la prima prova scientifica, cioè, che esistono delle persone oltre noi.
1: Gli alieni.
2: Ebbene, questi esseri che arrivano dal cielo, che sono sfere, sì, di luce, sì, e sono le parti superiori delle entità superiori,
1: lasciano
2: e non quelle inferiori,
1: sì,
2: come i grigi. Perché i cerchi nel grano sono... Sono costituiti da grano piegato, come le trecce, sì, di una donna.
1: Perfettamente.
2: A tre. Si girano uno sull'altro, sì, e ruotano, sì, e sono grandi centinaia di metri.
4: Sì. Questo messaggio, nello specifico?
2: Nello specifico è fatto con un disco che è costituito con la codifica 44 kHz,
1: okay,
2: che fanno, si usano per i CD-ROM. Quindi semplicemente sono stati fatti dei puntini come fossero le lacune, i pieni del disco che fa la musica.
4: Cosa
2: che qua c'è scritto? Qua c'è scritto chiaramente: attenzione, sì, diffidate dei falsi doni, sì, dei grigi e delle loro false promesse. E sono i falsi doni dell'intelligenza artificiale,
1: sì,
2: perché ci vogliono far capire che noi siamo inferiori al computer, cosa che è falso, perché i grigi sono fatti, sì, di computer,
1: e
2: noi vi eviteremo la vostra sottomissione ai grigi.
1: Prima non capire.

0: mandate due.
1: Ma ragazzi, ma scendete anche voi a Roma? Io sono qui a vedere l'Inter, eh? Sono già tutto agghindato.
0: Vincete fatti.
2: Che vinca il migliore.
1: Forza Inter.

DJ. One nation, one station. Radio DJ.

0: DJ One Nation One
1: Station. Sei un viaggio se non esplorare te stesso. Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
2: Un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.